0: ladro comune più di 250.000 dollari?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prendo?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lampert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli delegato britannico.
6: Oh, la vache!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Gran Pierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché? Non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Gran Pierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
3: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
3: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
3: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
3: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
3: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: è assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera, no? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prendi, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Chissà dove si è cacciato.
3: Separiamoci, tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis! Jean-Louis!
2: Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Régie! Régie! Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è? Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo. Oh, ma se n'è andato.
3: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.

0: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
0: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
0: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
0: Sì.
1: E quello blu?
0: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale, che era

0: le chef d'œuvre della collezione, il capolavoro, uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava, stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di $100,000. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
0: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
0: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Diteli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: aqui. L'uomo è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della Cina, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
4: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
4: Lei
2: storia.
4: Ora ha il denaro e mi appartiene.
1: Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se

0: mandarlo. Per questo devo ucciderli tutti e quattro. Mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lambert, ora!
1: Adam!

0: mi costringa ad ucciderla.
1: Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli.

0: Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata.
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
2: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
3: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
3: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
4: Sì. Signor Cruikshank, la signorina
0: signora.
4: Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
5: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
5: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che...
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio. Non ti basta?
0: Niente trucchi. Io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza. Finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio.
1: Non cambiare argomento. Dammi quei francobolli.
0: Ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo.

perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna. E sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley. Ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. È un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già distati i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa...

0: Vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
1: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare.
1: Doveva essere innamorato di me,
0: ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino al mio. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: È a letto con un fattorino.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagna in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetto in una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Oh no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
2: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate, prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare. No? Tutti cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non vi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi?

0: Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno. Ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
1: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: così. Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Eildred. Morì affogata, mentre era in un bancino all'arco di Menderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnata. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Eildred, dicono che lui la adorasse. Era bella Rebecca Eildred. Credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Eildred. Ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi piace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Vanover, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupati.
1: Sì, signora Madonna.
0: Signorina?
2: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto...

0: essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
1: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
0: Grazie, signor De Winter.
1: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarvi tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestito di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
0: Sì, Massimo.

0: bella notizia, hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo vi collocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Il signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà uno infelice.
0: Aspettatemi, Weston. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Menderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Menderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che me l'ho fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, andrà sulle furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, è giù dall'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
3: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
3: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
3: E potrei sapere quando è avvenuto.
1: Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa.
3: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
3: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Ora da testimone, ma i nostri bagagli. Scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
3: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
3: Grazie, Massimo. Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
1: Non capisco cosa vogliate dire.
3: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età si è più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a Manderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
1: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hooker. Perderete il treno.
3: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: sarete del conto, signore, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati.
3: Aspetta.
0: C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano?
2: Tutti, tutti.
0: Ah, grazie.
4: Grazie. Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai. Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
3: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Vieni!
1: Oh, buonasera, signora Danvers.
2: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
1: Oh, sì, grazie, va molto bene.
2: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
1: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
2: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signor.
1: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
2: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
1: E com'era prima che la cambiaste?
2: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
1: In origine non era la camera del signor De Winter.

0: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
1: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
0: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
1: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
0: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
1: Ah, capisco. E voi quando siete venuta?
0: Quando la prima signora De Winter vi giunse sposa.
1: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
0: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
1: Ora vorrei scendere giù.

La camera della Laponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pellegrino.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: E potrò esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bel articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Ah, sì, grazie.
0: Oh, signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Mendeley è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora, credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio, ma posso far accendere il caminetto anche qui se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza alle telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.
1: Sì.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto?
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a

0: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
1: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
2: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, mi piace venderli?
0: Eri molto bello, vero?
1: E come ti sembra la signora Danvers?
0: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
2: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
1: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
2: Vado a cercare Massimo, eh?
1: Giles.
0: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
1: Però non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
0: Sì, sì, prego.
1: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
0: Ma per quale ragione?
1: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
1: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
1: Fatevi ricavare. Tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
1: Che piatto pieno.
2: Cavalcate?
0: No, mai. Non so andare a cavallo.
2: No, dovrete imparare. Noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate? In gonna o pantaloni? Oh, già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate. Non c'è altro da fare qui.
1: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
1: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
1: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
1: E a te piace il ballo?
0: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
2: Niente la rumba?
0: Non ho mai ballata.
2: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
2: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
0: No, no.
2: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li taglio e li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestiti?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
3: Bene, arrivederci, caro Massimo.
4: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
4: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
5: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
5: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
5: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
5: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
5: Quanto sei stupa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
5: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
1: Dove si va, Nervi?
5: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un bambino.
1: Oh, andiamoci.
5: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
1: Andiamoci.

0: Possiamo andare a darci un'occhiata.
1: Che ha Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
0: Ma no, sta bene, lascialo andare.
1: Ma è meglio che io vada a vedere.
0: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Scusa! Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: capanna... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticarlo.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami? Mi ami? T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Gerda.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai fittavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere straniero.

0: Jasper ha abbaiato tanto.
1: Ah, sì? Doveva essere bene. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
0: Mi sembra che la caprara se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
1: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
0: Apparteneva tutto a Rebecca, quello che c'è laggiù.
1: Sì. Sì, a lei.
0: A che cosa le serviva la capanna?
1: La signora ormeggiava sempre il panfilo, la vicina.
0: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
1: Sì. Sì, che capovò si affondò. C'era una falla a bordo.
0: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
1: Non aveva paura di nulla.
0: E dove la ritrovarono?
1: Qui vicino. A circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
0: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fare il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
1: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a menterle.
0: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così. Ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
1: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità e, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
0: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
1: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
0: È vero che Rebecca era tanto bella?
1: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai visto.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di nozze. Ci sarà tempo di vederli prima di cena. Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
1: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
1: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
1: Guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
1: Ah, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
1: sì,
0: tu.
1: Sì, io.
0: Bellissimo.
1: Sì, molto bello.
0: Ah, divertente. Ti ricordi questo?
1: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
1: Oh, stai aspettando. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred? Che c'è?
2: Scusate, signore.

0: Posso dirvi una parola?
1: Sì. Di pure.
0: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
1: Oh, insomma.
0: Roberto è fuori di sé.
1: Quanto sono noiosi, che hanno?
0: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
1: Oh, ma. Qual è il soprammobile?
0: Il cupido di porcellana, signora.
1: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
0: Benissimo, signore.
1: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
2: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
1: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
2: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
1: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
2: Oh, no, Massimo, fallo tu. Io vado di là.
1: Smettila di fare tutte queste smorfie. Non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
2: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
3: È possibile farlo riparare, signora?
2: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
1: Perché ne hai fatto dei pezzi?
2: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
1: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
3: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
1: Oh, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
2: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
1: Oh, lascia la signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
2: Io sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile contro la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
1: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
2: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
1: Scandalo? Perché dici questo?
2: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'è? Che ti ho fatto?
1: Non è molto nobile quello che hai detto.
2: No, è volgare, odioso.
1: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
2: Che cosa vuoi dire?
1: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
2: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
1: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
2: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
1: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questa è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: Dite, signora.
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vederlo.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
3: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
3: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
1: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Davis. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta anche voi? Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Olive. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No.

A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signora?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose.
0: Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
1: Sono io la signora De Winter, allora.
0: Benissimo, darò ordine a proposito.
1: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
2: Mi soffochi. Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola, eh?
3: Ho pensato una cosa.
2: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
2: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Menderly è sempre all'altezza della sua fama. Massimo, sì, dimmi di sì.
2: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
3: Oh, sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un buon ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
2: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
3: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre, farò da me.
2: Come lo vuoi, cara?
3: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
2: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nastrina.
3: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darvas, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere tra i ritratti di famiglia il costume che più vi sia adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che uno dei ritratti che più gli piacciono è la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: No, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
0: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati. Perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
9: Ha molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. E sicuro che ora va tutto bene?
9: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Fennan. La miraglia della signora Burba.

0: l'ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, padre.

Siete un po' agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di star qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto questa mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarla.
0: Oh, sarebbe stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sì, grazie.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.

0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato. Che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato. Ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi. Dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non avere colpa. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco. So che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca e questo è questo. Non è vero?
2: Credevi che io amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Gregorio fu trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi.

0: Ebbene, soltanto là. Dopo 4 giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stesso, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restar sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo 4 giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentre. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte, seppi che era rientrata a venderle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di cinque. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto, Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse.

0: scosse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo se no che dovevo fare qualche cosa, una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia, non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna, di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto e ti amerò sempre, ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no, non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian? Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
1: Cosa?
0: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
0: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Julian, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo. Non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse invitato a questo festino.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie, Fritz.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se all'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di...

0: Sta tranquilla, te lo prometto.
1: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
0: Non ti preoccupare.
1: Non posso farti nulla intanto, vero?
0: No.
1: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
0: Sì.
1: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
0: Preferirei che tu non venissi.
1: Ma non posso aspettarti qui, sola. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
0: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è questo incubo. Ah. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore.
1: Sempre tanto invecchiato. Non passi mai.

0: Jack Bardi, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
2: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto lui. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted.
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non sia affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico, ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore.
5: Signor

0: Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Tebb e spero possiate aiutarci.
1: Ma temo di no.
0: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel panfilo della signora?
1: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
0: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
1: Finché il panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
0: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
1: È una cosa ovvia, non vi pare?
0: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il panfilo.
1: È un'ipotesi che potete fare.
0: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
1: Non credo vi fosse alcuna ragione.
0: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
1: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
0: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
2: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Frith thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
3: Oh, that's fine, man. Can you pull around the corner?
2: Very good.
4: È veramente stupido svenire così.
5: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
4: Ti supplico, sii prudente.
5: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
4: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
5: Sicuro? Va, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
4: Grazie.
5: Stai meglio?
4: Sì, Massimo.
5: Torna subito.
4: Sbrigati.
6: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
4: Sareste meglio andarvene prima che torni Max.
6: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
7: Che volete, Pavel? Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero?
6: Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
5: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
6: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna.
5: Oh, scusate, mi dispiace se lo posso qui.
6: Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
7: Che volete discutere?
6: Boh, l'affondamento del panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
5: Dite, signore.
6: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
5: Subito, signore.
6: Melin, chiudete lo sportello.
5: Sì, signore.
6: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. È di Rebecca. Ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna, quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
5: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
6: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? So, bravo. Per il momento, sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con

0: vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
1: Buongiorno, Favel. Mi cercavate, Massimo?
0: Sì. Il signor Favel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serbata. A più tardi. Cerca il colonnello Giulian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Favel, andiamo. Avete una sala riservata?
2: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
0: Splendida, splendida, sembra di essere...
2: Hanno ordini, signori?
0: Sì, datemi da bere, che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
3: Grazie, ma non so se verrò.
0: Servizio per due, bravo uomo.
2: Oh, subito, signore.
4: Dov'è il signor De Winter?
2: Nell'altra stanza, signore.
3: Il colonnello Giulian, il signor Favel.
0: Oh, io conosco il colonnello Giulian, siamo vecchi amici, vero?
3: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
0: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
3: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
0: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebbe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
5: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
0: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita. E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
5: Un assassino.
0: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
1: È un ricatto. Pure semplice.
6: Yes, blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
5: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
0: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
5: Attenta, Favel, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
0: Ho un testimone.
5: Ah.
0: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
5: Perché dovrebbe nasconderglielo?
0: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
1: È ridicolo perfino, stanche da ascoltare.
0: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Groley, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Groley non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Groley. No, meno. Infatti ogni volta che...
5: Niente, De Winter!
7: Massimo, no!
0: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
2: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
0: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
5: No, no, niente. Lasciateci solo.
2: Bene, signori.
5: Ora, Favel, quello che è stato, poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito
0: così. Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
1: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
7: Fammi
1: qui.
7: Fammi restare, ti prego, Massimo.
1: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
5: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Groley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
0: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Giulian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
5: Volete accomodarvi?
0: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
8: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
0: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
8: Aveva un medico in città?
0: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
8: La signora aveva diritto di distrarre.

0: L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
1: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
0: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
2: Ecco, vedete, è impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
0: Non lo so.
2: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla, è quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
1: Signora Danvers, è stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
2: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere, il nome dell'assassino. È un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
0: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
2: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
0: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
2: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter... stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
0: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
2: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
1: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
2: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
1: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
2: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
1: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
2: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine nelle loro ultime ore di libertà.
0: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
3: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
0: Ti aspetterò a casa.
1: Pronto, Massimo?
3: Sì.
1: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore per me.
0: Non cercate, Favrelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende, la conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio signore, vi sono alcune regole.
2: Potresti indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
0: È vero.

0: stava per avere un bambino. Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
1: Che malattia era?
0: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
1: E non disse nulla quando lo seppe?
0: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
2: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
3: Farete un verbale?
2: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
3: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
2: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
4: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
2: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
1: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
4: Non si può bere qualcosa. Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
2: No, Dio. Farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
4: Grazie, colonnello.
3: Tornate con me, colonnello?
2: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più né meno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrarvi strano.
3: Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me.
4: È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
2: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
4: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
2: Arrivederci, Grol. Massimo ha trovato un vero amico.
4: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
5: No, non c'è nulla.
4: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
5: Non ci pensate più.
4: Ti ringrazio, Frank.
6: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
7: E la vostra auto?
6: Sì.
7: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
6: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
4: Quando avete telefonato, era ancora sveglia? Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne.
3: Spero che tutto sia finito qui.
6: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
3: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Va, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dames è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La ambulanza!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi.

Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso, quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da

queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame, ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda, pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball. Possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre, iniziamo con un po' di riscaldamento. Marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro.

Espiro, poi vado con le braccia su. Questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. Due, inspiro e giù. Tre, giù, quattro, giù, cinque, sei, altri due, inspiro, giù, un altro, inspiro e giù. Poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato e lasciamo scivolare. Prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia, fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori, cerco un po' di equilibrio. E su, naturalmente se ho problemi di equilibrio basta staccare appena appena il piede, se no altrimenti sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle, inspiro, le porto indietro, indietro, indietro e in basso, due. 3, 4, 5, al contrario, 1, 2, 3, 4 e 5. Iniziamo la nostra lezione. Abbiamo detto con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe, inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe, espiro, quando vado su contraggo glutei e cosce, inspiro, espiro, continuo, inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe e tenere bene l'assetto del tratto lombare, quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia, quindi porto il sedere indietro e su, evito di portare il sedere tra i talloni. Altri due, uno, due, ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo. Inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto, poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti, l'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso, la catena sinistra del corpo. E poi la destra, appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo, allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi, immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori. Inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro.
Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia.

faccia, espiro, 4, 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo. Andiamo giù, ci mettiamo supini. Gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti autoallungo la testa, tengo le scapole basse. E conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro. Espiro. Con questo lavoro andremo a simulare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico. Per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico, quando ho espirato, contraggo leggermente la zona e poi, inspirando, la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro. 2, 3. Finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5, inspiro, 6, 7, 8. 9, massima apertura, 10 e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia, questa volta oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su. Rilasso, inspirando ed espirando vado su. Qui oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5. Le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata. Altri tre. Uno, fuori l'aria. Due. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero. Poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni. Però al momento partiamo.

in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone e questa volta tenendo il pallone tra le ginocchia non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone alle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente, quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, uno. Tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede e poi faletto. Poi poggio bene il piede sinistro su. E la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali. È un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente, se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta, inspiro. Espiro alla quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto. E via, iniziamo. E su. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro.

I piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe, controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi. E poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su. 2, 3. E poi ci rilassiamo un po', ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte. Però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi, cioè appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante è che come sempre c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po'. Mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti. Poi inspiro. Espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente, abbiamo detto, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome. Riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti, e i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come eh vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano

0: passi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirti.

dirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili, e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: A me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori

0: sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale. Se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, in sintesi FM, e un Ondemar Tenor, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Ondemar Tenor era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale.

0: lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo, senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
1: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
2: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.

tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche, a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti, cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro il paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come

0: assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli. Con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede e le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo

0: garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa

0: da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a una paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo

0: conoscenza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira

Normalmente bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo. Nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi,
È meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo.

0: Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria. perché fondamentalmente

0: Stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è più
0: niente. Allora
1: fatto.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata appieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari.

0: a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della MULE è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivato una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta

0: volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente.

0: si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente queste

0: tipo, questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Ex Ilva, più vicino il dissequestro dell'area a caldo. Oggi a Potenza il processo ambiente svenduto, cade il reato di illecito amministrativo contestato a Ilva in amministrazione straordinaria. Riva Fire, Riva Forni Elettrici, l'area a caldo del siderurgico potrebbe essere presto dissequestrata. Le polemiche dopo lo stop alla Movida, residenti ed esercenti del borgo si dividono sulla mozione approvata all'unanimità dal comune. Presto l'ordinanza che prevede lo stop alla musica fuori da bar e ristoranti dopo la mezzanotte. Lido Azzurro, tanti disagi per chi prende l'autobus. Lunghe attese alla fermata sotto il sole e autobus pieni, spostarsi con i mezzi pubblici da Lido Azzurro è sempre più difficile. Un residente ci racconta i disagi di chi ogni giorno per raggiungere la città deve prendere la linea 15. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, edizione delle 19.30 di 100 Notizie. Apriamo questa nostra edizione serale con l'ex Ilva. Oggi a Potenza una nuova udienza del processo ambiente svenduto. Cade il reato di illecito amministrativo per diverse realtà facenti capo al gruppo Riva. L'area a caldo del siderurgico potrebbe essere presto dissequestrata.
12: Svolta decisiva al processo ambiente svenduto in corso davanti alla Corte d'Appello di Potenza. Secondo quanto riportato da AGI, i giudici hanno escluso le società Ilva in amministrazione straordinaria, partecipazioni industriali e Riva Forni Elettrici dall'illecito amministrativo per i reati di associazione a delinquere, disastro ambientale e avvelenamento. Secondo il legale di Ilva in amministrazione straordinaria, l'avvocato Angelo Loreto, la decisione cancella definitivamente il rischio di una confisca che avrebbe compromesso la sopravvivenza stessa dell'azienda e spiana la strada al dissequestro.

0: dell'aria a caldo e dello stabilimento di Taranto, ferma dal 2012. Nel frattempo il fronte giudiziario si ridimensiona drasticamente, gli imputati rimasti nel processo scendono a 16 dopo il non luogo a procedere per la prescrizione stabilito per diverse figure, tra cui l'ex governatore della Puglia Nichi Vendola. Il procedimento era ricominciato da zero a Potenza dopo l'annullamento della pesante sentenza di primo grado emessa a Taranto nel 2021. Resta invece l'incognita sull'altoforno 1, per il quale l'11 giugno si esprimerà la Cassazione in merito al mancato dissequestro dopo l'incendio del maggio 2025. Per il ripristino dell'impianto serviranno almeno 8 mesi di lavori. Sul delicato dossier è intervenuto anche il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha quantificato in oltre 7 miliardi di euro i danni arrecati agli impianti dalla precedente gestione, ribadendo l'impegno del governo a Palazzo Chigi insieme ai sindacati per il rilancio del polo siderurgico.
1: Restiamo sul tema ex Ilva, perché anche UGL chiede un tavolo con regione e istituzioni locali sulla vertenza. Le federazioni di UGL metalmeccanici e UGL chimici di Taranto congiuntamente chiedono, si legge nella nota, di predisporre un incontro con tutti i rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali per discutere delle strategie che si intendono attuare per la riconversione industriale con atti concreti ed un cronoprogramma condiviso, delle prospettive per la creazione di nuovi posti di lavoro che dovranno assorbire gli inevitabili esuberi, nonché dello sviluppo di forme incentivanti per lo snellimento della forza lavoro. Per UGL servono misure per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, azioni per sostenere le aziende dell'indotto in crisi e garantire il pagamento di crediti da parte della committente ADI in amministrazione straordinaria, procedure per evitare i licenziamenti e sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi. Lasciamo l'argomento Ilva e ci trasferiamo nel centro di Taranto, nel borgo di Taranto, dove residenti ed esercenti si dividono in merito alla mozione approvata all'unanimità dalla giunta comunale relativa allo stop alla musica fuori da locali e bar dopo la mezzanotte. Abbiamo ascoltato la voce dei cittadini nel servizio di Marina Luzzi.
2: La mozione sullo stop alla musica dopo la mezzanotte divide la città. Approvata all'unanimità in Consiglio Comunale 2 giorni fa, perché diventi vincolante bisognerà attendere l'ordinanza già annunciata dall'assessore attività produttive Francesco Cosa. Dovrebbero essere interessate dal provvedimento il Borgo Umbertino, Viale Virgilio, Via Umbria, Via Alemannia Grecia, ma solo l'ordinanza lo renderà noto. Intanto restano i dubbi degli esercenti e dei residenti del centro, tra chi chiede riposo e chi dice che per garantire una vocazione turistica alla città non possono esserci paletti.
3: Per me ha fatto bene, dopo una certa ora anche noi abbiamo diritto a riposare, no?
4: Se una città vuole diventare turistica non può adottare delle misure del genere. È chiaro che bisogna avere il rispetto per i cittadini che no, vogliono riposare magari nelle tarde ore, però lo stop mi sembra esagerato, magari abbassare il volume, essere un po' più cauti, però se vogliamo attrarre giovani, se vogliamo attrarre turisti, penso che non sia questa la strada giusta.
5: Abito in Piazza Immacolata, proprio sopra un bar che fa la sera di tutto e c'è musica, però torno un momento verso le 12:30, io abito dormo proprio sulla stanza sopra, verso le 12:30 già spegne. Secondo me 12:30 d'estate l'una va benissimo, ecco, un po' oltre in centro, in città mi sembra eccessivo.
6: Mezzanotte è troppo presto, i locali sono... bisogna dare adito ai giovani e comunque anche alle persone che vogliono divertirsi dopo una certa, di poterlo fare in maniera libera, insomma. Non nego che possa dare fastidio, questo sì, però vabbè, è estate, quindi si va a dormire un po' più tardi.
7: Sì, da una parte sono d'accordo, sì, perché... troppa musica. A un certo punto è meglio evitare, anche per ciò che si sente poi, per il tasso alcolemico, incidenti e quant'altro, è meglio andare tutti a casa e via.
1: E dal 15 giugno al 15 di settembre scattano le misure straordinarie di prevenzione contro gli incendi boschivi. Il sindaco Bitetti ha emanato un'ordinanza che prevede degli obblighi per proprietari e gestori di terreni. Ce ne parla Teresa Picchierri.
8: Con l'arrivo della stagione più calda, il comune di Taranto corre ai ripari sul fronte incendi. Il sindaco Bitetti ha firmato l'ordinanza che disciplina le misure di prevenzione durante il periodo di massima allerta fissato dalla regione Puglia tra il 15 giugno.

0: Il 15 settembre. L'obiettivo è ridurre al minimo il rischio di roghi, soprattutto nelle campagne e nelle aree a ridosso dei boschi. Per questo, proprietari e gestori di terreni dovranno provvedere alla pulizia delle aree verdi, eliminare la vegetazione secca e realizzare adeguate fasce di protezione per impedire che eventuali focolai possano propagarsi rapidamente. Scattano anche una serie di divieti: niente fuochi all'aperto, niente attività che possano generare scintille e massima attenzione all'abbandono di rifiuti, spesso causa di incendi durante i mesi estivi. Da Palazzo di Città arriva un appello alla collaborazione di tutti i cittadini chiamati a contribuire alla tutela del territorio in una fase particolarmente delicata per l'ambiente e la sicurezza pubblica. E per chi ignorerà le regole non mancheranno le conseguenze, sono infatti previste multe che possono superare i 10.000 euro, oltre ad eventuali responsabilità penali nei casi più gravi e all'obbligo di risarcire i danni causati all'ambiente. Una stretta che punta soprattutto sulla prevenzione per evitare che anche una semplice disattenzione possa trasformarsi in un'emergenza.
1: Lunghe attese, spesso delle fermate prive di adeguate condizioni di sicurezza e di decoro. Parliamo della situazione del bus di linea 15 che riguarda il quartiere Tamburi, ma più specificatamente il quartiere Lido Azzurro. Ce ne parla un utente, Angelo, ma nel servizio di Giovanna Calabrese.
2: E quella mattina, appunto, abbiamo aspettato il 15 per un'ora e un quarto circa.
3: Non è la prima volta che succede.
2: Assolutamente no.
3: Attese che possono superare anche un'ora, autobus spesso pieni e fermate senza ripari. È quanto racconta Angelo, residente del quartiere Tamburi, che utilizza la linea 15, gestita da Kima Mobilità per raggiungere Lido Azzurro, una delle località balneari più frequentate della città durante il periodo estivo. Secondo la sua testimonianza, nei mesi in cui aumenta il flusso di persone dirette verso il mare, il servizio non riuscirebbe a garantire una copertura adeguata alle esigenze degli utenti. Le attese alle fermate, spiega, diventerebbero spesso molto lunghe, con tempi che in alcuni casi supererebbero l'ora, mentre i mezzi, una volta arrivati, risulterebbero frequentemente già pieni, rendendo difficile la salita a bordo.
2: Dopo aver aspettato così tanto, noi questo pullman l'abbiamo preso.
3: Che punto eri del mezzo?
2: Allora, ero in pratica al centro, ok? In pratica di spalle alle sportelle. Quindi così, e di spalle c'erano le sportelle che quando si aprivano, se non ci fosse stata Marika, ok, cioè la mia migliore amica, io sarei caduto tante volte. Tu sei dentro ad un pullman dove sei impossibilitato a fare la qualsiasi cosa, non puoi far salire altre persone, perché non voglio esagerare, però eravamo molto più di 50 persone.
3: Una situazione che si verificherebbe soprattutto nelle ore e nei giorni di maggiore affluenza verso la zona balneare. A queste difficoltà si aggiungono le condizioni delle fermate lungo il percorso, che in diversi punti risultano prive di pensiline e panchine. In alcuni casi le aree di attesa si troverebbero direttamente sul ciglio della strada, con conseguenti criticità legate alla sicurezza, soprattutto per ragazzi, famiglie e bambini costretti ad attendere il bus in condizioni ritenute non adeguate.
2: Ok, io pago sto biglietto, ok? Ti pago ogni giorno il biglietto, che sia del 4, che sia del 15, ok, scendo. Però poi i pullman sono sempre sporchi perché mi sono trovato in certe circostanze dove c'era del vomito nel pullman e nel pullman non si poteva stare, dove c'era della pipì in the pullman e nel pullman non si poteva stare, pieni tra l'altro e tutto, ok? Dove saltano tante corse e ti fanno aspettare ore e ore e ore, dove ci sono certi autisti maleducati e dirispettosi che se gli fai qualche domanda si. Io questo biglietto con tutto il cuore che te lo pago, ma almeno deve essere una cosa reciproca. Certo,
3: Un servizio migliore.
2: noi dal nostro canto non dico che siamo santi, siamo degli animali, anche noi in molte situazioni, ma non tutti.
3: A questo si aggiunge un contesto generale di degrado della zona, con rifiuti abbandonati, bottiglie per terra e cumuli di spazzatura che contribuiscono a restituire un'immagine di area lasciata a se stessa.
1: E adesso ci spostiamo solo di qualche chilometro perché torniamo a parlare del cavalcaferrovia. Siamo tornati ad ascoltare gli esercenti di via Metaponto che attendono ancora la possibilità di una viabilità alternativa che riporti il traffico veicolare nella zona. Il servizio ovviamente di Maria Laura Paletta.
4: Sembra definitivamente sfumata, almeno per il momento, ogni possibilità di ripristinare una viabilità alternativa su via Metaponto. Il blocco del rondò tra la SS 106 e la SS 7 Appia, scattato lo scorso ottobre per ragioni di sicurezza,

0: resterà in vigore almeno fino alla fine del 2026. A confermarlo il documento di indirizzo della progettazione pubblicato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale, che delinea il cronoprogramma degli interventi sull'intero cavalcaferrovia. Per il rondò già finanziato, il termine dei lavori è stato infatti fissato a dicembre 2026. Nel frattempo proseguono i rilievi tecnici necessari a verificare le condizioni dei materiali della struttura, un passaggio indispensabile per definire gli interventi da realizzare. Attività che però hanno avuto un effetto immediato: la strada ad oggi è completamente inagibile, con pesanti ripercussioni sulla circolazione e nessuna soluzione a breve termine all'orizzonte per gli esercenti della zona.
1: Io credo a questo punto che questi 6 mesi vengano meno. Perché qui la situazione non è delle migliori, anzi penso che sia grave. Vediamo le condizioni di questa struttura qui. Sì, dobbiamo resistere. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo buttare al vento tutto ciò che abbiamo creato? Quindi sì, dobbiamo resistere, ma questo non significa abbandonarci. Stiamo continuando a pagare le nostre spese, fitti, luce, io parlo della mia attività, le altre attività che hanno altre cose, addirittura al bar gli hanno tolto le concessioni.
0: Al netto dell'importanza di questi interventi, che sono indispensabili per la sicurezza pubblica, lo ricordiamo e lo ribadiamo, vi sentite comunque abbandonati dall'amministrazione comunale?
1: Non so fino a che punto possiamo resistere. Oggi effettivamente non ci sono gli altri miei, chiamiamoli vicini, no? Perché comunque hanno il loro da fare per appunto andare a resistere a questa situazione. Come abbiamo chiesto, non ci è stata fornita ancora una segnaletica per indirizzare la gente nel riuscire a ritrovarci effettivamente. Stiamo nelle stesse condizioni dell'altra volta.
2: Adesso torniamo a ieri con la terza edizione del Delfis d'Oro, quella 2026, edizione che ha visto partecipare oltre 3.000 persone, 50 società, il tutto nel ricordo del collega Cristian Cesario, prematuramente scomparso, a cui è stata dedicata una borsa di studio. Grande successo per la terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport 2026, l'evento promosso dalla Fondazione Taranto 25 che ha registrato ben 3.000 presenze e la partecipazione di 50 società sportive presso il centro commerciale Porte dello Ionio. La manifestazione, condotta dai giornalisti Alfredo Ghion e Matteo Schinai alla presenza delle autorità civili e militari, ha celebrato le eccellenze dello sport locale, ribadendo il ruolo della struttura ospitante come vera e propria piazza di aggregazione culturale grazie anche al supporto di McDonald's e Decathlon. Nel corso della serata sono stati assegnati 8 Delfis d'Oro ai singoli atleti: Pio Zicari, Marlene Costantino, Francesca Cianciaruso, David Boris Suarez, Carmen Rosato, Federico Quaranta, Daniele Blandino e Marcello Gentile. Il premio alla carriera è stato conferito a Francesco Castellano, mentre Mohamed El Gaga si è aggiudicato il riconoscimento per il fair play. La Krios Under 15 è stata invece premiata come squadra dell'anno. La principale novità di questa edizione è stata l'istituzione della borsa di studio Cristian Cesario, un'iniziativa volta a ricordare il giovane cronista sportivo competente, appassionato, scomparso prematuramente. Il premio consegnato alla presenza dei genitori del giornalista è stato assegnato ad Alessia Vozza della società A Tempo. Sul palco sono intervenuti il sindaco Piero Bitetti, Fabrizio Manzulli per i Giochi del Mediterraneo e i vicepresidenti della Fondazione Fiorella Occhinegro ed Ennio Barnaba, che hanno svelato il nuovo logo di Fondazione Taranto 25 curato dalla Capera, un numero 25 che ruotando si trasforma in un cuore, simbolo che continuerà a viaggiare sulle maglie delle realtà sportive locali. Ai nostri microfoni le emozioni e le prospettive, ma anche la voglia di guardare una proiezione diversa del nostro territorio, nelle parole del presidente della Fondazione Fabio Tagarelli, del direttore del centro commerciale Porte dello Ionio Mauro Tatulli, del vice sindaco Mattia Giorno e di Mimmo Ricatti, presidente dell'Atletico Paolo VI.
3: Noi da quest'anno abbiamo deciso di dedicare la borsa di studio che daremo anche quest'anno ad una bambina under 12 quest'anno dell'Atletica Paolo VI, e dedicare questa borsa di studio a Cristian Cesario, perché Cristian è stato il primo giornalista che ha colto Fondazione quando nel 2020 abbiamo iniziato a dedicarci al mondo dello sport. Questo è un evento sociale, è un territorio dove c'è una componente della società civile che aggrega il territorio.

0: È attraverso anche situazioni come queste che si affronta, no, quella bruttissima statistica che vede Taranto all'ultimo posto, no, nel rapporto con i giovani.
1: 1200 atleti del territorio che oggi vengono qui e partecipano in una serata dove loro sono i protagonisti. Per noi è fondamentale, quello per noi significa avere cura.
2: Non solo sport, tanto sociale, ma io direi anche tanto entusiasmo, grazie a Taranto e a questa

0: celebriamo le bellezze, le qualità del nostro territorio, i nostri ragazzi, e lo facciamo attraverso lo sport e il sociale.
1: Per noi è stata la prima, spero, delle tante partecipazioni a questa meravigliosa manifestazione. Siamo orgogliosi di questo, siamo super orgogliosi per aver avuto una nostra iscritta a ritirare il premio come Delfino d'Oro del settore calcio.
2: Una tre giorni dedicata all'inclusione, all'equità e alla cultura del rispetto. Prosegue il Festival delle Pari Opportunità promosso dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Da rispetto delle differenze alla costruzione di una società più inclusiva, Taranto ospita la prima edizione del Festival delle Pari Opportunità promosso dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto e da Safes Pro.
4: È un tema che abbiamo fortemente voluto affrontare in queste tre giornate, perché la disabilità non è vista come un pregiudizio, come una discriminante, ma anzi quello che noi ci teniamo a portare fuori è l'inclusione.
3: L'iniziativa, in programma dal 4 al 6 giugno, propone un percorso dedicato alla parità come valore sociale, con l'obiettivo di promuovere rispetto, consapevolezza e inclusione.
5: Le pari opportunità rappresentano un principio che ci guida nella programmazione della formazione, così come nelle collaborazioni con gli enti, con le istituzioni, con il territorio, nella valorizzazione delle persone, perché crediamo fortemente che formare non significa soltanto mettere a disposizione competenze e conoscenze, ma soprattutto è un'ottima opportunità per diffondere e promuovere valori come l'inclusione, il rispetto e appunto la parità.
6: Penso che eventi come questi, questo Festival delle Pari Opportunità, siano fondamentali per agire proprio sul tema della cultura, dello sradicamento magari di certe concezioni anche che ci portano a escludere determinate categorie rispetto ad altre, perché è importantissimo riconoscere la diversità, perché siamo tutti diversi. Il ragazzino che vede, che non si accorge della disabilità della ragazzina in carrozzina, ma che si accorge invece della fede calcistica diversa, è un esempio che mi sembrava molto carino riportare, perché dovremmo partire appunto da questo, da sì, riconoscere le diversità, ma anche riconoscere il fatto che la diversità è ricchezza.
3: Il tema scelto per questa prima edizione è gentilezza e rispetto contro ogni violenza, disparità e discriminazione. Come racconta Marco Daniello, inclusione significa stare insieme e garantire che nessuno venga escluso.
7: Sono campione nazionale e internazionale di nuoto paralimpico e appartengo al gruppo sportivo Mediterraneo Village di Taranto. E poi la parola inclusione praticamente significa stare tutti insieme, che nessuno venga escluso, perché l'inclusione è strumento di condivisione e anche di collaborazione reciproca tra una persona e l'altra.
3: Cosa rappresenta per te il nuoto?
7: Il nuoto è stata la mia rinascita, iniziando a 15 anni, con un momento difficile, dopodiché è ascesa in me una grande luce grazie alla Fiction come un Delfino di Ralbova, dove è stato il mio input, dove in quel momento ho preso la mia decisione alla mia famiglia di fare il nuoto ed eccomi qua. E mi sono sbagliato e sono stato sincero per questa mia scelta.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. E febbre totale a Taranto per la finalissima d'andata dei playoff nazionali di eccellenza, che domenica vedrà i rossoblu opposti al Gladiator sul prato dello stadio Augusto Bisceglia di Aversa. Che l'attesa sia altissima lo testimonia un dato su tutti: circa 830 biglietti disponibili per il settore ospiti sono stati letteralmente polverizzati in meno di 3 ore dall'apertura delle vendite, un'ulteriore dimostrazione d'entusiasmo travolgente attorno alla squadra. Una trasferta che per disposizione delle autorità resterà comunque vietata ai tifosi fuori sede, proprio in merito alla sicurezza Venezia, la questura di Caserta ha già comunicato il percorso obbligatorio per i sostenitori ionici in viaggio. Dopo l'autostrada A30 si dovrà imboccare l'uscita per lo svincolo di Nola, proseguire sulla statale 7 in direzione Villa Literno, prendere l'uscita Giuliano Marcianise verso Giuliano e svoltare ad Aversa.

nord per poi immettersi a destra su Viale Europa e raggiungere Viale Caruso dopo circa un chilometro. La gara sarà diretta dal signor Andrea Principe della sezione di Tivoli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Riccardo Trionfante di Torino e Valerio Fatati di Latina, con Cataldo Zitto di Rossano nel ruolo di quarto ufficiale. Nel frattempo sul fronte tecnico la squadra si concentra sul campo, dove restano da sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Se da un lato si registra il prezioso rientro di Cristian Aziosmanovic, dall'altro rimangono aperti i ballottaggi. In attacco è testa a testa tra Aguilera e Trombino, mentre a centrocampo c'è una maglia per tre contendenti, con Zampa che al momento è in netto vantaggio su Marino e Incerti, per completare la linea mediana in vista del fischio d'inizio. Proseguono a ritmo serrato i preparativi per i giochi del Mediterraneo di Taranto, attesi ormai al debutto da poco meno di 80 giorni. Un passo in avanti decisivo è arrivato direttamente dal governo, che ha approvato il terzo master plan, lo strumento finanziario e strategico che consentirà di sbloccare e completare gli ultimi cruciali interventi infrastrutturali sul territorio. Nel frattempo la macchina organizzativa svela i primi dettagli sul programma delle cerimonie ufficiali destinati a regalare grande spettacolo. C'è già il primo grande nome per la serata inaugurale, che si terrà allo stadio Iacovone. Sarà infatti Albano a interpretare l'inno nazionale, aprendo ufficialmente una cerimonia della durata stimata di circa 2 ore e mezza, ricca di spettacoli artistici e caratterizzata dalla tradizionale sfilata degli atleti e delle varie delegazioni. Ma le sorprese non finiscono, perché gli organizzatori sono al lavoro per impreziosire ulteriormente il cast della manifestazione. Sul tavolo ci sono i contatti con altri big della musica italiana, si valutano infatti le partecipazioni di Diodato, di Serena Brancale, dei Negramaro e di Achille Lauro, per trasformare l'inaugurazione dei giochi in un vero e proprio evento memorabile. Ed era questa la nostra ultima notizia. Tra pochissimo l'appuntamento con 100 Sport Weekend. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: In collegamento l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia. Onorevole, buongiorno, ben trovato, buon inizio di settimana. Allora, le ho portato un
1: Buongiorno,
0: treno
1: buongiorno a
0: questa
1: voi.
0: mattina. Le ho portato un treno di argomenti questa mattina che non basterebbero delle ore per stare qui a parlarne. Io parto e vorrei partire in ordine inverso. Quindi prima i giochi al Mediterraneo, poi facciamo un focus sull'ex Ilva e poi la questione di sicurezza in un quartiere che lei conosce bene. Perché diversi fondi CIS sono impegnati al quartiere Tamburi. Però c'è la questione giochi, perché questo è quello che abbiamo raccontato ieri. Oggi però parliamo di un cambio di scenario grazie all'intervento del ministro Foti, vero?
1: Ma assolutamente sì, quella di ieri è stata una giornata un po' confusa, diciamo così. Il ministro Foti è intervenuto ieri sera, io con Tommaso Foti ho avuto un'interlocuzione nel pomeriggio, il ministro per il PNRR e la coesione, che poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, quasi per intero, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. È chiaro che è un allarmismo che è stato creato dal punto di vista politico ad hoc, come spesso avviene a Taranto, tante polemiche, soprattutto da parte di chi. Scusate, ho un fastidioso ritorno, però. Ecco,
0: Vediamo di risolvere subito.
1: dicevo, polemiche che vengono alimentate da chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Io leggo le dichiarazioni spesso del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del palazzo municipale, se dovesse essere realizzata, sarà realizzata con i fondi del governo. Quindi questo è, per cui prima di gettare la croce addosso agli altri, a chi sta finanziando i giochi, a chi sta consentendo che i giochi vengano realizzati, magari il comune di Taranto.
0: Abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Iaia, vediamo di recuperarlo subito, però abbiamo capito insomma quello che era. Ecco, abbiamo recuperato. Onorevole, dicevamo, non si tratta di un meno 8,5, quindi, giusto per parlare
1: Ma
0: di
1: assolutamente,
0: numeri.
1: assolutamente no. Allora, anche la questione dei tagli realizzati dal ministro nordista nei confronti del sud, c'è sempre questa narrazione di piagnisteo da parte del meridione e da parte di Taranto. Si è trattato di tagli lineari che sono stati apportati su tutti i capitoli di bilancio e sulle somme non impegnate, quindi non è una misura che è stata attuata nei confronti di Taranto perché Roma o perché Milano ce l'ha con Taranto. È una misura che rientra nelle spending review, nel momento in cui si è posta la questione, le somme non erano state impegnate, oggi c'è questa necessità, il governo interviene e coprirà queste somme e ci metterà anche altre risorse. Quindi è inutile piangersi addosso. Ripeto, l'impegno all'amministrazione comunale di Taranto, mi dispiace per il sindaco Bitetti che è collaborativo, ma nella sua amministrazione non tutti hanno questo tipo di atteggiamento, l'impegno da parte dell'amministrazione di Taranto dovrebbe essere quello di metterci soldi. Stessa cosa per quanto riguarda la Regione Puglia. La Regione Puglia al momento è impegnata per i giochi poco più di 1 milione di euro. Quindi di che parliamo? Da una parte il governo Meloni siamo quasi a 200 più 125, siamo a 325 milioni a livello nazionale, zero il comune di Taranto, 1,8 milioni mi pare la Regione Puglia, quindi poco più di 1 milione. Questo è il quadro generale. Poi se vogliamo fare polemica su tutto noi siamo a disposizione, ma con le risposte concrete, non con le chiacchiere.
0: Chiaro, onorevole, chiarissimo, chiarissimo. Era doveroso, visto
1: Bene.
0: insomma che la polemica è montata ieri, è doveroso ascoltare quello che ci sta raccontando adesso. Poi avremo
1: Io vi
0: l'onorevole
1: ringrazio,
0: Viviano
1: io vi ringrazio.
0: con la quale parleremo anche di questo. Io però vorrei spostare adesso
1: Ecco, l'onorevole
0: l'attenzione
1: Viggiano, ecco, se posso, l'onorevole
0: per
1: Viggiano che è
0: banco.
1: rappresentante del Partito Democratico, il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro, per carità, in minima parte i giochi del Mediterraneo, magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso, perché se un'amministrazione comunale non è in grado neanche di riqualificare la facciata del proprio palazzo municipale, io se fossi un tarantino della città mi preoccuperei seriamente.
0: Ci sta certamente guardando l'onorevole Viggiano, quindi poi glielo chiederemo,
1: Benissimo,
0: gli
1: benissimo.
0: chiederemo di darci indicazioni e spiegazioni in
1: Bene.
0: merito. Al netto di questo, ci sono due emergenze ancora sul tavolo a Taranto che sono ben più importanti dei giochi del Mediterraneo, ben più gravi e che condizionano la quotidianità. C'è un'emergenza sicurezza a Taranto che non è partita con l'omicidio di Piazza Fontana, ma riesplosa.

0: Con l'omicidio di Piazza Fontana e che sabato pomeriggio ha trovato un altro episodio determinante, un episodio importante che è deflagrato in un quartiere che lei conosce bene, è quello del quartiere Tamburi. Cosa bisogna fare e come bisogna operare per evitare che queste sacche di violenza possano ripetitivamente presentarsi sul nostro territorio?
1: Ma bisogna sicuramente rafforzare la presenza da parte delle forze dell'ordine e su questo c'è un'interlocuzione continua con il governo e col Ministero dell'Interno. Serve collaborazione da parte dei cittadini, serve senso civico e devo dire che da questo punto di vista ci sono delle risposte concrete. Servono iniziative dal punto di vista sociale, serve maggiore presenza all'interno delle scuole e devo dire che come CIS io sto cercando di accelerare quanto più è possibile. Per chiudere quanto prima la caratterizzazione del terreno per quanto attiene il campo sportivo Atleti Azzurro d'Italia, proprio del quartiere Tamburi, per realizzare un impianto sportivo, un nuovo campo che possa essere messo a disposizione della città, perché non basta soltanto la repressione, non basta soltanto il controllo, servono anche le attività di prevenzione, quindi anche lo sport rientra in questo ambito. E devo dire e devo ringraziare anche le comunità ecclesiastiche, le parrocchie, i parroci di questi quartieri, quali sono sempre in prima linea per stare accanto ai ragazzi, alle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà.
0: Bene, l'ultimo passaggio dobbiamo fare perché poi il tempo, come lei sa, onorevole, bisogna stringerlo sempre in questi appuntamenti mattutini, altrimenti saremmo qui,
1: Per
0: ma
1: carità.
0: ci tocca lavorare anche, quindi non possiamo fare diversamente. E il passaggio sull'ex
1: Anche
0: Ilva.
1: noi.
0: Il passaggio sull'ex Ilva perché insomma continua a essere un argomento caldo nel vero senso della parola tra il passaggio, la volontà emersa e poi ritrattata di alcuni investitori, le presunte cordate italiane, perché l'Ilva alcuni sondaggi vorrebbero fosse ancora italiana, e però poi c'è il problema del territorio, ieri l'ennesimo incidente sul lavoro.
1: Sì, rimane uno dei problemi principali, se non il problema principale. Il governo su questo sta continuando ad avere interlocuzioni con coloro i quali hanno partecipato alla gara per il passaggio della proprietà in tutto o in parte, delle quote dell'ex Ilva. C'è un altro soggetto che si è fatto avanti, in parte anche, un gruppo italiano. Quindi speriamo di chiudere quanto prima, anche perché la situazione non può protrarsi ulteriormente. Devo dire che il quadro che abbiamo ereditato è un quadro di grande difficoltà, ma ci stiamo lavorando, il ministro Urso ci sta lavorando e noi ci auguriamo che quanto prima si possa chiudere per garantire l'occupazione, per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché purtroppo questi incidenti si stanno ripetendo e questa cosa non è assolutamente tollerabile. I sindacati fanno bene a vigilare, ma devo dire che per poter rappresentare, poter veramente avere una possibilità di sviluppo, di ripresa di questo stabilimento, dovremmo a livello cittadino, a livello di amministrazione comunale, avere anche delle idee un po' più moderne ed essere aperti a quelle che possono essere soluzioni, soprattutto dal punto di vista energetico, con delle proposte concrete che finora non sono arrivate.
2: Come vedete accanto a me ho un ospite, Mario Pagnottella, che è presidente di Mangrove, una delle associazioni che si occupa della gestione di Casa Viola. È una bella realtà che sta riqualificando il quartiere Trecarrare Battisti. Ciao, bentrovato,
3: Buongiorno,
2: buongiorno.
3: buongiorno a tutti. Beh,
2: Prima di tutto raccontiamo cos'è Casa Viola e cosa ci fate lì dentro.
3: Casa Viola, diciamo, si è instaurata all'interno di Masseria Solito, no? Masseria Solito è un po', un luogo monumento per Trecarrare Solito, ha dato anche il nome in certo senso a tutta la zona, alla contrada, no? Che faceva, era contrada Solito, la via, perché è stato sempre un punto fondamentale un po' sia dell'identità della città di Taranto tutta, ma soprattutto di quell'area.
2: Per tanto tempo, peraltro, abbandonata, insomma, tanti cittadini si erano poi messi insieme chiedendo al comune di poter riqualificare questo
3: Sì.
2: bene diroccato e finalmente, insomma, dopo anni ce l'abbiamo
3: Dopo
2: fatta.
3: anni ci si è riusciti con il Mudit, ovviamente c'era un po' problema di frequentazione di attività, allora il nostro pensiero è stato quello di portarci all'interno un progetto culturale, socioculturale, di animazione proprio di quello spazio, in modo tale da non dare un'offerta verticale, top down, diciamo, dall'alto, di quello che doveva fare. questa masseria, ma provare a interrogare un po' tutto il vicinato partendo proprio dalla prossimità e alla

0: allargandolo alla città, quindi ci sono tante associazioni, tanti gruppi di persone che vengono a portare lì le proprie attività ed è diventata sostanzialmente una casa di quartiere che ospita un po' tutta la città e tutte le attività legate a
1: Spesso
0: questo.
1: quando, insomma, raccontiamo casi di cronaca, di degrado anche sociale e culturale, si parla di case di quartiere, come spiegavi tu, che dovrebbero essere diffuse in modo capillare nei vari quartieri, nei vari rioni della città. Si sta provando a farlo anche a Lama, con un'altra struttura riqualificata e questa struttura appunto prende proprio il là, nel senso spunto, dal vostro di progetto, cioè da quello che state facendo a Tre Carrare. Ci racconti concretamente a che ora aprite la sala cinesca, come
0: Ok,
1: funziona l'attività, insomma,
0: siamo
1: all'interno?
0: aperti più o meno sempre, nel senso che siamo aperti lunedì, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20. Quindi proviamo a coprire una continuità abbastanza larga, proprio perché ha una funzione di presidio, sia per le attività socioculturali, ma anche per il vicinato, perché ci si avvicinano veramente tante persone che hanno i più disparati bisogni e sapere di avere un presidio che non è solo, non è commerciale, ma è appunto sociale in qualche maniera, culturale, può essere di riferimento e un po' funziona da riferimento di vicinato,
1: Certo, qualcuna delle
0: soprattutto sui
1: attività?
0: ragazzi, devo dire la
1: Ah, sui
0: verità.
1: ragazzi,
0: Sì,
1: questo
0: perché
1: è
0: quando c'è la
1: interessante.
0: voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, provare a fare qualcosa, quando sei più giovane, sei un po' più timidi e magari noi aiutiamo un po' a rompere quella timidezza, perché anche un po' anagraficamente, non io che sono il più vecchio
1: Addirittura,
0: della ciurma,
1: pensa
0: sì.
1: agli altri.
0: Però
1: Vabbè.
0: gli altri, ecco, funzionano di più in questo senso, avvicinano di più i giovani.
1: E a proposito di questo, appunto, c'è qualche esempio che ci puoi fare, qualcosa che finora è riuscita e anche bene?
0: Beh, introducendo pure un po' quello che è l'argomento, il cinema stesso, Arena Viola, che appunto nasce dalla volontà, la voglia di riportare un po' il cinema all'aperto, anche perché lì nei pressi decenni fa c'era l'Arena Italia, no? Che ha un po' significato qualcosa per questa città da un punto di vista cinematografico e non solo, anche sociale, riportare la pratica di rivedere insieme film, non importa quanto nuovi o quanto per cinefili, ma in generale rivedere insieme i film. Questa cosa, devo dire con molta contentezza, ha avvicinato veramente tanti ragazzi molto giovani.
1: Allora,
0: Quest'anno partiamo con i volontari, cioè nel
1: facciamo un passo
0: tempo.
1: indietro perché magari chi ci ascolta non sa che cos'è Arena Viola e non ha partecipato alla prima edizione che c'è stata lo scorso anno. Quindi stiamo parlando di cinema all'aperto che voi organizzate appunto nella zona esterna,
0: Nell'arena, sì.
1: ecco, nell'arena vera e propria di Casa Viola. Più o meno quanta gente l'anno scorso appunto in questa prima edizione ha aderito? Cioè, ovviamente un numero indicativo.
0: Tanta, tanta. Non ci aspettavamo tutto questo successo in certo senso a livello di partecipazione. Abbiamo fatto una stima nelle varie date, eravamo partiti con 9 date, poi in verità ne abbiamo fatte di più anche perché abbiamo ospitato altre proiezioni. Siamo sopra i 2500 ingressi. Ovviamente è gratuito, ripeto, accesso libero, chi prima arriva meglio alloggia, questo lo dico già da prima, però c'è stata veramente tanta partecipazione intergenerazionale, cioè dai più anziani ma veramente tanti giovani, anche minori, ed era nata un po' da parte delle persone, dire come posso dare una mano a Casa Viola, come posso dare una mano ad Arena Viola, quindi noi devo dire la verità, siamo contentissimi di avere un bel gruppo di volontari, quest'anno è stato proprio creato ad hoc per il cinema
1: Perché il
0: anche.
1: cinema quest'anno parte domani.
0: In pratica, sì.
1: Domani inizia la
0: Ogni
1: stagione.
0: giovedì ci sarà un appuntamento, tranne che
1: Ok.
0: per agosto, esclusa l'ultima settimana in cui il 27 agosto ci sarà una
1: Ok,
0: proiezione, poi ci
1: quindi
0: saranno degli
1: diciamo
0: special.
1: giugno, luglio, ultima di agosto e poi special a settembre. Ho
0: Esatto, non escludo
1: sintetizzato.
0: anche agosto,
1: Ok,
0: vediamo.
1: vediamo, va
0: Siamo.
1: bene. E si parte con cosa domani?
0: Partiamo con un super classico, secondo me, che non ci resta che piangere.
1: Ok,
0: Cioè, anche
1: Troisi.
0: l'anno scorso partimmo con Troisi, ci piace partire con
1: Quasi
0: Troisi.
1: scaramantico.
0: Sì, siamo un po' scaramantici, credo che lo sia stato anche lui, quindi condividiamo
1: E
0: questo.
1: quindi domani si inizia con Troisi, poi insomma un cartellone vario, ovviamente tutti i film di un tempo.
0: Sì, quest'anno abbiamo qualcosa di anche più nuovo,
1: Ok.
0: perché andiamo dai classici anche dell'animazione come La Città Incantata o Akira, ma abbiamo anche film, diciamo, più recenti. L'anno scorso era molto

0: Era molto sui cult, quest'anno un po' meno. Abbiamo Paternal Leave, abbiamo I Sogni Segreti di Walter Mitty, che sono dei film eccezionali dal mio punto di vista. Sono un po' più recenti e secondo me potrebbero funzionare, soprattutto secondo i ragazzi. Voglio ringraziare i ragazzi di Videocult, che è un
1: Sì.
0: collettivo appunto di ragazzi che è entrato a far parte anche di Mangrovia, ma loro girano la città, insomma, tra Cineforum l'inverno, Arena Viola l'estate. Davvero hanno, se, dal mio punto di vista, rianimato un po' quello che è il mondo della cinematografia. Sia per strada d'estate, ma anche nei cineforum d'inverno, insomma, avvicinando tanti ragazzi. Questo
1: Quindi da domani si inizia, l'invito appunto è ad
0: è.
1: esserci.
0: Dalle 8.
1: Ah, ecco, bravo, specifichiamo,
0: Start alle 8,
1: quindi.
0: apriamo le porte alle 8.
1: E a che ora inizia il film?
0: Iniziamo, noi siamo legati ai cicli della natura, deve tramontare se non possiamo
1: Certo.
0: proiettare, quindi iniziamo a proiettare alle 9, insomma. Però dalle 8 ne invitiamo a essere già presenti, giusto per avere dei posti, per trovare posti. I posti sono abbastanza, insomma, siamo sopra il centinaio, però insomma, ecco, siccome l'anno scorso finivano.
1: E certo, e allora insomma bisogna attrezzarsi. La cosa bella anche di questo, di questa cosa che fate, no, dell'arena, è che poi non c'è soltanto la gente che guarda il film, insomma, entra e, frontalmente sedendosi, ma c'è tutto un contorno di gente che ovviamente con i suoi balconi affaccia all'interno, no, di Casa
0: Certo.
1: Viola, che quindi dal suo balcone, bevendo, non so, una granita con la sua sediolina, guarda il film.
0: Sì, crea una magia in questo senso, proprio perché noi siamo, sembra un po', ritornando ai film, la casetta di Up, no? C'è questa masseria di fine 600 in mezzo ai palazzoni e ovviamente si crea un po' quella magia, no? Soprattutto con determinati film, appunto Troisi riesce a ricreare quella magia dove c'è la gente in arena, la gente in piedi anche in arena, nel senso fuori, passanti che passano e si fermano a dare un'occhiata e poi c'è tutta le, ci sono tutte le persone sui balconi che ovviamente diventa un rito, ecco, quello era ricreare un po' quella ritualità dello stare insieme all'aperto d'estate che purtroppo delle volte si è persa.
1: Si è persa in effetti. Hai parlato di volontari. Quanti siete, insomma, oltre ai volontari, insomma, il mondo dei giovani che orbita intorno a Casa
0: No,
1: Viola?
0: siamo parecchi, siamo divisi su tantissime attività perché ovviamente poi col crescere delle attività iniziano a servire più energie, ma fortunatamente siamo tanti, siamo soliti intorno a una ventina, 20-25 persone. Con il cinema adesso abbiamo lanciato una call, quindi chiunque vuole partecipare può andare su Instagram, sulle pagine o di Videocult o di Casa Viola e iscriversi con un Google Moduli semplicissimo. Abbiamo già raccolto, insomma, 8 adesioni di tutte le età. Cioè dai 18enni agli ultra cinquantenni tranquillamente e quindi solo per Casa Viola insomma siamo già 8 più noi saremo già 12-13 persone a lavorarci. Comunque c'è tanto lavoro, proprio volevamo provare a restituire un qualcosa di libero, di gratuito che fosse in strada perché sentiamo proprio prima di tutto noi le esigenze, infatti siamo molto contenti insomma della partecipazione in generale, cioè, c'è tanta.
1: Bentornati. Allora, abbiamo parlato di come si può vivere la città in estate, in alcuni quartieri in particolare. Abbiamo fatto l'esempio di quello di Trecarrare Battisti con Casa Viola, ma non c'è soltanto da coinvolgere chi in città ci vive, ma soprattutto per costruire economia. C'è da portare gente che in città non ci vive, turisti. E ovviamente i giorni di festa, i giorni di ponte agevolano in questo senso, in previsione di un'estate che evidentemente è ormai alle porte, se non proprio iniziata. Per questo vogliamo fare un bilancio di come sono andate queste giornate, questo primo ponte lungo del 2 giugno con il presidente di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola. Eccolo, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiotelespettatori, buongiorno a voi.
1: Allora, come sono andate queste giornate? Potete dirvi soddisfatti, alberghi pieni o no?
2: Allora, ad oggi non abbiamo ancora una stima ufficiale perché i check-out del ponte appena trascorso si stanno concludendo esattamente in queste ore, ma abbiamo iniziato a tirare, diciamo, una linea immaginaria per fare il punto della situazione e possiamo dire di ritenerci ampiamente soddisfatti. gli alberghi sono stati quasi tutti quanti pieni, con soddisfazione possiamo dire che c'erano tanti turisti, sono tanti

0: turisti che sono venuti a visitare il territorio ionico. Il tempo ci ha aiutati, è stato clemente, al contrario di quanto accaduto in Italia del Nord, in particolar modo in Lombardia, e quindi chi ha visitato il nostro territorio, chi ha visitato Taranto nello specifico, ha potuto godere delle bellezze della città.
1: Tra un anno e l'altro, quali sono i miglioramenti, gli aspetti che funzionano di più e su cosa invece bisogna ancora lavorare, De Paola?
0: Beh, in realtà, come dicevo nell'incipit, noi non abbiamo ancora contezza esattamente dei numeri, riusciremo ad avere questo dato già nella giornata di domani o nel tardo pomeriggio. Possiamo dire che comunque rispetto all'anno scorso si è avviato un trend che anno dopo anno va consolidandosi. Che cosa noi ci auspichiamo? Ci auspichiamo che possa cambiare la mentalità del tarantino in genere nell'approccio al turista, comprendendo che oggi il turismo è un mercato importante, una fetta di mercato importante per il PIL locale. Non dobbiamo pensare solamente agli alberghi quando parliamo di turismo, ma dobbiamo pensare ai lidi, ai tassisti, agli NCC, agli alberghi, ai bar, ai ristoranti, tutto l'indotto che ruota intorno alla frequentazione di un turista sul territorio. Motivo per cui dobbiamo essere noi i primi a incentivare questa sorta di incoming sul territorio, coccolarlo, coltivarlo, farlo crescere. Come diceva lì prima, la differenza fra gli anni passati è questo. Piano piano questo trend si sta consolidando e sta iniziando lentamente, molto lentamente, a cambiare la mentalità sia degli operatori ma anche dei cittadini che vedono girare le proprie vie, per le proprie zone, persone magari che sono straniere e che approcciano il territorio.
1: Ovviamente ci prepariamo non solo a vivere l'estate e ci auguriamo appunto una presenza turistica importante, forti come spiegava all'inizio, anche del bel tempo che speriamo ci aiuti in tutta la bella stagione, ma ci prepariamo poi al grande appuntamento con i giochi del Mediterraneo, da tempo insomma strutture sold out, sappiamo che gli atleti verranno ospitati in queste imponenti navi da crociera, tutto il resto però occuperà le nostre strutture ricettive. Come vi state organizzando?
0: Beh, noi in concomitanza strettissima con la direzione dei Giochi del Mediterraneo, Federalberghi in particolare, che ricordo a tutti aver sottoscritto un importante partenariato di collaborazione con la direzione dei Giochi, si sta preparando ormai da quasi un anno a questo evento. Io vorrei rimarcare un dato importante. L'evento dei giochi risulta un evento importante e impattante per il territorio, non tanto per il PIL in sé per sé che genera, che comunque è una fetta importante della stagionalità, dell'annualità turistica, ma la possibilità di poter far conoscere il territorio a migliaia di persone che fino al giorno precedente non sapevano neanche dell'esistenza di Taranto. Motivo per cui quello che noi dobbiamo fare, oltre che offrire un ottimo servizio, è capitalizzare l'eredità che i giochi lasciano. In termini infrastrutturali, ne abbiamo detto tante volte, il riferimento è agli impianti sportivi che rimarranno sul territorio, ma ancor di più alla reputazione che la città vorrà lasciare a coloro che verranno a visitare Taranto per la prima volta. E da qui, è da queste fondamenta che si inizia a costruire un turismo di carattere strutturato, consolidato.
1: È ottimista da questo punto di vista? Ce la faremo?
0: Ce la dobbiamo fare, assolutamente. È un'occasione che non possiamo permetterci di mancare e quindi il mio invito è a tutti gli operatori colleghi del settore turistico di dare il meglio di se stessi, mostrare il meglio di sé, non focalizzarsi sulla marginalità che si può venire a ricavare durante il periodo dei giochi, ma investire su se stessi e sul territorio. E mi lasci anche un ulteriore appello che è rivolto alla cittadinanza, ai tarantini: non sprechiamo questa occasione, cerchiamo di essere ospitali al meglio, far sentire tutti quelli che verranno sul territorio accolti, non perché sono delle grandi greggi da mungere, ma assolutamente noi abbiamo bisogno di capitalizzare l'intervento dei giochi e trasformarlo in PIL per il futuro.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30.

0: il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
2: Approfondiamo un tema, è quello della vertenza sindacale unitaria Taranto e Italia, lanciata da CGIL, CISL e UIL Taranto. Ieri un incontro con le associazioni datoriali, lo avevano chiesto i sindacati e le associazioni datoriali hanno raccolto l'invito, quindi Confindustria, Confapi, Confcommercio, Casa Artigiani, Casa Impresa, Confesercenti, insomma si sono incontrati con i sindacati nella sede della UIL. Noi fra poco sentiremo anche la voce del direttore di Confindustria, Mantovani, che ci racconterà come è andata dal loro punto di vista, ma partiamo da quello di Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Taranto. Ieri ovviamente c'erano i segretari generali, nel caso di CGIL Giovanni D'Arcangelo, ma tra le vertenze ovviamente non può che trovare spazio anche e soprattutto, non è sola purtroppo, la vertenza Ilva, e quindi giusto insomma partire dalla FIOM CGIL con Brigati. Buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Prima di entrare nel merito appunto di questa vertenza sindacale unitaria, una piccola digressione rispetto alla richiesta di incontro che avete fatto al presidente della Regione Puglia, proprio legata alla vertenza ex Ilva in particolare.
3: Sì, ci sono degli elementi di criticità che stanno anche emergendo in queste ore, in questi giorni, rispetto alle criticità in cui versano gli impianti. Ed è legato esclusivamente alla mancanza di risorse. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che abbiamo più volte dichiarato che le risorse che sono messe a disposizione spostano in avanti di 2-3 mesi la possibilità di vendere quello stabilimento, perché sapete benissimo che c'è un bando di vendita internazionale che è stato rinviato per ben 4 volte. Non c'è chiarezza rispetto anche a questo tema, perché fino ad oggi non c'è stato un incontro a Palazzo Chigi. Per questa ragione proviamo a chiedere anche al Presidente della Regione De Caro di occuparsi di questa situazione, che rischia di essere appunto una bomba non solo ecologica ma sociale. Sono a rischio 10.000 lavoratori, c'è il tema del mondo dell'appalto, abbiamo fatto uno studio come CGIL, in questi anni si sono persi 400 posti di lavoro per quanto riguarda il mondo dell'appalto, ci sono i lavoratori di Ilvina S, stiamo parlando di circa 1.500 lavoratori che ad oggi non hanno risposte rispetto al loro futuro. E allora è arrivato anche il momento di confrontarci con il neoeletto Presidente della Regione De Caro, perché questo tema deve essere portato a Palazzo Chigi, bisogna fare pressioni con tutti i livelli istituzionali, territoriali e regionali per provare a chiarire questo aspetto per noi fondamentale rispetto alla programmazione, al futuro, alla mancanza di risorse e al fatto che comunque un intervento pubblico si rende necessario vista la condizione in cui versa lo stabilimento. C'è un tema ovviamente che più volte abbiamo provato ad affrontare con il governo. L'ultimo incontro risale al 5 marzo del 2026, un incontro in cui ci siamo lasciati che avremmo dovuto fare un ulteriore incontro entro la fine di marzo rispetto alla questione legata al bando di vendita internazionale. È passato aprile, è passato maggio, sta passando anche giugno, non c'è nessuna risposta, tranne quello che ovviamente noi leggiamo attraverso i giornali, salvo poi scoprire ovviamente delle smentite, ad esempio l'ultimo caso che ha riguardato l'ENI sull'interessamento sull'ex Ilva, e quindi c'è un caos generale e crediamo che in assenza di risorse quello stabilimento possa davvero complicarsi il futuro produttivo, ambientale, occupazionale e soprattutto quello legato alla sicurezza dei lavoratori.
2: Avete ricevuto delle rassicurazioni anche per le vie brevi, insomma non formali, dal Presidente della Regione Puglia o dal suo entourage circa la possibilità imminente di questo incontro?
3: La nota è partita ieri, oggi proveremo ad avere interlocuzioni e capire appunto se nel breve periodo ci sarà un incontro col Presidente della Regione. Diventa fondamentale perché non riguarda solo Taranto, non riguarda, lasciatemi dire, soltanto la Puglia, ma riguarda l'intero Mezzogiorno. È una sfida anche per questo territorio rispetto al tema della transizione ecologica. È dal 26 luglio del 2012 che sentiamo parlare di cambiamento di ciclo produttivo, di innovazioni tecnologiche, di nuova AIA, ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla, anzi è una condizione che è assolutamente

0: peggiorata rispetto al 2012, gli impianti sono più vecchi di 14 anni, le manutenzioni stentano, diciamo, a partire e ad avere una seria programmazione perché, come dicevo prima, le risorse sono quelle che sono. C'è il tema della sicurezza. Noi abbiamo fatto un incontro anche qui a Taranto, con i funzionari del Ministero del Lavoro e il vice capo di gabinetto. Appunto del Ministero, ci eravamo lasciati che avremmo creati dei gruppi di lavoro che stanno comunque andando avanti tra i rappresentanti della sicurezza, l'RSU e l'azienda. Ci sarà poi una fase di monitoraggio a livello ministeriale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma il tema vero è che stiamo riscontrando un aumento dei numeri della cassa integrazione, stiamo riscontrando un ritardo rispetto anche alle manutenzioni e questo ovviamente è legato a quello che dicevo prima, al tema delle risorse. Non si può pensare di programmare un futuro sull'ex Ilva se non si mettono le risorse per garantire il presente.
1: Chiarissimo, ci spostiamo sul tema della vertenza unitaria Taranto Italia, di cui ovviamente anche la vertenza Ilva è parte, ma non solo. Taranto terra di vertenze, i sindacati hanno chiamato tutti a raccolta e ieri, insomma, è arrivata la risposta delle associazioni datoriali in questo incontro che si è tenuto alla UIL. Come è andato dal vostro punto di vista, Brigati?
0: Beh, gli incontri stanno proseguendo abbastanza bene. Noi abbiamo fatto un'apertura con tutti con tutte le categorie, con tutti gli RSU, con gli attivisti di CGIL, CISL e UIL, perché questa piattaforma ovviamente deve prendere vita. Abbiamo incontrato anche il sindaco di Taranto, abbiamo avuto possibilità, e quindi con le istituzioni territoriali, compreso il presidente della provincia, consiglieri comunali. Poi siamo passati agli onorevoli, e anche lì permettetemi di fare, diciamo, un passaggio su questo tema. Se noi rimaniamo ancorati nel posizionamento dei partiti rispetto a cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro, va nella direzione opposta su cui noi vogliamo costruire una vertenza che mette insieme e non che individe. A noi non ci interessano i colori in questa vertenza di un partito piuttosto di un altro, di chi governa e di chi è l'opposizione. Il tema vero è come usciamo insieme da questa vertenza. Devo dire che l'incontro con i parlamentari, per quanto ci riguarda, non è stato assolutamente soddisfacente perché ognuno è rimasto nelle proprie posizioni e non ha dato, ovviamente, rispetto al tema della vertenza, degli elementi per costruire insieme quella piattaforma che abbiamo, ovviamente, condiviso con loro. Abbiamo incontrato, ovviamente, gli industriali del nostro territorio, sono dei passaggi fondamentali. Ovviamente, qui si parla più concretamente perché, ovviamente, ci sono le aziende che
1: Certo.
0: lavorano non solo in Ilva, ma più in generale in un territorio che in questi anni, purtroppo, ha subito, se penso alla questione di IAB, poi risolta positivamente con l'intervento di Coseco e stiamo in una fase ovviamente di procedura ex articolo 47 ed è, diciamo, una vertenza risolutiva. C'è stato il tema di Vestas Italia, ma più in generale noi crediamo che il tema della sanità e tutte le altre questioni vadano insieme perché ovviamente la vertenza Taranto, se penso ad esempio al tema dell'ospedale San Cataldo, dei ritardi, del piano assunzionale che riguarda ovviamente l'ASL di Taranto, siamo indietro un po' su tutto, quindi è un tema, è una vertenza che abbraccia tutte le questioni che abbiamo in piedi sul nostro territorio, penso ad esempio anche alla Natuzzi. Allora, su questi temi noi vogliamo approfondirlo, l'abbiamo fatto ieri, ripeto, molto più concretamente rispetto all'incontro con i parlamentari, però evidentemente adesso abbiamo altri passaggi da fare. Le assemblee con i lavoratori, mettere insieme una serie di iniziative di mobilitazione perché questa vertenza deve andare avanti e deve trovare le giuste risposte rispetto ad un territorio che sta pagando pesantemente anni di crisi.
1: Una bella storia è quella di Francesco Basile, lui è un giovane musicista che dovremmo avere appunto fra pochissimo. Sì, ce l'abbiamo, mi dicono dalla regia. Dicevo che è un giovane musicista
2: Buongiorno.
1: dell'Icorchestra della Magna Grecia che abbiamo con noi oggi perché lui il 2 giugno era a Roma, invitato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ci racconterà adesso perché. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so se
1: Dunque,
2: riuscite a sentirmi.
1: Francesco, mi permetto di darti del tu perché sei
2: Perfetto.
1: giovanissimo e ci fa veramente piacere sapere che hai in qualche modo rappresentato la nostra terra a Roma. Come? Ci racconti?
2: Certo, allora l'evento, il concerto del 2 giugno è stato di per sé un evento alquanto originale e unico, in quanto solitamente il concerto tradizionale della Festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella lo teneva e continuerà a tenerlo, insomma,

0: sempre all'interno delle mura del Quirinale, mentre invece quest'anno, visto che decorrevano gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, ha voluto estendere questo concerto al di fuori, e quindi attraverso la piazza del Quirinale, quindi questo scenario bellissimo romano, dove sono stato chiamato in qualità di violinista orchestrale attraverso l'Orchestra Nazionale dei Conservatori, che è una realtà che riunisce ragazzi. E non solo, diciamo, generalmente sono persone iscritte che seguono un corso di laurea presso un istituto di alta formazione, quindi presso un conservatorio, e che poi attraverso audizione appunto entrano a far parte di questa di quest'orchestra. E quindi in qualità di orchestrale ho avuto la possibilità, l'onore di presenziare a questo concerto, dove poi chiaramente erano davvero tante le personalità sia artistiche presenti sul palco, da Barbarossa, Annalisa, Cecilia Bartoli, mezzosoprano di fama internazionale, il maestro Leonardo De Amicis che ci ha diretto. Insomma, è stata un'esperienza poi chiaramente di confronto, come sempre, poi in orchestra.
1: Che emozione hai provato anche quando l'hai saputo che avresti fatto parte? Insomma, poi, come spiegavi, anche non è un percorso così immediato e facile riuscire a far parte dell'orchestra.
0: No, certo, infatti mi ritengo insomma fortunato perché appunto l'Orchestra Nazionale dei Conservatori propone sempre delle opportunità di alto profilo artistico, tra cui appunto questo insomma di unicità particolare. E quindi diciamo che nel momento in cui poi chiaramente ho avuto la proposta, ho avuto la possibilità poi di chiaramente di esternare un po' la mia emozione di entusiasmo, perché poi chiaramente durante il concerto è stata tutto un sentimento di adrenalina, di entusiasmo particolare, poiché è culminato proprio in quel momento, visto che comunque venivamo da periodi intensi di prove, chiaramente periodi molto dinamici, perché poi chiaramente oltre all'aspetto musicale c'è l'aspetto anche extra musicale che prevede la regia, insomma tanti elementi che nel caso di una produzione televisiva sono alquanto articolati e complessi, soprattutto da gestire e da organizzare in tempi poi comunque all'incirca di una settimana, ecco. E per un programma poi che è durato insomma 2 ore, quindi tutto si condensa, no, in quel poco tempo.
1: Cosa ti porti a casa di questa esperienza? Cosa porti con te a Taranto?
0: Beh, a Taranto porto sicuramente, diciamo, durante il concerto ho portato sia un po' di responsabilità di far parte comunque del nostro territorio, del territorio chiaramente
1: Certo.
0: tarantino, e chiaramente poi tornato a casa, perché poi chiaramente l'esperienza è finita il 2 notti dopo il concerto, chiaramente sono tornato carico di entusiasmo anche per le nuove avventure che adesso mi aspetteranno, insomma, carico più di prima, ecco.
1: In bocca al lupo allora, grazie per essere stato con noi, per
0: Grazie.
1: averci raccontato questo 2 giugno, festa della Repubblica, vissuto accanto, insomma si fa per dire, però accanto al Presidente della Repubblica, in questa bella atmosfera, e insomma sicuramente per un ragazzo appunto così giovane che però studia con profitto, e dicevamo fai parte anche dell'Orchestra della Magna Grecia, quindi
0: Sì. Sì.
1: insomma anche un bel lavoro per te nell'ambito musicale. Sicuramente una grande soddisfazione. In bocca al lupo!
0: Certo, grazie, grazie moltissimo.
2: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
3: In collegamento l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia. Onorevole, buongiorno, ben trovato, buon inizio di settimana. Allora, le ho portato un
4: Buongiorno,
3: treno
4: buongiorno a
3: questa
4: voi.
3: mattina, le ho portato un treno di argomenti questa mattina che non basterebbero delle ore per stare qui a parlarne. Io parto e vorrei partire in ordine inverso, quindi prima i giochi al Mediterraneo, poi facciamo un focus sull'ex Ilva e poi la questione di sicurezza in un quartiere che lei conosce bene, perché diversi fondi CIS sono impegnati al quartiere Tamburi. Però c'è la questione giochi, perché questo è quello che abbiamo raccontato ieri, oggi però parliamo di un cambio di scenario grazie all'intervento del ministro Foti, vero?
4: Ma assolutamente sì, quella di ieri è stata una giornata un po'

0: confusa, diciamo così. Il ministro Foti è intervenuto ieri sera. Io con Tommaso Foti ho avuto un'interlocuzione nel pomeriggio. Il ministro per il PNRR e la coesione, che è poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, quasi per intero, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. È chiaro che è un allarmismo che è stato creato dal punto di vista politico ad hoc, come spesso avviene a Taranto, tante polemiche, soprattutto da parte di chi. Scusate, ho un fastidioso ritorno, però. Ecco,
1: Vediamo di risolvere subito.
0: dicevo, polemiche che vengono alimentate da chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Cioè, io leggo le dichiarazioni spesso del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del palazzo municipale, se dovesse essere realizzata, sarà realizzata con i fondi del governo. Quindi questo è. Per cui prima di gettare la croce addosso agli altri, a chi sta finanziando i giochi, a chi sta consentendo che i giochi vengano realizzati, magari il comune di Taranto.
1: Abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Iaia, vediamo di recuperarlo subito, però abbiamo capito insomma quello che era. Ecco, abbiamo recuperato. Onorevole, dicevamo, non si tratta di un meno 8,5, quindi, giusto per parlare
0: Ma
1: di
0: assolutamente,
1: numeri.
0: assolutamente no. Allora, anche la questione dei tagli realizzati dal ministro nordista nei confronti del sud, c'è sempre questa narrazione di piagnisteo da parte del meridione e da parte di Taranto. Si è trattato di tagli lineari che sono stati apportati su tutti i capitoli di bilancio e sulle somme non impegnate, quindi non è una misura che è stata attuata nei confronti di Taranto perché Roma o perché Milano ce l'ha con Taranto. È una misura che rientra nelle spending review. Nel momento in cui si è posta la questione, le somme non erano state impegnate, oggi c'è questa necessità, il governo interviene e coprirà queste somme e ci metterà anche altre risorse. Quindi è inutile piangersi addosso. Ripeto, l'impegno all'amministrazione comunale di Taranto, mi dispiace per il sindaco Bitetti che è collaborativo, ma nella sua amministrazione non tutti hanno questo tipo di atteggiamento, l'impegno da parte dell'amministrazione di Taranto dovrebbe essere quello di metterci soldi. Stessa cosa per quanto riguarda la Regione Puglia. La Regione Puglia al momento è impegnata per i giochi poco più di 1 milione di euro. Quindi di che parliamo? Da una parte il governo Meloni siamo quasi a 200 più 125, siamo a 325 milioni a livello nazionale, zero il Comune di Taranto, 1,8 milioni mi pare la Regione Puglia, quindi poco più di 1 milione. Questo è il quadro generale. Poi se vogliamo fare polemica su tutto, noi siamo a disposizione, ma con le risposte concrete, non con le chiacchiere.
1: Chiaro, onorevole, chiarissimo, chiarissimo. Era doveroso, visto
0: Bene.
1: insomma che la polemica è montata ieri, è doveroso ascoltare quello che ci sta raccontando adesso. Poi avremo
0: Io vi
1: l'onorevole
0: ringrazio,
1: Viviano
0: io vi ringrazio.
1: con la quale parleremo anche di questo. Io però vorrei spostare adesso
0: Ecco, l'onorevole
1: l'attenzione.
0: Vigiano, ecco, se posso, l'onorevole Vigiano che è
1: Prego.
0: rappresentante del Partito Democratico, il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro, per carità, in minima parte i giochi del Mediterraneo, magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso, perché se un'amministrazione comunale non è in grado neanche di riqualificare la facciata del proprio palazzo municipale, io se fossi un tarantino della città mi preoccuperei seriamente.
1: Ci sta certamente guardando l'onorevole Viggiano, quindi poi glielo chiederemo,
0: Benissimo,
1: gli
0: benissimo.
1: chiederemo di darci indicazioni e spiegazioni in
0: Bene.
1: merito. Al netto di questo, ci sono due emergenze ancora sul tavolo a Taranto, che sono ben più importanti dei giochi del Mediterraneo, ben più gravi e che condizionano la quotidianità. C'è un'emergenza sicurezza a Taranto che non è partita con l'omicidio di Piazza Fontana, ma è riesplosa con l'omicidio di Piazza Fontana. E che sabato pomeriggio ha trovato un altro episodio determinante, un episodio importante che è deflagrato in un quartiere che lei conosce bene, è quello del quartiere Tamburi. Cosa bisogna fare e come bisogna operare per evitare che queste sacche di violenza possano ripetitivamente presentarsi sul nostro territorio?
0: Ma bisogna sicuramente rafforzare la presenza da parte delle forze dell'ordine e su questo c'è un'interlocuzione continua con il governo e col Ministero dell'Interno. Serve collaborazione da parte dei cittadini, serve senso civico e devo dire che da questo punto di vista ci sono delle risposte concrete. Servono iniziative dal punto di vista sociale, serve maggiore presenza all'interno delle scuole e devo dire che come CIS io sto cercando di accelerare quanto più è possibile. per chiudere quanto prima la caratterizzazione del terreno per quanto attiene il campo sportivo Atleti Azzurro d'Italia, proprio del quartiere Tamburi, per realizzare un impianto sportivo, un nuovo campo che possa essere messo a disposizione della città, perché non basta soltanto la repressione, non basta soltanto il controllo, servono anche le attività di prevenzione, quindi anche lo sport rientra in questo ambito. E devo dire e devo ringraziare anche le comunità ecclesiastiche, le parrocchie, i parroci di questi quartieri, i quali sono sempre in prima linea per stare accanto ai ragazzi, alle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà.
1: Bene, l'ultimo passaggio dobbiamo fare, perché poi il tempo, come lei sa, onorevole, bisogna stringerlo sempre in questi appuntamenti mattutini, altrimenti saremmo qui, ma
0: per carità.
1: Ci tocca lavorare anche, quindi non possiamo fare diversamente. E il passaggio sull'ex
0: Anche
1: Silva.
0: Noi.
1: Il passaggio sull'ex Silva, perché insomma continua a essere un argomento caldo, nel vero senso della parola, tra il passaggio, la volontà emersa e poi ritrattata di alcuni investitori, le presunte cordate italiane, perché l'Ilva, alcuni sondaggi vorrebbero fosse ancora italiana, e però poi c'è il problema del territorio. Ieri l'ennesimo incidente sul lavoro.
0: Sì, rimane uno dei problemi principali, se non il problema principale. Il governo su questo sta continuando ad avere interlocuzioni con coloro i quali hanno partecipato alla gara per il passaggio della proprietà in tutto o in parte delle quote dell'ex Silva. C'è un altro soggetto che si è fatto avanti, in parte anche un gruppo italiano, quindi speriamo di chiudere quanto prima, anche perché la situazione non può protrarsi ulteriormente. Devo dire che il quadro che abbiamo ereditato è un quadro di grande difficoltà, ma ci stiamo lavorando, il ministro Urso ci sta lavorando e noi ci auguriamo che quanto prima si possa chiudere per garantire l'occupazione, per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché purtroppo questi incidenti si stanno ripetendo e questa cosa non è assolutamente tollerabile. I sindacati fanno bene a vigilare, ma devo dire che per poter rappresentare, poter veramente avere una possibilità di sviluppo, di ripresa di questo stabilimento, dovremmo a livello cittadino, a livello di amministrazione comunale, avere anche delle idee un po' più moderne ed essere aperti a quelle che possono essere soluzioni, soprattutto dal punto di vista energetico, con delle proposte concrete che finora non sono arrivate.
2: Bentornati, come vedete accanto a me ho un ospite, Mario Pagnottella, che è presidente di Mangrove, una delle associazioni che si occupa della gestione di Casa Viola. È una bella realtà che sta riqualificando il quartiere Trecarrare Battisti. Ciao, bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Prima di tutto raccontiamo cos'è Casa Viola e cosa ci fate lì dentro.
3: Beh, Casa Viola, diciamo, si è instaurata all'interno di Masseria Solito, no? Masseria Solito è un po' un luogo monumento per Trecarrare Solito, ha dato anche il nome in un certo senso a tutta la zona, alla contrada, no? Che faceva, era contrada Solito, la via, perché è stato sempre un punto fondamentale un po' sia dell'identità della città di Taranto tutta, ma soprattutto di quell'area.
2: Per tanto tempo, peraltro, abbandonata, insomma, tanti cittadini si erano poi messi insieme chiedendo al comune di poter riqualificare questo bene diroccato, e finalmente, insomma, dopo anni ce l'abbiamo
3: fatta. Dopo anni ci si è riusciti con il MUDIT. Ovviamente c'era un po' problema di frequentazione di attività, allora il nostro pensiero è stato quello di portarci all'interno un progetto culturale, socioculturale, di animazione proprio di quello spazio, in modo tale da non dare un'offerta verticale, top down, diciamo, dall'alto, di quello che doveva fare questa masseria, ma provare a interrogare un po' tutto il vicinato, partendo proprio dalla prossimità e allargandolo alla città. Quindi ci sono tante associazioni, tanti gruppi di persone che vengono a portare lì le proprie attività, ed è diventata sostanzialmente una casa di quartiere che ospita un po' tutta la città e tutte le attività.
2: Spesso quando, insomma, raccontiamo casi di cronaca, di degrado anche sociale e culturale, si parla di case di quartiere, come spiegavi tu, che dovrebbero essere diffuse in modo capillare nei vari quartieri, nei vari rioni della città. Si sta provando a farlo anche a Lama, con un'altra struttura riqualificata, e questa struttura appunto prende proprio nel senso spunto dal vostro di progetto, cioè da quello che state facendo a Trecarrare Carrarei. Ci racconti concretamente a che ora aprite la sala cinesca, come funziona l'attività, insomma, all'interno?

Siamo aperti più o meno sempre, nel senso che siamo aperti lunedì, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20. Quindi proviamo a coprire una continuità abbastanza larga, proprio perché ha una funzione di presidio, sia per le attività

0: vicinato.
1: Certo.
0: Soprattutto sui ragazzi, devo dire.
1: Ah, sui ragazzi, sì, questo sì. È interessante.
0: Perché quando c'è la voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, provare a fare qualcosa, quando sei più giovane, sei un po' più timidi, e magari noi aiutiamo un po' a rompere quella timidezza, perché anche un po' anagraficamente, non io che sono il più vecchio della...
1: Addirittura, pensa agli altri. Vabbè.
0: Però gli altri, ecco, funzionano di più in questo senso, avvicinano di più i giovani.
1: E a proposito di questo, appunto, c'è qualche esempio che ci puoi fare, qualcosa che finora è riuscita anche bene?
0: Beh, introducendo pure un po' quello che è l'argomento, il cinema stesso, Arena Viola, che appunto era, nasce dalla volontà, la voglia di riportare un po' il cinema all'aperto, anche perché lì nei pressi decenni fa c'era l'Arena Italia, no? Che un po' ha significato qualcosa per questa città da un punto di vista cinematografico e non solo, anche sociale, riportare la pratica di rivedere insieme film, non importa quanto nuovi o quanto per cinefili, ma in generale rivedere insieme i film. Questa cosa, devo dire con molta contentezza, ha avvicinato veramente tanti ragazzi molto giovani.
1: Allora,
0: quest'anno
1: un passo
0: partiamo
1: indietro.
0: Con i volontari.
1: Cioè, facciamo un passo indietro, perché magari chi ci ascolta non sa che cos'è Arena Viola e non ha partecipato alla prima edizione che c'è stata lo scorso anno. Quindi stiamo parlando di cinema all'aperto che voi organizzate appunto nella zona esterna, nell'arena vera e propria di casa Viola. Più o meno quanta gente l'anno scorso, appunto, in questa prima edizione ha aderito? Cioè, ovviamente un numero indicativo.
0: Tanta. Non ci aspettavamo tutto questo successo, in certo senso, a livello di partecipazione. Abbiamo fatto una stima nelle varie date, eravamo partiti con 9 date, poi in verità ne abbiamo fatte di più, anche perché abbiamo ospitato altre proiezioni. Siamo sopra i 2500 ingressi. Ovviamente è gratuito, ripeto, accesso libero, chi prima arriva meglio alloggia, questo lo dico già da prima, però c'è stata veramente tanta partecipazione intergenerazionale, cioè dai più anziani, ma veramente tanti giovani, anche minori, ed era nato un po' da parte delle persone, dire come posso dare una mano a Casa Viola, come posso dare una mano ad Arena Viola. Quindi noi, devo dire la verità, siamo contentissimi di avere un bel gruppo di volontari. Quest'anno è stato proprio creato ad hoc per il cinema, anche
1: perché il cinema quest'anno parte domani,
0: in pratica sì,
1: domani inizia la stagione.
0: Ogni giovedì ci sarà un appuntamento, tranne che per agosto, esclusa l'ultima settimana, in cui il 27 agosto ci sarà una proiezione.
1: Ok, poi quindi ci saranno, diciamo, degli special. Giugno, luglio, ultima di agosto e poi special a settembre.
0: Esatto, non escludo anche agosto, vediamo.
1: Ok, vediamo, va bene. E si parte con cosa domani?
0: Partiamo con un super classico, secondo me, che non ci resta che piangere.
1: Ok,
0: cioè, anche l'anno scorso partimmo con Troisi, ci piace partire con Troisi.
1: Quasi scaramantico.
0: Sì, siamo un po' scaramantici, credo che lo sia stato anche lui, quindi... Condividiamo questo.
1: E quindi domani si inizia con Troisi, poi insomma un cartellone vario, ovviamente tutti i film di un tempo.
0: Sì, quest'anno abbiamo qualcosa di anche più nuovo.
1: Ok.
0: Perché andiamo dai classici anche dell'animazione come La Città Incantata o Akira, ma abbiamo anche film, diciamo, più recenti. L'anno scorso era molto sui cult, quest'anno un po' meno. Abbiamo Paternal Leave, abbiamo I segreti di Walter Mitty, che sono dei film eccezionali dal mio punto di vista. Sono un po' più recenti e secondo me potrebbero funzionare, soprattutto secondo i ragazzi. Voglio ringraziare i ragazzi di Video Cult, che è un collettivo, sì, appunto, di ragazzi che è entrato a far parte anche di Mangrovia, ma loro girano la città, insomma, tra Cineforum l'inverno, Arena Viola l'estate, davvero hanno, dal mio punto di vista, rianimato un po' quello che è il mondo della cinematografia, sia per strada d'estate ma anche nei cineforum d'inverno, insomma, avvicinando tanti ragazzi. Questo è.
1: E quindi da domani si inizia, l'invito appunto è ad esserci.
0: Dalle 8.
1: Ah, ecco, bravo, specifichiamo.
0: Start alle 8, apriamo le porte alle 8.
1: E a che ora inizia il film?
0: Iniziamo, noi siamo legati ai cicli della natura, deve tramontare, se non possiamo proiettare, quindi iniziamo a proiettare alle 9, insomma. Però dalle 8 ne invitiamo a essere già presenti, giusto per avere dei posti, per trovare posti. I posti sono abbastanza, insomma, siamo sopra il centinaio, però insomma. Siccome l'anno scorso finivano.
1: E certo, e allora insomma bisogna attrezzarsi. La cosa bella anche di questo, di questa cosa che fate, no? Dell'arena, è che poi non c'è soltanto la gente che guarda il film, insomma, entra e, frontalmente sedendosi, ma c'è tutto un contorno di gente che ovviamente è.

0: con i suoi balconi affaccia all'interno, no? Di Casa certo. Viola, che quindi dal suo balcone, bevendo, non so, una granita con la sua sediolina, guarda il film.
1: Sì, crea una magia in questo senso, proprio perché noi siamo, sembra un po', ritornando ai film, la casetta di Up, no? C'è questa masseria di fine 600 in mezzo ai palazzoni e ovviamente si crea un po' quella magia, no? Soprattutto con determinati film, appunto Troisi riesce a ricreare quella magia dove c'è la gente in arena, la gente in piedi anche in arena, nel senso fuori, passanti che passano e si fermano a dare un'occhiata, e poi ci sono tutte le persone sui balconi, che ovviamente diventa un rito, ecco, quello era ricreare un po' quella ritualità dello stare insieme all'aperto d'estate che purtroppo delle volte si è persa.
0: Si è persa in effetti. Hai parlato di volontari, quanti siete, insomma, oltre ai volontari, insomma, il mondo dei giovani che orbita intorno a Casa Viola?
1: No, siamo parecchi, siamo divisi su tantissime attività, perché ovviamente poi col crescere delle attività iniziano a servire più energie, ma fortunatamente siamo tanti, siamo soliti intorno a una ventina, 20-25 persone. Con il cinema adesso abbiamo lanciato una call, quindi chiunque vuole partecipare può andare su Instagram, sulle pagine o di Videoculto di Casa Viola e iscriversi con un Google Moduli semplicissimo. Abbiamo già raccolto, insomma, 8 adesioni di tutte le età, cioè dai diciottenni agli ultra cinquantenni tranquillamente, e quindi solo per Casa Viola, insomma, siamo già 8, più noi saremo già un 12-13 persone a lavorarci. Comunque c'è tanto lavoro, proprio volevamo provare a restituire un qualcosa di libero, di gratuito, che fosse in strada. Perché sentiamo proprio prima di tutto noi le esigenze, infatti siamo molto contenti, insomma, della partecipazione in generale, c'è tanta.
0: Bentornati. Allora, abbiamo parlato di come si può vivere la città in estate, in alcuni quartieri in particolare, abbiamo fatto l'esempio di quello di Trecarrare Battisti con Casa Viola, ma non c'è soltanto da coinvolgere chi in città ci vive, ma soprattutto per costruire economia c'è da portare gente che in città non ci vive, turisti, e ovviamente i giorni di festa, i giorni di ponte agevolano in questo senso, in previsione di un'estate che evidentemente è ormai alle porte, se non proprio iniziata. Per questo vogliamo fare un bilancio di come sono andate queste giornate, questo primo ponte lungo del 2 giugno, con il presidente di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola. Eccolo, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiotelespettatori, buongiorno a voi.
0: Allora, come sono andate queste giornate? Potete dirvi soddisfatti, alberghi pieni o no?
2: Allora, ad oggi non abbiamo ancora una stima ufficiale, perché i check-out del ponte appena trascorso si stanno concludendo esattamente in queste ore, ma abbiamo iniziato a tirare, diciamo, una linea immaginaria per fare il punto della situazione, e possiamo dire di ritenerci ampiamente soddisfatti. Gli alberghi sono stati quasi tutti quanti pieni, con soddisfazione possiamo dire che c'erano tanti turisti, sono tanti turisti che sono venuti a visitare il territorio ionico. Il tempo ci ha aiutati, è stato clemente, al contrario di quanto accaduto in Italia del Nord, in particolar modo in Lombardia, e quindi chi ha visitato il nostro territorio, chi ha visitato Taranto nello specifico, ha potuto godere delle bellezze della città.
0: Tra un anno e l'altro, quali sono i miglioramenti, gli aspetti che funzionano di più e su cosa invece bisogna ancora lavorare, De Paola?
2: Beh, in realtà, come dicevo nell'incipit, noi non abbiamo ancora contezza esattamente dei numeri, riusciremo ad avere questo dato già nella giornata di domani o nel tardo pomeriggio. Possiamo dire che comunque rispetto all'anno scorso si è avviato un trend che anno dopo anno va consolidandosi. Che cosa noi ci auspichiamo? Ci auspichiamo che possa cambiare la mentalità del tarantino in genere nell'approccio al turista, comprendendo che oggi il turismo è un mercato importante, una fetta di mercato importante per il PIL locale. Non dobbiamo pensare solamente agli alberghi quando parliamo di turismo, ma dobbiamo pensare ai lidi, ai tassisti, agli NCC, agli alberghi, ai bar, ai ristoranti, tutto l'indotto che ruota intorno alla frequentazione di un turista sul territorio. Motivo per cui dobbiamo essere noi i primi a incentivare questa sorta di incoming sul territorio, coccolarlo, coltivarlo, farlo crescere. Come diceva lei, prima la differenza fra gli anni passati è questo, che

0: Piano piano questo trend si sta consolidando e sta iniziando lentamente, molto lentamente, a cambiare la mentalità sia degli operatori ma anche dei cittadini che vedono girare le proprie vie per le proprie zone, persone magari che sono straniere e che approcciano il territorio.
1: Ovviamente ci prepariamo non solo a vivere l'estate e ci auguriamo appunto una presenza turistica importante, forti come spiegava all'inizio anche del bel tempo che speriamo ci aiuti in tutta la bella stagione, ma ci prepariamo poi al grande appuntamento con i giochi del Mediterraneo, da tempo insomma strutture sold out, sappiamo che gli atleti verranno ospitati in queste imponenti navi da crociera, tutto il resto però occuperà le nostre strutture ricettive. Come vi state organizzando?
0: Beh, noi in concomitanza strettissima con la direzione dei giochi del Mediterraneo, Federalberghi in particolare, che ricordo a tutti aver sottoscritto un importante partenariato di collaborazione con la direzione dei giochi, si sta preparando ormai da quasi un anno a questo evento. Io vorrei rimarcare un dato importante. L'evento dei giochi risulta un evento importante e impattante per il territorio, non tanto per il PIL in sé per sé che genera, che comunque è una fetta importante della stagionalità, dell'annualità turistica, ma la possibilità di poter far conoscere il territorio a migliaia di persone che fino al giorno precedente non sapevano neanche dell'esistenza di Taranto. Motivo per cui quello che noi dobbiamo fare, oltre che offrire un ottimo servizio, è capitalizzare l'eredità che i giochi lasciano. In termini infrastrutturali, ne abbiamo detto tante volte, il riferimento è agli impianti sportivi che rimarranno sul territorio, ma ancor di più alla reputazione che la città vorrà lasciare a coloro che verranno a visitare Taranto per la prima volta. E da qui, è da queste fondamenta che si inizia a costruire un turismo di carattere strutturato, consolidato.
1: È ottimista da questo punto di vista? Ce la faremo?
0: Ce la dobbiamo fare, assolutamente. È un'occasione che non possiamo permetterci di mancare e quindi il mio invito è a tutti gli operatori colleghi del settore turistico di dare il meglio di se stessi, mostrare il meglio di sé, non focalizzarsi sulla marginalità che si può venire a ricavare durante il periodo dei giochi, ma investire su se stessi e sul territorio. E mi lasci anche un ulteriore appello che è rivolto alla cittadinanza, ai tarantini: non sprechiamo questa occasione, cerchiamo di essere ospitali al meglio, far sentire tutti quelli che verranno sul territorio accolti, non perché sono delle grandi greggi da mungere, ma assolutamente noi abbiamo bisogno di capitalizzare l'intervento dei giochi e trasformarlo in PIL per il futuro.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro, la cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone, brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia, l'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione, la verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario, il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione, una nuova direzione.

situazione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: Approfondiamo un tema, è quello della vertenza sindacale unitaria Taranto e Italia, lanciata da CGIL, CISL e UIL Taranto. Ieri un incontro con le associazioni datoriali, lo avevano chiesto i sindacati e le associazioni datoriali hanno raccolto l'invito, quindi Confindustria, Confapi, Confcommercio, Casa Artigiani, Casa Impresa, Confesercenti, insomma si sono incontrati con i sindacati nella sede della UIL. Noi fra poco sentiremo anche la voce del direttore di Confindustria, Mantovani, che ci racconterà come è andata dal loro punto di vista. Ma partiamo da quello di Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Taranto. Ieri ovviamente c'erano i segretari generali, nel caso di CGIL Giovanni D'Arcangelo, ma tra le vertenze ovviamente non può che trovare spazio anche e soprattutto, non è sola purtroppo, la vertenza ILVA, e quindi giusto insomma partire dalla FIOM CGIL con Brigati. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Prima di entrare nel merito appunto di questa vertenza sindacale unitaria, una piccola digressione rispetto alla richiesta di incontro che avete fatto al presidente della Regione Puglia, proprio legata alla vertenza ex Ilva in particolare.
1: Sì, diciamo, ci sono degli elementi di criticità che stanno anche emergendo in queste ore, in questi giorni, rispetto alle criticità in cui versano gli impianti. Ed è legato esclusivamente alla mancata di risorse, alla mancanza di risorse. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che abbiamo più volte dichiarato che le risorse che sono messe a disposizione spostano in avanti di 2 o 3 mesi la possibilità di vendere quello stabilimento, perché sapete benissimo che c'è un bando di vendita internazionale che è stato rinviato per ben 4 volte. Non c'è chiarezza rispetto anche a questo tema, perché fino ad oggi non c'è stato un incontro a Palazzo Chigi. Per questa ragione proviamo a chiedere anche al Presidente della Regione De Caro di occuparsi di questa situazione, che rischia di essere appunto una bomba non solo ecologica ma sociale. Sono a rischio 10.000 lavoratori, c'è il tema del mondo dell'appalto. Abbiamo fatto uno studio come CGIL, in questi anni si sono persi 400 posti di lavoro per quanto riguarda il mondo dell'appalto. Ci sono i lavoratori di Ilvina S, stiamo parlando di circa 1.500 lavoratori che ad oggi non hanno risposte rispetto al loro futuro. E allora è arrivato anche il momento di confrontarci con il neoeletto Presidente della Regione De Caro, perché questo tema deve essere portato a Palazzo Chigi. Bisogna fare pressioni con tutti i livelli istituzionali, territoriali e regionali per provare a chiarire questo aspetto per lui fondamentale rispetto alla programmazione, al futuro, alla mancanza di risorse e al fatto che comunque un intervento pubblico si rende necessario vista la condizione in cui versa lo stabilimento. C'è un tema ovviamente che più volte abbiamo provato ad affrontare con il governo. L'ultimo incontro risale al 5 marzo del 2026, un incontro in cui ci siamo lasciati che avremmo dovuto fare un ulteriore incontro entro la fine di marzo rispetto alla questione legata al bando di vendita internazionale. È passato aprile, è passato maggio, sta passando anche giugno, non c'è nessuna risposta, tranne quello che ovviamente noi leggiamo attraverso i giornali, salvo poi scoprire ovviamente delle smentite, ad esempio l'ultimo caso che ha riguardato l'ENI sull'interessamento sull'ex Ilva, e quindi c'è un caos generale e crediamo che in assenza di risorse in quello stabilimento possa davvero complicarsi il futuro produttivo, ambientale, occupazionale e soprattutto quello legato alla sicurezza dei lavoratori.
0: Avete ricevuto delle rassicurazioni anche per le vie brevi, insomma non formali, dal Presidente della Regione Puglia o dal suo entourage circa la possibilità imminente di questo incontro?
1: La nota è partita ieri, oggi proveremo ad avere interlocuzioni e capire appunto se nel breve periodo ci sarà un incontro col Presidente della Regione. Diventa fondamentale perché non riguarda solo Taranto, non riguarda, lasciatemi dire, soltanto la Puglia.

0: ma riguarda l'intero Mezzogiorno. È una sfida anche per questo territorio rispetto al tema della transizione ecologica. È dal 26 luglio del 2012 che sentiamo parlare di cambiamento di ciclo produttivo, di innovazioni tecnologiche, di nuova AIA, ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla, anzi è una condizione che è assolutamente peggiorata rispetto al 2012. Gli impianti sono più vecchi di 14 anni, le manutenzioni stentano, diciamo, a partire e ad avere una seria programmazione, perché, come dicevo prima, le risorse sono quelle che sono. C'è il tema della sicurezza. Noi abbiamo fatto un incontro anche qui a Taranto, con i funzionari del Ministero del Lavoro e il vice capo di gabinetto, appunto, del Ministero. Ci eravamo lasciati che avremmo creati dei gruppi di lavoro che stanno comunque andando avanti tra i rappresentanti della sicurezza, l'RSU e l'azienda. Ci sarà poi una fase di monitoraggio a livello ministeriale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma il tema vero è che stiamo riscontrando un aumento dei numeri della cassa integrazione, stiamo riscontrando un ritardo rispetto anche alle manutenzioni, e questo ovviamente è legato a quello che dicevo prima, al tema delle risorse. Non si può pensare di programmare un futuro sull'ex Ilva se non si mettono le risorse per garantire il presente.
1: Chiarissimo, ci spostiamo sul tema della vertenza unitaria Taranto-Italia, di cui ovviamente anche la vertenza Ilva è parte, ma non solo. Taranto terra di vertenze, i sindacati hanno chiamato tutti a raccolta e ieri, insomma, è arrivata la risposta delle associazioni datoriali in questo incontro che si è tenuto alla UIL. Com'è andato dal vostro punto di vista, Brigati?
0: Beh, gli incontri stanno proseguendo abbastanza bene. Noi abbiamo fatto un'apertura con con tutte le categorie, con tutti gli RSU, con gli attivisti di CGIL, CISL e UIL, perché questa piattaforma ovviamente deve prendere vita. Abbiamo incontrato anche il sindaco di Taranto, abbiamo avuto possibilità, e quindi con le istituzioni territoriali, compreso il presidente della provincia, consiglieri comunali. Poi siamo passati agli onorevoli, e anche lì permettetemi di fare, diciamo, un passaggio su questo tema. Se noi rimaniamo ancorati nel posizionamento dei partiti rispetto a cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro, va nella direzione opposta su cui noi vogliamo costruire una vertenza che mette insieme e non che individe. A noi non ci interessano i colori in questa vertenza di un partito piuttosto di un altro, di chi governa e di chi è l'opposizione. Il tema vero è come usciamo insieme da questa vertenza. Devo dire che l'incontro con i parlamentari, per quanto ci riguarda, non è stato assolutamente soddisfacente, perché ognuno è rimasto nelle proprie posizioni e non ha dato, ovviamente, rispetto al tema della vertenza, degli elementi per costruire insieme quella piattaforma che abbiamo ovviamente condiviso con loro. Abbiamo incontrato ovviamente gli industriali del nostro territorio, sono dei passaggi fondamentali. Ovviamente qui si parla più concretamente, perché ovviamente ci sono le aziende che
1: Certo.
0: lavorano non solo in Ilva, ma più in generale in un territorio che in questi anni purtroppo ha subito, se penso alla questione di IAB, poi risolta positivamente con l'intervento di Coseco, e stiamo in una fase ovviamente di procedura ex articolo 47, ed è, diciamo, una vertenza risolutiva. C'è stato il tema di Vestas Italia, ma più in generale noi crediamo che il tema della sanità e tutte le altre questioni vadano insieme, perché ovviamente la vertenza Taranto, se penso ad esempio al tema dell'ospedale San Cataldo, dei ritardi, del piano assunzionale, che riguarda ovviamente l'ASL di Taranto, siamo indietro un po' su tutto, quindi è un tema, è una vertenza che abbraccia tutte le questioni che abbiamo in piedi sul nostro territorio. Penso ad esempio anche alla Natuzzi. Allora, su questi temi noi vogliamo approfondirlo, l'abbiamo fatto ieri, ripeto, molto più concretamente rispetto all'incontro con i parlamentari, però evidentemente adesso abbiamo altri passaggi da fare. Le assemblee con i lavoratori, mettere insieme una serie di iniziative di mobilitazione, perché questa vertenza deve andare avanti e deve trovare le giuste risposte rispetto ad un territorio che sta pagando pesantemente anni di crisi.
1: Una bella storia è quella di Francesco Basile. Lui è un giovane musicista che dovremmo avere appunto fra pochissimo. Sì, ce l'abbiamo, mi dicono dalla regia. Dicevo che è un giovane musicista
2: Buongiorno.
1: dell'Icorchestra della Magna Grecia che abbiamo con noi oggi perché lui il 2 giugno era a Roma, invitato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ci racconterà adesso perché. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so se riuscite a
1: Dunque,
2: sentirmi.
1: Francesco, mi permetto di darti del tu perché sei giovanissimo e ci fa veramente piacere sapere che hai in qualche modo rappresentato la nostra terra a Roma. Come? Ci racconti?
3: Certo. Allora, l'evento, il concerto del 2 giugno è stato di per sé un evento alquanto originale e unico, in quanto solitamente il concerto tradizionale della Festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella lo teneva e continuerà a tenerlo, insomma, sempre all'interno delle mura del Quirinale, mentre invece quest'anno, visto che decorrevano gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, ha voluto estendere questo concerto al di fuori e quindi attraverso la piazza del Quirinale, quindi questo scenario bellissimo romano, dove sono stato chiamato in qualità di violinista orchestrale attraverso l'Orchestra Nazionale dei Conservatori, che è una realtà che riunisce ragazzi e non solo, diciamo, generalmente sono persone iscritte che seguono un corso di laurea presso un istituto di alta formazione, quindi presso un conservatorio, e che poi attraverso audizione appunto entrano a far parte di questa orchestra. E quindi in qualità di orchestrale ho avuto la possibilità, l'onore di presenziare a questo concerto, dove poi chiaramente erano davvero tante le personalità sia artistiche presenti sul palco, da Barbarossa, Annalisa, Cecilia Bartoli, mezzo soprano di fama internazionale, il maestro Leonardo De Amicis che ci ha diretto. Insomma, è stata un'esperienza poi chiaramente di confronto, come sempre poi in orchestra.
1: Che emozione hai provato anche quando l'hai saputo che avresti fatto parte? Insomma, poi come spiegavi, anche non è un percorso così immediato e facile riuscire a far parte dell'orchestra.
3: No, certo, infatti mi ritengo insomma fortunato, perché appunto l'Orchestra Nazionale dei Conservatori propone sempre delle opportunità di alto profilo artistico, tra cui appunto questo, insomma, di unicità particolare. E quindi diciamo che nel momento in cui poi chiaramente ho avuto la proposta, ho avuto la possibilità poi di chiaramente di esternare un po' la mia emozione di entusiasmo, perché poi chiaramente durante il concerto è stata tutto un sentimento di adrenalina, di entusiasmo particolare, poiché è culminato proprio in quel momento, visto che comunque venivamo da periodi intensi di prove, chiaramente periodi molto dinamici, perché poi chiaramente oltre all'aspetto musicale c'è l'aspetto anche extra musicale, che prevede la regia, insomma tanti elementi che nel caso di una produzione televisiva sono alquanto articolati e complessi, soprattutto da gestire e da organizzare in tempi poi comunque all'incirca di una settimana, ecco. E per un programma poi che è durato insomma 2 ore, quindi tutto si condensa, no, in quel poco tempo.
1: Cosa ti porti a casa di questa esperienza? Cosa porti con te a Taranto?
3: Beh, a Taranto porto sicuramente, diciamo, durante il concerto ho portato sia un po' di responsabilità di far parte comunque del nostro territorio, del territorio chiaramente tarantino, e chiaramente poi tornato a casa, perché poi chiaramente l'esperienza è finita il 2 notti dopo il concerto, e chiaramente sono tornato carico di entusiasmo anche per le nuove avventure che adesso mi aspetteranno, insomma, carico più di prima, ecco.
1: In bocca al lupo allora, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato questo 2 giugno, Festa della Repubblica, vissuto accanto, insomma si fa per dire, però accanto al Presidente della Repubblica, in questa bella atmosfera, e insomma sicuramente per un ragazzo appunto così giovane che però studia e con profitto, e dicevamo fai parte anche dell'Orchestra della Magna Grecia, quindi anche un bel lavoro per te nell'ambito musicale. Sicuramente una grande soddisfazione. In bocca al lupo.
3: Grazie, grazie moltissimo.
4: Io studio Cecco. E tu?

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua.

Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, 3 foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini.
Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere.

tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Buongiorno a tutti. Oggi vi proporrò una lezione che andrà soprattutto ad interessare la parete addominale. Naturalmente, se si parla di parete addominale, parleremo anche di fascia lombare e colonna tutta. Quindi, come sempre, vi invito a non lavorare sul dolore, ascoltarvi e magari, perché no, chiedere consiglio a un medico o a un personal trainer. Allora, inizieremo in piedi. A riscaldare come sempre un po' le nostre articolazioni, mettere in moto i muscoli, in questo caso lombari, addominali, mobilizzando le anche, poi nell'altro verso. Gli addominali sono il nostro bustino naturale. Quindi non è un discorso estetico quando si parla di addominali, ma si parla di un discorso funzionale, perché se ho un buon bustino, la nostra colonna sarà ben stabilizzata e quindi andrà meno incontro a patologie del rachide, vedi ernie, compressioni, perché no, anche contratture dei muscoli lombari. Andremo in quadrupedia. Mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche e estendiamo e flettiamo la colonna. Nei movimenti di estensione gli addominali si rilassano, mentre nei movimenti di flessione si contraggono. Per fare questo ho bisogno di tirare l'ombelico come idea verso la colonna. Quindi inspirando rilasso. Ed espirando contraggo la parete addominale. Inspiro, le contrazioni non sono tanto intense. Stiamo sempre parlando di una stimolazione del 40-50% della contrazione massima.

Ok, finito questo lavoro, il riscaldamento, scendiamo prima su un fianco, poi rotoliamo, ci mettiamo in una posizione comoda, spalle basse, testa ben allineata, come sempre se si crea tensione nella zona cervicale basta mettere un piccolo cuscinetto, distendo la gamba destra. La porto su a squadra. Se la gamba non riesce ad andare bene a squadra, si può flettere leggermente il ginocchio. L'osso sacro è poggiato sul tappetino, crea una leggerissima curva lombare e da qui apro fuori l'aria e prendo l'aria. Attraverso questo movimento andremo a simulare il lato destro dell'addome. E naturalmente sta lavorando anche l'adduttore della gamba destra. Fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo.

cui il lavoro degli addominali è proprio quello di stabilizzare il bacino, cioè non farlo ruotare. Quindi posso anche mettere le mani sulle creste iliache, cioè queste ossa appena sotto l'addome, non ci deve essere movimento. Scendo, mi rilasso un po', appena ho recuperato, gamba sinistra squadra, stessa cosa, fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo. Apro sino a dove riesco a stare fermo con il bacino. Se inizio a ruotare non va più bene, quindi si perde questo lavoro degli addominali, che è il nostro obiettivo.

finiti i 10, recupero, distendo la gamba destra, le braccia sono lungo i fianchi, quando l'aria va fuori questa volta andremo giù con la gamba, quindi ci interessa prima inspirare e poi espirando scende la gamba e autoallungo la testa. Al movimento della gamba sto abbinando anche il braccio, espiro e concentro la consapevolezza sempre all'addome. Sentiremo un maggiore lavoro sempre sul lato destro dell'addome. Naturalmente anche qui viene coinvolta la gamba. Stiamo anche coinvolgendo i muscoli della spalla. Però il nostro lavoro è sempre concentrato sulla parete addominale, sul tenere il tratto lombare leggermente inarcato, quindi lordosi fisiologica. E finiti i 10, distendiamo anche la gamba sinistra, sensazioni. Appena abbiamo recuperato, pieghiamo la gamba destra, stessa cosa, braccio destro con la gamba sinistra, inspiro, espiro, autoallungo, inspiro, espiro, 3, tiro dentro l'addome, stabilizzo bene il tratto lombare. Altri 3. Ok, il nostro recupero questa volta sarà prendendo prima un ginocchio e poi l'altro, quindi gambe flesse, non c'è bisogno di trazionare tanto, a noi interessa sempre tenere l'osso sacro a terra, rilassare la zona lombare, rilassare l'addome, ascoltando il respiro proprio all'altezza dell'ombelico. Scende una gamba, scende l'altra. Inspiro ed espirando inizio a trazionare l'addome e poi fletto prima l'anca destra e poi l'anca sinistra. Da fermo inspiro e scende giù il piede destro e poi il piede sinistro. Continuo, inspiro, prima sale il ginocchio destro, poi sale il sinistro. Da fermo inspiro. Espirando, pancia dentro e continuo. Inspiro da fermo, espiro. Continuo su questo lavoro. Se ho fastidio a livello lombare, pongo un cuscinetto o le mani sotto le ossa del bacino. In questo modo riuscirò a stabilizzare le vertebre lombari ed evitare eventuali compressioni o fastidi. Però se c'è dolore non bisogna fare questi lavori. Sempre rivolgersi a un medico, a un personal trainer. L'ultimo, inspiro, espiro. Tolgo le mani, distendo prima una gamba, poi l'altra e mi ascolto. Se sto lavorando bene, il test sarà proprio quello di sentire un maggiore calore in questa zona del corpo e non sentire fastidi a livello lombare. Appena ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra e questa volta inizio con il ginocchio sinistro che sale fuori l'aria e scende quando l'aria va fuori. Inspiro, espiro.

Inspiro e espiro, tenendo gli addominali retratti, poi li rilasso inspirando ed espirando vado su.

Come vedete, i movimenti sono molto lenti, consapevoli. Non serve creare grandi carichi sulla parete addominale. Serve costanza, ripetizioni. E finite sempre le 10 flessioni e le 10 estensioni a scendere, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Dopo il recupero, se sento che posso fare un'altra serie, eseguo altre 10 con una gamba e altre 10 con l'altra. Una volta che ho recuperato, il prossimo lavoro per gli addominali, naturalmente io sto aumentando l'intensità, che è molto soggettiva, quindi dobbiamo ascoltarci. E qui inspiro e quando espiro lentamente porto sulle ginocchia, sulla perpendicolare delle anche. Inspiro, pancia dentro, espiro e vado giù. Se sento che è molto crea carico alla zona lombare o molto pesante, anche qui mani sotto o cuscinetto sotto le ossa del bacino, quindi fuori l'aria, inspiro e espiro. Il consiglio è sempre, se non faccio degli esercizi di addominali da tanto tempo, il consiglio è quello di mettere sempre, in ogni caso, il cuscinetto sotto le ossa del bacino o le mani. Poi appena il tono addominale aumenta, aumenta la forza, posso benissimo togliere le mani e continuare. Inspiro, espiro. Da dove mi accorgo che sto caricando molto? Che blocco il respiro, faccio grandi sforzi, creo carichi nella lombare. In questo caso non va bene. Bisogna fermarsi e fare un esercizio più semplice. Tante volte un esercizio più semplice è anche più efficace. Inspiro, espiro. Se sento che ormai c'è un carico, aggancio un ginocchio e distendo la gamba sinistra. Questa volta rilasso bene le gambe. Sento il respiro nell'addome e mollo ogni tensione nel tratto lombare e nelle anche.

Anche qui finite le 10 respirazioni, sale la gamba sinistra, aggancio, scende la gamba destra.

Lascio andare ogni tensione anche da questo lato. Aggancio entrambe le ginocchia, le mani sono sulle rotule, le braccia distese, abbandono sempre il tratto lombare, gli addominali. Appena sento che ho recuperato, scende una gamba, scende l'altra, mobilizzo un po' le anche, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Anche qui, quando allargo le ginocchia, non inarco la schiena, sempre gli addominali controllano il tutto. Altri due.

Espiro. Allargo un po' i piedi, avvicino i talloni glutei, tenendo leggermente retratti gli addominali, inspiro ed espirando, contraggo i glutei e allungo tutte le fasce anteriori. Inspiro, rilasso l'addome, espiro, pancia dentro e tiro. Questo è un lavoro che più ci serve per compensare la flessione che abbiamo fatto prima sulle anche. Qui stiamo allungando tutti i muscoli flessori, stiamo stimolando gli estensori delle anche, cioè i glutei, gli estensori della colonna. Inspiro, espiro. Finiti i 10 movimenti, braccia fuori, fletto un ginocchio, fletto l'altro. Fuori l'aria, ruoto appena appena verso destra le ginocchia, poi prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Anche questo esercizio sempre va fatto con consapevolezza, sempre il tratto lombare non deve darci fastidio, non c'è bisogno di ruotare tanto come vedete. Inspiro, espiro, retraggo gli addominali e sento questa contrazione. A sinistra quando le ginocchia vanno a destra e a destra quando le ginocchia vanno a sinistra. Con le mani sto spingendo a terra,

appena sento che ho stimolato in maniera sufficiente i fianchi, scende una gamba, scende l'altra, antero e retroversione del bacino. Inspiro vado in antero e espiro vado in retro e sentirò che nell'anteroversione la parete addominale si allunga, nella retroversione si retrae. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ruoto su un fianco. Ritorno in quadrupedia, mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche, mobilizzo la colonna e sento cosa è cambiato nelle sensazioni, soprattutto nella parete addominale. Fuori l'aria, tiro dentro gli addominali, prendo l'aria e giù. Se ho lavorato bene, sentirò calore, sentirò un aumento di tono e naturalmente il tratto lombare deve essere più sciolto. Se invece ho fastidi lombari vuol dire che ho esagerato. Quindi impariamo sempre a essere consapevoli del nostro corpo e naturalmente chiediamo consiglio sempre ad esperti del settore. Inspiro. Questa volta metto le mani più avanti, le ginocchia le allargo un po', tiro dentro l'addome, stiracchio bene le braccia, i muscoli dorsali, appiattisco la colonna e lentamente, inspirando, vado su. Finisce qui anche questa lezione dedicata alla colonna e agli addominali. Ci vediamo alla prossima. Grazie.

Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Storia.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Bentrovati all'appuntamento settimanale con 120, anche oggi 2 giugno, siamo di festivo, ma siamo comunque sempre attorniati da tanti ospiti che ci racconteranno ciò che accadrà questa settimana nella nostra città. E allora, visto che vogliamo cominciare subito, abbiamo un collegamento che non possiamo perdere e ci colleghiamo subito con un amico che ritroviamo per parlare di una nuova iniziativa importante che si terrà questa settimana a Taranto. Sto parlando di Piero Romano. Ciao Piero.
1: Ciao, ciao, grazie per questo momento. Io tra
0: Grazie
1: l'altro sono qui a Firenze che sono in partenza per Taranto. Tra l'altro mi sono trovato all'Osteria dell'Oca con una tarantina che lavora
0: a te.
1: qui all'Osteria dell'Oca, quindi diciamo naturalmente Antonella Mauro, che quindi saluto perché comunque diciamo, è bello ritrovarsi, no? C'è sempre quel
0: Certo.
1: piacere di incontrare persone della tua terra, quindi è bellissimo, insomma.
0: È vero,
1: Allora,
0: è proprio vero che i tarantini si trovano ovunque. Allora, parliamo di questo ritmo del cambiamento, sesta edizione del MAP Festival, che appunto è in addirittura di partenza, di avvio. Stiamo facendo vedere anche il calendario, si parte il giorno 5, partaci di questa sesta edizione.
1: ma guarda che follia, è una follia. Questo MAP è veramente qualcosa che stimola l'immaginazione, la ricerca, l'approfondimento ma che dire, di percorsi, di itinerari, di emozioni. Con Gloria Campanella facciamo questo esercizio ogni anno per cercare di rendere questa settimana il più particolare possibile, più vicina naturalmente a quello che è la fila, è il filo conduttore della programmazione. Quindi il fil rouge che ci porta a unire musica e architettura, luogo e contenuto. E quindi naturalmente abbiamo sempre una ricerca continua di eventi che possano farci scoprire la nostra città e ce la possano far amare. Intanto partiamo con Gigi del Telesforo il 5, abbiamo quasi tutto esaurito già prima ancora di partire ufficialmente con una programmazione naturalmente che ha ogni giorno una sua particolarità. E Gigi del Telesforo, voi lo sapete, è un artista eclettico che naturalmente nel jazz ci ha messo il cuore, la vita, ma anche la sperimentazione. E saremo alla Villa Pantaleo, una villa stupenda, meravigliosa, che va conosciuta. Fin pochi tarantini
0: È
1: la
0: vero.
1: conoscono per la sua bellezza e per la sua conservazione della storia, perché è questa la cosa importante. La Villa Pantaleo ha una conservazione della storia antica e incredibile, grazie ai suoi proprietari che in ogni minimo particolare ci mettono naturalmente la loro attenzione, ma la loro passione e il loro attaccamento alle radici. Quindi quanto fa bene naturalmente questa gente che è attaccata al proprio territorio e lo porta avanti con questa tutela naturalmente che ci rende orgogliosi. E dopodiché il giorno dopo ci sarà un concerto incredibile. Faremo un breakfast concert, lo faremo sul terrazzo meraviglioso, sul roof garden di Palazzo Troilo, perché sapete che questo è un festival che quest'anno gode del patrocinio dei giochi del Mediterraneo, e con Daniela Spalletta e Stefania Tallini. Poi, Daniela Spalletta è una vocalista incredibile perché lei ha studiato canto lirico, canto barocco, canto pop e canto jazz. Allora, in tutta questa sua esperienza ci mette questo concerto che sarà un momento meraviglioso la mattina del 6, quindi della domenica alle 9:30. Ci vediamo per questo breakfast concert. Purtroppo è un concerto per pochi perché ci vanno non più di 70-80 persone, però è un concerto naturalmente che lascerà un segno importante nella nostra terra, perché poi tra l'altro questa terrazza, questo roof garden di Palazzo Troilo ci permette di guardare la nostra città dall'alto. Voi sapete che la nostra città dall'alto è una delle più belle nel mondo,
0: È
1: e
0: vero,
1: quindi questo
0: è vero. Tra
1: è.
0: l'altro, Piero, scusami, il 6, che poi in realtà è sabato, si inizia dalla mattina e si finisce alla sera, perché ci sono ben 4 appuntamenti all'interno della giornata, giusto?
1: Mannaggia, mannaggia, me lo stai ricordando che è vero, è una giornata intensissima, è intensissima, perché intanto abbiamo questo workshop di Gigi del Telesforo. Noi l'anno scorso facevamo un drum circle che ebbe un successo enorme con Israele Varela, dove facevamo, le persone si avvicinarono alle

0: percussioni, facendo insieme della musica con le percussioni. Questa volta con c'è gente all'estero, faremo un vocal circle, quindi con la nostra voce saremo in un laboratorio, in un workshop con Gegé. Naturalmente ci aiuterà a trovare la nostra identità vocale e essere parte di una squadra, di un coro, e quindi un'esperienza assolutamente da fare. Guardate, è emozionantissima. E poi avremo una presenza meravigliosa, perché abbiamo con Andrea Bariselli, secondo me, toccato un momento delicatissimo, meraviglioso. Sicuramente conoscete l'esperienza di A Wild Mind. Lui unisce la neuroscienza alla natura, quindi la capacità di immergersi nella natura, di riconoscersi nella natura. E Andrea Bariselli ci farà fare una passeggiata dove? Nella parte della Circo Mar Piccolo, dove noi facciamo il Medica Festival dagli ultimi 2 anni, per le ossi dei battendieri, fino alla Big Panchina e naturalmente fino al disco. Quello sarà la zona in cui andremo a visitare con Andrea Bariselli, e la visita sarà naturalmente di eccellenza. Andrea Bariselli è uno che conduce naturalmente con una conoscenza anche psicologica del nostro io, e si farà ritrovare appunto nella natura, e sarà un'esperienza differente. Poi tra l'altro noi abbiamo anche preparato dei piccoli gadget che saranno anche che avranno significato per chi potrà partecipare a questa passeggiata, e avranno significato tra l'altro che ci potremo portare a casa, e quindi saranno delle sorprese. E poi all'Istro, sempre 6 sera, quindi per finire questa giornata così intensa, così impegnativa, ci sarà un concerto. Guardate, questo è un concerto importante per noi, perché noi dobbiamo essere squadra in tutti i sensi. La città parteciperà a questa produzione che si chiama Mozart e Rossini, tra l'altro con aperitivo dell'Istro, dove chi parteciperà all'aperitivo potrà assistere al tramonto sulla terrazza dell'Istro, e quindi sarà un momento anche quello molto poetico, molto romantico. Però siccome io richiamo lo spirito di squadra, vi dico perché questa produzione sarà a Salisburgo al Mozarteum il giorno 20 di giugno, quindi noi la facciamo all'interno del MAP Festival, e tutti noi saremo testimoni di questa produzione, che poi sarà la nostra testimonianza, la nostra presenza a Salisburgo, che poi insomma la capitale della musica classica. Andremo a suonare Mozart e Rossini, quindi porteremo un po' della nostra Italia, e naturalmente andremo ad interpretare un po' della loro musica, quella mozartiana. E sarà finito il 6.
1: Il 6, sempre sabato, all'Istro, alle 21, questo concerto particolarissimo, proprio a termine di questa giornata che effettivamente andrebbe seguita tutta, perché ha tanti momenti, tutti momenti diversi e particolari, differenti tra loro. Quindi in realtà è davvero un grande programma diffuso. Dunque, poi ovviamente si continua fino al 12, giusto?
0: Allora il festival continua poi con il 10 di giugno, dove ci sarà la presentazione. Questo è un evento per pochissimi, veramente, perché è una presentazione di un quadro sonoro, un altro quadro sonoro che si unisce all'itinerario musicale che è presente solo a Taranto, nel mondo. Solo Taranto può vantare un itinerario musicale. Questo sarà il 9° quadro sonoro, e sarà un quadro sonoro di Amara, che voi sapete essere quella cantante meravigliosa, cantautrice, stupenda ispiratrice, che ha offerto canzoni a tantissimi cantautori. Una che io volevamo citare è la canzone Che sia benedetta, che canta spesso Fiorella Mannoia, che è veramente un momento di grande poesia. Amara sarà con noi a presentare il suo quadro sonoro, interpretato anche da Gloria Campaner, e sarà un quadro sonoro presentato alla conferenza stampa, alle autorità, quindi a poche persone che aderiranno a questo quadro sonoro, perché sapete è in forma di conferenza stampa, quindi ci sarà l'unica esecuzione dal vivo di questo quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner sulla terrazza della Camera di Commercio, vedendo la piscina olimpionica che terminerà nella sua costruzione. Tenete presente che questo quadro sonoro sarà poi installato proprio nei pressi della piscina olimpionica, quindi andrà a creare un bellissimo collegamento tra gli 8 quadri sonori presenti nella città e questo nuovo

0: arco sportivo estremamente importante e per noi, per il futuro della città di Taranto, simbolico di una rinascita. Poi l'11 ci sarà un appuntamento meraviglioso cinematografico. L'11, infatti, presso la Masseria Battaglia, che è la rinascita anche del nostro territorio, grazie ai privati, grazie naturalmente alla volontà di persone illuminate, c'è questo docufilm di Valentina Cenni insieme al protagonista, nonché il marito nella vita, Stefano Bollani. È un film che racconta di un concerto preparato da 11 jazzisti. Indovinate chi è il protagonista? Stefano Bollani, ovviamente. Non poteva che essere lui, visto che tra l'altro è il simbolo del jazz in Italia. Ma con lui e con Valentina poi ci intratterremo dopo il film a parlare, naturalmente ad ascoltare anche qualche chicca musicale, perché se c'è Stefano Bollani non può che esserci anche musica. Quindi questo è un altro aspetto importante. Colleghiamoci adesso anche all'anima del festival, che è quella architettonica, quella del designer in questo caso, con Chiara Alessi. Beh, Alessi, cosa vi fa ricordare? Naturalmente la produzione di oggettistica di altissimo livello che teniamo tutti nelle case, la Alessi, in questo caso la figlia Alessi, ci parlerà di santi navigatori e designer. È ovviamente una relazione tra gli oggetti e quello che gli oggetti rappresentano nella nostra vita, quindi che possono essere più dell'utilizzo, più della semplice fruizione, ma naturalmente entrare nella nostra vita quotidiana. A questo punto io vi porto all'ultimo evento, che è questa cantante straordinaria, compositrice, arrangiatrice e cantante, che si chiama Mille. Probabilmente più di qualcuno di voi la conosce. È
1: Io
0: una
1: la conosco
0: cantante
1: molto
0: con.
1: bene, Piero.
0: Benissimo, benissimo. Io su
1: Molto
0: questo,
1: brava.
0: perdonami, non avevo alcun dubbio, non avevo alcun dubbio, la sua cultura musicale è ben nota. E questo naturalmente ci porta ad affiancarci con lei in un'atmosfera. Lei canta canzoni che richiamano l'esperienza degli anni 60, gli anni 80 della musica pop italiana. E abbiamo pensato di accostarla insieme al direttore arrangiatore Angelo Nido all'orchestra che richiamerà i colori vivaldiani. Quindi immaginate questo barocco che si va ad inserire nella musica di Mille. E attenzione anche ad un'altra cosa: dove faremo questo concerto? Questo concerto si terrà all'interno dell'Arsenale Militare e per la prima volta, grazie a una collaborazione con il direttore Battaglia, il contrammiraglio Battaglia e ovviamente tutta la Marina Militare, faremo una prima iniziativa nei pressi del bacino Brin con una nave ricoverata nel bacino Brin. È una scenografia straordinaria che ci fa capire anche dove arriva la tecnologia del nostro arsenale, dove arrivano le capacità ovviamente del nostro arsenale, e tutto ciò ci permette di appropriarci anche di quella che è la conoscenza a fondo della spina dorsale, cioè del DNA del nostro territorio, anche al di là del muraglione. C'è una tecnologia meravigliosa, io rimango sempre affascinato quando visito l'arsenale, perché capisco che cosa c'è veramente al di là del muraglione in termini proprio di tecnologia, in termini di capacità tecniche, in termini proprio di pensiero anche, che va oltre a quello che è appunto pensabile da noi mortali. E poi ci saranno delle installazioni diffuse per la città, naturalmente che sarà bello anche scoprire di volta in volta.
1: Allora, Piero, intanto grazie perché insomma sei fuori e quindi ovviamente insomma, non era facile avere la disponibilità del collegamento, però ci premeva parlare insomma con qualche giorno di anticipo di questo programma. Se sei d'accordo, io farei un recap lunedì prossimo con Gloria Campaner che in realtà avremmo voluto coinvolgere anche oggi, e tanto saremo a metà del cammino e potrebbe essere diciamo, l'occasione per insomma, richiamare quelli che saranno gli eventi della settimana. settimana prossima, quindi davvero un gran bel programma e poi sempre guardando anche alle nuove proposte. Mille, tra l'altro, è una cantautrice con una grande presenza scenica, reduce da un grande successo al Miami Festival a Milano, tra l'altro rappresentata da una tarantina, gestita da una tarantina, quindi insomma tutto torna poi.
0: Ci siamo. Guarda, Gloria Campanelli vi saluta, lei in questo momento è al Quirinale, sta presentando uno dei concerti del Quirinale, quindi sì, come vedete è estremamente impegnata. Io sono molto orgoglioso di averla come compagna di questa, compagna di, appunto, di percorso di questo festival, perché è un'artista impressionante, una mente molto aperta, e sarà presente proprio a Taranto dal 4 sino al 12, così potremo confrontarci con lei, esatto, anche per quelle che saranno le prossime edizioni del Mappo.
1: Va bene, grazie Piero, allora ci rivediamo per la settimana prossima, anzi ci rivediamo prima, perché secondo me verremo a trovarvi direttamente nei magnifici luoghi che saranno appunto teatro di questo MAP Festival, sesta edizione per 2026. Grazie Piero, ci vediamo presto e buona continuazione.
0: Ci grazie vediamo per tardi. Questo momento.
1: Grazie. Ciao. A te. E allora noi, dopo questa bella chiacchierata circa il MAP Festival, ci fermiamo qualche secondo e poi ritorniamo in studio.
2: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20.30. Futura.
1: Oggi è una puntata veramente dedicata maggiormente alla musica, perché davvero parliamo di questi appuntamenti straordinari che occuperanno le serate tarantine a partire da questa settimana. Ed è questo il momento in cui ci andiamo a collegare con un altro grande amico della musica, è proprio il caso di dirlo, sto parlando di Paolo Ruta, direttore artistico degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, che ci parlerà di questa bellissima iniziativa che dal 3 al 10 di giugno propone Le Corde che Suonano. Ciao Paolo, buonasera.
4: Ciao Sabrina, un saluto a tutti voi.
1: Allora Paolo, si parte il 3 di giugno per questa quinta edizione delle Corde che Suonano, che vedrà il Mudi come, insomma, il Museo Diocesano, il Chiostro del Mudi come proprio sede per far risuonare appunto gli strumenti a corda. Allora parlaci un po' di questa iniziativa, di questa edizione e del primo appuntamento, che è quello più prossimo.
4: Sì, sono in pratica 4 concerti tra il 3 e il 10 giugno, di solito andavamo un po' più avanti, però per non sapendo che l'11 giugno sarebbero partiti i mondiali di calcio, sperando che l'Italia si qualificasse, abbiamo deciso di fermarci il giorno prima. Quindi 4 giorni intensi, con bella musica, un programma davvero gradevole, piacevole. Si va da una serenata napoletana con un giovanissimo Fabrizio Mandara, a una produzione da sud a sud con Nico Berardi, uno dei leader della Notte della Taranta, e Miguel Zeppe Diaz, che è un chitarrista cileno. E poi ancora un concerto per liuto e voce con Massimo Marchese, che è uno dei rappresentanti più iconici di questo strumento, appunto il liuto, e Anna Berardi, con un programma che si chiama Della Fortuna, tratta in pratica di musica che va dal 500 al 700. È una chicca davvero da non perdere. E poi il 10 di giugno, per la prima volta a Taranto, sarà suonata la Sonada, che è una chitarra a 12 corde che Christian

0: Ah, Werner si è fatto costruire da un liutaio spagnolo, Carlos González, questo liutaio, e quindi per la prima volta avremo la possibilità a Taranto di ascoltare uno strumento unico nel suo genere, uno strumento che è stato creato apposta per Christian Lavarner, che è stato il primo a suonarlo.
1: Senti Paolo, anche quest'anno insomma c'è questa bella fusione tra la tradizione artigianale e poi queste ricerche espressive innovative, no? Come piace sottolineare agli amici della musica, che ovviamente hanno proprio la loro location, direi naturale, presso il chiostro del Moody, giusto?
0: Sì, è nostra intenzione riqualificare i luoghi della città vecchia tarantina, che poi è il cuore della nostra città. E siamo stati i primi ad utilizzare il Moody una ventina d'anni fa come contenitore culturale, di eventi, di spettacoli, di concerti, e stiamo continuando ogni anno, grazie alle gentili concessioni del Museo Diocesano e dell'Arcivescovado, stiamo continuando a utilizzarlo per queste iniziative. E il chiostro è bellissimo e ha un'acustica perfetta, è molto suggestivo. E poi noi oramai da quando abbiamo fatto la prima edizione, realizzato la prima edizione delle corde che suonano, offriamo anche all'ingresso ai nostri abbonati, ma anche al pubblico in generale che viene a seguire questi concerti, offriamo delle bollicine, e per la serata napoletana ci sarà un tipico dolce napoletano, per cui è da seguire perché ci si immerge in una dimensione diversa. A volte alcuni dicono: ma siamo a Taranto veramente? Ebbene sì, Taranto ha dei gioielli che vanno riscoperti e noi contribuiamo a farlo.
1: Voi siete reduci come amici della musica Arcangelo Speranza, insomma, dopo l'edizione di quest'anno della rassegna, poi c'è stato il concorso pianistico internazionale, giusto che si è concluso una settimana fa circa, e immagino sarete già al lavoro per quello che è il nuovo anno. C'è già qualche indicazione oppure no?
0: Senti Sabrina, ci stiamo lavorando. Volevo ricordare che il primo premio del concorso è stato assegnato a Pierpaolo Buggiani, che ha vinto anche una borsa di studio di 4.000 euro e 5 concerti in giro per l'Italia. Mentre per la prossima stagione, come dicevo, ci stiamo lavorando, sarà una stagione nuova, diversa, dove daremo spazio a delle nuove forme di musica. Una su tutti, non so se conosci i Taiko, i tamburi giapponesi, saranno nostri ospiti per appunto della nostra prossima stagione. Quindi uno spettacolo davvero eccezionale. Certo, non potremo non dedicare spazi alla musica classica, perché comunque la musica è il target che ci rappresenta anche a livello internazionale. Quindi devo dire che sì, ci stiamo lavorando, e presto, io credo entro il 10, di presentarvi la stagione.
1: Per invece partecipare alle corde che suonano, quali sono, come si può fare? Cioè chiaramente rivolgersi sul sito sicuramente degli amici della musica, ma
0: Sul sito
1: ovviamente.
0: è Amici della Musica, amicidellamusicataranto.it, si possono acquistare direttamente i biglietti online oppure presso il nostro studio, però ovviamente domani gli uffici saranno chiusi, quindi o mercoledì mattina o la sera dovrei direttamente sul luogo del concerto. È un concerto che da non perdere, anche perché il giovanissimo Fabrizio Mandara, ha appena 20 anni, è la prima volta che fa un concerto davvero tutto dedicato alla canzone napoletana. Lui è uno dei massimi, come si dice, rappresentanti.

0: Rappresentanti del genere della canzone classica napoletana. C'ha una voce da altri tempi. Io l'ho sentito l'anno scorso in un festival del Liceto in provincia di Foggia. Era ospite di una serata un po' particolare e gli ho chiesto subito di essere nostro ospite, anche perché ci piacerebbe ascoltare anche la voce che è davvero bella, ma come. Ripeto, quelle voci di una volta, di un tempo. Avremo anche omaggi, ci sarà anche un omaggio al nostro Mario Costa, ma anche a Guglielmo Cottai, a Bovio Lama, insomma, ci sarà tantissima musica. Insomma, per chi ama questo genere, non può perdere assolutamente questo concerto.
1: E allora, sicuramente saranno in tanti con questa serenata napoletana di Fabrizio Mandara per il primo appuntamento di questa edizione delle Corde che Suonano, organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Grazie Paolo Ruta, attendiamo
0: Grazie
1: notizie per il
0: Sabrina
1: prossimo
0: Moria.
1: anno. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie e buon lavoro.
0: Ciao, bella,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao. E noi ci rifermiamo qualche secondo e poi io attendo già il primo ospite in studio che sta già dietro la porta, tra un po' vi dirò chi è.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: E allora ci ritroviamo in studio e, come vedete, tra qualche frazione di secondo non sono sola, perché insomma sta diventando una piacevole abitudine quella di avere a fianco a me il nostro amico Giuseppe De Filippis per parlare di curiosità del web. Fino a questo momento spesso e volentieri ci siamo ritrovati nelle puntate del mattino di Buon Mattino del venerdì, dove insomma andavamo alla ricerca di qualcosa di strano, comunque di raccontarvi di cose belle, cose meno belle del web. Adesso invece abbiamo tentato di andare, di spingerci un po' oltre.
7: Sì,
6: giusto?
7: Sì. Proviamo, vediamo che succede.
6: Vediamo che succede.
7: Così posso riprendermi il titolo di esperto
6: informatica. Di informatica, sarebbe anche ora. Allora, che cosa succede?
7: Allora, Sabrina, come si chiama questa trasmissione? Ricordiamolo agli ascoltatori e telespettatori.
6: Che domande, 100 eventi.
7: E qual è l'evento più in voga in questo periodo? Parte, diciamo, verso aprile, maggio, giugno, luglio.
6: Senti, per me la musica, cioè i concerti, la musica, che ne so, il teatro, il cinema all'aperto.
7: Ce n'è un altro.
6: Un altro, non so, lo sport, non lo so.
7: No. I mondiali di calcio,
6: mondiali,
7: no.
6: I giochi del Mediterraneo,
7: no. Il matrimonio.
6: E non sono ferrata su questa
7: persona. Neanch'io, se non perché ci lavoriamo entrambi in quel settore. In un
6: esatto,
7: modo
6: o nell'altro. Bravo.
7: Tra l'altro ci siamo conosciuti grazie al matrimonio.
6: Grazie al matrimonio, ma non era il nostro, insomma,
7: no.
6: Era di una cosa di lavoro e in quell'occasione ci siamo conosciuti. Allora, perché parliamo di matrimoni oggi? Perché il nostro buon Giuseppe,
7: sì, credo,
6: ha fatto?
7: Allora, mi è apparsa su Instagram una cosa, non lo so perché, prima mi apparivano tutte le app di incontri, da un po' di tempo a questa parte, forse l'algoritmo ha capito
6: che sei fidanzato.
7: E quindi adesso mi propone le app di matrimoni.
6: Ecco.
7: È un'app sui matrimoni bellissima, perché voi, sai quando sgrani gli occhi,
6: l'illuminazione, la voglio.
7: Si chiama Fanta Sposi.
6: E allora, dopo aver parlato del Fanta Sanremo nel periodo di Sanremo, è la volta oggi di parlare del Fanta Sposi.
7: Quindi quello che ho fatto è stato chiamare l'ideatore.
6: Certo.
7: Gli ho scritto, infatti vedi qua già sta arrivando
6: l'app Fanta Sposi, bellissima.
7: È bellissima ed è super divertente, perché poi gli ho dato un'occhiata ai punteggi. Adesso ne parliamo con
6: il responsabile di questa,
7: sì,
6: bella trovata, con l'autore. Allora sì, in realtà poi io ormai lo stuzzico a Giuseppe, nel senso che facciamo, andiamo, parliamo, e quindi siamo arrivati all'ideatore di questa app che abbiamo in collegamento.
7: Sì. Roberto?
8: Sì, salve a tutti.
6: Ciao Roberto Panzera. Roberto, dove ti trovi tu esattamente?
8: A Lecce.
6: Siamo a Lecce.
7: Diciamo, sì, perché è una eccellenza pugliese, cioè è genio pugliese questo.
6: Ma, voglio dire, è chiaro che i pugliesi hanno una grande tradizione sulle spalle per quanto riguarda i matrimoni, quindi voglio dire, sfruttiamo anche questa nuova applicazione.
7: Allora Roberto, dici un po', com'è nata questa idea bellissima?
8: Allora, nasce una sera del 2022 mentre si chiacchierava con degli amici riguardo un matrimonio che arrivava a dicembre, quindi abbiamo così iniziato la sera a dire: ma secondo me quello zio si ubriaca, è sicuro, inizierà a fare un sacco di brindisi. E così un po' scherzando abbiamo iniziato a dire: vabbè, se si ubriaca sono 10 punti. E così, cioè, un po' abbiamo detto: ok, ci siamo guardati, facciamolo. Poi volevamo farlo così, segnare un po' di punti su carta, anche io però sono un ingegnere informatico e quindi ho detto: vabbè, ok che è un mese, però ce la posso
7: Quindi l'app l'hai
8: fare
7: creata tu
8: in
7: praticamente.
8: applicazione, sì.
7: L'hai creata tu e sei riuscito a realizzarla praticamente in meno di un mese. In un mese, quanto ci hai
8: Sì,
7: messo?
8: vabbè, era una prima versione molto base, giusto per segnare questi punti, vedere insieme, cioè tutti
7: Allora,
8: potevano vedere
7: spieghiamo però
8: aprendo la
7: come
8: carta.
7: funziona.
6: Di,
8: Sì.
6: Roberto, continua, spiega, stavi
8: No, sto dicendo,
6: dicendo?
8: era una prima versione, potevamo segnare i punti e vedere insieme il punteggio. Poi ho visto che tutto sommato ha riscosso molto successo durante quel matrimonio, quindi abbiamo deciso poi di rilasciarla per tutti, aggiungere delle funzionalità e diciamo sta crescendo in questi anni.
7: Ok, ma come funziona? Spieghiamolo, perché ci possiamo scegliere fare le squadre o le squadre si dividono in qualche modo?
8: No, allora, a differenza del Fantasanremo dove
7: O
8: un
7: del
8: po' si è
7: fantacalcio?
8: o del fantacalcio dove non siamo noi protagonisti, ma i cantanti, i calciatori che dipendiamo da cosa fanno loro. In questo caso la nostra idea era di coinvolgere tutti gli invitati attivamente e quindi abbiamo deciso di dividere in due squadre. Quindi di solito sono la squadra dello sposo contro la squadra della sposa e quindi tutti gli invitati si schierano e devono compiere queste azioni per far guadagnare punti alla propria squadra. Naturalmente
7: Ok, senti, io sto.
8: vince chi
7: Come
8: guadagna più.
7: scusa?
8: Naturalmente vince la squadra che fa più punti.
7: Guarda, Sabrina, ci sono una marea di punti che sono
6: Ho
7: troppo
6: visto,
7: ridicoli.
6: ho visto, ho visto.
7: Tra l'altro, adesso leggiamo qualche punteggio. Quali sono i punteggi secondo te più divertenti? Poi ti dico quelli che sono per me più divertenti.
8: No, non saprei fare una classifica. Possiamo dire dalle statistiche che parecchie invitate si tolgono le scarpe. Questo è un dato che è
7: E fino alle
8: emerso.
7: scarpe, mo mi hai ricordato una cosa.
6: Vabbè, non
8: Questo forse è il
6: approfondiamo con
8: bonus
6: i.
8: più assegnato in questi anni.
7: No, perché scusami
6: No,
7: Sabrina,
6: poi devo fare io una domanda.
7: sempre a proposito di punteggi, adesso mi hai ricordato una cosa. Come sappiamo, non facciamo pubblicità, ma io ho una masseria che do in fitto per matrimoni anche. E un catering una volta nello

0: Con Berare ha trovato una parte di una, come si dice, intima di una, cioè, un paio di mutandini ha trovato sotto un tavolo.
1: Ah, ok. Ah, quindi.
0: Quello quanti punti sarebbero stati?
2: Allora, questo è un malus in realtà, quindi sono meno 10 punti
1: Meno 10 punti.
2: quando si vedono gli indumenti intimi per
1: Vedi, qui là si vedeva proprio
0: Berare.
1: nettamente.
0: No, quello l'aveva
2: In
0: tolti
2: questo
0: proprio.
2: caso.
1: Se,
2: Era
1: aspetta,
0: poi
1: no, le fa una
0: vai.
1: domanda. Roberto, allora intanto stavo vedendo le categorie che sono bellissime, cioè sono le categorie nelle quali sono divise le varie azioni, ci sta quella religiosa, le tradizioni, i disastri, le animazioni, il dress code, il ricevimento, varie, fantasposa e cerimonia civile. Quindi chiaramente diciamo i vari punteggi sono legati a delle azioni nell'ambito delle varie categorie, giusto?
2: Sì, diciamo che possiamo dividerle in realtà in due macro categorie. Tutte quelle azioni che uno fa attivamente, quindi ad esempio dedica una canzone agli sposi, urla auguri, mentre poi ci sono tutta una serie di azioni che se capitano, cioè possono accadere, ad esempio cadere in una pozzanghera, cioè quello magari non è detto, però se succede, quindi, è un momento da ricordare. Da condividere con tutti.
1: Allora, vedo le azioni che hanno dei nomi meravigliosi, bellissimi proprio, cioè, ne dico alcuni, e praticamente cioè, pensava a qualcun altro, sposo o sposa, che sbaglia il nome del consorte, questo è un malus perché vedo meno 50 punti, giusto?
2: Esatto, però cioè, ci sono tanti bonus che uno pensa, no, ma questo non succederà mai, e poi magari capita.
1: Un altro, beh, però bello, nella categoria disastri, tiratemi fuori di qui, che è l'invitato che rimane chiuso in bagno, che capita spesso nei matrimoni, sentir bussare violentemente da qualcuno che è rimasto chiuso in bagno. E poi ci sono quella, ecco, Vittorio Sgarbi, l'azione Vittorio Sgarbi per la categoria disastri, invitati che si insultano. C'è stata una grande fantasia da parte vostra, insomma, come avete fatto? Come hai fatto a individuare poi le varie azioni e le varie da inserire nelle categorie?
2: Allora volevo precisare che queste in realtà sono le bonus, le azioni che abbiamo pensato originariamente per il matrimonio, quello del 2022. Quindi, tranne poche aggiunte, in realtà sono quelle originali. E in quel mese famoso, in attesa del matrimonio, c'è stato un intenso lavoro per cercare di, appunto, di trovare queste categorie, queste azioni che potessero animare il matrimonio, quindi coinvolgere un po' tutti attivamente, e poi pensare a quelle situazioni che facevano magari sorridere, però era anche, cioè, più difficile prevedere.
1: Senti, ma è mai capitato che c'è la domanda tra gli invitati questi, tra quanto si lasciano secondo voi? Non è ancora stato fatto
2: Allora, non lo so.
1: il
2: No,
1: fantadivorzio non esiste.
2: però ci possiamo pensare come uno sviluppo futuro.
1: Là.
0: A me purtroppo è capitato di avere due
1: Ecco.
0: coppie che nel giro del corso della vita, insomma, da 10 anni che gestisco la masseria, insomma, due coppie che purtroppo si sono separate. Però per fortuna mi hanno chiesto i soldi indietro,
1: Vabbè,
0: quindi.
1: no, quello no, pensavo che si erano separate il giorno del
0: No,
1: matrimonio.
0: no, già, anche se mi hanno raccontato, questo a Roberto magari può interessare, uno dei cadri con il quale lavoro mi ha raccontato che c'è stata una coppia che praticamente non è arrivato sull'altare, hanno fatto la festa, ma ognuno era
1: I fatti
0: per i
1: suoi.
0: fatti suoi, sì.
1: Quindi vi diamo anche queste idee, Roberto,
2: Dai,
1: a
2: c'è il
1: inserire.
2: malus ex che interrompe le nozze,
0: Quello è fantastico.
2: però sono 1.000 punti in meno, quindi la partita è finita, ma anche lì,
1: Praticamente
2: per
1: sì.
0: caso. Lì abbiamo temuto ad un matrimonio di un mio amico che si presentasse l'ex a
1: Bellissimo.
0: reclamare,
1: Tra l'altro
0: sì.
1: si chiama il Reduce l'azione. Fantastico.
0: No, spettacolare. Senti, però tu mi avevi detto anche un'altra cosa, che si possono aggiungere altri bonus e altri
2: Sì,
0: malus.
2: esatto, infatti prima sto dicendo, questi sono quelli che avevamo scritto noi. Però abbiamo poi dato la possibilità di creare i bonus e i malus personalizzati. Naturalmente

0: acquistando poi la versione
1: Premium.
0: pagamento della partita, però di base uno può scegliere anche di giocare gratuitamente con i nostri bonus, malus, quelli di default.
1: Senti, giusto per curiosità, quanto costa l'app?
0: Allora, no, l'app è gratuita, e anche una partita è gratuita. Eventualmente, per sbloccare queste funzionalità, quindi di personalizzazione praticamente assoluta, perché si possono anche poi togliere le nostre azioni, viene 200 euro.
1: Ok. E che si
0: Però,
1: vince?
0: nel senso, allora, che si vince? Non so,
1: Sì,
0: sentite bene?
1: cioè, ci sono dei premi in palio, c'è
0: Allora,
1: qualcosa che...
0: noi non mettiamo direttamente, anzi, un po' come dicono quelli del Fantasanremo, c'è cioè la gloria eterna deve vincere. Poi naturalmente a discrezione degli sposi voler premiare, abbiamo visto, perché poi alcune coppie ci scrivono, ci mandano poi delle foto, abbiamo visto ad esempio c'era chi metteva in palio una cena, poi noi abbiamo anche alcuni gadget in realtà sul nostro sito, alcune magliette, o ci sono abbiamo fatto delle medaglie per un
1: Ah.
0: matrimonio a cui abbiamo partecipato ultimamente, quindi poi a libertà, fantasia degli sposi.
1: Sabrina, qualche
0: Dimmi.
1: fatto particolare che è successo a te in qualche matrimonio? Magari possiamo vedere se ci cioè sono stati punti, se è andata a
0: Vabbè, io
1: punti.
0: come in matrimonio ho partecipato sempre per mettere la musica, cioè mi hanno chiamato ovunque per suonare. Una volta mi è capitato un matrimonio tra una tarantina e un peruviano. E gli invitati erano peruviani che hanno passato tutta la notte, che non ne potevo più di mettere musica, a bere la bevanda tipica del
1: Sour,
0: Perù.
1: che non mi ricordo,
0: Mi ricordo il soco
1: Pisco,
0: sour,
1: sì,
0: una
1: era.
0: cosa del genere. E, insomma, lì ne ho viste di cose, e a un certo punto io ho detto proprio garbatamente: ah, basta, cioè, non se ne poteva più.
1: Allora, qui che punteggi ci sono?
0: Allora,
1: DJ scocciata, invitati ubriachi.
0: poi se si interrompe la musica sono 80 punti se ci sono problemi tecnici, quindi poteva anche No, no, esserci
1: questo
0: questo. grazie a Dio non è mai capitato, No, poteva essere,
1: guarda.
0: no, casualmente si staccava la musica per andare.
1: No, no, no, no, no. Abbiamo sempre reso felici tutti fino alla fine, malgrado tutto, insomma. Va bene, io ho esaurito anche perché poi nella prossima puntata creiamo un cliffhanger, come dicono
0: Quelli bravi.
1: gli esperti, sì, perché ne ho parlato anche con Roberto, magari c'ho una sorpresa per te per la prossima puntata,
0: Pensa a te, stavo
1: Sabrina.
0: vedendo le
1: Sì,
0: magliette, io bellissime.
1: infatti non la conoscevo, ho dato uno sguardo dopo che mi hai raccontato, poi Sì,
0: ora
1: però vabbè,
0: spoiler
1: questa è una
0: nulla.
1: sorpresa, quindi non la possiamo
0: Sì,
1: dire.
0: non
1: Possiamo
0: dico nulla.
1: spoilerare. Bellissime, ma queste sono sempre vostre?
0: Sì, queste le abbiamo fatte noi e sono, diciamo, distribuite tramite Amazon.
1: Ma vabbè,
0: Ah, beh, che figata. meravigliose, sono veramente belle, bravi. Roberto, guarda, veramente devo fare i complimenti perché c'è tanta creatività, ma anche fatta molto bene. Le magliette sono troppo
1: Sì,
0: belle.
1: molto, molto.
0: Grazie.
1: Insomma, vedi,
0: Quindi spingeremo il prodotto, genio
1: genio pugliese,
0: pugliese, assolutamente. insomma,
1: Ah,
0: questa
1: Roberto, come ti ho detto
0: nuova.
1: al telefono, quando poi, tra un po', perché ne sono sicuro, ti chiamerà Radio DJ, ti chiamerà Radio 2, tu dillo che ti abbiamo scoperto noi, eh?
0: Assolutamente.
1: Ci teniamo, sai, anche noi, non abbiamo medaglie, però queste cose ci Un
0: teniamo.
1: po' di gloria a noi.
0: Assolutamente, ti
1: Grazie.
0: ringrazio.
1: Allora, intanto Roberto, io ti auguro buon lavoro a questo punto, perché ovviamente
0: Grazie.
1: diventa un lavoro, poi parte sempre, queste cose partono
0: Sì,
1: come... È
0: cioè
1: vero?
0: abbiamo raggiunto proprio in questi giorni 35.000 utenti, cioè
1: Mamma
0: proprio
1: mia.
0: giocatori attivi. Si sta diffondendo in tutta Italia, pian piano, e abbiamo anche la versione internazionale, cioè abbiamo resa
1: Ma oh, che
0: disponibile per
1: figata.
0: tutto il mondo. Si chiama Fanta Wedding in questo caso.
1: Certo.
0: E ci sono state anche alcune partite
1: Io ho un
0: internazionali.
1: matrimonio di stranieri a fine mese, glielo propongo allora.
0: Bravo, mettilo nel pacchetto. Allora, grazie a Roberto Panzera. Rimaniamo in Grazie contatto, Roberto. Tienici al corrente di quello che accade con questa app,
1: a te.
0: veramente
1: Assolutamente.
0: simpaticissima. Ed è stato un piacere conoscerti e ti auguriamo un buon lavoro con questo Fantasposi, insomma, che condivideremo anche sulle nostre pagine.
1: Ciao
0: Grazie
1: Roberto,
0: mille.
1: grazie.
0: Buon lavoro.
1: Grazie anche a
0: Ciao.
1: te, ciao, grazie. Bravo, questa cosa è stata molto bella, questa cosa è stata molto bella e siamo alla ricerca di... Tra l'altro io vorrei dire, se avete delle app simpatiche che volete approfondire e conoscere meglio, noi siamo a disposizione.

0: Ce le studiamo
1: e andiamo a ricercare i personaggi collegati.
0: Sì, assolutamente. E ti ripeto, così rifacciamo il cliffhanger. Settimana prossima c'è sempre qualcosa collegato al matrimonio.
1: Benissimo, e allora attendiamo la settimana prossima. Questo giusto per dire che ci sarà anche la settimana prossima.
0: Mi dispiace.
1: Lo so, dobbiamo dirlo a Dario Gallitelli.
0: Sì.
1: Grazie a Giuseppe De Filippis, ci rivediamo qui a 120. Grazie ancora
0: e buono
1: studio. Noi ci rivediamo tra qualche minuto.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Ritroviamo due amiche che abbiamo incontrato un mese fa, più o meno. Abbiamo incontrato queste ragazze di questa associazione nuova, Fluxalab, con la quale abbiamo parlato delle prime iniziative che presentarono in maniera del tutto eccezionale a Mercato Nuovo. E quindi buonasera, benvenute a Greta Marrafa e Ilaria Pagliarulo.
3: Grazie
1: allora,
3: mille.
1: Ragazze, tutto a posto?
3: Sì, come
1: sta andando questa attività dell'associazione, visto che ne abbiamo parlato dell'intervista e vedo già che si stanno incastrando i vari eventi.
3: Stiamo costruendo, è un percorso, diciamo, di rete che cerchiamo ovviamente in cui cerchiamo di coinvolgere anche altre realtà cittadine e cerchiamo anche di fare iniziative culturali con uno sguardo a quelli che sono i temi sociali e politici della città. Sicuramente da ultimo abbiamo cercato di prendere parola sull'omicidio di Bakary Sakho e anche lì abbiamo cercato di portare anche un nostro pensiero e una nostra proposta.
1: Adesso di questa ne parleremo, intanto siamo qui per parlare dell'evento che si terrà domani 3 giugno alle 18 presso il Beach Bop in via Luci Marini a Lido Bruno, quando ci sarà la possibilità di incontrare un beniamino di Taranto,
3: esatto.
1: Insomma, diciamolo, un amico, Gennaro Giudetti, che ogni volta che è a Taranto cerchiamo in qualche modo, no, di averlo per parlare con lui delle testimonianze di quello appunto che lui ha vissuto come operatore umanitario. Ed è l'occasione, quella del Beach Bop, con voi per parlare appunto del libro Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza.
3: Sì, il 3 giugno prossimo ci ritroveremo di fronte al mare, al Beach Bop, per le 18:30 circa, a presentare l'ultimo libro di Gennaro Giudetti, Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza. Il suo libro è la pura rappresentazione del racconto, della narrazione di quel processo di disumanizzazione che ha visto Gaza e il popolo palestinese coinvolto. Il suo libro è molto crudo e brutale a volte, ma nello stesso tempo riesce a trasmettere messaggi di coraggio e di speranza. Ci siamo chieste cosa spingesse un giovane uomo occidentale ad andare oltre quella frontiera, a mettersi in discussione così, mettendo a repentaglio anche la propria vita. Beh, io penso che lì c'è sicuramente un pizzico di follia, ma anche tanto coraggio. Di fronte a un mondo che è dormiente, che è silente, c'è qualcuno come lui, come tanti operatori umanitari, che mettono in discussione la propria vita per contribuire a cambiare la narrazione e la storia globale. E quindi quel libro è, sì, crudo, brutale, ma allo stesso tempo ci consente di guardare con gli occhi di chi effettivamente è stato lì, perché Gennaro è stata una delle poche voci italiane lì presenti a Gaza, di capire effettivamente che cosa è accaduto e cosa sta accadendo, anche oltre quello che i media nazionali

0: hanno trasmesso. Quindi è importante esserci per essere testimoni, di quello che accade nel mondo.
1: Ma anche perché il titolo è assolutamente indicativo, cioè quando parla Gennaro effettivamente attraverso lo sguardo tu veramente vedi l'orrore di quello no, che lui ha vissuto e anche la gioia in alcuni momenti, no, di aver aiutato determinate persone, quindi davvero è un titolo assolutamente in linea con la sua esperienza e non è giusto per un titolo non messo lì a caso, è davvero un'esperienza reale, vissuta quella sua, e quindi sicuramente sarà l'occasione ancora una volta per chi non l'ha mai fatto di incontrarlo e sentire i suoi racconti. No,
0: Assolutamente.
1: allora, Ilaria.
0: Allora, noi per quanto riguarda il murales,
1: Allora, spieghiamo,
0: spieghiamo,
1: ritorniamo, cioè,
0: esatto,
1: in occasione
0: torniamo
1: della, insomma,
0: dell'omicidio di
1: dell'omicidio di.
0: Bakary Sacco. Abbiamo pensato, ci sono state varie proposte, abbiamo sentito da più parti della cittadinanza. Noi abbiamo pensato ad un murales. Abbiamo pensato ad un murales perché crediamo fermamente, come Fluxalab, nell'arte come strumento sia di cultura, ma anche di memoria collettiva. Infatti, il murales è comunque un monito, sempre presente, sempre attivo, là, disarmante, che accoglie comunque la cittadinanza e quindi sarebbe comunque, secondo noi, il progetto più indicato in quel senso. Naturalmente sappiamo benissimo che non può bastare a portare, insomma, miglioramenti in un contesto di degrado socio-culturale come quello, purtroppo, come alcune zone della città, della nostra città, ma che di tutto, insomma, di tutta l'Italia. E quindi ed è proprio qui che noi invece chiediamo che le istituzioni possano fare degli interventi programmatici, anche duraturi nel tempo, in maniera tale che possa esserci un cambiamento culturale, sociale, economico, all'interno della nostra città per poter dare quelle opportunità che ancora mancano a tantissimi giovani, a tantissime ragazze e tantissimi ragazzi della nostra cittadina. E quindi questo è soltanto, cioè il murales è comunque un'indicazione per portare avanti, percorsi che è di rinnovamento, ecco.
1: E tra l'altro sulle vostre pagine social, insomma, avete pubblicato insomma, queste frasi molto belle, no? In ricordo di Bakary, che appunto erano collegate a questa idea che voi state portando avanti. Quali sono i prossimi step per l'eventuale realizzazione di questo murales?
0: Allora, noi abbiamo trovato delle sensibilità sicuramente nella massima assise cittadina, in alcuni consiglieri comunali che sicuramente hanno colto l'occasione per dirci che avrebbero sostenuto questa proposta. Ovviamente la difficoltà un attimo è anche quello di trovare dei muri dove poter sviluppare questo tipo di arte, però dobbiamo dirlo, comunque Taranto non è estranea a questo tipo di arte moderna. Sappiamo che la nostra città è stata interessata da
1: Certo,
0: importanti progetti
1: come?
0: anche di caratura europea, tra i vari c'è sicuramente la rappresentazione di Iorit, quella appunto nel quartiere Tramontone, ma in tutti i quartieri, diciamo anche della periferia della nostra città, l'arte sicuramente è uno spiraglio di luce, quindi inevitabilmente serve a non spegnere il ricordo, anche perché io penso che dietro queste iniziative ci deve essere una costruzione radicale, un processo culturale che sicuramente anche molti operatori, no, del settore stanno portando avanti, cercando di dare, diciamo, forza a quelle realtà dei quartieri che fino a qualche anno fa erano messe ai margini, ma che invece ad oggi rappresentano proprio il motore che pullula di cultura, come appunto il Porta Napoli o
1: Certo.
0: comunque tutte quelle realtà che ad oggi sono dei riferimenti. Ed è inevitabile che questo tipo di lavoro parta sicuramente dalle istanze della collettività, ma debba tradursi poi in atti concreti amministrativi,
1: Amministrativi,
0: ed è per
1: certo.
0: questo
1: Perché
0: che
1: di idee ce ne sono tante, sarebbe
0: bisogna
1: bello poterle
0: realizzare, sì.
1: realizzare. Allora, voi siete partite con la presentazione del libro, no? Come collettivo femminile siete partite con la presentazione del libro di Salvatore Scarci, che tra serio e faceto ovviamente si è parlato di amore tossico, anche in quel caso. Adesso la presentazione del libro di Gennaro Giudetti, mercoledì 3 giugno alle 18 presso il Beach Bop. Si è parlato di questa idea di murales, quindi diciamo, le attività del collettivo si stanno piano piano, no, incasellando nell'insieme in una serie.

0: di attività, insomma, dirette al pubblico.
1: Sì, sì,
0: qual
1: sì.
0: è il prossimo step?
1: Allora, sul
0: se
1: prossimo
0: si può
1: step,
0: sapere,
1: allora,
0: cioè, poi
1: qualcosa,
0: ci
1: esatto,
0: e poi
1: ne allora, diciamo, costruire questi eventi è veramente molto difficile, nel senso che comunque c'è sempre il bisogno di mettere insieme tante forze e diciamo, lo sforzo in questa città è proprio questo, cercare di unirsi sempre, no? Cercare di andare oltre. Però abbiamo come obiettivo

0: che possa essere, diciamo, idoneo per un format che abbiamo in mente, che è un format, diciamo, più ristretto, che vada a curare dei temi molto introspettivi, interattivi, quasi terapeutici. Non vogliamo svelare nulla di più, ma sicuramente sentirete presto
1: Va
0: un'iniziativa con
1: bene.
0: una persona, diciamo, conosciuta. Ecco.
1: Bene. E allora, io vi aspetto qui per le prossime volte, insomma, Fluxalab insieme alle vostre colleghe. Grazie a Greta Marraffa, grazie
0: Grazie a voi.
1: a Ilaria Pagliarulo.
0: Grazie a voi.
1: Noi siamo qui, attendiamo vostre notizie. Ovviamente un saluto a Gennaro Giudetti e un saluto ai ragazzi di Beach Bop che sono sempre disponibili ad accogliere queste attività. Vi
0: Grazie.
1: attendo qui per le
0: Grazie a
1: prossimi
0: voi.
1: eventi. E prima di salutarci qui da questa puntata di 100 eventi, intanto ringrazio Alessandro Labriola in regia. Mandiamo in chiusura un'intervista realizzata sabato scorso in occasione dell'anteprima a Taranto della proiezione del film Il protagonista, che si è tenuta presso il Cineporto e alla presenza del regista Fabrizio Benvenuto e di uno degli attori Pierfrancesco Nacca. Quindi vediamo questa intervista e noi ci ritroveremo qui a 120 la settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata. Ci ritroviamo finalmente in versione live dopo l'intervista dello scorso martedì con Fabrizio Benvenuto e Pierfrancesco Nacca per la proiezione a Taranto del film Il protagonista, di cui Fabrizio Benvenuto è autore e regista. Allora, come sta andando questa presentazione così diffusa in tutta Italia?
2: Ma sono felicissimo, meglio posso dire che non poteva andare perché insomma è stato un piccolo trionfo personale anche credo condiviso dal pubblico. Taranto era una di quelle tappe a cui tenevo tanto perché è una città alla quale sono legato, perché io sono di Corigliano Calabro che non dista tantissimo, quindi ho tantissimi ricordi qui. E poi Pierfrancesco è stato uno degli attori con il quale ho lavorato con più piacere in assoluto, quindi portare il film qui è stata una bellissima cosa e vi vorrei ringraziare per questo.
3: Diciamo che questo film è delicato, già dalla prima lettura, un anno prima di girare, Fabri ha detto: leggiti sta cosa, ho pensato a te per un ruolo piccolo ma incisivo, ed è un lavoro corale, ci sono un sacco di colleghi con i quali abbiamo lavorato benissimo, è stato bello proprio far parte di questa macchina, di questo sogno. E uno diciamo, dei temi principali è proprio il sogno. Siamo tutti attori attorno a supporto di questo protagonista e spero che il film, insomma, piaccia. Ci tenevamo tanto a farlo vedere anche a Taranto.

Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una

0: chiusura del 1750, adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la chain of office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente e provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di Bionda Boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semisconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore e quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this? Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
3: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
4: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
5: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
6: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clugin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Clogin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso.

0: il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda, che da Belfast è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House, una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me. Dunque un grande ricordo, e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il Vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi a

0: ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: stessa passione, Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
2: Festeggia con Masseriamo Dio
1: e Masseria Leucaspide.
2: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre una ringrazio.

0: Ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
1: Grazie a tutti, buonasera.
0: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
0: Assolutamente sì.
1: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
2: Per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato,
2: è un conglomerato in effetti che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: Abbiamo
1: dicendo.
0: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.

0: però possiamo parlarne anche adesso, che, non è un, non è un problema, minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio, Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
0: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
0: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
0: certo,
1: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
0: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
0: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
0: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni tre minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
0: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
0: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
0: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
0: sì,
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
2: di 800 km. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica,
0: certo,
2: della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2,
1: sì,
2: per chilometro,
1: sì,
2: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano,
2: sì,
1: a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire,
0: certo,
1: arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il viaggio.

0: Io viaggio sulla A1, per cui
1: assolutamente.
0: È un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
3: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
2: orienta?
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
2: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
3: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renzi a questo punto.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
3: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
3: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, non c'è più spazio dove potete collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente.

0: nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè, il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classy insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 635 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
5: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale symmetrical AVD e la trasmissione automatica linear tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione linea tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore.
7: Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati.

Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti.

0: grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza.

dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo, come da tradizione dell'elica. C'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh

0: permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con i

0: Non mancate. Ciao.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi e...
1: Non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare. Andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
2: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
1: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
2: esatto,
1: rimasti i tuoi.
2: Esatto, quelli sono i miei.
1: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
2: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
3: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
2: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
3: Certo,
2: insomma,
3: tantissimo!
2: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire, da
3: come, Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
2: Che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però... Complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
3: Paese di nascita della Volvo.
2: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
3: Beh, come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
2: I fari,
3: i
2: no?
3: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono, esatto, molto... particolari.
2: A forma di martello di Thor, che è,
3: esatto,
2: proprio una tipicità del marchio.
3: Che viene richiamata anche sul posteriore.
2: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo.

0: Inavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
0: Esatto,
1: posteriore, quindi.
0: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Veramente molto high-tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E, hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente.

0: Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere.

0: Piacere che ti sia piaciuta. Come sempre, però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
1: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
1: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre, alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ETS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
4: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
3: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
4: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
3: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
4: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per me viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
3: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
4: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora da lì si è detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
3: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
4: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. La stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
3: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
4: Corretto,
3: Allora,
4: esatto, sì.
3: prima ci hai detto che nascite a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
4: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
3: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
4: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare.

0: perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: Non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi veniamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito.

0: Quindi, se i Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove i diservati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va
0: Allora, giro, faccio finta che
1: bene.
0: sei
1: Mi
0: tu.
1: raccomando.
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
0: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi
1: Ok.
0: rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: style. Bianco, ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: pulito. Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vincono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Settimana, allora le ho portato un treno
1: Buongiorno,
0: questa
1: buongiorno a
0: mattina.
1: voi.
0: Le ho portato un treno di argomenti questa mattina che non basterebbero delle ore per stare qui a parlarne. Io parto e vorrei partire in ordine inverso. Quindi prima i giochi al Mediterraneo, poi facciamo un focus sull'ex Ilva e poi la questione di sicurezza in un quartiere che lei conosce bene perché diversi fondi CIS sono impegnati al quartiere Tamburi. Però c'è la questione giochi, perché questo è quello che abbiamo raccontato ieri. Oggi però parliamo di un cambio di scenario grazie all'intervento del ministro Foti, vero?
1: Ma assolutamente sì, e quella di ieri è stata una giornata un po' confusa, diciamo così. Il ministro Foti è intervenuto ieri sera, io con Tommaso Foti ho avuto un'interlocuzione nel pomeriggio, il ministro per il PNRR e la coesione, che poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, quasi per intero, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. È chiaro che è un allarmismo che è stato creato dal punto di vista politico ad hoc, come spesso avviene a Taranto, tante polemiche, soprattutto da parte di chi. Scusate, ho un fastidioso ritorno, però. Ecco,
0: Vediamo di risolvere subito.
1: dicevo, polemiche che vengono alimentate da chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Io leggo le dichiarazioni spesso del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del palazzo municipale, se dovesse essere realizzata, sarà realizzata con i fondi del governo. Quindi questo è, per cui prima di gettare la croce addosso agli altri, a chi sta finanziando i giochi, a chi sta consentendo che i giochi vengano realizzati, magari il comune di Taranto.
0: Abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Iaia, vediamo di recuperarlo subito, però abbiamo capito insomma quello che era. Ecco, abbiamo recuperato. Onorevole, dicevamo, non si tratta di un meno 8,5, quindi, giusto per parlare
1: Ma
0: di
1: assolutamente,
0: numeri.
1: assolutamente no. Allora, anche la questione dei tagli realizzati dal ministro nordista nei confronti del sud, c'è sempre questa narrazione di piagnisteo da parte del meridione e da parte di Taranto. Si è trattato di tagli lineari che sono stati apportati su tutti i capitoli di bilancio e sulle somme non impegnate, quindi non è una misura che è stata attuata nei confronti di Taranto perché Roma o perché Milano ce l'ha con Taranto. È una misura che rientra nelle spending review, nel momento in cui si è posta la questione, le somme non erano state impegnate, oggi c'è questa necessità, il governo interviene e coprirà queste somme e ci metterà anche altre risorse. Quindi è inutile piangersi addosso. Ripeto, l'impegno all'amministrazione comunale di Taranto, mi dispiace per il sindaco Bitetti che è collaborativo, ma nella sua amministrazione non tutti hanno questo tipo di atteggiamento, l'impegno da parte dell'amministrazione di Taranto dovrebbe essere quello di metterci soldi. Stessa cosa per quanto riguarda la Regione Puglia. La Regione Puglia al momento è impegnata per i giochi poco più di 1 milione di euro. Quindi di che parliamo? Da una parte il governo Meloni siamo quasi a 200 più 125, siamo a 325 milioni a livello nazionale, zero il Comune di Taranto, 1,8 milioni mi pare la Regione Puglia, quindi poco più di 1 milione. Questo è il quadro generale. Poi se vogliamo fare polemica su tutto, noi siamo a disposizione, ma con le risposte concrete, non con le chiacchiere.
0: Chiaro, onorevole, chiarissimo, chiarissimo. Era doveroso, visto
1: Bene.
0: insomma che la polemica è montata ieri, è doveroso ascoltare quello che ci sta raccontando adesso. Poi avremo
1: Io vi
0: l'onorevole
1: ringrazio,
0: Viviano
1: io vi ringrazio.
0: con la quale parleremo anche di questo. Io però vorrei spostare adesso
1: Ecco, l'onorevole
0: l'attenzione.
1: Viggiano, ecco, se posso, l'onorevole Viggiano che è
0: Prego.
1: rappresentante del Partito Democratico, il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro, per carità, in minima parte, i giochi del Mediterraneo, magari la facciata del comune. E il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso, perché se un'amministrazione comunale non è in grado neanche di riqualificare la facciata del proprio palazzo municipale, io se fossi un tarantino della città mi preoccuperei seriamente.
0: Ci sta certamente guardando l'onorevole Viggiano, quindi poi glielo chiederemo,
1: Benissimo,
0: gli chiederemo
1: benissimo.
0: di darci indicazioni e spiegazioni in
1: Bene.
0: merito. Al netto di questo, Ci sono due emergenze ancora sul tavolo a Taranto che sono ben più importanti dei giochi del Mediterraneo, ben più gravi e che condizionano la quotidianità. C'è un'emergenza sicurezza a Taranto che non è partita con l'omicidio di Piazza Fontana, ma è riesplosa con l'omicidio di Piazza Fontana e che sabato pomeriggio ha trovato un altro episodio determinante, un episodio importante che è deflagrato in un quartiere che lei conosce bene, è quello del quartiere Tamburi.

0: cosa bisogna fare e come bisogna operare per evitare che queste sacche di violenza possano ripetitivamente presentarsi sul nostro territorio.
1: Ma bisogna sicuramente rafforzare la presenza da parte delle forze dell'ordine e su questo c'è un'interlocuzione continua con il

0: Servono iniziative dal punto di vista sociale, serve maggiore presenza all'interno delle scuole e devo dire che come CIS io sto cercando di accelerare quanto più è possibile per chiudere quanto prima la caratterizzazione del terreno per quanto attiene il campo sportivo Atleti Azzurro d'Italia, proprio del quartiere d'Amburi, per realizzare un impianto sportivo, un nuovo campo che possa essere messo a disposizione della città, perché non basta soltanto la repressione. Non basta soltanto il controllo, servono anche le attività di prevenzione, quindi anche lo sport rientra in questo ambito. E devo dire e devo ringraziare anche le comunità ecclesiastiche, le parrocchie, i parroci di questi quartieri, quali sono sempre in prima linea per stare accanto ai ragazzi, alle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà.
1: Bene, l'ultimo passaggio che dobbiamo fare, perché poi il tempo, come lei sa, onorevole, bisogna stringerlo sempre in questi appuntamenti mattutini, altrimenti saremo qui, ma
0: Per carità. Anche
1: ci tocca lavorare, anche, quindi non possiamo fare diversamente. E il passaggio sull'ex Ilva.
0: noi.
1: Il passaggio sull'ex Ilva, perché insomma continua a essere un argomento caldo nel vero senso della parola, tra il passaggio, la volontà emersa e poi ritrattata di alcuni investitori, le presunte cordate italiane, perché l'Ilva alcuni sondaggi vorrebbero fosse ancora italiana, e però poi c'è il problema del territorio, ieri l'ennesimo incidente sul lavoro.
0: Sì, rimane uno dei problemi principali, se non il problema principale. Il governo su questo sta continuando ad avere interlocuzioni con coloro i quali hanno partecipato alla gara per il passaggio della proprietà in tutto o in parte delle quote dell'ex Ilva. C'è un altro soggetto che si è fatto avanti, in parte anche un gruppo italiano. Quindi speriamo di chiudere quanto prima, anche perché la situazione non può protrarsi ulteriormente. Devo dire che il quadro che abbiamo ereditato è un quadro di grande difficoltà, ma ci stiamo lavorando, il ministro Urso ci sta lavorando e noi ci auguriamo che quanto prima si possa chiudere per garantire l'occupazione, per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché purtroppo questi incidenti si stanno ripetendo e questa cosa non è assolutamente tollerabile. I sindacati fanno bene a vigilare, ma devo dire che per poter rappresentare, poter veramente avere una possibilità di sviluppo, di ripresa di questo stabilimento, dovremmo a livello cittadino, a livello di amministrazione comunale, avere anche delle idee un po' più moderne ed essere aperti a quelle che possono essere soluzioni, soprattutto dal punto di vista energetico, con delle proposte concrete che finora non sono arrivate.
2: Bentornati, come vedete accanto a me ho un ospite, Mario Pagnottella, che è presidente di Mangrove, una delle associazioni che si occupa della gestione di Casa Viola. È una bella realtà che sta riqualificando il quartiere Tre Carrare Battisti. Ciao, bentrovato,
3: Buongiorno,
2: buongiorno.
3: buongiorno a tutti. Beh,
2: Prima di tutto raccontiamo cos'è Casa Viola e cosa ci fate lì dentro.
3: Casa Viola, diciamo, si è instaurata all'interno di Masseria Solito, no? Masseria Solito è un po' un luogo monumento per Trecarrare Solito, ha dato anche il nome in un certo senso a tutta la zona, alla contrada, no? Che faceva, era contrada Solito, la via, perché è stato sempre un punto fondamentale un po' sia dell'identità della città di Taranto tutta, ma soprattutto di quell'area.
2: Per tanto tempo, peraltro, abbandonata, insomma, tanti cittadini si erano poi messi insieme chiedendo al comune di poter riqualificare questo
3: Sì.
2: bene diroccato e finalmente, insomma, dopo anni ce l'abbiamo
3: Dopo
2: fatta.
3: anni ci si è riusciti con il Mudit, ovviamente c'era un po' un problema di frequentazione di attività, allora il nostro pensiero è stato quello di portarci all'interno un progetto culturale, socioculturale, di animazione proprio di quello spazio, in modo tale da non dare un'offerta verticale, top-down, diciamo, dall'alto di quello che doveva fare questa masseria, ma provare a interrogare un po' tutto il vicinato partendo proprio dalla prossimità e allargandolo alla città. Quindi ci sono tante associazioni, tanti gruppi di persone che vengono a portare lì le proprie attività ed è diventata sostanzialmente una casa di quartiere che ospita un po' tutta la città e tutte le attività.
2: Spesso quando insomma raccontiamo casi di cronaca, di degrado anche sociale e culturale, si parla di case di quartiere, come spiegavi tu, che dovrebbero essere diffuse in modo capillare nelle varie, nei vari quartieri, nei vari rioni della città. Si sta provando a farlo anche a Lama con un'altra struttura riqualificata, e questa struttura appunto prende proprio il là, nel senso spunto, dal vostro di

0: di progetto, cioè da quello che state facendo a Trecarrare. Ci racconti concretamente a che ora aprite la sala cinesca, come
1: Ok,
0: funziona l'attività, insomma,
1: siamo
0: all'interno?
1: aperti più o meno sempre, nel senso che siamo aperti lunedì, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20. Quindi proviamo a coprire una continuità abbastanza larga, proprio perché ha una funzione di presidio, sia per le attività socioculturali, ma anche per il vicinato, perché ci si avvicinano veramente tante persone che hanno i più disparati bisogni, e sapere di avere un presidio che non è solo, non è commerciale, ma è appunto sociale in qualche maniera, culturale. Può essere di riferimento e un po' funziona da riferimento di vicinato,
0: Certo, qualcuna delle
1: soprattutto sui
0: attività?
1: ragazzi, devo dire la
0: Ah, sui
1: verità.
0: ragazzi,
1: Sì,
0: questo
1: perché
0: è
1: quando c'è la
0: interessante.
1: voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, provare a fare qualcosa, quando sei più giovane, sei un po' più timidi, e magari noi aiutiamo un po' a rompere quella timidezza, perché anche un po' anagraficamente, non io che sono il più vecchio
0: Addirittura,
1: della ciurma,
0: pensa agli
1: sì.
0: altri, vabbè.
1: Però gli altri, ecco, funzionano di più in questo senso, avvicinano di più i giovani.
0: E a proposito di questo, appunto, c'è qualche esempio che ci puoi fare, qualcosa che finora è riuscita e anche bene?
1: Beh, introducendo pure un po' quello che è l'argomento, il cinema stesso, Arena Viola, che appunto nasce dalla volontà, la voglia di riportare un po' il cinema all'aperto, anche per chi lì nei pressi, decenni fa c'era l'Arena Italia, no? Che un po' ha significato qualcosa per questa città da un punto di vista cinematografico e non solo, anche sociale, riportare la pratica di rivedere insieme film, non importa quanto nuovi o quanto per cinefili, ma in generale rivedere insieme i film. Questa cosa, devo dire con molta contentezza, ha avvicinato veramente tanti ragazzi molto giovani.
0: Allora, facciamo un
1: Quest'anno
0: passo
1: partiamo con i
0: indietro.
1: volontari, cioè nel
0: Facciamo un passo
1: tempo.
0: indietro perché magari chi ci ascolta non sa che cos'è Arena Viola e non ha partecipato alla prima edizione che c'è stata lo scorso anno. Quindi stiamo parlando di cinema all'aperto che voi organizzate appunto nella zona esterna,
1: Nell'arena, sì.
0: ecco, nell'arena vera e propria di Casa Viola. Più o meno quanta gente l'anno scorso appunto in questa prima edizione ha aderito? Cioè, ovviamente un numero indicativo.
1: Tanta, tanta. Non ci aspettavamo tutto questo successo, in certo senso, a livello di partecipazione. Abbiamo fatto una stima nelle varie date, eravamo partiti con 9 date, poi in verità ne abbiamo fatte di più, anche perché abbiamo ospitato altre proiezioni. Siamo sopra i 2.500 ingressi. Ovviamente è gratuito, ripeto, accesso libero, chi prima arriva meglio alloggia, questo lo dico già da prima, però c'è stata veramente tanta partecipazione intergenerazionale, cioè dai più anziani, ma veramente tanti giovani, anche minori, ed era nata un po' da parte delle persone, dire come posso dare una mano a Casa Viola, come posso dare una mano ad Arena Viola. Quindi noi, devo dire la verità, siamo contentissimi di avere un bel gruppo di volontari. Quest'anno è stato proprio creato ad hoc per il cinema,
0: Perché il
1: anche
0: cinema quest'anno parte domani. Domani
1: in pratica, sì.
0: inizia la
1: Ogni
0: stagione.
1: giovedì ci sarà un appuntamento, tranne che
0: Ok.
1: per agosto, esclusa l'ultima settimana in cui il 27 agosto ci sarà una
0: Ok,
1: proiezione. Poi ci
0: quindi
1: saranno degli
0: diciamo
1: special.
0: giugno, luglio, ultima di agosto e poi special a settembre. Ho
1: Esatto, non escludo
0: sintetizzato.
1: anche agosto,
0: Ok,
1: vediamo.
0: vediamo, va bene. E si parte con cosa domani?
1: Partiamo con un super classico, secondo me, che non ci resta che piangere.
0: Ok,
1: Cioè, anche
0: Troisi.
1: l'anno scorso
0: Quasi
1: partimmo con Troisi, ci piace partire con Troisi.
0: scaramantico.
1: Sì, siamo un po' scaramantici, credo che lo sia stato anche lui, quindi condividiamo questo.
0: Quindi domani si inizia con Troisi, poi insomma un cartellone vario, ovviamente tutti i film di un tempo.
1: Sì, quest'anno abbiamo qualcosa di anche più nuovo,
0: Ok.
1: perché andiamo dai classici anche dell'animazione come La città incantata o Akira, ma abbiamo anche film, diciamo, più recenti. L'anno scorso era molto sui cult, quest'anno un po' meno. Abbiamo Paternal Leave, abbiamo I sogni segreti di Walter Mitty, che sono dei film eccezionali dal mio punto di vista, sono un po' più recenti e secondo me potrebbero funzionare, soprattutto secondo i ragazzi. Voglio ringraziare i ragazzi di Videocult, che è un
0: Sì.
1: collettivo appunto di ragazzi che è entrato a far parte anche di Mangrovia, ma loro girano la città, insomma, tra Cineforum l'inverno e Arena Viola l'estate, davvero hanno, dal mio punto di vista, rianimato un po' quello che è il mondo della cinematografia. sia per strada d'estate ma anche nei cineforum d'inverno, insomma, avvicinando tanti ragazzi. Questo è.

0: E quindi da domani si inizia, l'invito appunto è ad esserci.
1: Dalle
0: Ah,
1: 8.
0: ecco, bravo, specifichiamo
1: Start alle 8,
0: quindi.
1: apriamo le porte alle 8.
0: E a che ora inizia il film?
1: Iniziamo, noi siamo legati ai cicli della natura, deve tramontare se non possiamo
0: Certo.
1: proiettare, quindi iniziamo a proiettare alle 9, insomma. Però dalle 8 ne invitiamo a essere già presenti, giusto per avere dei posti, per trovare posti. I posti sono abbastanza, insomma, siamo sopra il centinaio, però insomma, ecco, siccome l'anno scorso finivano.
0: E certo, e allora insomma bisogna attrezzarsi. La cosa bella anche di questo, di questa cosa che fate, no, dell'arena, è che poi non c'è soltanto la gente che guarda il film, insomma, entra e, frontalmente sedendosi, ma c'è tutto un contorno di gente che ovviamente con i suoi balconi affaccia all'interno, no, di Casa
1: Certo.
0: Viola, che quindi dal suo balcone, bevendo, non so, una granita con la sua sediolina, guarda il film.
1: Sì, crea una magia in questo senso proprio perché noi siamo, sembra un po' ritornando ai film, alla casetta di Up, no? C'è questa masseria di fine 600 in mezzo ai palazzoni e ovviamente si crea un po' quella magia, no? Soprattutto con determinati film, appunto Troisi riesce a ricreare quella magia dove c'è la gente in arena, la gente in piedi anche in arena, nel senso fuori, passanti che passano e si fermano a dare un'occhiata e poi c'è tutte le persone sui balconi che ovviamente diventa un rito, ecco, quello era ricreare un po' quella ritualità dello stare insieme all'aperto d'estate che purtroppo delle volte si è persa.
0: Si è persa in effetti. Hai parlato di volontari. Quanti siete, insomma, oltre ai volontari, insomma, il mondo dei giovani che orbita intorno a Casa
1: No,
0: Viola?
1: siamo parecchi, siamo divisi su tantissime attività perché ovviamente poi col crescere delle attività iniziano a servire più energie, ma fortunatamente siamo tanti, siamo soliti intorno a una ventina, 20-25 persone. Con il cinema adesso abbiamo lanciato una call, quindi chiunque vuole partecipare può andare su Instagram, sulle pagine o di Videoculto o di Casa Viola e iscriversi con un Google Moduli semplicissimo. Abbiamo già raccolto, insomma, 8 adesioni di tutte le età. Cioè dai 18enni agli ultra cinquantenni tranquillamente e quindi solo per Casa Viola insomma siamo già 8 più noi saremo già un 12-13 persone a lavorarci. Comunque c'è tanto lavoro, proprio volevamo provare a restituire un qualcosa di libero, di gratuito che fosse in strada perché sentiamo proprio prima di tutto noi le esigenze, infatti siamo molto contenti insomma della partecipazione in generale, cioè, c'è tanta.
0: Bentornati. Allora, abbiamo parlato di come si può vivere la città in estate, in alcuni quartieri in particolare. Abbiamo fatto l'esempio di quello di Trecarrare Battisti con Casa Viola, ma non c'è soltanto da coinvolgere chi in città ci vive, ma soprattutto per costruire economia. C'è da portare gente che in città non ci vive, turisti. E ovviamente i giorni di festa, i giorni di ponte agevolano in questo senso, in previsione di un'estate che è evidentemente è ormai alle porte, se non proprio iniziata. Per questo vogliamo fare un bilancio di come sono andate queste giornate, questo primo ponte lungo del 2 giugno con il presidente di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola. Eccolo, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiotelespettatori, buongiorno a voi.
0: Allora, come sono andate queste giornate? Potete dirvi soddisfatti, alberghi pieni o no?
2: Allora, ad oggi non abbiamo ancora una stima ufficiale perché i check-out del ponte appena trascorso si stanno concludendo esattamente in queste ore, ma abbiamo iniziato a tirare, diciamo, una linea immaginaria per fare il punto della situazione e possiamo dire di ritenerci ampiamente soddisfatti. Gli alberghi sono stati quasi tutti quanti pieni, con soddisfazione possiamo dire che c'erano tanti turisti, sono tanti turisti che sono venuti a visitare il territorio ionico. Il tempo ci ha aiutati, è stato clemente, al contrario di quanto accaduto in Italia del Nord, in particolar modo in Lombardia, e quindi chi ha visitato il nostro territorio, chi ha visitato Taranto nello specifico, ha potuto godere delle bellezze della città.
0: Tra un anno e l'altro, quali sono i miglioramenti, gli aspetti che funzionano di più e su cosa invece bisogna ancora lavorare, De Paola?
2: Beh, in realtà, come dicevo nell'incipit, noi non abbiamo ancora contezza esattamente dei numeri, riusciremo ad avere questo dato già
0: Sì.
2: nella giornata di domani o nel tardo pomeriggio. possiamo dire che comunque

0: rispetto all'anno scorso si è avviato un trend che anno dopo anno va consolidandosi. Che cosa noi ci auspichiamo? Ci auspichiamo che possa cambiare la mentalità del tarantino in genere nell'approccio al turista, comprendendo che oggi il turismo è un mercato importante, una fetta di mercato importante per il PIL locale. Non dobbiamo pensare solamente agli alberghi quando parliamo di turismo, ma dobbiamo pensare ai lidi, ai tassisti, agli NCC, agli alberghi, ai bar, ai ristoranti, tutto l'indotto che ruota intorno alla frequentazione di un turista sul territorio. Motivo per cui dobbiamo essere noi i primi a incentivare questa sorta di incoming sul territorio, coccolarlo, coltivarlo, farlo crescere. Come diceva lì prima, la differenza fra gli anni passati è questo. Piano piano questo trend si sta consolidando e sta iniziando lentamente, molto lentamente, a cambiare la mentalità sia degli operatori, ma anche dei cittadini che vedono girare le proprie vie, per le proprie zone, persone magari che sono straniere e che approcciano il territorio.
1: Ovviamente ci prepariamo non solo a vivere l'estate e ci auguriamo appunto una presenza turistica importante, forti come spiegava all'inizio anche del bel tempo che speriamo ci aiuti in tutta la bella stagione, ma ci prepariamo poi al grande appuntamento con i giochi del Mediterraneo, da tempo insomma strutture sold out, sappiamo che gli atleti verranno ospitati in queste imponenti navi da crociera, tutto il resto però occuperà le nostre strutture ricettive, come vi state organizzando?
0: Beh, noi in concomitanza strettissima con la direzione dei Giochi del Mediterraneo, Federalberghi in particolare, che ricordo a tutti aver sottoscritto un importante partenariato di collaborazione con la direzione dei Giochi, si sta preparando ormai da quasi un anno a questo evento. Io vorrei rimarcare un dato importante. L'evento dei Giochi risulta un evento importante e impattante per il territorio. Non tanto per il PIL in sé per sé che genera, che comunque è una fetta importante della stagionalità, dell'annualità turistica, ma la possibilità di poter far conoscere il territorio a migliaia di persone che fino al giorno precedente non sapevano neanche dell'esistenza di Taranto. Motivo per cui quello che noi dobbiamo fare, oltre che offrire un ottimo servizio, è capitalizzare l'eredità che i giochi lasciano. In termini infrastrutturali, ne abbiamo detto tante volte, il riferimento è agli impianti sportivi che rimarranno sul territorio, ma ancor di più alla reputazione che la città vorrà lasciare a coloro che verranno a visitare Taranto per la prima volta. È da queste fondamenta che si inizia a costruire un turismo di carattere strutturato, consolidato.
1: È ottimista da questo punto di vista, ce la faremo?
0: Ce la dobbiamo fare, assolutamente. È un'occasione che non possiamo permetterci di mancare e quindi il mio invito è a tutti gli operatori colleghi del settore turistico di dare il meglio di se stessi, mostrare il meglio di sé, non focalizzarsi sulla marginalità che si può venire a ricavare durante il periodo dei giochi, ma investire su se stessi e sul territorio. E mi lasci anche un ulteriore appello che è rivolto alla cittadinanza, ai tarantini: non sprechiamo questa occasione, cerchiamo di essere ospitali al meglio, far sentire tutti quelli che verranno sul territorio accolti, non perché sono delle grandi greggi da mungere, ma assolutamente noi abbiamo bisogno di capitalizzare l'intervento dei giochi e trasformarlo in PIL per il futuro.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il

0: Dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la Vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche

0: circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, spingendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge, sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte.

0: fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo. Non solo dei professionisti sanitari, sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a una paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e

0: non respira, non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo.

0: Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico, il semiautomatico dovremo farlo noi, si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare la

0: l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
1: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
0: L'ambulanza.
1: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
0: 8
1: minuti
0: minuti
1: circa
0: prima.
1: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo

tendo a considerare. Bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi.

0: che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Vabbè,
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento.

0: Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè

cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente, con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno, al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente. Si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime, che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata, e si stringe, e nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre,

0: una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della

0: vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico-sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda. Ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a lei.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati le anticipazioni del nostro TG delle 14. Torniamo sull'omicidio di Bakary Isako, avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana, perché restano in carcere anche due maggiorenni del gruppo. Il riesame ieri ha deciso, mentre i minorenni, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, sempre per decisione del riesame, sono negli istituti penali minorili di Bari e di Lecce. Parleremo anche dell'ospedale San Cataldo, perché si allungano ancora i tempi in previsione dell'apertura. Ieri a Taranto l'assessore regionale alla sanità Donato Pentastuglia ha parlato di primo trimestre del 2028, e poi parleremo di Natuzzi, che ha gelato i sindacati proprio ieri. Chiuderà 3 stabilimenti pugliesi su 5, tra cui anche quello storico, il più famoso, quello di Santeramo in Colle. Questo e tanto altro nel nostro TG a fra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il riesame ha deciso, restano in carcere Cosimo Colucci e Fabio Sale, gli unici due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso ha ucciso Bakary Saco in Piazza Fontana. Intanto continuano ad emergere dettagli inquietanti sulla morte del bracciante maliano. Potrebbe essere operativo solo dal primo trimestre 2028 il nuovo ospedale San Cataldo, lo ha dichiarato ieri l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Pesa la carenza di personale medico e infermieristico. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti su 5 in Puglia, la produzione si sposterà in Romania dopo le

0: rassicurazioni delle scorse settimane, doccia fredda per i sindacati che annunciano mobilitazioni.
1: Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo con l'omicidio di Bakary Isacco. Restano in carcere Cosimo Colucci e Fabio Sale, gli unici due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso aggredì e uccise Bakary Isacco, bracciante maliano di 35 anni che si stava recando al lavoro. Intanto emergono ulteriori scioccanti dettagli. Il servizio.
0: Restano in carcere i due maggiorenni della gang che il 9 maggio scorso all'alba ha aggredito, malmenato e ucciso Bakary Isacco in piazza Fontana. Il tribunale del riesame ha deciso che il 22enne Cosimo Colucci e il 20enne Fabio Sale rimangano detenuti al Magli di Taranto per concorso in omicidio. Gli avvocati difensori dei due, Pasquale Blasi e Andrea Maggio, avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Per i giudici però i due sarebbero coinvolti e come? Non solo nelle botte ma anche nel mancato soccorso successivo. Nelle intercettazioni infatti chiedono a chi si trova più vicino a Isacco se l'uomo respira ancora, se è vivo, ma non chiamano aiuto e, cogliendo la gravità del fatto, si dileguano di lì a poco quando viene allertato il 118. Intanto emergono ulteriori dettagli della vicenda dai nuovi atti depositati nell'udienza del Tribunale del Riesame dalla squadra mobile e riportati oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Nelle intercettazioni dell'informativa si coglie la pianificazione dell'aggressione da parte del gruppo che aveva già tentato di avvicinare un altro giovane extracomunitario riuscito a fuggire prima di Bakary Isacco. Eccolo e lui, dicono mentre giunge in bicicletta il bracciante maliano, forse confondendolo proprio con l'uomo avvistato in precedenza. Un ecce homo a cui il bracciante, ignaro di quanto lo attende, risponde con un buongiorno. Solo qualche giorno fa il riesame aveva confermato la custodia cautelare negli istituti penali per minorenni di Bari e Lecce e anche per i 4 minorenni coinvolti, per cui la difesa aveva chiesto i domiciliari o la presa in carico in comunità. Tra loro anche il 16enne accusato di aver sferrato le 3 coltellate all'addome e al torace che hanno causato la morte del giovane maliano.
1: Cambiamo argomento, parliamo dell'ospedale San Cataldo. Si allungano i tempi per vederlo aperto, potrebbe essere operativo dal primo trimestre del 2028. Lo ha detto ieri l'assessore regionale Donato Pentassuglia, che era proprio a Taranto a rendere complessa la questione e soprattutto la mancanza di personale medico e infermieristico. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Taranto ha bisogno di una deroga per il personale perché quell'ospedale va riempito di professionalità unitamente all'università. L'università da sola e l'ASL da sola non potranno determinare quello che serve.
3: Il nodo del personale medico e infermieristico che dovrà animare il nuovo ospedale San Cataldo torna nella sua prepotente urgenza nell'intervento dell'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. A margine dell'incontro con Confindustria Taranto, l'assessore replica le domande sullo stato dell'arte dei lavori al nuovo nosocomio, chiedendo di spostare l'attenzione su criticità ancora più impellenti della data. La relazione resa nota un paio di settimane fa afferma che le operazioni di collaudo delle grandi macchine e attrezzature presenti all'interno della struttura dovrebbero terminare ad ottobre 2027. Se questo cronoprogramma verrà rispettato, l'ospedale potrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2028, prevedendo al suo interno il trasferimento del Moscati, del Santissima Annunziata e di Grottaglie. Ma il problema più scottante resta quello del personale.
2: Attenzione, serve personale, perché noi stiamo ancora lavorando sulla famosa storia 2004 meno l'1,4%, cioè era già devastata la pianta organica di Taranto, noi non abbiamo alcuna possibilità, anzi i ministeri affiancanti, proprio perché siamo in piano di rientro, stanno lì a vedere i numeri. Se vogliamo guardare al futuro, meno ospedali, più territorio. Le casse della salute come le completiamo? Gli ospedali di comunità? La partita che stiamo svolgendo in questo momento con il governo. Come si riempiono le case della salute al 30 giugno? Il tema non è quante ne hai pronte. Il 1° luglio vi dirò io quante ne ho trovate e quante saranno pronte, perché proverò a non far perdere alla Puglia e all'Italia né, diciamo, il tema del numero target e quindi i fondi e la premialità. Il tema del personale deve impattare sulla questione della prevenzione. Noi abbiamo bisogno di parlare di prevenzione, perché se facciamo prevenzione dall'asilo nido fino ai centri per anziani, alle

0: parrocchie, noi riequilibriamo.
1: Non solo la questione San Cataldo, ieri al centro, nella sede tarantina di Confindustria, Donato Pentastugli ha avviato un confronto con il settore del privato accreditato al centro e tra i temi più caldi anche quello delle liste d'attesa. Sempre Maria Laura Paletta.
2: Pubblico e privato idealmente a braccetto per cercare di offrire una soluzione concreta alle molteplici criticità che affliggono la sanità regionale. Ieri nella sede di Confindustria Taranto un confronto tra gli operatori del privato accreditato e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentastugli, con lo scopo di aprire un tavolo di confronto e collaborazione sui temi caldi del settore sanitario.
3: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
0: Le liste d'attesa devono essere quanto più ridotte rispetto a una integrazione dei servizi. I servizi sono quelli pubblici e quelli privati, quindi diciamo, il tema è solo una organizzazione, una rifunzionalizzazione qualificando la spesa. C'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF, e questo non è corretto. Le regioni del nord, che tanto vengono prese a riferimento, hanno aumentato l'IRPEF, il bollo, il ticket, hanno fatto una serie di manovre, e quindi vuol dire che c'è un problema serio. La popolazione diventa più anziana, aumentano i servizi, i giovani sono sempre meno. Dalla Puglia abbiamo perso negli ultimi anni 100.000 abitanti, che significa 200 milioni di quota pro capite, e capite bene che, diciamo, aumenta la spesa. Il gasolio è aumentato del 25% negli ultimi due mesi, la benzina del 17%, sono dati del governo italiano, quindi non me li sto inventando, e capite bene che l'impatto sulla bolletta energetica e quindi sui bilanci anche quest'anno avrà un riverbero molto molto pesante e delicato.
1: Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti pugliesi su 5. La produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane ai sindacati, arriva questa doccia fredda, ma intanto gli stessi sindacati si preparano alla mobilitazione. Vediamo il servizio. Natuzzi chiude 3 stabilimenti su 5, quello storico di Sant'Eramo in Colle, quartier generale della multinazionale pugliese dei divani, ma anche Esce 2, Graviscella. L'annuncio da parte dell'azienda è arrivato come una doccia fredda dopo gli ultimi impegni assunti al Ministero, che sembravano aver scongiurato questa ipotesi. Invece ieri, durante un incontro a Bari propedeutico al tavolo previsto per l'11 giugno al Mimit, la notizia della chiusura. Una decisione da cui Natuzzi ha già detto che non tornerà indietro, e i sindacati annunciano nuove mobilitazioni.
4: Tutto ciò è inaccettabile, rischia di non fermarsi un vero e proprio piano di dismissione, e quindi abbiamo deciso, come organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, di riprendere con più forza le iniziative di lotta e di mobilitazione in vista dell'incontro programmato al Mimit settimana prossima, l'11 giugno, in cui l'azienda Natuzzi dovrebbe presentare le linee guida del suo piano industriale. Noi presideremo invece quel tavolo al Ministero con una mobilitazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori degli stabilimenti di Puglia e Basilicata, perché se sono queste le premesse non possiamo parlare di piano industriale, ma stiamo assistendo a un vero e proprio piano di dismissione che noi, con tutte le nostre forze, con l'aiuto, auspichiamo, di tutte le istituzioni, dalle regioni interessate fino al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, noi tenteremo in tutti i modi di respingere, salvaguardando l'occupazione industriale di questa importante realtà, che è diventata tale grazie al sacrificio di lavoratrici e lavoratori che da anni già soffrono.

0: ricorso alla cassa integrazione.
1: Maria Lucia Venneri, avvocata amministrativa, è stata nominata nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto. La funzionaria ha firmato un incarico a tempo determinato strettamente legato al mandato del sindaco Piero Bitetti. Oltre allo stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale, le verrà aggiunto un trattamento economico integrativo di circa 1.700 euro mensili per le ore di straordinario previste dall'incarico. Una nomina che sta suscitando qualche polemica. In una nota congiunta, i consiglieri comunali d'opposizione definiscono l'attribuzione dell'incarico uno sperpero di denaro pubblico a fronte dei tanti disagi che vive la città. Per il momento nessuna replica da parte dei consiglieri di maggioranza. Andiamo avanti. Sensibilizzare i cittadini e le giovani generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. L'obiettivo della staffetta blu della legalità che è stata ospitata negli scorsi giorni dalla Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Al centro dell'incontro il futuro del Mar Piccolo, il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Promuovere la cultura della legalità e rafforzare la tutela dell'ambiente. Con questo obiettivo si è svolta la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare di Taranto, la Staffetta Blu della Legalità, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione delle attività produttive del territorio nel rispetto delle regole. L'evento ha riunito istituzioni, associazioni ambientaliste, forze dell'ordine, operatori del settore per un confronto sulle sfide legate alla salvaguardia del Mar Piccolo e allo sviluppo sostenibile.
3: Questa è un'ottima occasione per proporre la legalità all'interno del Parco del Mar Piccolo, questo è il nostro focus, questo è il nostro obiettivo. Chiaramente noi sappiamo che le attività illegali all'interno di quest'area sono molto molto molto presenti e frequenti.
2: L'iniziativa promossa dal WWF Taranto.
1: Recupereremo dopo questo servizio, ma andiamo avanti. Ad 80 anni dal primo voto alle donne proseguono gli incontri sul tema delle politiche di genere. Negli scorsi giorni assemblea regionale delle delegate della CGIL Puglia per discutere insieme alla segretaria confederale nazionale Lara Ghiglione di temi come divario occupazionale retributivo, ma anche di discriminazione e molestie sui luoghi di lavoro. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Un paese che non valorizza le donne è un paese che non cresce.
5: A 80 anni dal primo voto nazionale delle donne italiane, la CGIL Puglia ha riunito a Bari delegate e rappresentanti sindacali da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata alla parità di genere, ai diritti e al lavoro. L'assemblea ha puntato i riflettori sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi nel mondo del lavoro e nella società.
4: Stiamo discutendo e confrontandoci sul tema della contrattazione di genere, ovvero di come la contrattazione può migliorare la nostra condizione di donne, di lavoratrici, quindi sia nel luogo di lavoro che rispetto alla nostra vita personale. Dobbiamo provare ad avere migliori e più servizi pubblici a sostegno della genitorialità. Dobbiamo avere la parità sostanziale nel lavoro, che vuol dire pari retribuzioni, vuol dire non essere segregate nel lavoro e avere le stesse possibilità anche di avanzamento di carriera.
5: Al centro dell'incontro la piattaforma di genere Belle Ciao, il progetto con cui la CGIL promuove politiche e proposte per ridurre le disuguaglianze e favorire una piena partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del paese.
6: Attraverso le proposte che mettiamo nella nostra piattaforma, dare un contributo per il cambiamento, contributo che in questa regione vogliamo incrociare anche con le azioni messe in campo, con l'agenda di genere che ha già in campo da tanto tempo la Regione Puglia, ma anche con le ulteriori iniziative che a livello locale possono essere anche intraprese.
4: Le donne in questo paese stanno dimostrando che hanno migliori risultati nello studio, che dal punto di vista professionale possono fare davvero la differenza nei vari contesti di lavoro, ma ci sono ancora fortissime discriminazioni legate alla maternità e al ruolo sociale che ancora oggi viene assegnato alle donne.
1: Adesso parliamo del MAP Festival, inaugurata ieri sera la sesta edizione, promosso dall'Orchestra ICO Magna Grecia e dal Comune di Taranto, con la direzione artistica della pianista internazionale Gloria Campaner e del maestro Piero Romano, un evento ormai di casa a Villa Pantaleo, ma non solo. Protagonista Gegé Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, lo vedete nelle immagini, fra i numerosi duetti di Telesforo.

0: Quelli con Didi Bridgewater, ma anche con gli italianissimi Lucio Dalla e Tosca. In serata si prosegue all'Istò con l'orchestra Ico Magna Grecia, diretta da Claudio Cohen, con Francesco Nicolosi al pianoforte e Nicola Bertolini al clarinetto, le musiche di Mozart e Rossini. Ma vediamo cosa ha detto ieri Gégé Telesforo prima dell'esibizione che ha aperto il MAP Festival.
1: Io ho finito a dicembre un tour con un progetto chiamato Big Mama Legacy, con il quale volevo celebrare la mia passione dopo tanti anni per il blues, la musica che ascoltavo con papà da ragazzino. E per quel progetto, tra l'altro con una produzione discografica realizzata per la Rope Dope americana, che è una delle etichette indipendenti fra le più interessanti e prestigiose degli ultimi anni, abbiamo realizzato in Italia e nel mondo 150 concerti. Quel progetto lo abbiamo chiuso e adesso proprio ho varato invece come tournée Jazz Radio e seguirà anche la pubblicazione di un altro disco per la Rope Dope. Il titolo ancora lo stiamo decidendo, ma insomma in qualche modo questo progetto è nuovissimo, con una band straordinaria, alcuni fra i migliori talenti italiani del jazz e non solo, quindi ci avviamo a fare, mi auguro, altri 3 anni di concerti in giro per il mondo.
0: Adesso parliamo di auto, un nuovo capitolo per il settore automotive della nostra provincia. Il colosso automobilistico KGM arriva ufficialmente nella nostra città e lo fa legando il proprio nome a una delle realtà commerciali più consolidate del territorio, la Five Motors, il servizio.
2: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
3: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM, rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia dove viene rappresentata dalla nostra rete, in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche B-Fuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres. E per gli appassionati del fuoristrada il Rexton Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
2: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
4: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome SsangYong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria. Fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
5: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate. Sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL. Cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
2: Durante l'evento inaugurale, i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
0: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, piano di accoglienza definito per gli atleti che parteciperanno a questa importante manifestazione internazionale. Il villaggio sarà su due navi da crociera. Dario Gallitelli.
2: Definito il piano di accoglienza per i 4.500 atleti attesi a Taranto in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il villaggio atleti sarà ospitato su due navi provenienti dall'estero. La principale sarà la Roya, nave da crociera con circa 3.500 posti proveniente dall'Arabia Saudita, che accoglierà gran parte delle delegazioni e ospiterà anche ristorazione, eventi e attività di intrattenimento. A supporto arriverà dal nord Europa il traghetto Romantica, unità della compagnia estone Tallink, con una capacità di oltre 1.000 posti. La nave Romantica, costruita nel 2002 e attualmente ormeggiata nei pressi di Tallinn, dispone di 636 cabine e potrà ospitare fino a 2.500 passeggeri, anche se per l'evento dovrebbe essere utilizzata a capacità ridotta. Le due imbarcazioni saranno ormeggiate presso la base navale di Chiapparo, dove sono stati previsti interventi di adeguamento per accogliere atleti, delegazioni, volontari e staff organizzativo. Si chiude così il lungo percorso avviato nei mesi scorsi per individuare una soluzione in grado di ospitare tutti gli sportivi in un unico villaggio, come richiesto dal Comitato Internazionale. L'accordo per la nave principale è stato raggiunto per un importo di circa 17 milioni di euro, mentre per la seconda unità l'ufficializzazione è attesa nei prossimi giorni.
0: E proseguiamo con la nostra pagina sportiva.
2: Puntare dritti all'obiettivo isolando la squadra dalle polemiche esterne. Alla vigilia del match decisivo per le sorti della stagione contro il Gladiator, il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa rompe il silenzio ai microfoni di Studio 100 per tracciare la linea alla vigilia del momento della verità. Il primo pensiero del patron va ai tifosi tra luci ed ombre. Se da un lato c'è soddisfazione per la presenza dei residenti, dall'altro Ladisa non nasconde l'amarezza per il divieto imposto ai fuorisede. Decisioni che non condivido e di cui non trovo la giustificazione. Sarebbe stato più corretto, a chiarire la Disa, permettere a tutti i tarantini, anche a quelli del nord delle regioni limitrofe, di tifare insieme per la partita più importante. Non solo campo, a tenere banco nelle ultime ore sono state anche le parole del commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sulla gestione dello stadio Iacovone. La Disa sceglie la strada della diplomazia ma lancia un ammonito preciso: chi ricopre un incarico pubblico deve agire nell'interesse della collettività senza confondere i ruoli. Il futuro dell'impianto verrà discusso a tempo debito tramite gara pubblica, ma la priorità resta una sola. L'auspicio è che il Taranto giochi a Taranto nella propria casa, ha chiarito la Disa. Senza stadio e senza l'aiuto dei tifosi non si può costruire nulla. Ora però conta solo il verdetto del rettangolo verde. Di fronte ci sarà un Gladiator temibile, guidato da un tecnico vincente composto da professionisti esperti. Superato l'ultimo ostacolo si potrà pensare anche al futuro. Un domani che, assicura la Disa, è già stato pianificato nei minimi dettagli e che vedrà ancora protagonisti il direttore Danilo Pagni e l'allenatore Ciro Danucci, considerati colonne portanti del progetto rosso-blu. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone porterà per sempre il nome di Cristian Cesario. La decisione arriva direttamente da Palazzo di Città, dove la giunta comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per avviare l'iter ufficiale di intitolazione. La seduta svoltasi lo scorso 29 maggio e presieduta dal sindaco Piero Bitetti ha voluto accogliere una richiesta profonda sentita da tutta la comunità sportiva e giornalistica ionica. Cristian, scomparso prematuramente negli scorsi mesi, non era solo un professionista stimato, ma anche una voce pulita, appassionata e instancabile del territorio. Il suo legame con lo sport locale era viscerale, come ha detto stampa del Taranto Calcio e della New Taranto Calcio a 5, ha raccontato con precisione e amore le tappe, i successi e le sfide dei club tarantini. Un gesto istituzionale per custodire la memoria di un giovane talento tarantino che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo e nel cuore della sua città.
0: E chiudiamo così questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent

0: tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
5: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
6: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione,

0: avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la FITARCO, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra sì. come questa in tutta Italia, ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà per una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività convegnistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un, perfetto, punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere, sì, la struttura indoor, la struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa insomma in posa e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere
1: lo stesso.
0: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente

0: Anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi e poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, diciamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di tutte. Nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria. Ma sicuramente questo potrà essere uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca in masseria meravigliosa.
0: Scale di là, le andiamo a vedere.

0: siamo saliti di livello.
1: Siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
2: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
1: È una vista spettacolare.
2: È una vista spettacolare, senza dubbio.
1: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post Giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
2: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
1: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo che
2: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery,
1: okay,
2: che
1: perfetto.
2: Sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
1: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
2: Sì, dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
1: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
2: né all'esterno,
1: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
2: Vai.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza, mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri,
0: rendere ancora più competitiva, una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, è davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolga in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo dicevamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì. Quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
0: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
1: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente da depurate, che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
0: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
1: Ci proviamo.
0: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
1: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, una meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Palacampitelli dove però era già preesistente, anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafreccia, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. Muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché Certamente. Mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare che qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari sì. O lo staff.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.

0: Store, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il Borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì,
0: dove già d'estate, mi dicevi che spesso volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del Tiro con l'Arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
1: Mi travesto da Proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete 5 giugno, sì, 5 giugno, 20 e 31 minuti, con un solo minuto di ritardo approcciamo a questa puntata che ci condurrà a guardare ciò che è accaduto la settimana scorsa, ovvero domenica scorsa in quel di Apice, ma soprattutto, e non ve lo racconto perché guardate, è un'esperienza mistica, ma soprattutto a ciò che accadrà tra due giorni in quel di Aversa, laddove il Taranto sarà impegnato nell'andata della finale playoff nazionale d'eccellenza, e chi più ne ha più ne metta, contro il Gladiator, finale che insomma è uno spartiacque per il futuro del Taranto, ma che arriva in un modo rocambolesco, perché andremo a guardare ciò che è accaduto settimana scorsa proprio lì nel campo della provincia di Benevento, un campetto davvero che ci ha accolto bene fino al gol di Trombino. Poi è successo qualcosa, però tutto a posto, tutto normale, niente di che. Una partita al cardiopalmo che ha risolto, o forse l'uomo meno atteso, perché Alfredo Trombino, il calciatore che sino a questo momento non ha dato cenni di particolare vitalità, e che invece al 95esimo gela la tifoseria dell'Apice e regala al Taranto la possibilità di giocarsi la finale playoff senza passare per ulteriori forche caudine e per ulteriori 30 minuti di supplementari, che secondo me avrebbero potuto giovare esclusivamente alla squadra di casa. Parleremo della partita, guarderemo gli highlights commentati da Cosimo Lenti, ma li guarderemo e proporremo quelle che sono le riflessioni future assieme a due ospiti di poltrona stasera, sì, ma ospiti di campo. Mister Alberto Bosco, che torna a trovarci.
3: Buonasera.
2: Mister, buonasera.
3: Buonasera, grazie.
2: E poi c'è il professore, stavolta il professore accanto a te, professor Sancesario. Professore, buonasera.
4: Buonasera a tutti, ragazzi.
2: Esordio stagionale, professore, qui dal vivo, vero?
4: Sì. Prima volta qua.
2: No.
4: La pressione è un privilegio.
2: I don't feel the pressure. Invece no, la pressione è un privilegio.
4: Esatto.
2: Bene, giusto, professore. Complimenti per l'approccio, professore. Complimenti davvero. Abbiamo diversa gente in collegamento, quello più importante, diciamo, dei collegamenti. Ecco, è questo qua, quello più importante, perché non c'è ancora. Se ci fosse stato lui, avrei detto quello più importante, ovviamente, è Sebastiano Ladisa, ma noi facciamo finta di niente, intanto non ci ha sentito Sebastiano Ladisa ancora. Quello più importante è Giancarlo Liuzzi. Liuzzi, buonasera e bentrovato.
5: Buonasera a voi.
2: Liuzzi, lei quanti anni di vita ha perso domenica, così facendo un pari e dispari?
5: Ma io ne ho persi una 22-23.
2: Sì.
5: E ne ho riguadagnati 15-16, quindi diciamo, sì, che sono un meno 7.
2: Meno 7, nel computo, sì, poteva andare peggio, meno 7, bene, insomma, meno 7, positivo, anche perché insomma le cose si stavano mettendo in maniera abbastanza particolare.
5: Sono state le urla di Cosimo Lenti a
2: ristarmi. Sì, che ringraziamo per aver distorto completamente l'audio del microfono in compartecipazione col sottoscritto, però insomma siamo riusciti a rovinare un reel che ha fatto un sacco di visualizzazioni, però quello è, se sta bene, vabbè, miglioreremo sta settimana. Io non so se ci sono altri collegamenti, perché dovrebbe arrivare anche Angelo Di Leo, che fa parte insomma di Studio. Eccolo qua, dottor Di Leo, buonasera e bentrovato.
6: Buonasera, stavo contando gli anni persi da me in 45 anni di tifo calcistico del Taranto.
2: Quindi è negativo il numero, no? È a meno 500?
6: Ma somma algebrica, ho perso il conto, ho perso molti anni a Taranto Catania, no, prima al fallimento. Poi Taranto Catania, poi Taranto Ancona, Taranto Atletico Roma.
2: Sì.
6: Sono stanco di perdere anni.
2: Sì, diciamo che il conto non conviene a nessuno, sarebbe giovanissimo, un Benjamin Button al contrario sarebbe, dottor Di Leo. Bene,
6: bravo,
2: bene.
6: Col pallone in mano.
2: Sgombro. Benissimo. Allora, parliamo della partita, perché ieri Di Leo poi ha fatto una puntata interessantissima, nella quale aperto un vaso relativo a quelle che sono le tematiche, ovvero giochi al Mediterraneo, con la presenza del commissario Ferrarese, di Mongelli, dell'avvocato Mongelli, di Pierpaolo D'Auria, ma anche di Mirko Di Bello. Insomma, si è aperto un corollario di ipotesi, un corollario di riflessioni che riguarda tutte le strutture, ma anche lo stadio, e soprattutto ha fatto un'analisi che stasera andremo a toccare nuovamente e che riguarda la questione fuori sede, perché ieri abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora in presenza di Rodolfo De Molfetta, che insomma ha toccato la questione divieto per i fuorisede. Allora io direi di aprire subito così, di Leo, no? Perché noi oggi abbiamo fatto una ricerca attraverso le nostre fonti e ci siamo informati su quella che può essere la ratio che porta, poi andiamo al campo, ma quella che è la ratio che porta a aprire la trasferta ai tifosi residenti a Taranto, e di questo siamo contentissimi, no? Contentissimi, 830 tarantini, biglietti polverizzati, già una carovana rosso-blu, tutti contenti. Detto questo però, trasferta chiusa a tutti i residenti che non siano di Taranto o di Caserta. La razza dove risiede, di Leo? Come?
6: Residenti?
2: Sì.
6: No, residenti in quella...
2: Residenti?
6: Non lo so, voglio pensare, guarda, mi sono dato solo una spiegazione.
2: Sì.
6: E avrebbe una logica, la butto là. L'avrebbe. Pochi posti a disposizione, questa volta favoriamo chi viene da Taranto. Può essere una logica?
2: No, di Leo, è corretto, no. È logica. No, è di logica, è logica. Okay. Di logica è logica, ci mancherebbe, di logica è logica. Però la ratio dove sta? Stando a indiscrezioni raccolte
6: stamattina...
2: Anche perché
6: parliamo di autorità competenti che parlano. Non
2: esattamente,
6: che di...
2: esattamente. Da quanto abbiamo raccolto stamattina e nel primo pomeriggio, la ragione risiede nella volontà di non avere problemi a tifoserie gemellate o amiche o che abbiano rapporti di amicizia con l'uno o con l'altra parte. Nella fattispecie,

0: c'è un'amicizia tra Taranto e Puteolana. Questo è quello che abbiamo raccolto da fonti di Leo Occhi. Questo è un lavoro certosino. Amicizia molto forte tra Taranto e Puteolana. Là, i tifosi della Puteolana paiono essere acerrimi nemici di quelli del Gladiator. Quindi il timore qual era? Il fatto che tifosi della Puteolana potessero acquistare il Tagliando e recarsi insieme a quelli del Taranto, di Taranto, a seguire questa partita. Quindi per evitare questa possibilità che i tifosi della Puteolana si aggregassero ai tifosi rossoblu ed essero manforte eventuale, quindi tutta un'eventualità, si vieta ai fuorisede di seguire il Taranto. T'ho sconvolto, Di Leo, è vero?
1: No, sto immaginando, non conosco il fatto, quindi non lo commento, non sapevo di questa eventuale ipotesi, non sapevo. Non conosco la geopolitica locale, la geolocalità del tifo non la conosco, sì. Quindi non mi permetto, non lo commento. No.
0: Però, insomma, questa pare essere
1: diciamo
0: la ragione
1: così,
0: della
1: io sono
0: quale.
1: Contento che da Taranto partano 800-900 persone.
0: Assolutamente sì.
1: Sono contento, perché penso ai bambini, penso a chi può accumulare ricordi, che è la malinconia che mi prende quando immagino che da tre mondiali a questa parte ci sono ormai adolescenti o quasi diciottenni che non stanno accumulando ricordi di focacce, birre, torte o festeggiamenti a casa della nonna per vedere l'Italia. Sembra un punto secondario, ma è tutto patrimonio personale, familiare, identitario che non si accumula ed è un gran peccato. Quindi io auguro ai bambini di Taranto di mettersi in macchina col papà e con lo zio domenica e andare a tifare la propria squadra. Si tratterebbe di cose normali, no?
0: Sì, sì, e la tua riflessione è giustissima anche nell'ottica mondiale, la sposo appieno. Liuzzi, lei che dice? L'ho convinta per ciò che riguarda questa spiegazione?
2: Io credo che sia un po' più facile di questa, cioè immagino che le autorità preferiscano avere un tifo organizzato, sembra un paradosso. Il tifo organizzato che arriva tutti insieme su Pullman, probabilmente, e scortarli direttamente fino dentro lo stadio e poi dallo sì. stadio fuori, più lontano possibile dalla città, in modo da occuparsi della tranquillità del travaso dei tifosi. Il che è una cosa logica se tu immagini le autorità che si devono occupare di garantire la sicurezza. Una tragedia culturale, considerando che invece non sono i fuorisede che negli autogrill poi vanno a fare discussioni, per non dire altro, con tifoserie non amiche. E c'è questa assurdità degli scontri tra tifosi. E io sono molto preoccupato e spero che non succeda niente, ma me lo auguro sinceramente che non succeda niente, perché tutto vorremmo tranne che il campo squalificato al ritorno.
0: Assolutamente, assolutamente sì. A questo punto
1: non dovrebbe accadere nulla, perché non deve accadere nulla, certo. Non per le eventuali ripercussioni, mi permetto di dire. Comunque stiamo parlando di una partita di calcio, quindi voglio essere ottimista e sereno.
0: Va bene, parliamo della partita di calcio. Bosco, mister, lei ha visto la partita domenica? Certamente ha visto la partita
3: sì, domenica.
0: Ha sofferto per 90 minuti, ha gioito al 95esimo. Questa è la sintesi proprio giornalistica. Però
3: io dico che domenica è stata la vittoria dello staff tecnico, in particolare secondo me dei preparatori, perché il Taranto fisicamente è rimasto in partita, e per tutta la partita, e secondo me mi dispiace dover dire, visto che avevi timore che i tempi supplementari potessero giovare sì. a loro, però io penso che il Taranto alla lunga sarebbe rimasto in partita, quindi per me la vittoria è realmente proprio dello staff e dei preparatori. Continuo a dire e ribadire che l'organico che abbiamo trovato contro è un organico di categoria. Quando andavo dicendo all'inizio dell'anno che vanno fatte le squadre di categoria per vincere questi campionati, nelle due gare ne è stata la dimostrazione. Naturalmente da rapportare tutto alle piazze dove questi certo. giocatori comunque sono andati. Però avete potuto vedere realmente quello che è una squadra che ti mette in difficoltà in casa, ti mette in difficoltà in qualunque momento della gara, Poi, ripeto, i valori tecnici, ma soprattutto fisici, secondo me fisici domenica sono stati quelli che hanno dato veramente la possibilità al Taranto di essere in partita, in quel cambio, vogliamo dire cambio azzeccato, ma è un cambio che andava fatto.
0: Certo.
3: Però io dico che domenica, e Danucci lo sa, è la vittoria dello staff e dei preparatori, perché il Taranto per me fisicamente è stato in partita. Domenica faceva caldo, i gommini dello stadio erano infuocati, e giocare sul sintetico con questi momenti in cui il clima va cambiando, ecco, continuamente, non è il massimo, ma il Taranto per me fisicamente è stato in partita dall'inizio alla fine.
0: Quello che dici, Bosco, è confermato dalla nostra chiave di lettura. Noi domenica eravamo in presa diretta, Angelo Di Leo lo sa, e c'era Frusi a bordo campo che era addosso allo staff di Danucci. C'era proprio sulla panchina di Danucci. E ci ha raccontato qualche istante prima che arrivasse il gol di Trombino che tutto lo staff di Danucci, vice, preparatore, erano su Trombino a dirgli: entra e la risolvi tu, entra perché è la tua partita, entra ed è il tuo momento, entra e succede
1: la stagione.
0: Che... cambia la stagione e
1: cambia la tua stagione.
0: Esattamente.
4: Devo dire, sono d'accordo con l'allenatore, perché è stata la vittoria dello staff,
0: sì,
4: ma soprattutto sono rimasti fino al 90° minuto. Io ho preso un dato, che l'indice di pericolosità offensiva, quindi stavo guardando adesso la partita, la, sì, stavo riguardando, e il Taranto praticamente ha prodotto il doppio dell'apice. Ora vi spiegherò che cosa significano questi numeri, ma è 56 a 102. Praticamente abbiamo prodotto, abbiamo vinto la partita, abbiamo fatto 3 gol secondo questo dato qui. Perché siamo rimasti? Perché lo sai, si è mangiato 2 gol fatti praticamente, giusto, potevamo sbloccarla subito. E Trombino è stato secondo me l'emblema del giocatore che è rimasto fino al 90°, della squadra che è rimasta fino al 90°. Una cosa che il Taranto ha sempre sbagliato per tutto l'anno è stata reagire all'imprevisto, però per una volta mi sono sentito sicuro anche al 94°, quindi anche in caso di supplementari io mi sono fidato del Taranto. È una cosa che non faccio praticamente da tanti mesi, dal, sì, primo Taranto di Danucci che era primo in classifica.
0: Noi siamo morti, qui ci sono le immagini, però io piuttosto che vederle così e commentarle le ascolto con la voce di Cosimo Lenti. Quindi se il nostro Peppe Candelli è d'accordo ed è pronto, ci manda il servizio di Apice Taranto 2-1 col commento di Cosimo Lenti. Toh, beccatelo. Arriva, un attimo, ha detto perché è colpa mia, non gliel'avevo detto io, però arriva, nel senso che questa volta quantomeno la voce di Lenti si sentirà tranquilla, non sarà distorta dal microfono, ma arriverà diretta.
1: Intanto Dario, se permettermi, vorrei aggiungere all'analisi impeccabile di chi mi ha preceduto, che anche all'andata con l'Apice il Taranto ha prodotto molto di più e ha avuto un gran secondo tempo, a conferma di chi ovviamente competente mi ha anticipato che la condizione è buona. Se posso aggiungere una chiosa, io mi sono fidato del Taranto in queste due partite, ho avuto lo stesso sentimento, la stessa sensazione di fiducia anche alla fine che ho provato negli ultimi 20 anni, per esempio per il Taranto, che però vinse il campionato ma per punti tolti per altre ragioni non andammo in Serie B, che era il Taranto allenato da Dionigi,
0: sì,
1: in C.
0: Vero.
1: Quando vincemmo la prima fase, ma perdemmo punti per ragioni amministrative, poi perdemmo con Vercelli, non sbaglio, in finale.
0: A Vercelli, sì, sì.
1: Era un Taranto che non in casa. Era un Taranto che non mollava, sì, mai. Sì.
0: Vero, vero, vero.
1: E dava fiducia.
0: Sono pronti gli highlights e ce li guardiamo a questo punto.
5: Il Taranto soffre, vede i fantasmi, ma conquista la finale playoff grazie al gol di Trombino al 94°. Ad Apice finisce 2-1 per i campani, ma i rossoblù passano il turno e si giocheranno la promozione in Serie D contro il Gladiator. La gara avvio shock per il Taranto: dopo appena 2 minuti l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Apice per un presunto fallo di mani di Delvino. Dal dischetto Mincione si fa però ipnotizzare da Mastrangelo, che salva i rossoblù con un grande intervento. La squadra di Danucci reagisce e crea diverse occasioni. Al 32°, lo Savio conclude in diagonale senza trovare lo specchio, mentre al 37°, Aguilera impegna Fusco con una conclusione dalla distanza. Al 39°, però, arriva il vantaggio dei padroni di casa. Marino stende potenza in aria e questa volta Colarusso trasforma il calcio di rigore per l'1-0. Nella ripresa l'apice parte forte, al 57esimo trova anche il raddoppio. Potenza mette un pallone all'indietro dal fondo e Skinnea batte Mastrangelo con un preciso destro. Il Taranto prova a rientrare in partita e al 72esimo trova anche la rete con lo Savio di testa su assist di Lojodice, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nel finale i rossoblù aumentano la pressione. All'87esimo Del Vino sfiora il gol, ma Fusco compie un autentico miracolo sul suo colpo di testa ravvicinato. Al 92esimo Guastamacchia spreca una grande occasione calciando alto da ottima posizione. Quando tutto sembrava indirizzato verso i tempi supplementari arriva però la giocata che vale una stagione. Al 94esimo Guastamacchia serve di testa a Trombino, entrato da pochi minuti, che davanti a Fusco non sbaglia e ferma il gol del 2-1. Una rete pesantissima che regala al Taranto la qualificazione alla finale playoff, dove affronterà il Gladiator per continuare a inseguire la Serie D.
0: Liuzzi, questo è quello che è accaduto a Apice. Trombino risolve, Trombino uomo della provvidenza, perché è vero che la vittoria del gruppo, la vittoria di quello e quell'altro, però Trombino è l'uomo che decide una gara che sembrava aver preso una piega sbagliata già dal secondo momento, dal secondo minuto, perché quel calcio di rigore, aspetta un attimo, poi ritorno, mismatch della partita, Potenza sulla fascia sinistra?
4: Assolutamente sì.
0: Potenza è un giocatore importante.
4: Potenza è stato il miglior giocatore dell'Apice, forse anche della partita, fra
0: Apice e Taranto. Tutti d'accordo, mister, lei è d'accordo?
6: Mi è piaciuto lui, mi è piaciuto, non ricordo bene i cognomi, ce li ho segnati, Lotto, loro,
4: trequartista anche.
0: Lotto e Minciano.
6: Minciano, che comunque è d'esperienza.
0: Il 4 Duilio Evangelista.
6: Mi è piaciuto anche lui, all'andata mi piacque il 10 soprattutto per
0: Colarusso.
6: Il ripiegamento che ha avuto, ha il 9 davanti che è stato sostituito nei momenti migliori, ma è bravo. Insomma, una squadra che a me è piaciuta.
0: Tutti d'accordo. Sì. Io ho detto il mismatch è quello di Potenza.
6: Lui sicuramente sì.
0: Credo che sia il giocatore che abbia insomma fatto la differenza, abbia inciso più di tutti. Però adesso che si fa? Guardiamo a domenica, perché sennò tra un po' ci sarà il presidente. Che si fa domenica? Perché i ballottaggi iniziano a esserci per domenica, perché bisogna capire chi giocherà a centrocampo. Torna zio Osmanovic. E questo, insomma, è già una cosa positiva. Poi al di là. Io direi che ci sono due ballottaggi. Uno a tre, Marino, incerti, no? E già ci siamo insieme a Zampa. E io direi di vedere avanti Zampa rispetto agli altri due, per voglia, per attaccamento, per caratteristiche. E poi lì davanti che si fa? Si mette fuori Trombino e si dà fiducia all'Aguilera che ha fatto una grande stagione? E come fai a mettere fuori Trombino che ti ha risolto la partita al 95esimo? Liuzzi, a lei l'ardua sentenza.
2: No, che è ardua. No, non è ardua, nel senso che se, come io immagino, Danucci ha preso per le orecchie gli amici Aguilera e Lo Savio, perché Lo Iodice secondo me non ha colpe, in Apice Taranto i due volevano essere Trombino, volevano essere gli uomini della provvidenza, e infatti hanno giocato una partita orribile, invece di favorire il gol speravano di poterlo fare loro, e questa è una roba che non ha nessun senso. Lo so che non stiamo parlando di professionismo, però questi signori guadagnano per fare gli interessi della squadra di calcio, non per prendere gli allori e l'amore dei tifosi. Hanno fatto un bellissimo campionato, cortesemente lo concludano come hanno fatto in questi ultimi mesi, facciano quello che devono fare e andiamo avanti. No, io non penso che Aguilera sarà sostituito da Trombino, non penso che Trombino possa sostituire nessuno adesso.
0: Quindi per il nostro Liuzzi, Aguilera davanti e a centro?
2: No, secondo me pure Zampa ha molto più senso di Marino. Vabbè.
0: Ci torniamo subito perché io ho rispetto di tutti voi, ma ho rispetto ancora di più della persona che ci sta attendendo e che ho fatto attendere per Liuzzi, perché c'è il presidente, eccolo qua, Sebastiano Ladisa. Presidente, buonasera e bentrovato.
7: Buonasera a voi.
0: Presidente, allora io posso dire di averti visto sudato, stanco, domenica dopo quella partita. Posso dirti di averti visto felice ma sudato, stanco, non ce la facevi più.
7: Eravamo un po' tutti stanchi perché siamo stati sottoposti ad una, diciamo, ad una calura inverosimile, in tutti i sensi.
0: Sì, però voi ci avevate, voi avete scelto, questo lo diciamo, no? A chi non lo sa, il presidente e il suo fratello Vito Ladisa hanno scelto di seguire la gara dal settore ospiti insieme ai fuorisede con un, va detto, vistoso ombrello a tinte rosso-blu, vero presidente? Quindi eravate coperti con un bel ombrellone rosso-blu brandizzato Taranto, che quantomeno ha attenuato, ma questo non ha fatto sì che non si sudasse o non si sentisse il peso della gara.
7: È stato un ombrello fortunato, ma abbiamo, come dire, assistito alla partita con i fuorisede, con persone, diciamo, parenti dei calciatori, giornalisti, tutti insieme, un sacrificio comune che alla fine ha pagato.
0: Giusto, vero, io ti ho detto presidente, ti ho visto a fine partita, ti ho detto facciamo intervista, ho detto lasciami perdere altrimenti oggi mi squalificano, ho detto ci sentiamo poi in settimana, e ha mantenuto la promessa. Io adesso però ti chiedo una cosa presidente, al di là dell'arbitraggio sul quale se poi vorrai ritornare ci ritorniamo, c'è una notizia che mancava domenica scorsa ma che era presente attraverso una minima parte dei fuorisede, questa domenica viene, e voi l'avete sottolineato, l'avete rimarcato attraverso una nota stampa, viene concesso al pubblico di Taranto, come ha fatto Angelo Di Leo, di viaggiare e di seguire in 830 unità la propria squadra in quella di Aversa per una finale importante. Credo che questo vi dia soddisfazione.
7: Sì, siamo molto contenti, non si capisce perché è stato non concesso ai fuorisede di poter assistere alla partita, a volte sono delle decisioni che non condivido e non ne trovo la giustificazione. Ritengo che invece fosse stato più corretto quello di poter assistere sia i tarantini che sono diciamo residenti nella città che i tarantini che provengono dalle regioni limitrofe o dalle regioni del nord. Era più corretto far assistere a tutti alla partita più importante della stagione e con una possibilità di poter tifare la propria squadra tutti insieme.
0: Hai ragione presidente, hai ragione. Io però non voglio rubare tempo ai nostri ospiti. C'è Angelo Di Leo in collegamento che sicuramente vorrà chiederti qualcosa. Angelo, prego, il presidente è tutto tuo.
8: Sì, buonasera Presidente. No, ieri si è discusso anche in un'altra trasmissione di Studio 100 che abbiamo parlato ieri anche della questione impianti, c'era il Presidente Ferrarese, ci sono state le posizioni in studio abbastanza nette e chiare, sono state espresse per esempio da Mongelli, anche lo stesso Dario Galitelli è intervenuto. Ferrarese con la Fondazione, non da commissario dei giochi, ma con la Fondazione, ha confermato l'idea di questa organizzazione che è pronta comunque a garantire un futuro in qualche modo agli impianti. E poi c'è il progetto Ladisa per lo stadio, che mi pare opinione comune, no? Ma leggendo anche io sui social, parlando con i tifosi, che sia il caso che fosse il Taranto Calcio a occuparsi dello Iacovone in futuro. Mi sembra che forse non è neanche il caso di
7: Ribadino. Voglio chiarire un aspetto. Non so in quale veste Ferrarese abbia parlato, se da commissario, se uno fa il commissario, continui a fare il commissario, lo sta facendo, mi auguro, nel migliore dei modi. A livello imprenditoriale non voglio esprimere nessun concetto perché ritengo in questo momento che noi dobbiamo parlare solo di calcio giocato. Sugli altri aspetti sarò più preciso nelle prossime puntate, ora mi voglio solamente occupare del calcio giocato, che per noi è la parte fondamentale. Io so fare il distinguo: se uno ha un incarico pubblico deve continuare a fare l'incarico pubblico per il bene pubblico, nel senso per lo stadio, per gli impianti sportivi, e non si dovrebbero confondere i mestieri. Però non mi va di entrare in una polemica diciamo che non mi appassiona e non mi interessa. Io e la mia famiglia abbiamo avuto l'onore di gestire il Taranto Calcio, lo continuiamo a fare a livello imprenditoriale e con tutta la nostra passione che ci vede, diciamo, sempre presenti in tutti i sensi, e non voglio entrare in questa circostanza, non voglio parlare dello stadio. Successivamente si vedrà, si parlerà dello stadio, di chi lo rappresenta, di chi materialmente avrà il compito di fare una procedura di gara pubblica.

0: Certamente l'auspicio che io posso esprimere è quello che il Taranto giochi a Taranto e nella propria casa, perché una, come dire, considerazione è quella che senza stadio e senza l'aiuto dei tifosi non si può costruire nulla.
1: Presidente, hai detto l'auspicio è che il Taranto giochi a Taranto nella propria casa e con i tifosi in Serie D. No, questo è una
0: E
1: postilla.
0: questo è, dobbiamo essere concentrati
1: Chiaro.
0: sull'obiettivo. L'obiettivo è quello di poter, siamo all'ultimo ostacolo, abbiamo di fronte una grandissima squadra, professionisti, giocatori professionisti di importanza, come curriculum, come, esperienza. Abbiamo un allenatore vincente perché ha vinto 8-9 campionati, per cui abbiamo a che fare con delle persone esperte. Noi non siamo da meno, cercheremo di essere concentrati sull'obiettivo del calcio giocato. Le altre cose non mi appassionano, e lascio il tempo che trovano, e daremo, come dire, importanza nel momento opportuno.
1: Liuzzi, vai, vengo da lei, Liuzzi, per il presidente, poi torno in studio. Prego, Liuzzi.
2: Allora, l'altra volta non ho fatto una domanda, questa volta la faccio però per stemperare. Se ha già individuato l'ombrello e il posto da cui assisterà la partita, perché a questo punto
1: Confermato
2: non siamo
1: l'ombrello.
2: scaramantici, ma non si sa mai.
0: Noi certamente saremo presenti come sempre presso l'impianto di Aversa e assisteremo dove la Polizia di Stato, che ha l'ordine pubblico, ci comunicherà come dire, come disponibilità di settore. Non abbiamo problemi di nessun tipo di stare con i tifosi, di stare ospiti della presidenza. Non so come gestiranno l'ordine pubblico, ma noi ci atterremo a quello che le regole vengono stabilite.
1: Certo. No, Presidente, ma la domanda di Liuzzi era se porta l'ombrello, lo stesso ombrello a seguito. Sì, quello si conferma. Squadra che vince non si
0: Ah,
1: cambia, sono portiere.
0: io da quello che so l'impianto è dotato di copertura.
1: E che fa?
2: Presidente, lo porti lo stesso
1: Se porta
2: l'ombrello,
1: fortuna lo
2: non si sa mai.
0: porti. L'ombrello lo porteremo, è un ombrello fortunato,
1: Presidente, vengo qua in studio perché c'è Alberto Bosco, mister, Presidente.
3: Presidente, io la volta scorsa c'ero, quindi la scaramanzia qui Studio 100 ci chiama appositamente perché abbiamo portato bene, quindi speriamo di continuare a farlo. E come ho detto prima, mi premeva rimarcare che domenica è stata la vittoria dello staff, in particolare dei preparatori, perché il Taranto fisicamente è stato in partita fino all'ultimo. E anche oltre sarebbe potuto essere. Quindi questa cosa personalmente e calcisticamente mi dà fiducia perché la squadra fisicamente l'ho vista bene. E quindi spero che anche nel prossimo ostacolo non ci sia, come secondo me non ci sarà perché la cosa è stata ben prevista e calcolata, non ci siano cali fisici. Però domenica per me è stata la vittoria dello staff, in
0: Noi
3: particolare dei preparatori.
0: abbiamo avuto un secondo tempo agonisticamente molto intenso, eravamo certi che il risultato potesse essere alla nostra portata, i calciatori erano preparati per lo scopo. Ora agonisticamente e atleticamente stiamo bene, ci confrontiamo con una grande squadra. Cercheremo in tutti i modi di essere concentrati verso l'obiettivo nelle due partite. E il risultato di domenica è un primo risultato. Scusate, ho un piccolo cagnolino
1: Si
0: in casa.
1: sente, piccolo, deve essere
0: Disculpa.
1: piccolino,
0: Non sembra tanto piccolo, veramente, insomma. E infatti è abbastanza. Al di là del nostro piccolo animaletto che ci teniamo in casa, abbiamo la possibilità di fare e affrontare un avversario importante con tutti, ci siamo allenati in maniera molto, molto proficua. Ho visto oggi, ho assistito insieme a tutto lo staff all'ultimo allenamento, poi domani ci sarà la rifinitura. Ho trovato una squadra molto intensa e preparata. Agonisticamente a livelli alti, e ritengo che potremo affrontare la partita con la massima concentrazione, ci giocheremo tutte le nostre possibilità.
1: Presidente, c'è San Cesare e poi ce l'andiamo tutti. L'ultima domanda poi la liberiamo, anche perché anche noi abbiamo un ospite in studio. Se Alberto Bosco mi autorizza, io manderei una fotografia per far vedere che anche noi abbiamo un ospite in studio. Dopo San Cesare lo faccio vedere. Prego San Cesare, prego professore.
4: Allora, presidente, lei ha parlato di calcio giocato, quindi...

0: avete già pianificato la squadra nel futuro del Taranto, che sarà l'anno prossimo, che sia Serie D o Eccellenza? Avete un piano A, un piano B in questo riguardo? Come vi state muovendo?
1: Come
0: Guarda
1: avevo
0: che
1: anticipato,
0: Eccellenza.
1: è una domanda a cui mi è stata rivolta anche da altre testate giornalistiche o altre trasmissioni. Noi abbiamo tutto pianificato, ci saranno, verranno comunicate le nostre decisioni nei tempi più opportuni e siamo in una continua attività. L'SS Taranto è dotata di collaboratori che lavorano costantemente e continuamente e pertanto tutto è pianificato nei minimi dettagli. Mi auguro che questi due importanti avvenimenti vengano superati con la giusta concentrazione e poi parleremo di altro.
2: Presidente, solo
3: No,
2: l'ultima
3: comunque
2: domanda, poi le
3: basta
2: faccio
3: con
2: vedere.
3: l'eccellenza.
2: Com'è che
3: Mario,
2: diceva
3: basta con
2: Di Leo?
3: l'eccellenza. Basta con l'eccellenza, non voglio più eccellere, voglio tornare dilettante.
2: Basta eccellere, basta
3: Va
2: eccellere.
3: bene?
2: Torniamo dilettanti,
3: Giochiamo
2: torniamo
3: con le
2: dilettanti.
3: parole.
1: Questo lo vogliamo tutti.
3: Sì.
1: L'importante è poi avere la possibilità e noi questa possibilità ce la dobbiamo, come dire, sudare e cercare di
3: Per
1: arrivare al
3: conquistare sul
1: massimo
3: campo,
1: obiettivo.
3: Presidente, certo.
2: Presidente, le faccio l'ultima domanda e poi la lascio. Il progetto tecnico prevede, a prescindere dal risultato, la conferma di Danilo Panni e di mister Danucci?
1: Allora, quello che vi posso dire è che noi abbiamo tutto come dire, pianificato. Certamente i collaboratori che oggi sono con noi sono parte integrante della società e non nascondo la volontà di pensare con loro al futuro.
2: Grazie Presidente, la risposta che volevo mi è arrivata, grazie mille, ci vediamo domenica ad Aversa, noi ci vediamo anche perché come Studio 100 daremo la partita in diretta e quindi saremo lì al vostro fianco con tanti cuori rosso-blu, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Grazie mille. Candel, il Presidente è andato, possiamo far vedere anche noi, abbiamo un ospite, ce l'abbiamo la foto dell'ospite che sta qui con noi, eccolo qua, piccolino anche il nostro ospite, vero? Questo è un membro della famiglia Bosco
4: Il mio
2: che... Il
4: secondo.
2: secondo del mister, questo che ragazzi, ma si comporta meglio lui del professor San Cesare. Quindi devo dire la verità: è
4: Posso
2: eccezionale.
4: confermare?
2: Può confermare
4: Sì,
2: che è il
4: posso
2: professore, però
4: confermare.
2: come? Perfetto. Io devo salutare Di Leo. Di Leo, lei ha già sforato di qualche minuto, ma grazie. Che dice? Soddisfatto Di Leo di questa incursione del presidente Ladisa?
3: Beh, sì, prendiamo appunto. Poi dopo la partita
2: Dello
3: parleremo
2: stadio.
3: ovviamente. Beh, sì, perché noi in tanti, tanti anni di professione, ecco, io me la risparmierei volentieri una querela stadio estiva. Quindi mi
2: Sì.
3: auguro che dopo il campo la parola passi alle carte, le carte subito possano dare certezze e consolidare percorsi di lungo termine. Ne
2: Però
3: abbiamo bisogno.
2: usciamo, Angelo, facciamo una riflessione giornalistica, tu che sei più esperto di me, usciamo con due punti da questa intervista, no? La prima è una considerazione recapitata direttamente sotto gli uffici del commissario dei Giochi del Mediterraneo, ovvero una bella missiva portata al commissario Ferrarese, eh? No? Infiocchettata, lasciala là.
3: Ma devo dire che il commissario Ferrarese sono mesi che, tenendo ben distinti ruoli, quando parla da presidente della Fondazione Mediterraneo e
2: Sì.
3: da commissario, da presidente della Fondazione Mediterraneo non ha mai nascosto l'idea di potersi occupare o avere un'intenzione di occuparsi anche, ovviamente secondo le norme, secondo tutto quello che è
2: Certo, della
3: previsto, no?
2: Legacy.
3: In questi casi, è la famosa legacy, cioè dare continuità a
2: Sì.
3: ciò che si è fatto, ma sono convinto che a fronte di una proposta di un'esperienza diretta di chi gioca a calcio e di chi si occupa, nel caso dello stadio, io sono convinto
2: Concordo.
3: che alla fine questa città si sta saldando intorno ai giochi. Dobbiamo cominciare tutti a viverli insieme. Ieri abbiamo scherzato parlando di calma olimpica, pace olimpica, no politica in quel caso. Ecco, dal 4 settembre, magari tutti quanti, ognuno nel proprio ruolo, cominciamo a ragionare, carte alla mano, progettualità alla mano e lungimiranza magari nei principi e nelle intenzioni, piscina, stadio, luogo dell'atletica, poi c'è il tennis, poi ci sono i cosiddetti impianti minori, c'è un patrimonio che è nostro perché è
2: Vero.
3: pubblico, quindi del Comune di Taranto,

0: noi giornalisti l'onere di verificare che tutto vada fatto per andrà fatto per il meglio, ma occorre buonsenso, lungimiranza, imprenditorialità e obiettivi di medio e lungo termine, ora o mai più in questa città.
1: L'altra considerazione, poi ti lascio andare, è quella invece legata al progetto tecnico, perché la DISA ha detto: noi abbiamo intenzione di proseguire con i collaboratori che sono validi, ci piacciono e siamo soddisfatti, e quindi anche l'anno prossimo. Ci aspettiamo quindi, sperando di essere in D, che il progetto tecnico passi dall'asse che è Danucci Danilo Panni. Mi pare di aver inteso, insomma, che questa è la volontà.
0: Vediamo, vediamo. Io non voglio parlare sino alle 18:45 di domenica.
1: Domenica prossima. Va bene, grazie Di Leo, grazie mille, ci
0: Ah,
1: vediamo il
0: a
1: venerdì.
0: proposito, ho saltato una. Gli amici converranno con me. Ho saltato una partita di quelle che mi hanno tolto gli anni di vita. Semifinale ad Avellino al 90esimo, il pareggio, il
1: Sì.
0: gol dell'Avellino. Dopo che il portiere dell'Avellino ha attaccato per andare in C, aveva parato tutto il controllo di tutto. Poi ci beccammo una punizione dal limite che passò tra circa 2.000 gambe e 3.000
1: Sì,
0: ginocchi.
1: Barasso in porta, c'era Barasso in porta in quel Taranto là.
0: Un'altra
1: Bene.
0: bellissima squadra.
1: Vero, vero, vero. Di Leo, qual è il Taranto più forte che hai visto, così lapidario?
0: Io, Maiellaro, De Vitis, quello lì, e poi la
1: Sì.
0: mia prima partita allo stadio, avevo 7 anni e mezzo, Taranto-Juventus 1-1, pre-mondiale del 78, 10 maggio, San Cataldo, del 1978, segna Fanna, gol di
1: Sì.
0: Caputi al 90esimo di testa in tuffo su un cross meraviglioso di Selvaggi che ubriacò, tra virgolette, di finte Furino. C'erano 10 juventini con Biarzot al premondiale e c'erano i panchinari della Juventus. E io lì andai per vedere la Juve e mi innamorai del Taranto.
1: Come sempre accade, le storie migliori sono quelle che nascono per caso. Grazie Di Leo, grazie mille, buon proseguo di serata, lunedì.
0: Ciao.
1: Allora, lei professore, la sua prima partita qual è invece?
2: Prima partita che ho fatto allo stadio,
1: Non è
2: stata
1: Taranto-Juventus,
2: non è
1: immagino.
2: Taranto
1: No.
2: contro Juventus, giocavamo contro il Matera, che era la prima in Serie
1: Col
2: C,
1: Matera,
2: che mio padre mi
1: bene.
2: aveva sempre
1: 1
2: promesso,
1: a
2: ti
1: 1,
2: porto.
1: Stendardo, gol per il Taranto, Stendardo, Infantino, gol del Matera.
2: Sì,
1: E qui la chiudo, va
2: pensa
1: bene,
2: in che
1: quindi,
2: anni
1: bravo,
2: eravamo, in che anni era la
1: bravissimo. È
2: Serie C,
1: andata
2: tra
1: peggio, è andata
2: l'altro,
1: peggio, è andata
2: quando il
1: peggio.
2: terrore era infantino.
1: Allora, facciamo 1 minuto di pubblicità e poi torniamo con l'analisi tattica e poi tra 20 minuti vi libero tutti. No, professore, lei resta. Bosco io la libero, come la promessa. Vuoi rimanere, mister?
2: Io rimarrei,
1: Allora rimanga, rimanga, visto che
2: poi
1: comunque lui
2: vi
1: qua è.
2: cito in tribunale,
1: Va
2: però.
1: bene, abbiamo anche tanti avvocati che ci difendono. Pubblicità, torniamo subito.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: C'era Di Leo mentre siamo tornati che mi scriveva: guarda che si sente che gli ospiti parlano tra di loro. Ho detto, no, non è che parlano tra di loro, è Alberto Bosco che intima al suo secondo di stare fermo lì in panchina, però devo dire con ottimi risultati sino a questo momento. Analisi tattica, Liuzzi, lei resta con noi per analisi tattica perché insomma abbiamo bisogno di pareri che vadano a corroborare quelle che sono le tesi del professor San Cesario. Professore, allora, dovrebbe avercela già il nostro Candelli, l'analisi tattica che ha mandato stamattina al buon Labriola, ho saputo, vero?
2: Sì.
1: Non gliel'ho mandata io, ma dovrebbe essere nella cartella che insomma ha preparato. Però l'analisi tattica, che partita è stata? Raccontami che partita è stata.
2: È stata una partita dominata dal Taranto, soprattutto negli eventi offensivi. Io ho calcolato un dato con il quale vorrei iniziare. E l'indice di pericolosità offensiva, vi introduco un attimo la statistica. È una statistica che si utilizza da 10 anni ed è stata testata sui vari campionati. Se vi ricordate la prima Atalanta di Gasperini, seguita la Serie A, quando per la prima volta finiscono in Europa League quarti, inizio campionato sono 17esimi. Ma per l'indice di pericolosità offensiva erano già quarti quando erano 17esimi. Quindi è una delle cose che praticamente ha dato, diciamo così, come posso dire, che rende affidabile questo dato. E quindi lo vado a leggere. Ogni 33 punti a un gol si dà un punteggio a tutti gli eventi offensivi della partita negli ultimi 40 metri. L'Apice ha totalizzato 56,9, il Taranto 102,4. Capite bene che 102,4, praticamente fare per 3 gol, per segnare soltanto uno, teoricamente sì, sarebbe un problema. È un underperformance incredibile. Si può dire che
1: una
2: qui è stato
1: performance. Liuzzi ha capito cos'è una io devo fermarmi perché purtroppo io e Bosco, sì, quelli siamo, cioè non è che è vero, non è che possiamo. Però vado da Liuzzi che invece è di alto livello. De performance, ha capito Liuzzi?
8: Underperformance. Una performance.
1: Una performance, sì, eccolo qua. Bene, può continuare professore.
8: Comunque, se invece di fare la Sampdoria se la passavano quella palla, dicevamo 3-0 e la chiudevamo veloce.
1: Questa però è sono analisi d'accordo, spicciola, è quella che vediamo ieri.
9: Invece Bosco è reazionaria, diciamo così.
1: Ecco, Bosco d'accordo. È d'accordo. Bosco
10: se
1: è d'accordo.
10: Fossimo stati concreti, non sì, c'erano queste...
2: Se devo dire, il difetto più grande di Rosavio è che ci mette tanto a calciare. Calcia bene, ha qualità, però ci mette tanto a calciare.
1: E per quale motivo, secondo lei, professore? Cioè, vuole sistemarsi la palla troppo bene,
2: ci pensa troppo. Non segna da tanto tempo. Ha segnato contro il Canosa all'ultimo, ma sente troppo la pressione. E quindi vuole segnare, vuole trovare certezze. È come se volesse fare il grande gol spesso. Sì. E quindi anche quando si trova davanti al portiere, non fa quello che dovrebbe fare in quel momento, ma è quasi come se non ci fosse in campo. Ed è un peccato, perché
1: mister,
2: per tutto il resto della partita...
1: Le chiedo, perfetto, questo è un minus per l'attaccante? Cioè l'attaccante che conosce la porta è quello che calcia senza guardare perché sa dove risiede la porta, oppure è una cosa positiva per l'attaccante?
10: Io penso che le coppie di attaccanti, a volte vabbè sono anche tre, sono sempre composte da chi conosce la porta è chi lavora per farti fare gol. Io penso che lo Savio, per caratteristiche, per posizioni anche ricoperte in campo, molte volte sia quel giocatore che facilita più il compito della prima punta. Probabilmente avendo una prima punta che non fa tantissimi gol, perché a sua volta è una che lavora, si vedono tutte queste circostanze di Lo Savio. Se avessimo una prima punta che ogni pallone, ogni azione, ogni situazione su tre ne fa due, allora probabilmente i mancati gol di Lo Savio passerebbero in secondo piano, perché sarebbero mancati gol a favore della prima punta. Diciamo che noi siamo stati abituati nel periodo non voglio dire fase calante, ma periodo insomma in cui il Taranto era una mezza polveriera, ci siamo abituati a questi gol di Lo Savio che ci salvarono un pochettino da certe situazioni, e quindi ci eravamo abituati un attimino a pensare che Lo Savio fosse quella prima punta tale da regalarci la doppia cifra di gol, chiamiamoli così. Invece per me è l'uomo che dovrebbe conoscere la porta, che conosce la porta anche per fisicità, dovrebbe essere Aguilera. E ripeto, per me insieme vanno bene, con l'aggiunta insomma del mezzo alle linee di Lo Iodice, cioè, è un tridente che
2: è da serie
10: al momento
2: D.
10: Sì,
1: è da serie D.
10: Da Serie D io lì davanti, insomma, Aguilera non gli darei la croce di giocare tutto il campionato, sinceramente. Partirei sicuramente con un elemento ancora più di spessore, Aguilera, nei momenti opportuni, in determinate partite, non da 20 minuti, diciamo, ma più da una tempistica in più, però lo terrei sicuramente in un roster forte.
1: Te la butto là, mister, perché in questi giorni già si inizia a fare mercato. Noi dobbiamo campare, abbiamo i mutui da pagare, tante cose, quindi dobbiamo iniziare a fare mercato, no? E in questi giorni c'è un nome che circola forte negli ambienti di chiunque voglia puntare a vincere il campionato di Serie D, ed è quello di Malcore. E quindi, laddove insomma il Taranto voglia certificare le prime ambizioni, io credo che il mister puntasse a un profilo del genere per dire: se vogliamo vincere il campionato, quello è l'attaccante da prendere.
10: Quello è tra i vari attaccanti, insomma, ce ne sono diversi, sì, che ben figurano in questi campionati. Sicuramente lui proviene da una serie di stagioni in cui ha fatto bene, però, per dire, te ne getto una, anche ultimamente artistico,
1: sì,
10: si è fatto sentire.
1: Sì, sì,
10: bisogna stare attenti in quel momento, perché ritorno sempre a una frase che tutti ci diciamo e che effettivamente da peso: si sta avvenendo a Taranto, e quando viene a Taranto tutto cambia. Sono attaccanti che hanno fatto calcio in piazze rumorose, però Taranto è Taranto. Taranto ti fa sentire giocatore, ma Taranto ti fa anche scappare via, perché non reggi la pressione, non reggi la gente, non reggi la tanta voglia di calcio che c'è. E poi c'è da dire anche un'altra cosa: un attaccante, le stagioni non sono mai una uguale all'altra,
1: sì,
10: ecco. Può incappare in una stagione storta, nessuno ha fatto del male a nessuno, quello era magari l'attaccante che ha vinto i campionati negli ultimi anni, poi magari arriva a Taranto e fa flop, però obiettivamente, insomma, il nome che fai è sicuramente come andare sul sicuro, no?
1: Sì, assolutamente.
2: Ritrova lo Iodice poi.
1: Hanno
2: giocato al Casarano, hanno vinto.
1: Sì, assolutamente sì. Analisi tattica, Candelli, ho visto che già prima l'avevi lanciata come giustamente, insomma, come correttamente da scaletta. Professore, prego, lei è prontissimo adesso per commentarci l'analisi tattica che sta per arrivare. Che cosa guardiamo?
2: Allora, innanzitutto guarderemo in queste due clip di possesso e non possesso i gol e questa azione qui, che è una riaggressione alta del Taranto. Vedete qui Vukoča come aggredisce bene la palla, tra l'altro, vabbè, la ripresa, l'ho già detto prima di andare in onda, non tanto bella, soprattutto se devi farci video sopra, però questo ci prendiamo,
1: guardi,
2: questo.
1: Questo
2: è il destino di Mecciana in eccellenza.
1: Devo difendere l'azienda, in che senso? Non eravamo al Camp Nou, quindi comprende le difficoltà di recarci
2: ad Apice.
1: No, io devo difendere chi ieri ha fatto queste riprese, perché le condizioni in cui io non sono stato a lavorare al Bernabeu, facciamo così, però qualche campo l'ho visto, vi assicuro che Apice vale il Monticello di Grottaglie, forse il Monticello di Grottaglie è leggermente più organizzato a livello di gradoni, quindi questa è la situazione nella quale abbiamo lavorato.
2: Dobbiamo andarcene da questi,
1: col massimo del rispetto per tutti e l'accoglienza che abbiamo avuto, però diciamo che le immagini sono grasso che cola. Prego, professore.
2: Sì, quelle che vedete adesso, l'azione che avete visto adesso, sono delle caratteristiche che vediamo spesso nei singoli. Lo Iodice, per esempio, è uno che ha come difetto quello di toccare troppe volte la palla e però quando riesce a fare in una maniera funzionale di attrarre i difensori, quando non riesce e quindi di creare spazi, in questo caso per lo Savio e per Vukoča, che poi verrà servito. Andando il video avanti, poi vedrete come l'azione dopo il fermo margine prosegue e Vukoča riceve il pallone. Queste sono caratteristiche tecniche che possono essere utilizzate molto meglio. Lo Iodice nel primo tempo effettivamente era spesso in zona 14, attaccava la zona centrale, e vedere lo Iodice di più nella zona centrale, non largo come nel secondo tempo quando attaccava anche la disperata, secondo me,
1: zona 14
2: può essere la soluzione contro il Gladiator. Qui ottimo inserimento di Marino. Io quando scrivo i miei appunti, nei primi 20 minuti, scrivo chi sono per me i miei MVP. E poi vedo se è confermato. Spesso è stata confermata. Qua un po' meno, perché devo dire, Aguilera i primi 20 minuti, come attacca bene la porta qua, primo palo, lo Savio il secondo, lo Savio poi non la prende, ma questa è una bella azione che vorrei rivedere contro il Gladiator. Ho scritto che i migliori in campo erano Marino e Aguilera. E devo dire che, a parte il rigore, Marino mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto con la palla.
1: Vediamo il mister che dice. Mister, lei è d'accordo, Marino e Aguilera?
10: Sì, non assolutamente. Sì. Io diciamo su quelle azioni che abbiamo appena visto, per me in allenamento viene provato alto, poi in partita sai bene che se ti avviene lo 0,05% di quello che provi sei fortunato. Però nella prima azione avete fatto vedere lì Aguilera ha mal dato, diciamo, una palla a, a, a,

0: Lo Savio, quell'azione lì si chiude con una sponda di Aguilera allo Savio che viene a fare
1: E lo sapevo
0: la
1: che c'è
0: mezza,
1: che è messo per quello.
0: mezzo giro
1: Sì.
0: in mezzo, e lo Savio stesso avrebbe dovuto chiudere per l'inserimento di un centrocampista senza palla, non questa azione, quella
1: Quella
0: precedente.
1: precedente, sì.
0: Questa sì, bene l'inserimento di Marino, però il più delle volte questo tipo di azioni, partendo da Del Vino, sempre si scarica su Aguilera. Del Vino attacca la profondità, Marino si porta l'uomo dentro, chiude lo Savio su Del Vino che è andato senza palla.
1: Sì.
0: Sono sicuramente azioni e situazioni che provano, perché l'idea la vedi che è quella. Poi è naturale, la realtà è altra, perché una palla in quel momento che non è data per bene, ecco, da Aguilera ti porta a dover fare altro. Però il pensiero sicuramente, soprattutto in un 4-3-3 o in un 4-3-2-1, come potrebbe essere il modulo del Taranto e come si sta prestando nelle ultime giornate, fa pensare che l'idea era quella.
1: Mister, io prima mi sono fermato e poi ritorniamo all'analisi su Zampa, no? Perché ho chiesto a Liuzzi cosa avrebbe fatto, fosse stato lui, insomma, l'allenatore del Taranto domenica, e lui mi ha detto Zampa e Aguilera. Erano insomma queste le scelte. Ti chiedo la tua invece, perché
0: Ma
1: io.
0: Zampa è un elemento, secondo me, al momento che andrebbe fatto giocare, soprattutto per un
1: Sì,
0: temperamento.
1: sta molla, mister. Tu che sei uomo di campo, sta molla. Cioè, non.
0: Cioè sono quegli uomini. Ora, io penso che sia un uomo, diciamo, che probabilmente, ecco, se fosse arrivato a inizio stagione poteva essere uno dei leader di spogliatoio, o meglio, quell'uomo che porta avanti, ecco, uno spogliatoio per certi versi. Io penso che in queste partite quelli sono uomini che, se realmente stanno bene, stanno sposando la causa, non ne puoi fare a meno, perché ti danno quella sicurezza in
1: Sì.
0: campo che cerchi in questi momenti, soprattutto sapendo che sei una squadra che è arrivata lì sconfiggendo mille problemi, mille
1: Vero.
0: situazioni che abbiamo visto, e quegli uomini per me in campo ci devono essere.
1: Sì, assolutamente. Invece a te chiedo, professore, mai andare in nuovo in analisi. L'altra volta siamo stati qui a tessere le lodi di Del Vino, che ha fatto un'ottima partita. Sta
0: Vero.
1: domenica mi sento di dire che invece non si è ripetuto
2: No, ma
1: nella propria interezza, nonostante la partita
2: sì.
1: sia stata diversa rispetto a
2: Si
1: quella
2: è
1: dell'andata.
2: parlato spesso di imprevisti, ne ha parlato anche adesso Bosco, giustamente parlando della prestazione della propria squadra, però ci sono anche gli avversari. È
1: Ci
2: vero che Del
1: mancherebbe.
2: Vino ha fatto una partita sinceramente abbastanza sotto livello,
1: Sottotono, sì.
2: come anche Marino, è anche vero che ecco, Danucci non poteva aspettarsi, programmando le uscite dove Del Vino rimaneva più dentro e Marino faceva queste uscite molto percorrendo molti metri di campo, anche troppi secondo me per le qualità che ha
0: Molto
2: lui in uno
0: d'accordo.
2: contro uno, che è la sua pecca più grande. Va detto che però Danucci non può prevedere tutto quel mismatch lì. È vero anche che la partita che ha giocato Potenza, sono stato molto sorpreso di leggere che un 2001, perché un giocatore del genere o è giovanissimo e quindi ti aspetti
1: 2001
2: subito.
1: e di che piede?
2: Bella domanda. Penso destro, però
1: Ce l'ha tutte e due? Me lo diceva il direttore sportivo dell'Apice, ce li ha tutti e
0: sì.
1: due. Lui e c'è il difensore centrale, adesso non mi ricordo il cognome purtroppo, e mea culpa. Perretta è un 2007.
2: Ecco, questi sono i profili. No,
1: 2007.
2: è veramente un sollievo vedere questi direttori sportivi che costruiscono queste formazioni fatte per bene. È una soddisfazione vedere giocare l'Apice. Sicuramente Potenza è stato il pericolo più grande per noi. E per questo poi Del Vino non ha giocato una partita. Io gli darei 5 e mezzo.
1: 5 e mezzo.
2: Marino l'ho messo addirittura come MVP. Chiaramente c'è il fallo da rigore che poteva farci parlare diversamente qua
1: Ma
2: adesso.
1: certo,
2: Poteva
1: vorrei
2: farci parlare di una
1: capire.
2: stagione finita, la Disa già parlava se confermare Pagni o
1: La
2: meno.
1: Lisa non sarebbe venuto qua,
2: Sì,
1: ve lo garantisco, però al di là di questo. Ci abbiamo
2: certo.
1: altre analisi? Ci
2: Sì.
1: abbiamo le altre immagini che andiamo qualcosa mi fai vedere adesso? Ho visto un calcio di punizione, mi sembra un calcio di punizione noto. No,
2: Sì.
1: era quello, eccolo qua, è
2: Il reel
1: questo.
2: con tante visualizzazioni che
1: È
2: dicevi
1: il reel con
2: dall'inizio.
1: tantissime
2: Vedete
1: visualizzazioni.
2: due cerchi. Il primo cerchio, che è quello più grande, non ha tanto a che vedere con come è andato il gol
1: Sì.
2: di Trompino. Vedete due frecce. Abbiamo sei giocatori che attaccano l'area, di cui due il primo palo, quindi Trombino e un altro giocatore che adesso non ricordo, e quattro che attaccano il secondo palo. Di Paolo Antonio lancia sul secondo palo, quel cerchio lì può essere attaccato dallo Iodice, cioè se il Gladiator difendesse così alto, io dico che lo Iodice può andare a occupare quello spazio lì, invece di ancora

0: essere così largo come vediamo, come vedremo poi quando esulta, trombina e viene dai tifosi, essere appunto così largo sulla sinistra. Di palla Antonio Lance, dopodiché insomma andremo a vedere il gol di Trombino.
1: Ce lo
0: Io
1: guardiamo volentieri perché
0: certo.
1: insomma è un gol che ci ha svoltato la
0: E devo
1: domenica.
0: dire che ogni volta che entrano Santelusso e Trombino, io da tifoso del Taranto penso che questa partita è finita, non si può più
1: Sì.
0: fare niente perché penso non segneremo, speriamo perlomeno di non prendere gol. E devo dire che Trombino mi ha smentito.
1: Il cambio dell'Ave Maria, Liuzzi,
0: Sì.
1: sarebbe Trombino secondo il nostro professore. Invece Trombino l'ha smentito. Come la vede lei, Liuzzi?
2: Trombino ha fatto quello che
0: Vabbè,
2: doveva
0: sto
2: fare,
0: parlo.
2: non sono molto contento, però ripeto, secondo me la squadra Danucci non la cambia.
1: Sì, non la cambia, non la, vabbè,
0: Anche
1: no,
0: secondo me,
1: non la cambia, non la
0: sono
1: cambia. Finita l'analisi tattica, ci siamo
0: No,
1: ancora.
0: veramente avremo la fase di non
1: Fase di
0: possesso.
1: non possesso,
0: Due
1: prego, prego,
0: clip.
1: professore, prego.
0: Perfetto, appena.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva. Lei incominci a
0: Sì,
1: fare da entrare,
0: ecco.
1: eccola qua, la fa, arriva, abbia
0: Sono i due
1: fede.
0: gol subiti dal
1: Sì,
0: Taranto.
1: bene.
0: Vedremo soprattutto il primo. Guardate Potenza come appunto tiene Delvino e Marino in uno stato di totale apprensione. Adesso l'apice porterà il nostro collettivo da destra a sinistra. Questa è una pecca che abbiamo visto tante volte in tante partite contro diversi avversari. Intanto vediamo qua il secondo di Bosco
1: Sì, no,
0: che
1: ma
0: è
1: lei si
0: davanti.
1: occupi delle sue, dico, del secondo di Bosco è autonomo. Prego, faccia il suo,
0: Sì,
1: Liuzzi.
0: ecco, praticamente lo Savio Aguilera qua si muovono bene, ma una nostra pecca è appunto come la nostra squadra riesce a farsi influenzare dall'avversario. Quando
1: Sì.
0: ci portano palla da destra a sinistra, soprattutto lo Iodice e Vukoča, per quanto forti e per quanto bravi a difendere in queste partite, non riescono a coprire mai bene le zone centrali. E quindi il nostro lato debole diventa veramente debole. Guardate con quanto spazio il giocatore dell'apice può fare questo lancio lungo per
1: Vero.
0: Potenza, e Marino qui è quasi comico perché Potenza finge per tre volte di
1: Sì,
0: andare alla
1: è
0: sua
1: vero, è vero, è
0: destra
1: vero, verissimo. E lo stende.
0: e Marino ci casca, rigore e gol dell'apice.
1: Sì, è vero. Poi tra l'altro rigore che era stato intuito dall'estremo difensore del Taranto che Di Pia ci ha provato e poi qui abbiamo il secondo gol,
0: Il secondo
1: azione
0: gol,
1: insomma che
0: una
1: porta il gol di Skinnea.
0: sovrapposizione banalissima. Skinnea, bel giocatore, non l'abbiamo nominato quando facevamo i complimenti all'apice, però pure Skinnea, bel giocatore. E qui tantissimi errori individuali più che di collettivo, è difficile parlare di
1: Ma
0: errori di
1: sta
0: collettivo.
1: posizione qua la possiamo rivedere, cioè da questa inquadratura adesso vediamo,
0: Ok.
1: cioè, la palla che arriva, no, no, vai Candelli, vai tranquillamente, cioè, non possiamo soffermarci, ma la prima palla che arriva, prego, prego Candelli, vai, vai tranquillo, tanto noi lo vediamo a occhio nudo col professore, siamo, cioè quella palla lì che arriva, che adesso eccola qua, su questa palla, cioè io non
0: No,
1: so, tutto a posto, tutto regolare.
0: tre giocatori che marcano sulle fasce in posizione piatta. È
1: Posizione
0: incredibile. No,
1: piatta,
0: ma guarda,
1: bene.
0: la sovrapposizione viene concessa in maniera veramente incredibile. Il terzino in questo caso, che non mi pare Potenza, ma è l'altro, può andare dove vuole, dietro di Paolo Antonio, davanti di Paolo
1: E
0: Antonio,
1: il 4, Evangelista,
0: è il
1: Duilio
0: 4,
1: Evangelista.
0: Evangelista. E ha tutto quello spazio. Io devo dire che arrivati ad un certo punto, considerata anche l'età di Paolo Antonio, di Lo Iodice, diventa quasi una caratteristica inevitabile, nel senso
1: Sì.
0: che nell'uno contro uno non possono essere più migliorabili così tanto. Però qui è anche una questione di atteggiamento. In telecronaca, dopo il gol, mi sono rivisto la partita appunto oggi per calcolare
1: Corretto.
0: l'indice di pericolosità offensiva. Tu e Cosimo Arenti avete parlato giustamente di come non ci si può far rimontare così. E devo dire che io rifiutavo questa cosa durante la partita, dicevo, però, vedi, stiamo producendo tanto. Riguardandola, c'è un atteggiamento nei singoli che non si potrà vedere contro il Gladiatore, che non voglio vedere mai più, perché c'è una sufficienza. Appena si fa la cosa giusta, appena si fa il compitino, che ha praticamente fatto pareggiare l'apice dei
1: Sì.
0: 180 minuti. E questo, secondo me, è il riassunto del 2-0. Fortunatamente, poi Trombino ha sistemato tutto, abbiamo reagito.
1: Fortunatamente Trombino ha sistemato
0: E
1: tutto
0: ho
1: e
0: perso la
1: grazie,
0: voce.
1: grazie al professor San Cesario, tutti abbiamo perso la voce, Lenti in particolar modo. Io faccio l'ultimo giro e poi vi saluto, vado da Liuzzi. Che cosa il Taranto deve modificare rispetto alla gara di Apice e cosa invece deve confermare?
2: No, deve giocare come nelle ultime 6-7 partite, tranne contro l'Apice, appunto. Deve
1: Sì.
2: giocare con la determinazione di queste ultime partite, convinto che non è ancora nulla non ha ancora ottenuto il risultato che noi tutti ci attendiamo. Cioè, di fronte a una squadra seria. E che non ci si può rimirare nella bellezza del passato, passaggio del

0: tocco del gol di Fino, noi dobbiamo
1: Sì.
0: vincere e dobbiamo riuscire a questa categoria.
1: Bene, l'approccio, mister Bosco, l'approccio del Taranto, al di là di come il Taranto ha giocato, ma l'approccio della gara contro il Canosa forse è stato diverso rispetto alle due gare con l'Apice, però
2: Io
1: sono
2: penso
1: d'accordo.
2: che domenica verrà dato, ahimè, è brutto da dirsi nei confronti, diciamo, dell'Apice, ma verrà dato un rispetto
1: Sì.
2: notevolmente diverso rispetto a quello che abbiamo potuto vedere con l'Apice. Il Gradator è una squadra che comunque concede, è una squadra che fa anche tanti gol, e lo abbiamo visto anche nelle ultime due gare. Però i giocatori poi si parlano, i giocatori poi analizzano. Sicuramente quello che è l'avversario, oltre a ciò che viene detto dallo staff. E io penso che a livello di motivazioni, ma questo non voglio né screditare il comportamento che è stato assunto nelle due gare contro l'Apice, però è anche fondamentale per un calciatore sapere chi c'è di fronte e
1: Certo.
2: affrontarlo in una certa maniera.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Professore, lei cosa farà domenica? A parte che lei resta, perché adesso parliamo di basket, ma lei resta, professore, resta con me.
3: Volendo.
1: No, resta con me, le lo dico io, resta con me, professore. Liberiamo Alberto Boschi, il suo
3: Certo.
1: secondo, che giustamente adesso hanno tante
3: Io
1: cose da fare. Lei cosa
3: domenica
1: fa domenica,
3: vado
1: professore?
3: in trasferta,
1: Lei va
3: ovviamente. Ho
1: in
3: preso il
1: trasferta.
3: biglietto.
1: Ho saputo, professore, che la gente mi scrive, mi chiama, mi dice che
3: Certo.
1: lei sarà in trasferta con un mio caro amico, andrà in macchina con un mio caro amico che sarà, che è Raffaella Chiesa, che salutiamo in questo momento.
3: Infatti.
1: Partirete assieme. Si comporti bene, non si faccia riconoscere, professore, va
3: No,
1: bene?
3: rimarremo anonimi, ma allo
1: Sì.
3: stesso tempo ci rappresenteremo nella maniera migliore
1: Non
3: possibile.
1: si faccia riconoscere, le chiedo solo questa cortesia.
3: Certo,
1: Va bene.
3: Aversa sarà tranquilla,
1: Aversa sarà tranquillo.
3: posso assicurare.
1: Sì.
3: Giusto una cosa sul
1: Per
3: commento di
1: banco,
3: Bosco,
1: come
3: con la quale condivido, diciamo, la visione. Io più che rispetto parlerei di segnale. Allora, io seguo l'NBA,
1: no?
3: no?
1: Sì.
3: C'è questo
1: Quindi
3: giocatore.
1: resta per il basket,
3: Certo che seguo,
1: perfetto,
3: resto per il
1: professore. Bene,
3: basket.
1: bene.
3: C'è questo giocatore che si chiama Michael Bridges, cioè sono le finali di NBA adesso,
1: Sì.
3: no?
1: New York Knicks dopo quanti anni?
3: Dopo 50 anni e
1: Dopo
3: passa,
1: 50 anni. Sai
3: 73.
1: che io sono stato al Madison Square Garden a vedere New York Knicks
3: Stupendo.
1: e Brooklyn Nets? Lei lo sapeva,
3: Non lo
1: professore?
3: sapevo, vorrei
1: Sono
3: andare al
1: stato.
3: Madison Square Garden perché li simpatizzo ed è per questo che li seguo anche in diretta. E Bridges, che è un giocatore di New York, perché San Antonio è finita seconda e New York terza, quindi hanno il vantaggio e quindi iniziano a San
1: Sì.
3: Antonio, dice Bridges, essendo che si gioca in trasferta, ci
1: Sì.
3: potrebbe essere un segnale mentale, giocare in un ambiente ostile è meglio per il giocatore perché si accende subito e vorrei che per i giocatori del Taranto, e secondo me sarà così, valesse la stessa cosa.
1: Stessa botta d'adrenalina, stessa volontà di
3: Esattamente, perché
1: andare a
3: secondo
1: fare
3: me
1: male
3: al
1: subito.
3: contrario con l'Apice è successo l'opposto.
1: Professore, lei resta qua, io ringrazio Giancarlo Liuzzi. Giancarlo, come al solito, preciso e puntuale. Grazie in particolar modo questa sera di essere stato con
0: Grazie amici.
1: noi. Ci sentiamo domenica, Liuzzi. Ci vediamo domenica, perché lei da dove segue la partita domenica, Liuzzi? Però
0: Non lo so ancora.
1: certamente la vedrà.
0: Sicuro al mille per mille.
1: Sì, ma dove dico? Come fa a vederlo? Dica
0: Ah
1: sulla
0: no,
1: app di
0: scusami,
1: Studio
0: sul
1: Centro.
0: Studio
1: Ecco,
0: Centro,
1: appunto.
0: che
1: Ecco,
0: stiamo.
1: appunto.
0: Non
1: Va
0: pensavo
1: bene.
0: esistessero altre
1: Grazie.
0: possibilità.
1: Grazie Liuzzi, grazie mille. Buon fine settimana e forza Taranto, grazie. Ringrazio ovviamente
2: Sempre.
1: Alberto Bosco.
2: No, grazie a voi. Grazie
1: Alberto Bosco, grazie a lui e grazie al suo secondo, perché il secondo si
2: di
1: è
2: averlo ospitato
1: man mano
2: stasera.
1: avvicinato.
2: Sì, voleva.
1: E fa parte, proprio che la telecamera è alta, altrimenti lui si è man mano avvicinato, fa parte del parterre, ma è stato educatissimo, preciso, non ha dato il minimo fastidio. Mi raccomando, trattamelo bene, Albert. Balù, eccolo qua, Balù, che adesso è proprio mio attiguo. Bene, bene, un abbraccio anche a
2: Grazie di
1: Balù.
2: averci
1: Ci
2: ospitato.
1: vediamo presto. Noi andiamo in pubblicità, rimane San Cesario perché parliamo di basket. Basket, una squadra di ragazzi di Taranto che si chiama Taras Spartans, gioca a Torino e adesso vi faccio vedere chi sono. Sono già stati i nostri ospiti, vi faccio vedere subito. Pubblicità, poi c'è Vito Liotino e poi Albert, tu sai che c'è c'è il microfono, rimetti il microfono perché voglio che tu mi commenti questa cosa. Tu sai che c'è uno sci club a Taranto?
2: No.
1: E io invece ti porto lo sci club qua, vedi, questa è. Pubblicità, torniamo subito.
4: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguire.

0: Tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: もしも人育てるためだ。
1: まあ、私にせよ、したらない。
2: Allora rieccoci, parliamo di basket, ma prima di parlare di basket vi diamo la notizia perché oggi il Comune di Taranto ha dato il via, l'abbiamo letto sull'Albo Pretorio, un percorso che ci rende orgogliosi, che ci fa piacere perché proprio in questo senso abbiamo sposato la sua causa, la causa di un amico, di un fratello, che è Cristian Cesario, che non c'è più. Ieri è stata consegnata la borsa di studio a lui intitolata attraverso la Fondazione Taranto 25 durante il Delfis d'Oro. Oggi invece questa notizia è spettacolare, bellissima, lo abbracciamo idealmente, gli vogliamo bene ogni giorno di più nonostante stia passando il tempo. Stadio Erasmo Iacovone, la giunta comunale promuove l'intitolazione della tribuna stampa a Cristian Cesario. Quindi l'iter parte e non vedo come non possa arrivare a termine. Anzi, l'annuncio è ai signori dell'ordine dei giornalisti: Cesario non era iscritto all'ordine dei giornalisti, ma non ci facciamo passare minimamente per la testa il fatto di bloccare quest'iter perché non fosse iscritto. Era molto più giornalista lui di qualcun altro e di tanti altri che sono iscritti all'ordine. Quindi mi raccomando, ordine dei giornalisti, peroriamo la causa di Puglia, di Basilicata, di Molise, della Francia, della Germania, peroriamo la causa di Cristian Cesario, perché è giusto che uno col suo talento, che ha fatto una finaccia come il nostro amico Cristian Cesario, che è morto in una maniera assurda, abbia quantomeno un riconoscimento, lui e tutta la sua famiglia e noi amici che li siamo a fianco sempre. Quindi un abbraccio ovunque tu sia e mi raccomando alla tribuna stampa. Parliamo di basket, Sancesà, perché questi qua che si collegano, fatevi vedere, palesatevi ragazzi, fatevi vedere chi siete, dove state, eccoli qua.
3: Buonasera, ciao,
2: buonasera a
3: voi. Una piccola rappresentanza.
2: Eravate 36 l'altra volta, che fili altri sono
3: sì,
2: morti.
3: Sì, piano piano ci riduciamo.
2: Sì, ma tutto bene, cioè... Dico
4: tutto. No, tutti
3: in formissimo.
2: Sì, arrivate a 5 per la prossima partita. So che c'è una partita importante.
3: Sì. Speriamo, speriamo.
2: Bene, Spartan Taras, vero? Dico bene?
3: Sì, sì.
2: Siete già stati qua, eravate, ripeto, ma avevate fatto un impatto migliore, non per voi, dico, ma eravate molto di più, adesso vi vedo risicati, ma vi credo, tutto a posto. Allora,
3: ma siamo concentrati, siamo tutti in ritiro pre-partita.
2: In ritiro, perché? Perché questo ritiro? Raccontatevi perché siete in ritiro, ditevi tutto.
4: Domani abbiamo la finale regionale, giochiamo la finale regionale del CSI.
2: Abbiamo anche la locandina, abbiamo anche la vostra locandina, quindi, che adesso mostriamo, sì, sì, quindi, sì. Quindi raccontatevi.
4: Allora, abbiamo vinto prima le semifinali.

0: finali provinciali, poi da lì siamo arrivati in finale provinciale, dove purtroppo però abbiamo perso di un punto, in una partita combattuta con una squadra comunque un po' più esperta di noi. Però per fortuna le prime due della provincia andavano comunque alla regione. Quindi poi in finale regionale, cioè abbiamo fatto uno spareggio con le squadre delle altre province. Abbiamo vinto due partite e adesso ci manca l'ultima per diventare campioni del Piemonte.
1: Campioni del Piemonte, è un ossimoro, signori miei, non me ne vogliate, no?
0: Tutti
1: Ma
0: tarantini e campioni del
1: c'è
0: Piemonte.
1: una banda di terroni che non siete altro, no? Lo dico io perché quello siamo, che va al nord e vince un campionato provinciale, regionale, pardon, si approccia alla fase regionale,
0: Forza.
1: si approccia probabilmente alla fase regionale, speriamo che si approcci, quindi vince il
0: Speriamo.
1: campionato provinciale. Noi non siamo scaramantici, fate vedere le mani, dove ci avete le mani?
2: No, noi ci
1: Capo.
2: crediamo, noi siamo i
1: Bravo.
2: vecchi.
1: No, no, nel senso che si sa mai che gesti apotropaici e quant'altro. Dico, ma
0: No.
1: si approccia a questa fase qua, professore, lei è d'accordo con me, vero? Lei è d'accordo, bene, professore. Dicevo, è strano vedere una squadra che si chiama Taras che diventa, insomma, che si afferma in Piemonte. È un ossimoro, ma ci fa assolutamente piacere. Ma avete mandato, tra l'altro, una persona a me, a voi cara, ma a me cara, mi ha mandato anche dei video interessanti. Io voglio vedere con voi. Candelli, insomma, ha fatto un bel montaggio, li ha sistemati. Ma bella l'esperienza, bella soprattutto la capacità di portare in alto il nome di Taranto in un contesto che è sport, ma è certamente anche sociale. Candelli, ce l'abbiamo le immagini?
3: Tea time.

0: ting, better talk nice. Murder on a beat, so it's not nice. Skull gets hot, then I'm not nice. You tryna date her and she been, let me walk twice. Now you met her on a dick.
1: Ragazzi, complimenti, laddove dovesse andare male la carriera di cestisti avete da filmmaker una strada spianata. Studio 100 vi aspetta nuovamente qui, va bene, vi aspetta la madre patria.
2: Grazie.
1: Ragazzi, allora, in bocca al lupo, grossissimo in bocca al lupo, potete fare tutti gli scongiuri del caso nuovamente, e noi vi seguiamo da lontano, speriamo di ospitarvi qua fisicamente appena, per tornerete, no?
2: Sì, chiaramente.
1: Quindi
2: l'estate
1: quando tornate,
2: sicuro.
1: Io intanto vi do una notizia. Noi abbiamo la nostra collega Giovanna Calabrese che è a Torino in questi giorni, perché lei è, insomma, vissuto da diversi anni a Torino. Quindi comportatevi bene, che vediamo un attimo. Magari facciamo una carambata, vi mandiamo Giovanna Calabrese live a seguire la partita.
2: Già domani, però. Domani giochiamo.
1: Lei sta già là, quindi il tempo la chiamiamo. Okay. Diciamo, è difficile che possa dirmi di no. Viste le relazioni di subordine a direttore, però questo è un altro disco, questo è mobbing puro. Ragazzi, grazie mille.
3: Grazie a voi. Ma in realtà avremo anche una sorpresa noi in panchina.
1: Che è stato? Ah, perché... io la so.

0: sorpresa. Io la conosco.
1: Sì, abbiamo un ospite di eccezione per queste finali.
0: Sta là?
1: Non ancora, non ancora. Arriverà domani mattina proprio per la partita.
0: Lo possiamo spoilerare? Possiamo dire chi è?
1: Sì, il grande Roberto Conversano.
0: Il grande Roberto Conversano, che salutiamo.
1: Adesso è passato in bici di allenatore.
0: Invece, sì, ma me l'ha detto, vado lì, li vado ad allenare, mi ha detto, come se fosse merito suo, arriva lui, Dan Peterson arriva adesso, no, sistema tutto. Dai ragazzi, se la sanno vedere da soli, hanno fatto un grande campionato, tu vai là, cerca di non fa danni, che l'allenatore migliore, ce l'abbiamo un altro qua che è un ottimo allenatore, è quello che non fa danni, è vero ragazzi?
1: È giusto, è giusto,
2: bellissimo.
0: Lo so. In bocca al lupo e buon fine settimana e forza Taranto.
1: Grazie, sempre, grazie mille.
0: Allora, a proposito di Forza Taranto e di allenatori, San Cesario, lei che comunque si occupa di materia sportiva a 360 gradi, tra un po' le faccio conoscere lo Sci Club di Taranto.
3: E questa è una sorpresa incredibile. Questa è una,
0: sono rimasto sorpreso pure io. Prima però c'è un allenatore importante, che sta qua, è venuto a trovarci. La stagione non è finita benissimo, Vito Liotino col suo Atletico Città di Taranto Calcio 5 femminile, però tanti applausi.
4: Sempre tanti applausi, perché anche se si arriva ultimi, che non è il nostro caso, comunque,
0: no, assolutamente.
4: Gli applausi ci sono sempre, perché io, parlando con la società, alla fine uno, senza fare giri di parole, in base al budget può realizzare l'obiettivo. Certo. Quindi se c'è un obiettivo che si può realizzare salvandosi, ok, se c'è un obiettivo che si può realizzare vincendo il campionato, ben venga. Però tutte le stagioni sono tutte da applauso, perché la passione ce la mette sia il primo che l'ultimo.
0: Noi ci siamo sentiti, tu lo vedi, questa sera mi vieni a trovare, che succede adesso? Perché insomma, se è fallita la porta principale per l'accesso in Serie B, però io credo che una porticina ci sia.
4: Ascoltami, noi abbiamo vinto il campionato.
0: E questo è già andato di fatto.
4: Abbiamo vinto la Coppa Puglia.
0: Sì, no, ma questo abbiamo...
4: Abbiamo fatto la Final Four a Roma.
0: Tanto
4: abbiamo fatto i playoff. Allora, invece abbiamo perso i playoff contro la squadra calabrese, la finale che... ha disputato un girone a 5 o 6 squadre, poi ha fatto la semifinale e la finale e è arrivato in Serie B. Noi abbiamo vinto un campionato a 9 squadre,
0: certo.
4: Abbiamo fatto un percorso stratosferico,
0: sì,
4: e siamo arrivati male e non siamo stati promossi. Però vuol dire che se effettueremo il ripescaggio, avendo fatto il nazionale, siamo una delle prime a essere ripescate.
0: Okay.
4: Però c'è un fattore che non ci sta bene, perché il regolamento vuole,
0: ascolto,
4: che anche l'ultima e la penultima del girone possono fare domande di ripescaggio. E in quel caso è che chi fa il campionato con 10 euro può essere ripescato. A sto punto è inutile investire come noi, cercare di arrivare all'apice.
0: All'apice
4: l'abbiamo
0: messa.
4: Cercare di arrivare all'apice per poi...
0: In quel caso, scusami, il merito sportivo deve essere.
4: Non esiste il merito sportivo. Presentatisci, ti firma il nulla osta e vai in Serie B. Puoi fare il salto di qualità. A suo punto, Città di Taranto, l'anno prossimo, si fa la Serie C, arriva ultimo.
0: E fa domanda di pescaggio.
4: E poi fa domanda di pescaggio. E risparmia un sacco di soldi.
0: Ma non c'è una rotatoria, qualcosa che dica.
5: Il campionato è chiuso.
4: Il campionato è chiuso. Se firma il nulla osta, sì. Ecco perché non ci sta bene. Cosa facciamo? Tutto abbiamo finito a fine marzo. La Città di Taranto ha finito a fine maggio, chi da marzo a maggio sta a mare, noi eravamo sul campo a spendere risorse, a spendere questioni mentali, a fare trasferti in Abruzzo, e poi che fai, arrivi ultimo, penultimo, terzo ultimo, fai ripescaggio.
0: Lo facciamo subito l'appello al presidente Tisci.
4: Non accettare oltre Città di Taranto.
0: Presidente Tisci, io non posso dirle cosa fare sotto il punto di vista del ripescaggio, ma certamente se esiste qualcosa che debba essere inserito in un criterio di meritocrazia, questo riguarda quello che è la materia sportiva. Quindi ovviamente che vengano applicate le stesse norme che sono applicate in caso di ripescaggio nei campionati professionistici, nel calcio, nella Serie A, Serie B, Serie C, Serie D. Quindi cortesemente stiliamo una graduatoria e diamo atto e merito a chi ha concluso il campionato in una certa posizione, piuttosto, anzi, rispetto a chi invece ha finito ultimo la propria stagione. Esiste un merito nello sport, altrimenti non ci sarebbero le classifiche. Che
4: parliamo di ultimo posto, come possiamo parlare di terzo, quarto, quinto?
0: Assolutamente, quindi graduatoria di ripescaggio in questo caso
4: a noi non sta bene.
0: Privilegiamo chi ha fatto una stagione importante e chi ha certamente una solidità e una storia che parlano da sole, come in questo caso l'Atletico Città di Taranto Calcio a 5. Presidente Tisci, guardi che io adesso le faccio tagliare il reel e glielo mando direttamente su WhatsApp, sì, e poi vediamo. E
4: vabbè,
0: poi...
4: io comunque l'ho chiamato un paio di volte, gli ho spiegato un po' cosa, perché ascoltami Dario, se iniziamo a togliere società dal, cioè, dal

0: campionato, uno non c'è crescita, due non si arriverà mai a 10-12 squadre per dare la possibilità alla prima di andare direttamente in Serie B. Che facciamo? È proprio il comitato che toglie le squadre, le società, per non dare la promozione al primo
1: Ma
0: posto.
1: figuriamoci, assolutamente sì, siamo
0: Perché
1: al
0: noi abbiamo anche il
1: fianco.
0: maschile, ti ricordo che abbiamo la Serie C,
1: Assolutamente.
0: Valentino Sperandello allenatore, quindi è una società alla fine molto compatta, molto
1: Certo. Poi
0: grande
1: storica
0: e
1: del
0: storica
1: territorio, non è che è
0: soprattutto.
1: nata. Lei che dice, professor Sanchez, lei è d'accordo con me?
2: No, paradossalmente rispetto al
1: Sono
2: Taranto
1: d'accordo con
2: Calcio,
1: lui, paradossalmente
2: soprattutto
1: sono d'accordo con lei.
2: esattamente, no, per dire, per paradosso, il Tarantino è stato più attaccato al calcio 5 che non al calcio 11 negli ultimi anni,
1: Certo,
2: praticamente. Era
1: certo.
2: quasi veramente un rito, c'era il rito del palazzetto, dello stadio, che aveva sostituito lo stadio, perdonatemi. E quindi sicuramente meritano campionati come anche il calcio 11, eccetera, che regalino una competitività minima, perché così veramente parliamo di campionato chiuso. Non dico che l'NBA, ma è quasi, perché praticamente se tu ti promuovi faccio un esempio dell'Inghilterra, Premier League, mettiamo caso che la Premier League abbia questa regola assurda, con 10 euro veramente ti fai ripescare così.
0: Appunto,
2: Ma è una questione di mentalità, è una questione culturale che dobbiamo portare noi operatori da dentro il calcio, dobbiamo portare noi anche, perché sono anche, diciamo, opinionisti, giornalisti da fuori, dobbiamo fare in modo che si ribalti, perché purtroppo nei vari regolamenti e anche la mentalità sportiva in Italia è posta al negativo, al sopravvivere piuttosto che al fare qualcosa di positivo, e questo poi si rivede e rischia anche poi di influenzare negativamente anche altre aree della società. Per cui è importante invece portare un'opinione e una posizione positiva nei confronti di tutti i tuoi operatori.
1: Resto seriamente
0: consentimi anche una
1: basito
0: questione,
1: di questa cosa.
0: consentimi anche una questione di furbizia. Perché
2: Certo,
0: se c'è questa
2: certo.
0: possibilità che io possa fare quinto posto, sesto posto e poi essere
2: Assolutamente sì.
0: ripescato,
2: Sì,
0: perché
2: no,
0: la
2: non
0: prima non va
2: incolpo chi lo fa,
0: direttamente in
2: non
0: Serie
2: incolpo chi lo fa, incolpo i legislatori in questo caso.
1: B? Assolutamente sì. Allora io adesso vi rimanete qua. Tu come stai messo a sci? Hai mai sciato in vita tua tu?
0: No, se no la neve piange.
1: La neve piange. Io non ho mai sciato in vita mia. Io vorrei sapere se Francesario lei ha
2: Non ho
1: sciato.
2: mai visto gli sci
1: Non ha
2: in
1: mai
2: vita
1: visto
2: mia.
1: la neve, nemmeno a Martina Franca lei ha visto la
2: No,
1: neve.
2: no,
1: No, nemmeno a Martina Franca.
2: no, neanche a Martina Franca.
1: Niente, noi
2: Mai.
1: praticamente tra pochissimo, io non so se è già pronto il collegamento, ci collegheremo con il Circo Tennis Taranto. Io vado a leggere perché c'era una conferenza stampa il 5 giugno, quindi oggi alle 20 presso il Circo Tennis Taranto, a Prescai. Io non so se c'è già in collegamento il nostro.
3: Sì,
1: Dov'è?
3: sono io,
1: In una
3: sono un po' al buio
1: grotta,
3: forse.
1: Francesco, in una grotta, eccolo qua.
3: No, no, no, aspetta che adesso vado alla luce.
1: C'avete la luce là?
3: Sono qui.
1: Venite qua se non ce l'avete. Ce l'avete? No, ce l'avete,
3: No,
1: ecco.
3: no, no, è che stiamo festeggiando e quindi siamo
1: Al
3: in una
1: buio.
3: situazione tipo discoteca adesso, ecco.
1: Ah, ok,
3: Forse
1: pensavo
3: adesso
1: al buio,
3: dobbiamo
1: festeggiare al buio, insomma. Bene, bene. Francesco, buonasera, ben trovato a 100 Sport Weekend.
3: Buonasera, buonasera.
1: Allora, mi avete scioccato perché io non sapevo dell'esistenza di uno sci club due mari a Taranto.
3: Ma
1: Invece
3: infatti no, non potevi saperlo perché ci siamo costituiti da poco
1: c'è. Ah.
3: e stasera abbiamo, diciamo, festeggiato a questa nuova associazione che ha come finalità quella di incentivare lo sport invernale a Taranto, cosa un po'
1: Come
3: difficile,
1: pensate,
3: ma.
1: Francesco, di incentivarlo? Perché io ho grosse difficoltà a immaginare un percorso, ma che?
3: Perché noi organizziamo gite, abbiamo già organizzato gite nel passato portando ragazzini. Noi siamo al Circolo Tennis Taranto, quindi portiamo i
1: Sì.
3: ragazzini del tennis a sciare e abbiamo visto che c'è un fortissimo entusiasmo rispetto a questo sport.
1: Bello.
3: E quindi abbiamo avuto un riscontro molto forte, quindi ci vogliamo organizzare per poter fare sempre qualcosa in più. Il nostro obiettivo è quello di tirar via i ragazzini, strappare il telefonino e fargli fare sport. E quindi facciamo di tutto per fare questo.
1: Beh, e questo è già alla base di ogni ragionamento nobile, ovvero quello di strappare i ragazzini dalla sedentarietà, dalla noia, dalla routine e portarli a fare
3: Bravo,
1: attività
3: sì.
1: fisica. Ripeto, logisticamente è certamente una missione molto particolare, molto difficile, però vi fa onore quello di provare a portare a
3: Ringrazio.
1: Taranto. Vero, assolutamente
3: Grazie.
1: sì. Francesco, noi non possiamo che ringraziare te e ovviamente lo Sci Club di Taranto, ma aspettiamo in studio,
3: Sì. Ringrazio io te e gli editori, e un saluto a tutti e ci vediamo a questo punto, adesso godiamoci l'estate e poi magari a settembre-ottobre ci vediamo per così.

0: ci raccontiamo e vi diciamo come organizziamo.
1: Assolutamente sì, grazie mille, buon proseguo.
0: Un abbraccio.
1: Grazie. Allora, noi abbiamo chiuso praticamente. Io non so se riuscirò ad avere Peppe Degli Santi per farvelo salutare, perché Peppe Degli Santi mi ha portato un dono. Puoi inquadrare il dono che mi ha portato Liotino? Me lo vado a prendere cortesamente, Candelli. Come al solito, vado io da Liotino. Ma vicino io a Liotino, eccolo qua.
2: Adesso Zanetto, per te, grazie per l'ospitalità.
3: E io posso come ringrazio. Sempre.
1: Come al solito, sei uno di quelli che viene sempre a mani piene, mai, quindi non posso ringraziare.
2: La gratitudine. Grazie,
1: è grazie che è bellissimo, bellissimo. Io ritorno al mio posto subito. Eccolo qua, grazie, bellissimo, grazie davvero, questo lo utilizzerò, andrò alle conferenze stampa con questo, grazie. Mi vedrai con questo, quindi sarò brandizzato e grazie mille. Io non so se abbiamo Degli Santi in collegamento, perché domenica io faccio un po' di promozione, domenica ovviamente il Tyrant è in diretta su Studio 100, la partita è alle 16.30, noi partiremo, eccolo qua, Degli Santi lei non sta guidando, vero?
4: Assolutamente no, sono fermo come dice il regolamento stradale.
1: Ce la faccio più, Delisa, guardi, io sono arrivato, è arrivata veramente là. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Dicevamo, domenica entra a far parte della grande famiglia di Studio 100 il buon Giuseppe Degli Santi, che qui su questo tavolo vitreo andrà a condurre quelle che saranno le frequenze e le onde che rimbalzeranno direttamente da Versa e poi arriveranno veementi nelle vostre case attraverso il nostro prepartita che partirà alle 15.45, che avrà 45 minuti di racconto di quello che sarà la tensione che si taglierà a fette in quel del Bisceglia di Aversa, con il sottoscritto presente sul campo, con Cosimo Lenti sottoscritto sul campo, ma padrone di casa proprio qua sarà Giuseppe Degli Santi. Benvenuto nella famiglia di Studio 100, sperando di averla quanto più a lungo possibile, Degli Santi.
4: Grazie Dario, grazie di cuore, parto col veramente ringraziarti, perché è una splendida opportunità quella che mi hai dato, una grande responsabilità, perché condurre proprio in queste due sfide sarà veramente emozionante, quindi ci aspettiamo tanto. Conduzione che, ricordiamo, partirà dalle 16 su Studio 100, ci sarà tanto da parlare, tanto da dire per sia in prepartita, sia per l'intervallo, sia nel post gara, gustandoci ovviamente la diretta che sarà a cura di Studio 100, appunto, per la sfida d'Aversa, per la gara 1 tra Gladiator e Taranto. Quindi rimanete sintonizzati con noi, perché ci sarà tanto, tanto da dire e tanto da gustare.
1: Quando leggi un fumetto e sembra che stai leggendo la Divina Commedia, è lì insomma che cambia la narrazione. Grazie Degli Santi, ci vediamo domenica, in bocca al lupo per tutto, a domenica.
4: Viva il lupo, buona serata a tutti, un saluto agli ospiti in studio.
1: Partiamo alle 16, probabilmente 15.45, partiamo con 45 minuti di prepartita che saranno a conduzione di Degli Santi, tanti ospiti qui in studio, collegamenti con lo stadio Bisceglia, post partita con sala stampa e altri collegamenti, ospiti qua, insomma Studio 100 è tornato nelle case dei tarantini in maniera prepotente e vi raccontiamo quelle che sono le vicende del Taranto e non solo. Ringrazio Vito Liotino, grazie Vito.
2: Grazie a te, Dario.
1: A te. Grazie al professor San Cesario.
5: Grazie a voi, sarà un piacere anche tornare qui nello studio.
1: Piacere tutto nostro, prof. Grazie ad Angelo Di Leo, grazie ad Alberto Bosco, grazie al nostro Giancarlo Liuzzi, ma grazie anche ai ragazzi dello Spartan Taras, grazie allo Sci Club di Taranto, grazie al presidente Sebastiano Ladisa, ma consentite, grazie soprattutto a Peppe Candelli, come al solito guida sapientemente la nostra regia. Io ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in questa ora e 31 minuti di trasmissione. Appuntamento quindi a domani col TG di Studio 100 a conduzione di Marina Luzzi, scusate se poco, e poi ci vediamo domenica ovviamente con 100 Sport in campo, ovvero con la diretta di Gladiator Taranto, pala centro si diceva una volta, fischio d'inizio alle 16.30, ma noi inizieremo prima, 15.45, saremo già qua. Grazie e buon proseguo di serata a tutti, forza Taranto!
6: Questo programma è offerto da Baux Casa, vivi nuove forme di benessere, Five Motors, Otto Salus, impresa edile Cassalia, dal 1975.
7: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the, is the leading...
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di Bionda Boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e di

distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semisconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland?

0: And will known all over the world, in Italy and in Toronto in particular way. Why this?
1: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
2: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
3: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
4: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale.
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che, per tutta la collettività, è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo in quel luogo San Cataldo ha

edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Clogin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen, un ospite a sorpresa che non fa che in

0: accogliere maggiormente la delegazione tarantina.
1: Gli
0: irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità.
2: Amen.
0: La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
3: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita, della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
4: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
5: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
6: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente

0: dato appunto con delle lapide a ricordo una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto

0: stato di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il riesame ha deciso, restano in carcere Cosimo Colucci e Fabio Sale, gli unici due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso ha ucciso Bakary Saco in Piazza Fontana. Intanto continuano ad emergere dettagli inquietanti sulla morte del bracciante maliano. Potrebbe essere operativo solo dal primo trimestre 2028 il nuovo ospedale San Cataldo, lo ha dichiarato ieri l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Pesa la carenza di personale medico e infermieristico. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti su 5 in Puglia, la produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane, doccia fredda per i sindacati che annunciano mobilitazioni. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo con l'omicidio di Bakary Saco. Restano in carcere Cosimo Colucci e Fabio Sale, gli unici due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso aggredì e uccise Bakary Saco, bracciante maliano di 35 anni che si stava recando al lavoro. Intanto emergono ulteriori scioccanti dettagli. Il servizio. Restano in carcere i due maggiorenni della gang che il 9 maggio scorso all'alba ha aggredito, malmenato e ucciso Bakary Saco in Piazza Fontana. Il Tribunale del Riesame ha deciso che il 22enne Cosimo Colucci e il 20enne Fabio Sale rimangano detenuti al Magli di Taranto per concorso in omicidio. Gli avvocati difensori dei due, Pasquale Blasi e Andrea Maggio, avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Per i giudici però i due sarebbero coinvolti e come? Non solo nelle botte ma anche nel mancato soccorso successivo. Nelle intercettazioni infatti chiedono a chi si trova più vicino a Saco se l'uomo respira ancora, se è vivo, ma non chiamano aiuto e cogliendo la gravità del fatto si dileguano di lì a poco quando viene allertato il 118. Intanto emergono ulteriori dettagli della vicenda dai nuovi atti depositati nell'udienza del Tribunale del Riesame dalla squadra mobile e riportati oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Nelle intercettazioni dell'informativa si coglie la pianificazione dell'aggressione da parte del gruppo che aveva già tentato di avvicinare un altro giovane extracomunitario riuscito a fuggire prima di Bakary Saco. Eccolo e lui, dicono mentre giunge in bicicletta il bracciante maliano, forse confondendolo proprio con l'uomo avvistato in precedenza. Un ecce homo a cui il bracciante, ignaro di quanto lo attende, risponde con un buongiorno. Solo qualche giorno fa il riesame aveva confermato la custodia cautelare negli istituti penali per minorenni di Bari e Lecce e anche per i 4 minorenni coinvolti, per cui la difesa aveva chiesto i domiciliari o la presa in carico in comunità. Tra loro anche il 16enne accusato di aver sferrato le 3 coltellate all'addome e al torace che hanno causato la morte del giovane maliano. Cambiamo argomento, parliamo dell'ospedale San Cataldo, si allungano i tempi per vederlo aperto, potrebbe essere operativo dal primo trimestre del 2028, lo ha detto ieri l'assessore regionale Donato Pentassuglia che era proprio a Taranto a rendere complessa la questione e soprattutto la mancanza di personale medico e infermieristico. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Taranto ha bisogno di una deroga per il personale perché quell'ospedale va riempito di professionalità unitamente all'università. L'università da sola e l'ASL da sola non potranno determinare quello che serve.
2: Il nodo del personale medico e infermieristico che dovrà animare il nuovo ospedale San Cataldo torna nella sua prepotente urgenza nell'intervento dell'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. A margine dell'incontro con Confindustria Taranto, l'assessore replica le domande sullo stato dell'arte dei lavori al nuovo nosocomio, chiedendo di spostare l'attenzione su criticità ancora più impellenti della data. La relazione resa nota un paio di settimane fa afferma che le operazioni di collaudo delle grandi macchine e attrezzature presenti all'interno della struttura dovrebbero terminare ad ottobre 2027. Se questo cronoprogramma verrà rispettato, l'ospedale potrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2028, prevedendo al suo interno il trasferimento del Moscati, del Santissima Annunziata e di Grottaglie. Ma il problema più scottante resta quello del personale.
1: Attenzione, serve personale, perché noi stiamo ancora lavorando sulla famosa storia 2004 meno l'1,4%, cioè era già devastata la pianta organica di Taranto, noi non abbiamo alcuna possibilità, anzi i ministeri affiancanti, proprio perché siamo in piano di rientro, stanno lì a vedere i numeri. Se vogliamo guardare al futuro, meno ospedali, più territorio. Le casse della salute come le completiamo? Gli ospedali di comunità? partita che stiamo svolgendo in questo momento con il governo, come si riempiono le case della salute al 30 giugno. Il tema non è quante ne hai pronte, il 1° luglio vi dirò io quante ne ho trovate e quante saranno pronte, perché proverò a non far perdere alla Puglia e all'Italia né diciamo il tema del numero target e quindi i fondi e la premialità. Il tema del personale deve impattare sulla questione della prevenzione. Noi abbiamo bisogno di parlare di prevenzione, perché se facciamo prevenzione dall'asilo nido fino ai centri per anziani, alle parrocchie, noi riequilibriamo.
0: Non solo la questione San Cataldo, ieri al centro, nella sede tarantina di Confindustria, Donato Pentastulli ha avviato un confronto con il settore del privato accreditato al centro e tra i temi più caldi anche quello delle liste d'attesa. Sempre Maria Laura Paletta.
2: Pubblico e privato idealmente a braccetto per cercare di offrire una soluzione concreta alle molteplici criticità che affliggono la sanità regionale. Ieri nella sede di Confindustria Taranto un confronto tra gli operatori del privato accreditato e l'assessore regionale a ramo Donato Pentassuglia, con lo scopo di aprire un tavolo di confronto e collaborazione sui temi caldi del settore sanitario.
3: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
1: Le liste d'attesa devono essere quanto più ridotte rispetto a una integrazione dei servizi. I servizi sono quelli pubblici e quelli privati, quindi diciamo, il tema è solo una organizzazione, una rifunzionalizzazione qualificando la spesa. C'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF, e questo non è corretto. Le regioni del nord, che tanto vengono prese a riferimento, hanno aumentato l'IRPEF, il bollo, il ticket, hanno fatto una serie di manovre, e quindi vuol dire che c'è un problema serio. La popolazione diventa più anziana, aumentano i servizi, i giovani sono sempre meno. Dalla Puglia abbiamo perso negli ultimi anni 100.000 abitanti, che significa 200 milioni di quota pro capite, e capite bene che, diciamo, aumenta la spesa. Il gasolio è aumentato del 25% negli ultimi due mesi, la benzina del 17%, sono dati del governo italiano, quindi non me li sto inventando, e capite bene che l'impatto sulla bolletta energetica e quindi sui bilanci anche quest'anno avrà un riverbero molto molto pesante e delicato.
0: Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti pugliesi su 5. La produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane ai sindacati, arriva questa doccia fredda, ma intanto gli stessi sindacati si preparano alla mobilitazione. Vediamo il servizio. Natuzzi chiude 3 stabilimenti su 5, quello storico di Sant'Eramo in Colle, quartier generale della multinazionale pugliese dei divani, ma anche Esce 2, Graviscella. L'annuncio da parte dell'azienda è arrivato come una doccia fredda dopo gli ultimi impegni assunti al Ministero, che sembravano aver scongiurato questa ipotesi. Invece ieri, durante un incontro a Bari propedeutico al tavolo previsto per l'11 giugno al Mimit, la notizia della chiusura. Una decisione da cui Natuzzi ha già detto che non tornerà indietro, e i sindacati annunciano nuove mobilitazioni.
4: Tutto ciò è inaccettabile.

0: rischia di non fermarsi un vero e proprio piano di dismissione e quindi abbiamo deciso come organizzazioni sindacali insieme ai rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori di riprendere con più forza le iniziative di lotta e di mobilitazione in vista dell'incontro programmato al MIMIT settimana prossima, l'11 giugno, in cui l'azienda Natuzzi dovrebbe presentare le linee guida del suo piano industriale. Noi presideremo invece quel tavolo al Ministero con una mobilitazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori degli stabilimenti di Puglia e Basilicata, perché se sono queste le premesse non possiamo parlare di piano industriale, ma stiamo assistendo a un vero e proprio piano di dismissione che noi con tutte le nostre forze e con l'aiuto auspichiamo di tutte le istituzioni, dalle regioni interessate fino al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, noi tenteremo in tutti i modi di respingere, salvaguardando l'occupazione industriale di questa importante realtà che è diventata tale grazie al sacrificio di lavoratrici e lavoratori che da anni già soffrono il ricorso alla cassa integrazione.
1: Maria Lucia Venneri, avvocata amministrativa, è stata nominata nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto. La funzionaria ha firmato un incarico a tempo determinato strettamente legato al mandato del sindaco Piero Bitetti. Oltre allo stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale, le verrà aggiunto un trattamento economico integrativo di circa 1.700 euro mensili per le ore di straordinario previste dall'incarico. Una nomina che sta suscitando qualche polemica. In una nota congiunta, i consiglieri comunali d'opposizione definiscono l'attribuzione dell'incarico uno sperpero di denaro pubblico a fronte dei tanti disagi che vive la città. Per il momento nessuna replica da parte dei consiglieri di maggioranza. Andiamo avanti. Sensibilizzare i cittadini e le giovani generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. L'obiettivo della staffetta blu della legalità che è stata ospitata negli scorsi giorni dalla Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Al centro dell'incontro il futuro del Mar Piccolo, il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Promuovere la cultura della legalità e rafforzare la tutela dell'ambiente. Con questo obiettivo si è svolta la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare di Taranto, la Staffetta Blu della Legalità, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione delle attività produttive del territorio nel rispetto delle regole. L'evento ha riunito istituzioni, associazioni ambientaliste, forze dell'ordine, operatori del settore per un confronto sulle sfide legate alla salvaguardia del Mar Piccolo e allo sviluppo sostenibile.
3: Questa è un'ottima occasione per proporre la legalità all'interno del Parco del Mar Piccolo, questo è il nostro focus, questo è il nostro obiettivo. Chiaramente noi sappiamo che le attività illegali all'interno di quest'area sono molto, molto, molto presenti e frequenti.
2: L'iniziativa promossa dal WWF Taranto nell'ambito della collaborazione avviata nei mesi scorsi tra Marivivo Puglia e la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare ha posto l'accento soprattutto sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore ambientale, economico e identitario del Mar Piccolo, ma anche la necessità di contrastare i fenomeni di illegalità che ne minacciano l'equilibrio. Tra i temi affrontati anche la tutela del fiume Galeso, il commissario straordinario Vito Felice Uricchio ha illustrato le azioni avviate nell'ambito del progetto Green Belt.
4: E tempo fa con il precedente commissario Corbelli, all'epoca io come CNR collaborai direttamente a questa iniziativa, effettuavamo un monitoraggio degli scarichi abusivi. Furono localizzati 183 scarichi che poi sono stati in buona parte chiusi e sequestrati, quindi tutti di fatto. E questo ha prodotto anche un miglioramento della biodiversità nel Mar Piccolo che abbiamo potuto registrare negli anni seguenti. Quindi questa azione sicuramente proseguirà. Sul Galeso in particolare sono previste azioni specifiche nell'ambito del Green Belt da parte del Comune di Taranto, che comunque seguiremo sempre con grande attenzione.
2: mentre il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Vincenzo Cantore, ha evidenziato l'importanza dell'accordo che prevede un rafforzamento delle attività di osservazione e controllo del territorio.
5: Ci stiamo strutturando sempre più, diciamo, la nostra preparazione è in crescendo anche in ragione dell'accordo stipulato con lo stesso commissario straordinario, un accordo stipulato di recente.

0: nell'ambito del quale si prevede un potenziamento della nostra attività di osservazione anche attraverso l'utilizzo di una tecnologia più avanzata, attraverso l'utilizzo di sistemi di telerilevamento, non ultimo anche un presidio fisico maggiore della nostra componente, non soltanto navale ed aerea, ma anche terrestre.
1: Ad 80 anni dal primo voto alle donne proseguono gli incontri sul tema delle politiche di genere. Negli scorsi giorni assemblea regionale delle delegate della CGIL Puglia per discutere insieme alla segretaria confederale nazionale Lara Ghiglione di temi come divario occupazionale e retributivo, ma anche di discriminazione e molestie sui luoghi di lavoro. Il servizio di Ilaria Lia.
2: Un paese che non valorizza le donne è un paese che non cresce.
3: A 80 anni dal primo voto nazionale delle donne italiane, la CGIL Puglia ha riunito a Bari delegate e rappresentanti sindacali da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata alla parità di genere, ai diritti e al lavoro. L'assemblea ha puntato i riflettori sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi nel mondo del lavoro e nella società.
2: Stiamo discutendo e confrontandoci sul tema della contrattazione di genere, ovvero di come la contrattazione può migliorare la nostra condizione di donne, di lavoratrici, quindi sia nel luogo di lavoro che rispetto alla nostra vita personale. Dobbiamo provare ad avere migliori e più servizi pubblici a sostegno della genitorialità. Dobbiamo avere la parità sostanziale nel lavoro, che vuol dire pari retribuzioni, vuol dire non essere segregate nel lavoro e avere le stesse possibilità anche di avanzamento di carriera.
3: Al centro dell'incontro la piattaforma di genere Belle Ciao, il progetto con cui la CGIL promuove politiche e proposte per ridurre le disuguaglianze e favorire una piena partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del paese.
4: Attraverso le proposte che mettiamo nella nostra piattaforma, dare un contributo per il cambiamento, contributo che in questa regione vogliamo incrociare anche con le azioni messe in campo, con l'agenda di genere che ha già in campo da tanto tempo la Regione Puglia, ma anche con le ulteriori iniziative che a livello locale possono essere anche intraprese.
2: Le donne in questo paese stanno dimostrando che hanno migliori risultati nello studio, che dal punto di vista professionale possono fare davvero la differenza nei vari contesti di lavoro, ma ci sono ancora fortissime discriminazioni legate alla maternità e al ruolo sociale che ancora oggi viene assegnato alle donne.
1: Adesso parliamo del MAP Festival, inaugurata ieri sera la sesta edizione, promosso dall'Orchestra Eco Magna Grecia e dal Comune di Taranto, con la direzione artistica della pianista internazionale Gloria Campaner e del maestro Piero Romano, un evento ormai di casa a Villa Pantaleo, ma non solo. Protagonista Gegé Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, lo vedete nelle immagini, fra i numerosi duetti di Telesforo, quelli con Didi Bridgewater, ma anche con gli italianissimi Lucio Dalla e Tosca. In serata si prosegue all'Istò con l'orchestra Eco Magna Grecia diretta da Claudio Cohen, con Francesco Nicolosi al pianoforte e Nicola Bertolini al clarinetto, le musiche di Mozart e Rossini. Ma vediamo cosa ha detto ieri Gegé Telesforo prima dell'esibizione che ha aperto il MAP Festival.
5: Io ho finito a dicembre un tour con un progetto chiamato Big Mama Legacy, con il quale volevo celebrare la mia passione dopo tanti anni per il blues, la musica che ascoltavo con papà da ragazzino. E per quel progetto, tra l'altro con una produzione discografica realizzata per la Rope Dope americana, che è una delle etichette indipendenti fra le più interessanti e prestigiose degli ultimi anni, abbiamo realizzato in Italia e nel mondo 150 concerti. Quel progetto lo abbiamo chiuso e adesso proprio ho varato invece come tournée Jazz Radio, e seguirà anche la pubblicazione di un altro disco per la Rope Dope. Il titolo ancora lo stiamo decidendo, ma insomma in qualche modo questo progetto è nuovissimo, con una band straordinaria, alcuni fra i migliori talenti italiani del jazz e non solo, quindi ci avviamo a fare, mi auguro, altri 3 anni di concerti in giro per il mondo.
1: Adesso parliamo di auto, un nuovo capitolo per il settore automotive della nostra provincia. Il colosso automobilistico KGM arriva ufficialmente nella

0: nostra città e lo fa legando il proprio nome a una delle realtà commerciali più consolidate del territorio, la Five Motors, il servizio.
1: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
2: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati del fuoristrada il Rexo Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
1: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
3: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome Sanyong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale, ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare le auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi si viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
4: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL. Cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
1: Durante l'evento inaugurale i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
0: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, piano di accoglienza definito per gli atleti che parteciperanno a questa importante manifestazione internazionale. Il villaggio sarà su 2 navi da crociera. Dario Gallitelli.
1: Definito il piano di accoglienza per i 4.500 atleti attesi a Taranto in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il villaggio atleti sarà ospitato su 2 navi provenienti dall'estero. La principale sarà la Royan, nave da crociera con circa 3.500 posti proveniente dall'Arabia Saudita, che accoglierà gran parte delle delegazioni e ospiterà anche ristorazione, eventi e attività di intrattenimento. A supporto arriverà dal nord Europa il traghetto Romantica, unità della compagnia estone Tallink, con una capacità di oltre 1.000 posti. La nave Romantica, costruita nel 2002 e attualmente ormeggiata nei pressi di Tallinn, dispone di 636 cabine e potrà ospitare fino a 2.500 passeggeri, anche se per l'evento dovrebbe essere utilizzata a capacità ridotta. Le due imbarcazioni saranno ormeggiate presso la base navale di Chiapparo, dove sono stati previsti interventi di adeguamento per accogliere atleti, delegazioni, volontari e staff organizzativo. Si chiude così il lungo percorso avviato nei mesi scorsi per individuare una soluzione in grado di ospitare tutti gli sportivi in un unico villaggio, come richiesto dal Comitato Internazionale. L'accordo per la nave principale è stato raggiunto per un importo di circa 17 milioni di euro, mentre per la seconda unità l'ufficializzazione è attesa nei prossimi giorni.
0: E proseguiamo con la nostra pagina sportiva.
1: puntare dritti all'obiettivo isolando la squadra dalle polemiche esterne alla

0: vigilia del match decisivo per le sorti della stagione contro il Gladiator, il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa rompe il silenzio ai microfoni di Studio 100 per tracciare la linea alla vigilia del momento della verità. Il primo pensiero del patron va ai tifosi tra luci ed ombre: se da un lato c'è soddisfazione per la presenza dei residenti, dall'altro Ladisa non nasconde l'amarezza per il divieto imposto ai fuorisede. Decisioni che non condivido e di cui non trovo la giustificazione. Sarebbe stato più corretto, ha chiarito Ladisa, permettere tutti i tarantini, anche a quelli del nord, delle regioni limitrofe, di tifare insieme per la partita più importante. Non solo campo, a tenere banco nelle ultime ore sono state anche le parole del commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sulla gestione dello stadio Iacovone. Ladisa sceglie la strada della diplomazia, ma lancia un ammonito preciso: chi ricopre un incarico pubblico deve agire nell'interesse della collettività senza confondere i ruoli. Il futuro dell'impianto verrà discusso a tempo debito tramite gara pubblica, ma la priorità resta una sola. L'auspicio è che il Taranto giochi a Taranto nella propria casa, ha chiarito Ladisa. Senza stadio e senza l'aiuto dei tifosi non si può costruire nulla. Ora però conta solo il verdetto del rettangolo verde. Di fronte ci sarà un Gladiator temibile guidato da un tecnico vincente composto da professionisti esperti. Superato l'ultimo ostacolo, si potrà pensare anche al futuro. Un domani che, assicura Ladisa, è già stato pianificato nei minimi dettagli e che vedrà ancora protagonisti il direttore Danilo Pagni e l'allenatore Ciro Danucci, considerati colonne portanti del progetto rossoblù. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone porterà per sempre il nome di Cristian Cesario. La decisione arriva direttamente da Palazzo di Città, dove la giunta comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per avviare l'iter ufficiale di intitolazione. La seduta svoltasi lo scorso 29 maggio e presieduta dal sindaco Piero Bitetti ha voluto accogliere una richiesta profonda sentita da tutta la comunità sportiva e giornalistica ionica. Cristian scomparso prematuramente negli scorsi mesi non era solo un professionista stimato, ma anche una voce pulita, appassionata e instancabile del territorio. Il suo legame con lo sport locale era viscerale, come ha detto stampa del Taranto Calcio e della New Taranto Calcio A5, ha raccontato con precisione e amore le tappe, i successi e le sfide dei club tarantini. Un gesto istituzionale per custodire la memoria di un giovane talento tarantino che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo e nel cuore della sua città.
1: E chiudiamo così questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente, importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui

0: c'era questa forma.
1: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
1: Sì, è un conglomerato, esatto. In effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: abbiamo
2: dicendo.
0: Abbiamo Outlander qui.
2: Ne parleremo dopo, lo so.
0: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
0: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
0: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
0: certo,
2: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
0: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
0: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
0: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
0: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
0: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
1: devo
0: prima.
1: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
0: sì,
1: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché

0: tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno di
0: 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta. Però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro, o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere anche il mondiale Renna a questo punto.
1: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari.
2: Possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere
2: insomma,
1: i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta a mio parere estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita

0: sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSV, che è il Mald Hybrid. Quindi Mald Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove potete collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie. a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.
2: Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD,

0: trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 100

90 la larghezza, notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece è più convenzionale, ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione,

0: partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico, che donerà tutto il ricavato al Dinamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con cara influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è cioè, gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti i tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croceverde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
6: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
7: Certo,
6: insomma,
7: tantissimo!
6: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da dire da Tito?
7: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
6: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
7: Paese di nascita della Volvo.
6: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
7: Come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
6: sì,
7: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
6: I fari,
7: i
6: no?
7: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono molto particolari.
6: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
7: Che viene richiamata anche sul posteriore.
6: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
7: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
6: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
7: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
6: Esatto.
7: Anteriore e posteriore, quindi.
6: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
7: Andiamo a vedere gli interni.
6: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
7: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
6: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
7: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
6: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa
8: specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
9: Come si può notare frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
8: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che esatto. È posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
9: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
8: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
9: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
8: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
9: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
8: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
9: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
8: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici, si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
9: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
8: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
9: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
8: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80%

0: impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre
2: perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però standard. Se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Ah no, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Okay.

0: non di spalle, con spalle.
1: Ecco qua.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, un pareggio è automotore.
6: E ora c'è il giocatore che possa mantenere.
7: Prendono l'allenamento.
8: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
9: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
8: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
9: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
8: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
9: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
8: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
9: Ma così no, però si sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
8: Forse perché non la vede molto spesso.
9: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
10: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
11: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
12: Allora Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
11: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
10: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
11: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
12: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
11: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
10: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
11: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
12: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
13: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
10: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
13: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
12: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
13: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
10: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
13: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
12: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
13: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ma, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
6: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio
7: tanto? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Domenico è un sanguigno. Ci odio un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita e non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo. Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
6: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Messi?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
8: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
8: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
9: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
9: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
9: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
10: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
10: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
10: Sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo. E niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
10: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella, bella,
0: di
2: bella,
0: testa
2: bella, bella, bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione
1: fuori,
0: la decisione
1: fuori
0: dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto

0: fortuna almeno in questo incontro nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. Tre giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia
2: Pirlo,
0: in vantaggio,
2: eh?
0: D'Amico.
2: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
2: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. Sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere, 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta, sempre bella a chiazze, la prendete tutto che è un peccato lasciarla. Ok, uno spettacolo solo a vedere, te la mangerei già così. Pochino di formaggio, ma pochino, perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano. In questo modo. E inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Le anticipazioni del nostro telegiornale della sera, il riesame ha deciso anche i due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso all'alba ha malmenato fino ad ucciderlo Bakary Sako, il giovane bracciante maliano che andava al lavoro, resteranno in carcere ed emergono anche ulteriori novità che vi racconteremo. Parleremo poi dell'ospedale San Cataldo perché si allungano i tempi, ieri lo ha detto Donato Pentassugli, assessore regionale alla sanità che era a Taranto, probabilmente verrà aperto nel primo trimestre del 2028, l'emergenza e la difficoltà è legata ai medici e agli infermieri che mancano. Parleremo poi anche di Natuzzi perché è arrivato l'annuncio dell'azienda, 3 stabilimenti pugliesi su 5 verranno chiusi, mobilitazione dei sindacati ma anche di Map Festival e di tanto altro. Il nostro telegiornale fra pochissimo.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 09.

0: Il riesame ha deciso, restano in carcere Cosimo Colucci e Fabio Sale, gli unici due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso ha ucciso Bakary Saco in Piazza Fontana. Intanto continuano ad emergere dettagli inquietanti sulla morte del bracciante maliano. Potrebbe essere operativo solo dal primo trimestre 2028 il nuovo ospedale San Cataldo, lo ha dichiarato ieri l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Pesa la carenza di personale medico e infermieristico. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti su 5 in Puglia, la produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane, doccia fredda per i sindacati che annunciano mobilitazioni. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'omicidio di Bakary Saco. Restano in carcere i due maggiorenni del gruppo, ma emergono anche altre inquietanti novità. Vediamo il servizio.
1: Restano in carcere i due maggiorenni della gang che il 9 maggio scorso all'alba ha aggredito, malmenato e ucciso Bakary Saco in Piazza Fontana. Il tribunale del riesame ha deciso che il 22enne Cosimo Colucci e il 20enne Fabio Sale rimangano detenuti al Magli di Taranto per concorso in omicidio. Gli avvocati difensori dei due, Pasquale Blasi e Andrea Maggio, avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Per i giudici però i due sarebbero coinvolti e come? Non solo nelle botte ma anche nel mancato soccorso successivo. Nelle intercettazioni infatti chiedono a chi si trova più vicino a Saco se l'uomo respira ancora, se è vivo, ma non chiamano aiuto e cogliendo la gravità del fatto si dileguano di lì a poco quando viene allertato il 118. Intanto emergono ulteriori dettagli della vicenda dai nuovi atti depositati nell'udienza del Tribunale del Riesame dalla squadra mobile e riportati oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Nelle intercettazioni dell'informativa si coglie la pianificazione dell'aggressione da parte del gruppo che aveva già tentato di avvicinare un altro giovane extracomunitario riuscito a fuggire prima di Bakary Saco. Eccolo, e lui, dicono mentre giunge in bicicletta il bracciante maliano, forse confondendolo proprio con l'uomo avvistato in precedenza. Un ecce homo a cui il bracciante, ignaro di quanto lo attende, risponde con un buongiorno. Solo qualche giorno fa il riesame aveva confermato la custodia cautelare negli istituti penali per minorenni di Bari e Lecce, anche per i 4 minorenni coinvolti, per cui la difesa aveva chiesto i domiciliari o la presa in carico in comunità. Tra loro anche il 16enne accusato di aver sferrato le 3 coltellate all'addome e al torace che hanno causato la morte del giovane maliano.
0: Cambiamo argomento, parliamo dell'ospedale San Cataldo, si allungano i tempi per vederlo aperto, potrebbe essere operativo dal primo trimestre del 2028, lo ha detto ieri l'assessore regionale Donato Pentassuglia che era proprio a Taranto a rendere complessa la questione e soprattutto la mancanza di personale medico e infermieristico. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Taranto ha bisogno di una deroga per il personale perché quell'ospedale va riempito di professionalità unitamente all'università. L'università da sola e l'ASL da sola non potranno determinare quello che serve.
3: Il nodo del personale medico e infermieristico che dovrà animare il nuovo ospedale San Cataldo torna nella sua prepotente urgenza nell'intervento dell'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. A margine dell'incontro con Confindustria Taranto, l'assessore replica le domande sullo stato dell'arte dei lavori al nuovo nosocomio, chiedendo di spostare l'attenzione su criticità ancora più impellenti della data. La relazione resa nota un paio di settimane fa afferma che le operazioni di collaudo delle grandi macchine e attrezzature presenti all'interno della struttura dovrebbero terminare ad ottobre 2027. Se questo cronoprogramma verrà rispettato, l'ospedale potrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2028, prevedendo al suo interno il trasferimento del Moscati, del Santissima Annunziata e di Grottaglie. Ma il problema più scottante resta quello del personale.
2: Attenzione, serve personale, perché noi stiamo ancora lavorando sulla famosa storia 2004 meno l'1,4%, cioè era già devastata la pianta organica di Taranto, noi non abbiamo alcuna possibilità, anzi i ministeri affiancanti, proprio perché siamo in piano di rientro, stanno lì a vedere i numeri. Se vogliamo guardare al futuro, meno ospedali, più territorio. Le casse della salute come le completiamo? Gli ospedali di comunità? La partita che stiamo svolgendo in questo momento con il governo. Come si riempiono le casse della salute al 30 giugno?

0: Il tema non è quante ne hai pronte. Il 1° luglio vi dirò io quante ne ho trovate e quante saranno pronte, perché proverò a non far perdere alla Puglia e all'Italia né, diciamo, il tema del numero target e quindi i fondi e la premialità. Il tema del personale deve impattare sulla questione della prevenzione. Noi abbiamo bisogno di parlare di prevenzione, perché se facciamo prevenzione dall'asilo nido fino ai centri per anziani, alle parrocchie, noi riequilibriamo.
1: Non solo la questione San Cataldo, ieri al centro, nella sede tarantina di Confindustria, Donato Pentastuglia ha avviato un confronto con il settore del privato accreditato al centro e tra i temi più caldi anche quello delle liste d'attesa. Sempre Maria Laura Paletta.
2: Pubblico e privato idealmente a braccetto per cercare di offrire una soluzione concreta alle molteplici criticità che affliggono la sanità regionale. Ieri nella sede di Confindustria Taranto un confronto tra gli operatori del privato accreditato e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentastuglia, con lo scopo di aprire un tavolo di confronto e collaborazione sui temi caldi del settore sanitario.
3: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
0: Le liste d'attesa devono essere quanto più ridotte rispetto a una integrazione dei servizi. I servizi sono quelli pubblici e quelli privati, quindi diciamo il tema è solo una organizzazione, una rifunzionalizzazione qualificando la spesa. C'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF, e questo non è corretto. Le regioni del nord, che tanto vengono prese a riferimento, hanno aumentato l'IRPEF, il bollo, il ticket, hanno fatto una serie di manovre, e quindi vuol dire che c'è un problema serio. La popolazione diventa più anziana, aumentano i servizi, i giovani sono sempre meno. Dalla Puglia abbiamo perso negli ultimi anni 100.000 abitanti, che significa 200 milioni di quota pro capite, e capite bene che, diciamo, aumenta la spesa. Il gasolio è aumentato del 25% negli ultimi due mesi, la benzina del 17%, sono dati del governo italiano, quindi non me li sto inventando, e capite bene che l'impatto sulla bolletta energetica e quindi sui bilanci anche quest'anno avrà un riverbero molto molto pesante e delicato.
1: Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti pugliesi su 5. La produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane ai sindacati, arriva questa doccia fredda, ma intanto gli stessi sindacati si preparano alla mobilitazione. Vediamo il servizio. Natuzzi chiude 3 stabilimenti su 5, quello storico di Sant'Eramo in Colle, quartier generale della multinazionale pugliese dei divani, ma anche Esce 2, Graviscella. L'annuncio da parte dell'azienda è arrivato come una doccia fredda dopo gli ultimi impegni assunti al Ministero, che sembravano aver scongiurato questa ipotesi. Invece ieri, durante un incontro a Bari propedeutico al tavolo previsto per l'11 giugno al Mimit, la notizia della chiusura. Una decisione da cui Natuzzi ha già detto che non tornerà indietro, e i sindacati annunciano nuove mobilitazioni.
4: Tutto ciò è inaccettabile, rischia di non fermarsi un vero e proprio piano di dismissione, e quindi abbiamo deciso come organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, di riprendere con più forza le iniziative di lotta e di mobilitazione in vista dell'incontro programmato al Mimit settimana prossima, l'11 giugno, in cui l'azienda Natuzzi dovrebbe presentare le linee guida del suo piano industriale. Noi presideremo invece quel tavolo al Ministero con una mobilitazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori degli stabilimenti di Puglia e Basilicata, perché se sono queste le premesse non possiamo

0: parlare di piano industriale, ma stiamo assistendo a un vero e proprio piano di dismissione che noi, con tutte le nostre forze, con l'aiuto, auspichiamo, di tutte le istituzioni, dalle regioni interessate fino al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, noi tenteremo in tutti i modi di respingere, salvaguardando l'occupazione industriale di questa importante realtà che è diventata tale grazie al sacrificio di lavoratrici e lavoratori che da anni già soffrono il ricorso alla cassa integrazione.
1: Maria Lucia Venneri, avvocata amministrativa, è stata nominata nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto. La funzionaria ha firmato un incarico a tempo determinato strettamente legato al mandato del sindaco Piero Bitetti. Oltre allo stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale, le verrà aggiunto un trattamento economico integrativo di circa 1.700 euro mensili per le ore di straordinario previste dall'incarico. Una nomina che sta suscitando qualche polemica. In una nota congiunta, i consiglieri comunali d'opposizione definiscono l'attribuzione dell'incarico uno sperpero di denaro pubblico a fronte dei tanti disagi che vive la città. Per il momento nessuna replica da parte dei consiglieri di maggioranza. Andiamo avanti. Sensibilizzare i cittadini e le giovani generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. L'obiettivo della staffetta blu della legalità che è stata ospitata negli scorsi giorni dalla Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Al centro dell'incontro il futuro del Mar Piccolo, il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Promuovere la cultura della legalità e rafforzare la tutela dell'ambiente. Con questo obiettivo si è svolta la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare di Taranto, la Staffetta Blu della Legalità, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione delle attività produttive del territorio nel rispetto delle regole. L'evento ha riunito istituzioni, associazioni ambientaliste, forze dell'ordine, operatori del settore per un confronto sulle sfide legate alla salvaguardia del Mar Piccolo e allo sviluppo sostenibile.
3: Questa è un'ottima occasione per proporre la legalità all'interno del Parco del Mar Piccolo. Questo è il nostro focus, questo è il nostro obiettivo. Chiaramente noi sappiamo che le attività illegali all'interno di quest'area sono molto, molto, molto presenti e frequenti.
2: L'iniziativa promossa dal WWF Taranto nell'ambito della collaborazione avviata nei mesi scorsi tra Marivivo Puglia e la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare ha posto l'accento soprattutto sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore ambientale, economico e identitario del Mar Piccolo, ma anche la necessità di contrastare i fenomeni di illegalità che ne minacciano l'equilibrio. Tra i temi affrontati anche la tutela del fiume Galeso, il commissario straordinario Vito Felice Uricchio ha illustrato le azioni avviate nell'ambito del progetto Green Belt.
4: E tempo fa con il precedente commissario Corbelli, all'epoca io come CNR collaborai direttamente a questa iniziativa, effettuavamo un monitoraggio degli scarichi abusivi. Furono localizzati 183 scarichi che poi sono stati in buona parte chiusi e sequestrati, quindi tutti di fatto, e questo ha prodotto anche un miglioramento della biodiversità nel Mar Piccolo che abbiamo potuto registrare negli anni seguenti. Quindi questa azione sicuramente proseguirà. Sul Galeso in particolare sono previste azioni specifiche nell'ambito dei Green Belt da parte del Comune di Taranto, che comunque seguiremo sempre con grande attenzione.
2: Mentre il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Vincenzo Cantore, ha evidenziato l'importanza dell'accordo che prevede un rafforzamento delle attività di osservazione e controllo del territorio.
5: Ci stiamo strutturando sempre più, diciamo, la nostra preparazione è in crescendo, anche in ragione dell'accordo stipulato con lo stesso commissario straordinario, un accordo stipulato di recente, nell'ambito del quale si prevede un potenziamento della nostra attività di osservazione anche attraverso l'utilizzo di una tecnologia più avanzata, attraverso l'utilizzo di sistemi di telerilevamento, non ultimo anche un presidio fisico maggiore della nostra componente, non soltanto navale ed aerea, ma anche terrestre.
1: Ad 80 anni dal primo voto alle donne proseguono gli incontri sul tema delle politiche di genere. Negli scorsi giorni, assemblea regionale delle delegate della CGIL Puglia per discutere insieme alla segretaria confederale nazionale Lara Ghiglione di temi come

0: divario occupazionale e retributivo, ma anche di discriminazione e molestie sui luoghi di lavoro. Il servizio di Ilaria Lia.
1: Un paese che non valorizza le donne è un paese che non cresce.
2: A 80 anni dal primo voto nazionale delle donne italiane, la CGIL Puglia ha riunito a Bari delegate e rappresentanti sindacali da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata alla parità di genere, ai diritti e al lavoro. L'Assemblea ha puntato i riflettori sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi nel mondo del lavoro e nella società.
1: Stiamo discutendo e confrontandoci sul tema della contrattazione di genere, ovvero di come la contrattazione può migliorare la nostra condizione di donne, di lavoratrici, quindi sia nel luogo di lavoro che rispetto alla nostra vita personale. Dobbiamo provare ad avere migliori e più servizi pubblici a sostegno della genitorialità. Dobbiamo avere la parità sostanziale nel lavoro, che vuol dire pari retribuzioni, vuol dire non essere segregate nel lavoro e avere le stesse possibilità anche di avanzamento di carriera.
2: Al centro dell'incontro, la piattaforma di genere Belle Ciao, il progetto con cui la CGIL promuove politiche e proposte per ridurre le disuguaglianze e favorire una piena partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del Paese.
3: Attraverso le proposte che mettiamo nella nostra piattaforma, dare un contributo per il cambiamento, contributo che in questa regione vogliamo incrociare anche con le azioni messe in campo, con l'agenda di genere che ha già in campo da tanto tempo la Regione Puglia, ma anche con le ulteriori iniziative che a livello locale possono essere anche intraprese.
1: Le donne in questo paese stanno dimostrando che hanno migliori risultati nello studio, che dal punto di vista professionale possono fare davvero la differenza nei vari contesti di lavoro, ma ci sono ancora fortissime discriminazioni legate alla maternità e al ruolo sociale che ancora oggi viene assegnato alle donne.
0: Adesso parliamo del MAP Festival, inaugurata ieri sera la sesta edizione, promosso dall'Orchestra Eco Magna Grecia e dal Comune di Taranto, con la direzione artistica della pianista internazionale Gloria Campaner e del maestro Piero Romano, un evento ormai di casa a Villa Pantaleo, ma non solo. Protagonista Gegé Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, lo vedete nelle immagini, fra i numerosi duetti di Telesforo, quelli con Didi Bridgewater, ma anche con gli italianissimi Lucio Dalla e Tosca. In serata si prosegue all'Istò con l'orchestra Eco Magna Grecia diretta da Claudio Cohen, con Francesco Nicolosi al pianoforte e Nicola Bertolini al clarinetto, le musiche di Mozart e Rossini. Ma vediamo cosa ha detto ieri Gegé Telesforo prima dell'esibizione che ha aperto il MAP Festival.
4: Io ho finito a dicembre un tour con un progetto chiamato Big Mama Legacy, con il quale volevo celebrare la mia passione dopo tanti anni per il blues, la musica che ascoltavo con papà da ragazzino. E per quel progetto, tra l'altro con una produzione discografica realizzata per la Rope Dope americana, che è una delle etichette indipendenti fra le più interessanti e prestigiose degli ultimi anni, abbiamo realizzato in Italia e nel mondo 150 concerti. Quel progetto lo abbiamo chiuso e adesso proprio ho varato invece come tournée Jazz Radio, e seguirà anche la pubblicazione di un altro disco per la Rope Dope. Il titolo ancora lo stiamo decidendo, ma insomma in qualche modo questo progetto è nuovissimo, con una band straordinaria, alcuni fra i migliori talenti italiani del jazz e non solo, quindi ci avviamo a fare, mi auguro, altri 3 anni di concerti in giro per il mondo.
0: Adesso parliamo di auto, un nuovo capitolo per il settore automotive della nostra provincia. Il colosso automobilistico KGM arriva ufficialmente nella nostra città e lo fa legando il proprio nome a una delle realtà commerciali più consolidate del territorio, la Five Motors. Il servizio.
5: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano, alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
6: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti,

0: quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres, e per gli appassionati del fuoristrada il Rexo Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
1: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
2: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome SsangYong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale, ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi si viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
3: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL, cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili, e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
1: Durante l'evento inaugurale i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
4: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, piano di accoglienza definito per gli atleti che parteciperanno a questa importante manifestazione internazionale. Il villaggio sarà su 2 navi da crociera. Dario Gallitelli.
1: Definito il piano di accoglienza per i 4.500 atleti attesi a Taranto in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il villaggio atleti sarà ospitato su 2 navi provenienti dall'estero. La principale sarà la Roya, nave da crociera con circa 3.500 posti proveniente dall'Arabia Saudita, che accoglierà gran parte delle delegazioni e ospiterà anche ristorazione, eventi e attività di intrattenimento. A supporto arriverà dal nord Europa il traghetto Romantica, unità della compagnia estone Tallink, con una capacità di oltre 1.000 posti. La nave Romantica, costruita nel 2002 e attualmente ormeggiata nei pressi di Tallinn, dispone di 636 cabine e potrà ospitare fino a 2.500 passeggeri, anche se per l'evento dovrebbe essere utilizzata a capacità ridotta. Le due imbarcazioni saranno ormeggiate presso la base navale di Chiapparo, dove sono stati previsti interventi di adeguamento per accogliere atleti, delegazioni, volontari e staff organizzativo. Si chiude così il lungo percorso avviato nei mesi scorsi per individuare una soluzione in grado di ospitare tutti gli sportivi in un unico villaggio, come richiesto dal Comitato Internazionale. L'accordo per la nave principale è stato raggiunto per un importo di circa 17 milioni di euro, mentre per la seconda unità l'ufficializzazione è attesa nei prossimi giorni.
4: E proseguiamo con la nostra pagina sportiva.
1: Puntare dritti all'obiettivo isolando la squadra dalle polemiche esterne. Alla vigilia del match decisivo per le sorti della stagione contro il Gladiator, il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa rompe il silenzio ai microfoni di Studio 100 per tracciare la linea alla vigilia del momento della verità. Il primo pensiero del patrono va ai tifosi, tra luci ed ombre: se da un lato c'è soddisfazione per la presenza dei residenti, dall'altro Ladisa non nasconde l'amarezza per il divieto imposto ai fuorisede. Decisioni che non condivido e di cui non trovo la giustificazione. Sarebbe stato più corretto, ha chiarito
5: subito la DIS per mettere tutti i tarantini, anche a quelli del nord delle regioni limitrofe, di tifare insieme per la partita più importante. Non solo campo, a tenere banco nelle ultime ore sono state anche le parole del commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sulla gestione dello stadio Iacovone. La DIS sceglie la strada della diplomazia, ma lancia un ammonito preciso: chi ricopre

0: un incarico pubblico deve agire nell'interesse della collettività senza confondere i ruoli. Il futuro dell'impianto verrà discusso a tempo debito tramite gara pubblica, ma la priorità resta una sola. L'auspicio è che il Taranto giochi a Taranto nella propria casa, ha chiarito la Disa. Senza stadio e senza l'aiuto dei tifosi non si può costruire nulla. Ora però conta solo il verdetto del rettangolo verde. Di fronte ci sarà un gladiator temibile guidato da un tecnico vincente composto da professionisti esperti. Superato l'ultimo ostacolo, si potrà pensare anche al futuro, un domani che assicura la Disa è già stato pianificato nei minimi dettagli e che vedrà ancora protagonisti il direttore Danilo Pagni e l'allenatore Ciro Danucci, considerati colonne portanti del progetto rossoblù. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone porterà per sempre il nome di Cristian Cesario. La decisione arriva direttamente da Palazzo di Città, dove la giunta comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per avviare l'iter ufficiale di intitolazione. La seduta svoltasi lo scorso 29 maggio e presieduta dal sindaco Piero Bitetti ha voluto accogliere una richiesta profonda sentita da tutta la comunità sportiva e giornalistica ionica. Cristian è scomparso prematuramente negli scorsi mesi, non era solo un professionista stimato, ma anche una voce pulita, appassionata e instancabile del territorio. Il suo legame con lo sport locale era viscerale, come ha detto stampa del Taranto Calcio e della New Taranto Calcio A5, ha raccontato con precisione e amore le tappe, i successi e le sfide dei club tarantini. Un gesto istituzionale per custodire la memoria di un giovane talento tarantino che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo e nel cuore della sua città.
1: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro TG. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base. La salute degli animali passa anche dai piccoli gesti quotidiani, pulire, controllare e osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla tolettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale. Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
1: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli e purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questo è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente ogni quanto andrebbe effettuata?
1: Allora, innanzitutto nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro, che in questo modellino è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo che un po' varia. Sicuramente potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi è variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno, perché ci sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
0: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
1: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali, e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario, e in teoria che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione di pulizia, per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro, anche se questo non è semplice, sinceramente, Teresa.
0: E infatti, quindi, che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
1: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse, che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem. Però, devo essere sincera, non ho visto delle grandissime riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno, diciamo, fare delle visite di controllo della parte, appunto, della bocca, e quindi bocca, gengive, lingue, da parte del veterinario, può comunque aiutare a comprendere subito come

0: intervenire.
1: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare? Lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
2: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti cerumeni, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'optimum un paio di volte a settimana con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari o comunque da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo, l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che due volte a settimana può essere sufficiente, con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono comportare, possono far sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pets.
1: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
2: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane, oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari, o il cane inizia proprio a aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
1: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la toelettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto equilibrio per prenderci cura del loro pelo e della loro cute.
3: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
2: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente, perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico, per cui che ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese, e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare al fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano, e l'obiezione che mi fanno molti proprietari dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5-7,5, e quindi noi, andando a utilizzare dei prodotti a uso umano, variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota cutaneo, e quindi si possono sviluppare dermatiti.
3: Abbiamo parlato delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece

0: le conseguenze di scarsi lavaggi.
1: Anche gli scarsi lavaggi possono, cioè, determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o detriti cellulari, che poi possono dare, diciamo, lo start allo sviluppo di patologie cutanee. Per cui, cioè, diciamo, tenendosi in maniera equilibrata, una volta al mese è un tempo sufficiente per non essere troppo aggressivi con la cute dell'animale e non lasciare che si accumulino detriti cellulari a livello cutaneo o altre situazioni.
0: Quindi, non potendo lavare troppo frequentemente, il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?
1: Per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su mezzo litro di acqua, in modo da rendere diciamo, non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire e detergere quelle zone che frequentemente magari toccano diciamo, le strade o comunque l'ambiente esterno.
0: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?
1: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra diciamo, una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toeletta diciamo, frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è, per esempio, se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio, per cui bisogna, anche con dei guanti con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale, si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio, o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui, come lavaggio, generalmente il gatto odia essere lavato. Raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, cioè giusto ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi, oltretutto, loro leccandolo si accumula nell'intestino e fa questi pilobezoari, e per cui può dare un ulteriore problema.
0: Unghie troppo lunghe o occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale. Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
1: Quando l'animale è correttamente portato all'esterno, cioè difficilmente ci sarà bisogno di un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può diciamo, essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere se si fa a casa noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distante distanti e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
0: Invece come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
1: In genere, se c'è una particolare esigenza, nel senso

0: Penso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali e quindi evitare che poi ci possano essere degli accumuli. Gli eccessivi accumuli di secreto a livello oculare spesso si hanno perché magari c'è un restringimento del dotto nasolacrimale oppure cioè non defluiscono bene le lacrime, per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale e poi quello può essere diciamo pabulum per batteri e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
1: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali, può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue, nel tempo possono creare complicazioni.
2: In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
0: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale oppure un atteggiamento cioè, di rotazione della testa un po' eccessivo. Cioè, questi sono, diciamo, piccoli campanelli per cui se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale, può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale e allora quello poi può portarlo a dire vabbè, facciamolo visitare, ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
1: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

0: Giuseppe Ciraci, che ha avuto un incarico importante, marketing e pubblicità, in questo nuovo Arsenal Taranto. Qui c'è quasi tutta Taranto oggi.
1: Sentivamo proprio questa necessità di dare a Taranto, agli sportivi tarantini, un grosso contributo, augurandoci che anche loro stiano vicino alla squadra e vicino alla società.
0: Questa gente non va delusa, non va tradita, il vostro impegno già c'è, adesso bisogna dimostrarlo con i risultati.
1: È un problema, ci sono i tempi che non giocano a nostro favore. In 15 giorni mettere in piedi una società, una squadra, un'impalcatura non è cosa da tutti.
2: Benvenuti.
1: Ci auguriamo che il tempo ci dia ragione.
3: La città ha bisogno di avere una squadra forte e quindi l'augurio di tutti quanti noi che questa squadra dia veramente i risultati che gli sportivi e i tifosi tarantini si augurano.
4: Ma si è vestito rosso-blu?
3: Non ho capito più.
4: Ha messo apposta la giacca rosso-blu?
3: Certo, ci mancherebbe altro. Ho messo apposta la camicia rosso-blu proprio per, diciamo, significare che anche il sindaco partecipa a questi avvenimenti che non interessano solo gli sportivi, ma che interessa tutta la città.
4: Accanto al sindaco, il senatore Pataffarano, quando c'è lo sport non c'è politica?
5: Dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente che ha dimostrato coraggio e di voler ricondurre la squadra agli antichi splendori. Ci auguriamo che l'insieme della città sostenga il gruppo dirigente.

0: Gigi D'Alessio a Taranto.
1: Sì, beh, è un grande evento Gigi D'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente, spero che stasera sarà una bella
0: chi
1: serata.
0: Chi sei venuto qua?
1: Beh, è con mia figlia.
0: Con tua figlia, sì. Ma è stata lei a trascinare te?
1: Assolutamente.
2: Gigi D'Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto.
3: Grazie, stamattina venendo qui ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose, invece adesso devo dire che visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città.
2: Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però
3: vabbè,
2: fidati della parola.
3: Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa.

calcio tricolore in formazione di grande ala sfileranno dalla sinistra in configurazione di atterraggio, quindi carrello abbassato, flap abbassato, luce di atterraggio acceso, mentre il solista in direzione opposta e ad alta velocità si inserirà al di sotto della fumata. Una fumata che ovviamente sarà tricolore per ricordare tutti coloro che si sono immolati, che hanno dato la loro vita, la loro passione per la nostra patria. Nazione, patria, non vergogniamoci di chiamarla con la patria con la P maiuscola, verde, bianco e rosso, che va verso l'alto e stende sul cielo di Taranto il più lungo e il più largo drappo tricolore della nostra nazione. Avieri del nono corso, e questo per voi veramente un giuramento solenne, aver giurato in una splendida cornice come questa ed essere poi stati suggellati dal volo delle frecce tricolori. Frecce tricolori che rappresentano non soltanto l'aeronautica militare, ma anche quanto di meglio la nostra nazione può dimostrare all'estero: competitività, professionalità, organizzazione, tecnologia ovviamente, il velivolo è di nostra produzione. Signor Presidente, gentili ospiti, signore e signori, avieri del nono corso, un particolare saluto dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle Frecce Tricolori in particolare, ed un caro saluto ai club Frecce Tricolori che sono sempre presenti, attualmente 70 in tutto il territorio nazionale. Quindi con l'augurio di vederci al più presto, accettate dalle Frecce Tricolori il nostro più caloroso arrivederci.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
1: Buon pomeriggio Futura dagli studi di Via Polibio, Taranto. Non potevamo fare a meno di parlare anche noi di calcio, ma non proprio del gioco, ma di ciò che significa per una città e per un territorio. Mettiamola così, Futura oggi è il primo tempo di una partita anche informativa e di approfondimento che domani, conoscerà il secondo tempo con 100 Sport di Dario Galitelli. Lì il pallone effettivamente rotolerà. Negli studi di Studio 100. Qui oggi il calcio è un pretesto per parlare di noi, della città, del momento in cui si inserisce questa finale contro il Gladiator o il Gladiator, dipende dove vogliamo mettere l'accento, si inserisce in un contesto storico della città che si appresta ad accogliere delegazioni di 26 paesi del Mediterraneo. Insomma, lo sport oggi è un modo per raccontare di noi e riflettere sul momento che viviamo e giocare un po' con le parole, a cavallo tra semantico, a cavallo tra il significato e il significante. L'eccellenza non basta, è il titolo di questa trasmissione. Eccellenza è l'obiettivo che la città deve raggiungere per darsi un futuro, ma eccellenza è anche il nome di una categoria calcistica che dobbiamo tutti lasciarci alle spalle. Agoniamo nel calcio nei dilettanti, ma dilettanti solitamente è una categoria inferiore delle professioni o della socialità. Del resto questa è una città che da 32 anni sogna di tornare in Serie B nel calcio, ma essere di Serie B di solito vuol dire essere di secondo livello. Ecco, è su questo che oggi giochiamo, ma il tema è serio e ringrazio intanto Gianluca Mongelli.
2: Grazie a te Angelo per l'invito.
1: Coordinatore di Fratelli d'Italia. La poltrona vuota fra poco sarà occupata da Mirko Di Bello, consigliere comunale del gruppo Oltre Italia, e grazie finalmente, fatemelo dire, al mio collega ed amico Pierpaolo Dauria.
3: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Mio ex caporedattore e vice direttore del Corriere del Giorno, che è stato in edicola sino al marzo del 2014 e a cui tutti siamo legati e che ci ha formati, quindi grazie Pierpaolo. Abbiamo da Roma in collegamento Rodolfo De Molfetta.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio, mi sentite, mi vedete?
1: Ciao Rodolfo, benvenuto. Fra poco vedremo Rodolfo e a Taranto si direbbe...

colpaccio, no? In senso, nel senso che quando si impazzisce d'amore per la propria città, per il Vesilli e per ciò che rappresenta questa città, in questo caso la squadra di calcio. Ecco, Rodolfo era tra quelli che con la scritta Roma domenica scorso era alle spalle di una porta, a seconda dei casi, primo o secondo tempo. Parleremo dei fuorisede, perché questa è una città la cui storia ha coniato anche questo modo di dire, i fuorisede.

0: In uno studio televisivo?
1: No, sono innanzitutto no. Saluto Gianluca, saluto Pierpaolo che li sento e li vedo con piacere, oltre che te. No, sono in una saletta per poter non essere disturbato, quindi sembra uno studio televisivo, ma assolutamente casualmente.
0: Bene, in attesa poi di alzare il volume qui in studio per Rodolfo De Molfetta, e intanto ringrazio Peppe Candelli che ha appena risolto un piccolo problema di audio in studio e ora la regia ci alzerà anche il volume di De Molfetta, quindi grazie Peppe Candelli. Vi annuncio che ci raggiungerà in collegamento fra poco Massimo Ferrarese, commissario straordinario, ormai commissario dei giochi di Taranto 26 e Giochi del Mediterraneo. Mi è piaciuto molto, lo dico subito, mi è piaciuto l'invito dopo una settimana di polemiche, che spesso a volte fine a se stessi, a volte inutili, a volte a riposizionamenti politici, posso capire, tutto legittimo, ma alla fine la pietra tombale su questa polemica degli 8 milioni e mezzo è: gli 8 milioni e mezzo non c'erano più, adesso ci saranno, anzi sarà implementato il fondo. Uniti, compatti, ognuno nel proprio ruolo, ci mancherebbe altro, alla meta dei giochi. Grazie per averci raggiunto, Mirko Di Bello.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere essere qui.
0: Diciamocelo alla fine, vediamo come va. No, è una battuta. Allora, comincerei. Rodolfo, quindi, dicevamo con affetto e amichevole, ma anche con rispetto. Questa è la città anche dei fuorisede, no? Cari amici qui in studio. Il fuorisede è una tipologia quasi antropologica che da un secolo prende Taranto e la vive a 500, 800, a 1.000 km. Rodolfo, ci dai un taglio? Come quando eravamo tutti in redazione a scrivere per un giornale in edicola. Chi è il fuorisede
1: Beh,
0: tipico?
1: sicuramente il fuorisede è un incredibile romantico, innanzitutto. È una persona che 8 volte su 10 non è andato via, come dire, per scelta ma per necessità. Io faccio parte di quelli che si sente vibrante nell'animo, abbastanza dopo 26 anni oramai. Ed è legatissimo a tantissimi elementi, cioè è
0: Ecco Rodolfo, stiamo
1: legatissimo.
0: vedendo un po' di fuorisede ad apice, targati Roma.
1: Questi sono gli amici, ci sono avvocati dietro le piscine, e noi siamo qui con il gruppo di Torino, Milano, dei fuorisede, quello col
0: Ah, bene.
1: cappellino sono io. Quindi sostanzialmente diciamo che è una persona fondamentalmente non ha mai tolto il cordone ombelicale, nel senso che fa parte di quello con il quale è dovuto partire, è dovuto andare via senza la boria e la presunzione di prendere l'accento della città in cui è andato a vivere e lavorare, senza per questo stare lontano e denigrare, anzi esattamente il contrario, ed essere il primo sponsor della propria città con i propri colleghi, facendoli andare in vacanza, facendoli vivere. Quindi sostanzialmente questo ti direi è il profilo.
0: Grazie. Allora, cari amici, Gianluca Mongelli, i fuorisede. Nessuno, non è un eroe chi parte, non è un eroe chi resta, però stiamo vivendo un momento in città in cui si comincia a sentire una certa voglia di tornare, di rientrare. Saranno i fondi a disposizione, saranno nuove opportunità, sarà quest'area dei Giochi del Mediterraneo, sarà che a giugno splende il sole in questa città e tutto si sembra migliore. Non lo so, non voglio essere retorico, ma rischio di diventarlo. Tu che ne pensi?
2: Io penso che innanzitutto i fuorisede sono una risorsa, perché sono, diceva bene Rodolfo, sono legati alla città, apprezzano molto le nostre tradizioni, sono propositivi, spesso anche più positivi di noi che viviamo la quotidianità e ci rendiamo conto di quante difficoltà dobbiamo affrontare tutti i giorni, non solo nelle attività professionali, ma anche per viverla questa città, che è una città densa di contraddizioni, ma come dico spesso, è una città certamente unica, ma è una città del sud che ha le problematiche, come dire, tutte le questioni che riguardano anche le altre, città del sud. È unica nella storia, è unica nell'identità, è unica in alcuni addentellati passionali, ma è una città del sud che, fa i conti con, una storia anche di immigrazione verso il nord, quindi con delle scelte che ovviamente spesso non sono scelte deliberate, ma necessitate dalle opportunità lavorative. Io spero che, come dire, si inverta la tendenza. In realtà quello che stiamo registrando è un calo demografico in questa città molto importante.
0: Non è solo della città il fenomeno.

0: ma
1: certo,
0: stiamo parlando di Taranto.
1: Certo, certo, la città, spesso si osserva che la città si sta svuotando, evidentemente, fammela mettere anche un po' sul politico, mancano delle politiche di integrazione, delle politiche che possano in qualche modo convincere, coinvolgere i cittadini, i tarantini a restare e non dover guardare altrove. D'altra parte la crisi della grande industria, la cultura, diciamo così, monotematica che ha avuto questa città per molto tempo è uno degli aspetti che porta i tarantini a guardarsi obiettivamente anche al di fuori dei confini dei due mari e a cercare altre opportunità. Ecco perché il discorso è complesso. Certo, oggi dobbiamo sfruttare e stiamo per sfruttare opportunità importanti, però da tarantino che vive la città devo rilevare come anche l'opportunità dei giochi del Mediterraneo, viva tutti gli appelli all'unità, però non si gestisce, a mio modesto avviso, nella maniera in cui viene gestita da questa amministrazione comunale, ad esempio.
0: Il cui giudizio tu è negativo,
1: no, non è negativo.
0: L'abbiamo colto questo.
1: Non vuole essere negativo, ne parlo già da tempo, forse sì. Ci incontrammo proprio qui verso gennaio-febbraio parlammo della totale assenza di iniziative sul territorio volte a creare una narrazione per portare la città ad essere conosciuta verso i giochi del Mediterraneo. Ieri è stata rigettata una proposta, la nostra consigliera Toscano, che vedeva come dire, appunto, un momento di integrazione degli hub turistici, eccetera. Se questo è l'andamento, la mia non è una critica, la mia è un'osservazione.
0: Di Bello, sei d'accordo? Tra l'altro lo chiedo al capogruppo di una formazione che si chiama Oltre Italia, però l'altro giorno, Dauria sicuramente poi vorrà dire su questo, un tuo documento dove tu invitavi ad andare oltre l'Ilva, cioè invitavi la città ad andare oltre se stessa, perché ci stiamo un po' avvitando addosso, parlando sempre delle solite cose. Infatti il titolo di questa trasmissione è L'eccellenza non basta, giocando sul Taranto, no?
2: Sì, purtroppo è così, l'eccellenza non basta, inoltre le opportunità quali i giochi del Mediterraneo o altri eventi che potranno arrivare in futuro, speriamo tanti, sono limitati a una tantum se non c'è il coraggio politico di andare oltre. Il mio post, ecco, la mia esternazione voleva dire proprio questo. Si faceva riferimento a Bilbao con il Guggenheim, a Torino con le Olimpiadi invernali, ma lì c'era una volontà politica di andare oltre una monocultura e quindi il museo come il Guggenheim.
0: Torino 2006,
2: Sì, è stato
0: anni fa.
2: Ma quelli sono stati presupposti di rilancio, volani di rilancio, ma la vera intenzione partiva dalla coscienza politica e dall'impegno politico della classe dirigente che puntava proprio al superamento di una monocultura. Quello che non si vede qui è proprio quel coraggio politico. Aveva ragione Gianluca Mongelli a dire che ieri proprio è stata votata in maniera contraria una mozione che voleva proprio la promozione, la valorizzazione del nostro patrimonio storico e archeologico, e è stata anche l'occasione per evidenziare come manchino a pochi mesi, a pochi quasi giorni,
0: perché ormai sono 75
2: giorni. Poco più di 70 giorni ai Giochi del Mediterraneo, tutti quegli hub e quegli info point fondamentali per ricevere i turisti, gli atleti e informarli anche delle bellezze che sono presenti all'interno della nostra città.
0: Certo, è pur vero che stiamo facendo tutti insieme una partita che di rincorsa, no? Pierpaolo Dauria, stiamo recuperando il tempo, sappiamo quello che è successo fino a 2 anni fa, è inutile tornarci, e se da un lato gli appalti e le opere, la tangibilità di questa roba ci sta mettendo, quantomeno ci sta rasserenando, dall'altro in effetti un percorso di avvicinamento, di condivisione culturale per dire alla città: prepariamoci, stiamo per ricevere una virtuosa e formativa e culturale invasione di formidabile diversità mediterranea. Ecco, a quello dobbiamo essere pronti. Tu che dici?
3: Innanzitutto che Taranto purtroppo è una città che va sempre di rincorsa su qualsiasi argomento, sembra quasi una condanna. Io ricordo sempre la frase di un libro di Cosimo Argentina.
0: Dove è Taranto?
3: Dice: dove è Taranto? Taranto non è in Puglia, Taranto è a Taranto, perché effettivamente sembriamo una monade, cioè c'è solo Taranto.
0: Forse proprio in cuore di cuoio. Forse perché
3: Argentina
0: racconta molto di via Calabria, dell'infanzia in alcuni libri, no?
3: Siamo una monade, cioè Noi non abbiamo neanche rapporti, tra virgolette,

0: cordiali con i comuni della nostra provincia, perché da Manduria in poi si sentono leccesi, da Massafra, Mottola in poi si sentono baresi, Martina Franca addirittura c'è il prefisso telefonico che è il prefisso di
1: Ma se
0: base,
1: per
0: cioè.
1: questo Facebook ci prende in giro l'algoritmo e scrive che uno di Ginosa Marina è in Basilicata, ma quella è colpa dell'algoritmo. Però secondo me l'algoritmo ha
0: Però
1: delle sensazioni.
0: a Ginosa, i
1: No, è una
0: ginosini
1: battuta.
0: preferiscono andare a partorire a Matera piuttosto che
1: Saluto i marinesi,
0: venire.
1: amici miei.
0: Cioè, è una città molto, molto, molto complessa.
1: Però anche qui, per pa, rischiamo di dirci sempre le stesse
0: E
1: cose.
0: questo è il
1: Come
0: guaio.
1: andiamo
0: Il
1: oltre a noi
0: problema,
1: stessi?
0: come si fa ad andare oltre noi stessi? Facendo squadra. Porto un esempio, oggi su Quotidiano è uscito un
1: Quindi
0: trafiletto.
1: quello in edicola,
0: Quello, il
1: ok?
0: quotidiano,
1: Sì,
0: sì,
1: cartaceo.
0: il cartaceo, è uscito un trafiletto. Mi è stato fatto notare proprio stamattina, mentre attendevamo l'inizio di una conferenza stampa. Cioè, il Lecce Club Parlamento. Quindi tutti i parlamentari leccesi hanno formato il Lecce Club, ispirato alla squadra di calcio del
1: Vabbè, c'è
0: Lecce.
1: una serie A che fa da traino, eh?
0: Va bene, però hanno fatto, e sono ovviamente parlamentari di tutti gli schieramenti, hanno fatto squadra, hanno fatto fronte comune quando hanno cominciato a capire che c'erano problemi per il completamento dello stadio giardiniero di Lecce in funzione ai giochi del
1: Ah, io pensavo
0: Mediterraneo.
1: stessi dicendo che hanno fatto una squadra di calcio per giocare.
0: No,
1: Ah, ok, quindi è
0: assolutamente.
1: un po' più alta la situazione.
0: Hanno messo da parte,
1: Sì.
0: è chiaro che il parlamentare di Fratelli d'Italia su alcune cose non è diametralmente opposto al parlamentare del Partito
1: Però
0: Democratico.
1: sull'obiettivo.
0: Però sull'obiettivo, che era quello poi di superare gli ostacoli che si erano frapposti sul cammino e quindi poter avere la copertura dello stadio di calcio, hanno fatto fronte comune, hanno spinto, hanno. Noi invece ogni volta dobbiamo prima sapere avere la doccia fredda, come è stato nel caso degli 8 milioni e mezzo del terzo master plan. Qui poi vorrei aprire e chiudere una parentesi. L'abbiamo dovuto prima sapere per poi cominciare a muoverci,
1: Ma
0: ma
1: poi abbiamo
0: come?
1: Ferrarese,
0: Ma
1: quindi.
0: come? Facendo la polemica, perché è colpa tua, perché il governo Conte, perché.
1: Anche tardiva perché Quotidiano il 15 maggio aveva scritto questa cosa,
0: Tra
1: Palmiotti.
0: l'altro, sì, ma perché si era capito che
1: Certo.
0: su quegli 8 milioni e mezzo si
1: Si
0: voleva.
1: sarebbe
0: Però
1: ridiscusso.
0: apro e chiudo la parentesi degli 8 milioni e mezzo. È anche paradossale a un certo arrivare al punto che un ministro dice no, non li do più, anche perché non si trattava di soldi, cioè io non ti sto chiedendo 8 milioni e mezzo in più per poter fare le strade, per poter portare quei servizi all'interno della base navale dove saranno
1: Non ce li siamo
0: ospitate le.
1: ritrovati più. Però dai,
0: Sono stati il frutto di economie, quindi
1: l'abbiamo,
0: anche di
1: tra
0: una
1: l'altro.
0: buona gestione del sistema
1: Fu
0: delle
1: anche
0: gare di
1: annunciato
0: appalto,
1: da
0: cioè
1: Ferrarese questo aspetto. Faremo delle economie per, disse mesi fa.
0: perché di colpo la scure ora saranno rimpinguati, viva, viva Dio, anche perché si è speso molto di più per le Olimpiadi di Milano Cortina, che a livello di movimento proprio di atleti, eccetera, è di gran lunga inferiore a quello
1: Certo.
0: che avverrà con i giochi del
1: De
0: Mediterraneo.
1: Molfetta, qualche giorno fa, mi sente Rodolfo? Sì, no, è
0: No,
1: frizzato
0: è
1: De Molfetta,
0: Pomigiano.
1: come dicono i giovani. Magari ripristiniamo il collegamento intanto. No, volevo fare una nota malinconica, l'anniversario
0: Comunque, scusami,
1: di Atletico Roma Taranto al Flaminio.
0: sui giovani,
1: Prego.
0: i recenti dati offerti da Confcommercio al Salone Mediterraneo dell'impresa parlano di un 7% di giovani che hanno deciso di troncare i ponti con Taranto, nel senso che hanno trovato occupazione fuori e non ci tornano più. Ma c'è quasi il 60% che dice se mi dai l'opportunità,
1: Vieni,
0: io torno di
1: certo.
0: gran carriera. Lavoriamoci
1: De Molfetta è
0: su questo.
1: rientrato? Altrimenti, vabbè, intanto, no, volevo ricordare che proprio in questi giorni a Roma, qualche anno fa, era uno dei nostri
0: 2012.
1: sogni evasi, anzi inevasi, ma io vorrei chiedere a tutti voi una considerazione su un fatto, no? Oggi, anche oggi la città è bloccata per i cantieri BRT. Prima scherzavamo, no? La nazionale di calcio nuova, giovanissima, è un po' come la BRT, bisogna avere un po' di pazienza sperando che poi una volta formata cominci a correre. È una città dove decine di cantieri stanno creando disagi, forse dovremmo essere tutti maturi.

0: tutti noi per primi, giornalisti, tutti quanti, a prendere da questo disagio un valore e trasferirlo ai cittadini, che devo dire, sinora sono stati anche abbastanza pazienti, perché però è un disagio che speriamo crei valore. È come il debito per investimento, no? È un debito virtuoso, però l'investimento deve essere importante. Magari andava calendarizzato tutto per bene, andava gestita meglio la partita dei disagi. Però intanto questa è una città che deve ripiegarsi più su se stessa per poi darsi un nuovo slancio. Siamo sulla strada giusta. C'è qualcosa che non stiamo facendo, al di là di questo accompagnamento e avvicinamento ai giochi, c'è qualcosa che ancora si può fare? Perché io leggo, c'ho dei dossier qui. Ilva, da Roma, Bari, arrivando a Taranto, è tutto non sub iudice, è tutto ancora sul filo. La portualità è sempre questa potenzialità che non riesce. Dell'Arlotta ieri abbiamo visto una conferenza stampa, è tutto pronto, sì, ma non
1: Ma
0: decolla,
1: non
0: lei non si
1: parte.
0: decolla e temo non si decollerà mai, perché gli hub sono molto grossi e vicini, quindi non voglio illudermi. Il GTF, che non riusciamo ad allargare la platea degli Ateco per far spendere di più e meglio, e quindi rischiamo di, speriamo di no, restituire una parte di fondi entro qualche anno. Secondo voi che cos'è che sta mancando oggi in questa fase comunque rigenerativa generale, forse un po' confusa, ma è in corso? Di bello.
1: Per me è sempre mancata una visione coraggiosa, torno a usare quel termine, il coraggio, perché la città è ferma, è passato un anno dalla nuova amministrazione Bitetti, ma cosa effettivamente è cambiato? Io l'ho evidenziato anche in Consiglio Comunale, non è cambiato sostanzialmente niente, anche le cose basilari che dovevano essere risolte nei primi 100 giorni invece ce le trasciniamo dietro. Come dei malanni atavici, parliamo ovviamente di clima ambiente, di tutto ciò che concerne la raccolta differenziata. Prima si diceva le BRT, anche quelle vengono da un passato amministrativo recente. E a me mettono paura non tanto i cantieri che sono in itinere e prima o poi verranno chiusi, ma io temo proprio la bontà del progetto finale, lì dove
0: Certo.
1: vedo delle banchine al centro strada e
0: Bravo.
1: qualcuno mi vorrà anche dire che bisogna attendere la fine del
0: Posso
1: progetto perché.
0: interromperti? Forse questa, mi permetto, magari sbaglio, forse questa è una visione di noi da automobilisti ancora.
1: Sì, però nel momento
0: Vero?
1: in cui io, il
0: L'obiettivo è
1: cittadino
0: lasciare l'auto, eh?
1: disabile, arrivo, ad esempio, per intenderci, all'altezza della, Pescheria Conte, ex Montebianco, parliamo quindi
0: Zona
1: della.
0: Gennarina, zona
1: Esattamente,
0: Gennarina,
1: arrivo lì,
0: quel budello di strada
1: scendo
0: dopo il
1: lì,
0: Salina. No,
1: non ci sono marciapiedi, non ci sono altri
0: no, dopo
1: collegamenti,
0: tornando. Sì,
1: tornando verso
0: sì.
1: Taranto, ma anche via Mediterraneo, scendo lì, non ci sono marciapiedi. Come un cittadino può attraversare la strada e raggiungere altre fermate. E se qualcuno mi viene a dire che lì invece già c'erano le fermate del Pullman, torno a ripetere che questo progetto è costato oltre 300 milioni di euro, doveva essere progettato nei minimi dettagli, compresi quello dei servizi legati ai pedoni che attraversano la strada e percorrono
0: Ma
1: la strada.
0: arriveranno o sei scettico? Non comprendo
1: No,
0: questo.
1: sono preoccupato, non sono scettico,
0: Ok,
1: preoccupato
0: preoccupato.
1: perché qui si parla di un investimento importante che va ad incidere in maniera significativa sulla viabilità cittadina, sicuramente porterà dei benefici, ma come ogni cosa porterà anche delle problematiche. Io mi auguro che quelle problematiche non siano insormontabili, perché lì dove poi mancano dei servizi connessi, è lì diventa un problema.
0: Angeli, vorrei sentire anche la tua su questo. De Molfetta,
1: Sì.
0: si è ripristinato il collegamento?
1: È caduta giù la
0: Eccoci qua.
1: connessione,
0: Vabbè,
1: scusa.
0: sì, è così, la tecnologia non
1: Sì,
0: è amica
1: immagino.
0: nostra mai, per fortuna, siamo esseri umani.
1: Sì. Ah,
0: Rodolfo,
1: scusa.
0: da Roma, che percezione ha?
1: Allora,
0: Tu, di questa Taranto in rigenerazione, mettiamola così, controversa.
2: perdonatemi per lo stacco. Io vi riporto due elementi fondamentali. Molto importante per lavoro, giro l'Europa e l'Italia e sono in un'azienda principalmente a matrice spagnola. Ecco, io quello che sottolineo e voglio riportare è come Taranto sia presente nella testa dei popoli mediterranei. Okay. Io sono stato ad Amsterdam ad un evento di Intertraffic, un evento sulla mobilità, E due aziende, due responsabili di aziende, parlando, mi hanno detto: ah, se l'Italia, noi verremo per i giochi del Mediterraneo, perché quindi fanno seguono il canottaggio piuttosto che altro. L'impatto da fuori sede, della città che dici tu, da persona che ritorna, è devastante in termini positivi, perché io, chi come noi siamo più o meno tutti italiani, ricorda bene.
0: Ma io sono molto giovane, scusa De Molfetta, anche no. Rivendico la mia adolescenza.
2: Però mettiamola così, per me Gianluca, mettiamola così, io e te, per me.
0: va bene. Vai, siamo d'accordo così, vai, acquisito.
2: Ricordiamo l'assenza totale di infrastrutture. Cioè, ricordiamoci dove giocavamo a basket, Angelo, io e te, tu nel Cossio, nell'Arenato Moro. Ricordiamoci dove giocavamo a calcio, che non c'era nessuno spazio. Ora, io vedo una città bellissima, una città rinata. Io vedo una città dove...
0: Ci sono molti playground di basket, il nostro sogno da bambini.
2: Lo so, esatto.
0: Questo fammelo dire, che è un orgoglio.
2: Noi dovevamo giocare a chiesa dei Mormoni, ti ricordo.
0: Bravo, va bene. Adesso mi vuoi trascinare nella tua età, ma non ce la farai, vai.
2: Allora, no, io dico, sottolineo che nonostante le tutte le problematiche, che tanto è inutile parlarne all'ultima curva che ci sono state, adesso bisogna arrivare a Dama tutti insieme, io credo che lo sforzo, e penso che Gianluca ne abbia parlato anche in altri suoi interventi, sia la maturità anche post-giochi, no? Cioè io quello che mi aspetto dal territorio, dai rappresentanti politici, sia di governo che di opposizione, dalla struttura sociale, è il post-giochi, perché non possiamo rischiare che la generazione come la mia, che non ha avuto la nostra, la mia, che non ha avuto le strutture, le infrastrutture, ora se le ritrovi, e per assurdo non ci sia il tessuto socioculturale in grado di valorizzare.
0: Grazie De Molfetta, questo è un assist di quelli che io basso facevo per quelli alti da ragazzino, perché Gianluca Mongelli, 30 secondi per un motivo, perché andiamo in pubblicità ed entra con noi nel dibattito Ferrarese, grazie per l'assist, perché dei giochi, del post giochi, magari parliamo col commissario. Mongelli, di quello che abbiamo detto, una tua chiosa.
3: La mia chiosa era, riprendendo questo
0: discorso. Tanto avremo modo dopo.
3: Sì, riprendendo questo discorso anche della BRT, a parte non avere quest'idea iniziale, nel senso che non l'ho condivisa perché avrei sfruttato più le vie del mare, ma la mia è una posizione.
0: Ah, proprio a monte.
3: Diciamo. La mia è una posizione probabilmente personale, non solo personale, ma il problema è questo: è fare le cose per bene. È indubbio che, tu dicevi, ci dobbiamo abituare, la macchina la dobbiamo prendere più. Ok, è indubbio che questa BRT dovrebbe incidere su una viabilità migliore, ed è indubbio che sta portando via un sacco di posti auto. Come si fa a non prevedere, prima di avviare i cantieri, prima di avviare la BRT, forme compensative per i residenti? Cioè la gente si troverà senza la possibilità di parcheggiare l'auto sotto casa. Sono queste le cose, ecco, del quotidiano di questa città, dell'approssimazione.
0: Questi dubbi molto interessanti,
3: dell'approssimazione.
0: Queste considerazioni per il le vorrò proporre all'assessore appena tornerà qui a parlare di Birretti e Patronelli, perché è interessantissimo quello che stiamo dicendo.
3: Allora,
0: qualche secondo di pubblicità. Sta per arrivare, commissario Ferrarese, parleremo di pre-giochi, giochi, post-giochi. Qualche secondo, Ferrarese con noi qui.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione.

0: Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Buon pomeriggio di nuovo, bentornati qui, breve pausa pubblicitaria, ringrazio i nostri ospiti, stiamo parlando di Taranto in un contesto sportivo, sociale e politico che si tiene, gli argomenti non mancano, è una rete fitta di considerazioni e proposte, idee e anche polemiche politiche che però possono servire a far da pungolo. Abbiamo due collegamenti, adesso, subito, c'è sempre De Molfetta, ci sei De Molfetta, sì?
3: Eccomi.
2: Bene. In studio abbiamo Mirko Di Bello, Gianluca Mongeli, Pierpaolo D'Auria. Salutiamo l'arrivo qui collegato Massimo Ferrarese, commissario Gioco del Mediterraneo Taranto, benvenuto.
4: Salve, buon pomeriggio a voi.
2: Grazie per la cortese disponibilità, abbiamo pochi minuti, lo sappiamo, l'abbiamo strappata a una riunione molto importante, quindi ora facciamo il punto su alcuni argomenti. Con noi c'è dalla redazione di Studio 100 del TG il direttore Dario Calitelli. Dario, ci sei? In attesa di collegarci con la redazione, ecco Dario, grazie.
5: Eccomi qua. Ciao Angelo, pomeriggio a te, buon pomeriggio ai tuoi ospiti.
2: Grazie Dario, poi facciamo il focus su ciò che sarà domani 100 Sport, intanto intervieni quando vuoi. Ferrarese, abbiamo già archiviato la partita degli 8 milioni e mezzo, ne abbiamo già parlato, abbiamo risolto, li abbiamo persi, li abbiamo trovati, ci sono, saranno implementati. Devo dire la verità, perché oggi Ferrarese è con noi? Perché avantieri un post Facebook, un comunicato stampa, devo dire, condivisibile. Nello spirito, lei sa Ferrarese che ci siamo già visti qualche volta, se non fossi d'accordo lo direi schiettamente, senza problemi, come giusto che sia. Voglio condividere lo spirito e l'obiettivo di questo post. Per cortesia, facciamo tutti squadra per 80 giorni e poi parliamo di tutto, ma abbiamo una meta da raggiungere tutti insieme, che non vuol dire sacrificare le nostre personalità e le nostre convinzioni. Vuol dire fare tutti un passo al lato, un passo indietro, ognuno nel proprio ruolo di responsabilità. Conferma questa impostazione?
4: Certo, io avrei voluto questo già un paio d'anni fa. Non è stato possibile e quantomeno lo chiedo, se gentilmente sento il ritorno, quindi un problema. Visto che non è stato possibile due anni fa, ho tentato di chiedere questa cosa adesso per gli ultimi 80 giorni. Potete immaginare, non è stato semplice realizzare quello che stiamo facendo, ce la stiamo mettendo tutta, sono 45 opere, le più importanti a Taranto, opere da decine di milioni di euro da realizzare in un anno e due mesi, 14 mesi, 15 mesi al massimo, e per realizzare tutto questo non è possibile perdere del tempo con inutili politiche, sterili politiche che non portano da nessuna parte. Quindi dopo tanto tempo, visto che anche alla fine le opere sono sotto gli occhi di tutti, le guardate, le osservate, le apprezzate, spero, tutto quello che si sta facendo, non credo che sia giusto continuare a fare polemiche. Io ho visto che si fa polemica su tutto, anche sui cristalli, sui vetri, sulla struttura. Allora vi chiediamo in questo momento, a parte la polemica che c'è stata anche su UEFA 3 e UEFA 4, voglio ricordarvi che qui ho trovato un master plan con 18 milioni di euro dove al limite avremmo potuto fare soltanto la pitturazione dello Iacovone. Allora oggi che abbiamo salvato i giochi, che ormai a dicembre 2023 siamo andati a prendere e avevano già deciso di mandarli altrove, abbiamo fatto le progettazioni, abbiamo fatto le verifiche, abbiamo fatto le gare, abbiamo appaltato i lavori, sono partiti e si stanno terminando i lavori, consentitemi di dire, polemiche inutili, preferirei non sentirle, ma non perché non siamo abituati a questo, ma perché dovremmo concentrarci tutti insieme a realizzare i più bei giochi del Mediterraneo di sempre. Chiaramente mi dite, nonostante il tempo che non abbiamo avuto

0: vogliamo anche puntare a questo. Sì, abbiamo scelto di affrontare questa sfida e la vogliamo affrontare fino alla fine, realizzando non soltanto i giochi, non soltanto gli impianti, ma concentrandoci a fare insieme i più bei giochi di sempre.
1: Ferrarese, andiamo insieme al 4 settembre. Lì, la gestione, il dopo, questa città deve essere pronta a vivere e a far vivere questi impianti che onestamente fino a qualche anno fa, lo dico da appassionato di sport prima ancora che di giornalista, ce li saremmo ahimè sognati. Allora, il dopo, come se lo immagino, ci eravamo lasciati in questi studi qualche mese fa con la proposta sua eventualmente di verificare la possibilità di dare in gestione a chi sta costruendo gli impianti qualche mese in attesa dei bandi comunali. Adesso com'è la situazione invece? Cos'è cambiato?
0: Attenzione, perché anche quella è
1: ci fu polemica, sì.
0: Sì, ma perché non era così. Io avevo detto quel giorno che poiché stiamo realizzando le piscine e le piscine dobbiamo mettere a disposizione dei giochi, e non abbiamo, chiaramente noi poi le metteremo nelle mani del comune dopo i giochi, tutto ciò che si farà durante i giochi e quindi quello che sarà la manutenzione durante i giochi dobbiamo per forza affidarla a qualcuno, e quindi abbiamo pensato già, chiaramente 2 mesi fa, 3 mesi fa, di farci fare dei preventivi, delle offerte da aziende che fanno questo di mestiere, perché l'acqua che sta per entrare nelle piscine, in questo momento ero al telefono un minuto fa con il responsabile dell'acquedotto pugliese, perché potete immaginare, nelle piscine ci vanno 7.000 metri cubi di acqua, e quindi non stiamo parlando di cose di poco conto. Questi metri cubi e quest'acqua deve essere chiaramente tenuta bisogna fare una manutenzione di questi impianti quotidianamente, e per farlo noi abbiamo bisogno che di questo si occupino imprese che fanno quello di mestiere. Allora, non ho detto dobbiamo affidare le piscine a qualcuno o dobbiamo gestire le piscine per un periodo. Io ho detto che dobbiamo far fare la manutenzione da quando finisce, quindi vengono riempite le vasche di acqua, fino a quando finiscono i giochi, e io credo anche un mese dopo, perché il comune non sarà pronto, dobbiamo far mantenere a qualcuno queste piscine perché l'acqua non diventi putrida o perché non ci vadano le rane dentro.
1: E intanto adesso com'è la situazione? Come se lo immagina il futuro della gestione? Come lo sta?
0: Io, dopodiché, quando le piscine, non soltanto le piscine, ma tutte le opere che stiamo realizzando, io immagino che ci siano delle imprese che partecipino ai bandi del comune, spero imprese di livello, che possano gestire questi impianti, così come accade in città dove accade appunto questo. Chiaramente lo stadio chi lo dovrà gestire, non si occuperà soltanto del discorso sportivo, ma anche di manifestazioni, concerti, spettacoli, eccetera. Il Palaricciardi, che avrà grandi possibilità sotto questo aspetto. Le piscine, io spero che la Federazione Italiana Nuoto si trovi una soluzione, i campi da tennis, il centro nautico, tutte queste grandi opere che stiamo realizzando, ma anche il Palamazzola avrà bisogno di questo, devono essere utilizzate in futuro. Per far questo, perché tutto questo non diventi, non ci siano poi cattedrali nel deserto, io, sapete bene, ho costituito anche una fondazione, l'ho fatta solo da fondatore. E da fondatore ho detto ai bravissimi professionisti che hanno lavorato al mio fianco, che oggi gestiscono la fondazione, cerchiamo di trovare delle soluzioni con delle consulenze da dare al comune perché questi impianti possano essere gestiti. E anche questo l'abbiamo fatto, abbiamo dato le consulenze al professor Ruta Tarantino, che oggi è a Milano e che si occupa di questo nella vita, e ha fatto uno studio per poterci aiutare a trovare delle soluzioni per non far morire gli impianti il giorno dopo. Io chiaramente mi sarei potuto fermare faccio il commissario da una parte, il presidente del comitato dall'altro, arriva al 4 settembre, avrei potuto dire

0: signori, grazie. Invece no, come comitato mi occuperò della Legacy anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché voglio continuare a dare una mano a questa città che ha qualcosa, ha detto lei prima, che nessuna città oggi in Italia ha avuto, e come imprenditore a quel punto, come fondatore della fondazione, voglio dare una mano a questi impianti possano avere una vita dopo i giochi. Io ce la sto mettendo tutta a realizzarli e a cercare di dare una mano perché possano essere utilizzati anche dopo. Chiaramente non posso far nulla da solo, c'è bisogno chiaramente soprattutto del comune di Taranto e quindi dell'amministrazione che vada in questa direzione, e delle imprese che credano in questo progetto, in questi progetti, che investano in questi progetti. Poi le imprese possono essere tarantine, la mia speranza, l'auspicio è che ci siano aziende, imprese autoctone che investano su questi grandi impianti. Se non dovessero esserci, ovviamente la platea spero sia allargata, perché ci siano imprese importanti che credano in questi progetti che valgono centinaia di milioni di euro che non si sono investiti in nessuna città d'Italia.
1: Allora, commissario, io salutandola e ringraziandola, le vorrei strappare però una notizia, una primizia, qualcosa.
2: Cosa avete parlato nella riunione?
1: No, a parte, no, questa è Dauria che ci prova come sempre, fai bene. No, ma si parla di un grande cantante il 21 agosto, di un grande nome, è vero, lo conferma? Cioè il 21 agosto si sta pensando a una serie, a una cerimonia, perché c'è la Meloni, c'è Mattarella, soprattutto se lo faccia dire, ci stanno i tarantini che non vedono l'ora di rientrare allo Iacovone.
0: Bravissimo. Allora,
1: c'è un cantante, c'è qualcuno veramente di grido?
0: Allora, per quanto riguarda la cerimonia di apertura, quindi le cerimonie sono due, quella di apertura e quella di chiusura. C'è la cerimonia di apertura dove ci sarà chiaramente, oltre allo spettacolo, perché parliamo soltanto dello spettacolo come cantanti,
1: sì.
0: Poi c'è una serie di spettacoli, da balli, da
1: c'è
0: musica,
1: uno show eclettico, diciamo.
0: Diversi. E quindi oltre questi sicuramente c'è chi canterà l'inno d'Italia, non lo nascondo, praticamente la società, la G2, ha già scelto per l'inno Albano Carrisi.
1: Per l'inno nazionale.
0: Che sì, l'inno nazionale sarà cantato.
1: Beh, un po' di voce ce l'ha, diciamo, ovviamente. Diciamo che credo che sia indicatissimo.
0: A questo si aggiungeranno due artisti, quindi due cantanti, credo, per l'apertura, quindi per la cerimonia di apertura, e o due o tre per la cerimonia di chiusura. Sono al lavoro i tecnici, stanno facendo loro, chiaramente è giusto che facciano, noi non possiamo...
1: Io a Bari 97 c'ero all'inaugurazione, all'epoca c'era Scalfaro, Presidente Prodi e Veltroni vice, quindi un'altra gestione politica di tutti i palazzi, e Venditti, ci fu un concerto di Venditti che chiuse per esempio nel nuovo San Nicola.
0: Bravo, Venditti.
1: Nel nuovo, no, era nuovo dal 90 il San Nicola.
3: Nell'ex nuovo.
0: Io spero che ci sia anche, a noi non mancano artisti pugliesi, quindi siccome sono pugliese doc, io spero che i nostri artisti pugliesi, i nostri cantanti pugliesi abbiano
1: sì, diversi pugliesi, donne e uomini di successo ne abbiamo, e anche bravi. Presidente, grazie, buon lavoro.
0: Io vi ringrazio, buon lavoro a voi. Diciamo, l'unica cosa che voglio dire, lo dico a voi, sì, attraverso i vostri il vostro canale, i vostri non lasciate soli i giochi, stiamo insieme, cerchiamo di, così come ho detto per questi 80 giorni, che le istituzioni, le associazioni, uomini e donne di Taranto e del territorio remino tutti nella stessa direzione per realizzare insieme i giochi più belli di sempre.
1: Grazie Presidente, buon lavoro a Ferrarese, grazie. Allora Dauria, un corsivo di un minuto sull'intervento di Ferrarese.
2: Allora, che è assurdo che in questa città si debba arrivare a fare un appello a deporre le armi su argomenti, su obiettivi così importanti.
1: Però ci racconta così tanto questo appello,
2: i giochi
1: siamo noi. Per quanto

0: riguarda la gestione post giochi, che è il momento più delicato perché i giochi si autoalimenteranno da sé, perché l'evento è così importante, che gli impianti ormai sono pronti, è scongiurato il pericolo che si possa arrivare con degli impianti non completati all'inizio dei giochi. Il vero problema è il dopo. E il dopo, secondo me, va studiato molto attentamente. Per esempio, io se fossi il sindaco di Taranto, ma per fortuna non lo sono, non
1: Per
0: ambisco,
1: fortuna nostra o per fortuna tua?
0: per fortuna
1: Sua
0: vostra, ma soprattutto
1: sua
0: mia, secondo me
1: personale. Sua
0: io
1: personale.
0: punterei piuttosto che su singoli affidamenti di gestione degli impianti, su un qualcosa di unico, perché se io
1: Cioè il
0: imprenditore
1: pacchetto
0: un pacchetto, perché
1: bella sfida
0: se
1: sarebbe.
0: vado in perdita con la manutenzione e la gestione dello stadio Iacovone, che immagino drenerà molte risorse economiche per poter, no, essere manutenute,
1: Beh, c'è la piscina da
0: vado
1: dove viene,
0: vado
1: più la piscina.
0: oh, le
1: C'è
0: piscine,
1: l'acqua, l'acqua,
0: 800.000
1: dimentichiamo
0: euro
1: l'acqua.
0: all'anno si ipotizza, cioè dove vado in perdita da una parte sicuramente recupero dall'altra. Il
1: Avvocato.
0: rischio invece di andare su singoli impianti, con il rischio che se poi non ce la fai più a
1: Al di là delle
0: gestirli,
1: specificità, però potrebbe anche essere qualche federazione ci possa vedere anche un centro federale, chissà. Avvocato, l'ho visto sgranare gli occhi prima quando Tauri ha detto unico.
2: No,
1: Non, concordi o no?
2: Assolutamente no, ma non
1: Ma no,
2: da
1: ma
2: un
1: è
2: punto
1: bello
2: di
1: che ci
2: vista,
1: siano
2: no, da un
1: pareri.
2: punto di cioè, siccome mi è venuta l'idiosincrasia per l'americano di turno che arriva a Taranto, ho sentito che ci sarebbe una società americana che si sarebbe interessando per la gestione complessiva. Io voglio soltanto ricordare, perché altrimenti parliamo di imprenditoria locale, di imprenditoria internazionale, parliamo di tante belle cose, ma non ci ricordiamo che esiste una società che fa capo agli attuali presidenti del Taranto SS 1927, i fratelli Ladisa, che sono 3 mesi, anzi da dicembre, c'è Riccardo Paolo, no, la presentazione, ha presentato un project financing, quindi andiamo sul concreto, no? Sono 3 mesi che c'è un project
1: Tu dici
2: financing
1: c'è il
2: che
1: Taranto
2: riguarda,
1: Calcio?
2: scusa, che riguarda, no, io sto facendo un discorso imprenditoriale, non ancora sportivo, c'è un project financing di un imprenditore, che è il presidente del Taranto Calcio, per carità, che presenta, forse unico nel suo genere, non solo la domanda di gestione dello stadio Erasmo Iacovone, ma ci investono sopra 18 milioni di euro di soldi loro, già con progetto presentato. Questo discorso avviene ben 3 mesi fa, Angelo, 3 mesi fa, ad oggi ci stiamo ancora e siamo a metà giugno, a settembre comincia il campionato. Io società devo sapere dove devo andare e quanto devo spendere anche nella programmazione della prossima stagione, ma rimaniamo su un piano imprenditoriale. C'ho un imprenditore di altissimo livello, quale Ladisa, che mi propone non solo la gestione dell'impianto, ma addirittura mette soldi propri per creare quello che noi abbiamo sempre sognato, cioè la cittadella dello sport, 3 campi da calcio, la foresteria per il settore giovanile. Angelo, ti rendi conto? I ragazzi presi un po' in giro per tutta Italia potranno andare a scuola,
1: Chiarissima la tua
2: dormire.
1: posizione.
2: Dico, come facciamo ancora oggi a beccheggiare su che cosa deve avvenire?
1: Vorrei sapere
2: Scusate.
1: anche da Di Bello fra 30 secondi. Hai visto che hai combinato De Molfetta parlando del dopo? Si è creato un dibattito molto interessante. Grazie Rodolfo.
0: Un'associazione temporanea
1: Galitelli,
0: d'impresa
1: ma
0: tra gli
1: domani
0: imprenditori
1: presumo
0: tarantini. Ma questo non
1: direttore del
0: sembra uno
1: TG.
0: sta lì, eh. Sì, però
1: Domani presumo Galitelli che,
0: la
1: come si dice in
0: realizzazione di
1: questi
0: questi
1: casi, e di
0: impianti
1: questo e di
0: rischia
1: altro,
0: di
1: domani.
0: andare
1: A che ora in
0: impattare
1: diretta?
0: sulle aree
1: Con quali
0: parcheggio.
1: ospiti? Cento Sport? Scusate ragazzi, si sente? Cento Sport approfondirà questi aspetti?
3: Allora, domani Cento Sport, come al solito, approfondirà quello che è accaduto, quello che accadrà. Però consentimi una digressione, Angelo, perché
1: Vai.
3: io voglio parlare di quello che ha portato in dote l'intervento di Ferrarese, ovvero il domani, il 4 settembre, come hai chiesto tu, e in particolar modo lo stadio, perché
1: Che non è l'8
3: la...
1: settembre, quello mi pare sia stato chiesto in questo periodo, ecco.
3: Non è l'8
1: Ma è
3: settembre,
1: mo l'8
3: scusami.
1: settembre però, abbiamo anticipato i tempi.
3: Sì, settembre ricorre
1: Più o
3: in
1: meno.
3: questo senso. Il 4 settembre c'è un pensiero diverso, una problematica diversa per le strutture. Non può essere uniformato il problema dell'affidamento delle strutture. In questo caso il mio punto di vista è molto più simile a quello di dell'avvocato, del nostro avvocato Mongelli. Perché?

0: abbiamo di fronte un interlocutore che è quello di La Disa, il cui progetto non può prescindere sportivamente e fisiologicamente da quello che è l'affidamento dello stadio. Poi ci sono delle norme che vanno rispettate, ci sono dei bandi che vanno rispettati, ma c'è un progetto nel quale La Disa mettono a monte soldi propri, un progetto interessantissimo, che però è chiaro che poi abbia una finalità che di rimbalzo arriva alla sportiva, ovvero senza lo stadio, senza l'affidamento dello stadio, ma è La Disa qua che ci stanno a fare. Cioè, affidare a qualcun altro il core business dell'attività sportiva di un gioiello che viene lasciato in dote alla città, affidarlo a qualunque altra entità, insomma, ma che senso ha? Nel
1: Galitieri,
0: caso in
1: domani
0: cui la
1: questo è
0: Disa.
1: un tema della trasmissione?
0: Ma assolutamente sì, ne parleremo domani sicuramente, sperando di avere con noi il presidente Sebastiano La Disa, anche se non è il momento di coinvolgere il presidente in questa discussione per un semplice motivo: c'è
1: Siamo
0: una partita
1: concentrati.
0: importantissima, c'è una gara importantissima, una doppia gara importantissima che è quella di Aversa di
1: Beh,
0: domenica
1: l'altro
0: e
1: giorno
0: di
1: il tema l'ha
0: Macerata di
1: toccato lui,
0: domenica.
1: eh? L'ha toccato lui in
0: Sì,
1: un'altra intervista, quindi.
0: sicuramente, però so anche insomma di come si stia vivendo in seno al club questo momento, c'è massima concentrazione, c'è volontà di minimizzare quelli che sono i passaggi pubblici, però mi sembrava doveroso farlo noi un passaggio su questo argomento. Lo stadio è fondamentale affinché il progetto La Disa vada avanti. Questa società fantomatica, questa società insomma di cui si parla, che avrebbe manifestato, ma del quale non abbiamo riscontro diretto noi, un domani che progetti avrebbe per il Taranto? Qual è il motivo per il quale La Disa dovrebbero rimanere a Taranto in assenza dell'affidamento dello stadio? Ci passa un treno davanti che è un treno importante, che è quello di un'azienda che fattura tot milioni di euro l'anno e che ha dei progetti per Taranto, e non solo per il Taranto Calcio, ma per la città e per l'imprenditoria sportiva. Allora io credo che
1: Allora,
0: sia il caso di
1: Galitieri, noi
0: fermarci.
1: domani tutti sintonizzati. A che ora con la trasmissione?
0: Alle
1: Ricordiamolo.
0: 20.30,
1: Domani 20:30
0: 20.30.
1: Cento Sport, come si direbbe con la famosa marca, abbiamo alzato il pelo, domani lo taglia Galitelli, Cento Sport, domani. Grazie direttore, al lavoro perché i colleghi dovete costruire il TG della sera e quello di domani. Grazie, buon lavoro.
2: Ma lo stadio
1: Mirko Di
2: allora, lo
1: Bello.
2: stadio allora lo togliamo fuori.
1: Daura non vuole che parli, non so se hai notato.
2: Sì, restano però gli altri
1: Sì,
2: impianti.
1: perché?
2: Potreste andare per
1: Comunque la
2: omogeneità a
1: provocazione
2: raggrupparli,
1: mi
2: no? Il problema è
1: sembra
2: che c'è
1: bella.
2: un project financing
1: Mirko Di
2: presentato.
1: Bello
2: Questo
1: e
2: può
1: di nuovo
2: essere
1: Rodolfo
2: un...
1: De Malfetta dopo. Tu
2: C'è
1: che idea c'hai? Il Consiglio Comunale penso se ne parlerà.
2: l'idea che ho è questa.
1: Prego.
2: Ora, al di là del 4 settembre, degli affidamenti,
1: Sì.
2: c'è un problema serio che va affrontato e che è connesso agli impianti. A cosa servono gli impianti? Servono a creare economia intorno allo sport, servono a nutrire i giovani di sport e
1: Esatto.
2: quindi lanciare i campioni, ma tutto questo non potrà mai avvenire se la città di Taranto non è collegata al resto dell'Italia, d'Europa e del mondo. Se non abbiamo il porto, se non abbiamo l'aeroporto, se non abbiamo l'autostrada che arriva a Taranto, se non abbiamo i treni, di grazia. Come questi impianti potranno essere catalizzatori di rilancio economico se io ho difficoltà, e c'è, a raggiungere la città di Taranto. Quindi, e torniamo alla visione, dobbiamo anche risolvere dei problemi connessi a tutto quello che ruota intorno alle prospettive di rilancio della città. La città deve essere collegata e torniamo ad argomenti che un anno fa affrontavamo in campagna elettorale, ma che non sono stati risolti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, verranno sicuramente attivati in maniera temporanea i voli, quelle strutture rimarranno, i voli invece verranno
1: De
2: sospesi.
1: Molfetta, tu che sei a Roma, se io ti dicessi stasera ceniamo insieme a Taranto, ce la fai? Che mi fai le tue alternative di itinerario? Tu adesso, oh, l'automobile, non mi dire l'automobile che non vale, perché conoscendoti in mezz'ora stai qua, anzi mo, se la questura ci sente, ti tolgono già la patente in diretta, ma se dovessi prendere l'aereo e il treno, stasera stiamo a cena insieme, ce la fai a Taranto? Sono
2: No,
1: le 16.
2: in maniera più assoluta. Vi ricordo che da Roma esiste ancora lo stesso treno che tu prendesti quando ci fu la vicenda Borsellino, se ti ricordi, è sempre lo
1: Ah,
2: stesso,
1: beh, ti ricordi, sì.
2: 706.
1: No, no, purtroppo era
2: Esatto.
1: non Borsellino, un'altra tragedia, era Falcone. Sì,
2: Falcone, scusa, Falcone
1: sì.
2: Sonnevore, ci sono sempre gli stessi due treni, penso dagli anni 40, quindi che amabilmente ti
1: Cioè,
2: fanno
1: non in
2: fare una
1: senso
2: sosta,
1: tecnologico, in senso.
2: no, fanno una sosta amorevole e simpatica a Gaeta per prendere le olive,
1: Insomma, se
2: poi
1: vai a
2: ci si
1: Termini ora, ci
2: ferma
1: vediamo a mezzanotte più o meno.
2: anche più avanti, sempre che non ci sia un bus sospeso.

0: sostitutivo da prendere.
1: E l'aereo?
0: L'aereo è inavvicinabile. Inavvicinabile perché oggi una tratta Roma-Brindisi o Roma-Bari è, diciamo, a meno che non le parlo, non abbia un rimborso, non è comprabile da un essere normale.
1: Però, Rodolfo, vuoi mettere che se prendi la macchina, arrivi al casello e c'è la sorpresa? Guarda che ti mancano ancora 20 km. Voglio dire, quella è un'emozione da pochi, non da poco, come diceva la canzone. È bellissimo che uno pensa di essere arrivato in un'altra città del mondo, dice sono arrivato, no, c'hai la zona industriale della, per carità, bellissima Massafra.
2: C'è la suspense per arrivare.
1: C'è la suspense, te la devi giocare là, a doppio senso. Noi scherziamo perché l'ironia ci salverà sempre.
3: Non sta andare da Palagioa.
1: Ecco, Dauri ha fatto la sua battuta. Ma ragazzi, io direi, vi do 2 minuti a testa. Qualcosa che è stato fatto puntando dritto alla meta e qualcosa che ancora possiamo fare per farci trovare tutto il 21 agosto allineati e coperti qui a Taranto. Di bello.
4: Beh, quello che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti, sono le infrastrutture che sono il presupposto per i giochi. Quello che non è stato fatto ancora è l'informazione turistica, perché siamo già in ritardo. I totem, parliamo di totem nelle strade con il QR code, se ne è parlato anche ieri in Consiglio Comunale, siamo già un po' troppo in là con i tempi. Gli infopoint, i problemi legati ai posti auto. Qualcuno ci sarà che viene da fuori anche con la macchina in città, anche perché abbiamo parlato prima dei problemi legati ai trasporti. Insomma, ci sono dei problemi, sono sempre gli stessi problemi che ci trasciniamo e che non trovano mai una soluzione. Ora, quello che si può fare in 70 giorni è relativo. Io certamente proporrei un dialogo con la Marina Militare e vedere se temporaneamente può come dire, concedere delle zone per utilizzarle come parcheggio, così come darei un impulso importante a tutte quelle realtà associative che promuovono il turismo, promuovono la socialità, affinché si faccia rete, si faccia squadra per poter davvero arrivare a un obiettivo, che è l'obiettivo di presentare la nostra città in tutto il mondo, in una chiave nuova, in una chiave assolutamente inedita, che è quella dello sport, dell'unione dei popoli. È un evento che sta arrivando velocemente sulla città e la città, i cittadini, parlo, ancora non lo vivono in maniera, con quel cuore, con quel trasporto che meriterebbe un evento
1: fino al mese
4: del
1: scorso
4: genere.
1: Almeno io ricevo la domanda, ma si fanno questi giochi?
4: Appunto,
1: perché c'è questa atavica sensazione pessimista di rassegnazione che
4: e c'è,
1: è talmente
4: grande, ma c'è ancora nel cuore di qualcuno. Dobbiamo invece crederci. Più volte anche in consiglio ho detto che bisogna fare squadra, che non vuol dire dobbiamo unirci tutti insieme,
1: no, certo,
4: in un unico disegno politico.
1: Sarebbe un errore.
4: È che in base alle differenze giuste che ci sono e che distinguono i vari schieramenti, capire che ci sono degli obiettivi.
1: Chiamiamo la pace olimpica.
4: Esattamente. Sotterrare l'ascia politica di guerra, dove c'è il gioco, quello l'ho fatto io, quell'altro l'ho fatto io e così via, e puntare sull'obiettivo che è la città di Taranto.
1: Mongelli, calma olimpica per 20 giorni, ce la facciamo?
2: Sì, quello che è stato fatto, volevo rispondere alla tua domanda, quello che è stato fatto sono i giochi. I giochi a Taranto si fanno. Questa è la realtà di cui dobbiamo andare fieri, perché come dicevi tu, fino a qualche mese fa avevamo il dubbio, fino a qualche anno fa pensavamo non si potesse realizzare, quindi per fortuna, come dire, via anche tutti questi detrattori che stavano togliendo i soldi allo Via Comune perché volevano fare l'inaugurazione a Bari, ne abbiamo sentite tante, perché certe volte ce ne raccontiamo tante. Quindi i giochi si fanno per volontà di tutti, per volontà governativa, i giochi a Taranto si fanno, il 21 avremo i giochi. Quello che è mancato è quello che si può fare. Io sono molto interessato a che si crei una narrazione. Taranto è una città bellissima, chiunque viene a Taranto, in qualunque modo riesca a venire, quando viene rimane affascinato. Ah, perché sente per tutta la nazione che a Taranto si arriva e si muore di tumore perché si respira l'aria dell'Ilva, e di questo anche noi spesso siamo alfieri in tante parti d'Italia. Quindi, B, perché non conoscono la bellezza di questa città, e tutti quelli che io personalmente, tanti amici, abbiamo l'opportunità di invitare da tutto il mondo, da tutta Italia, rimangono affascinati da una bellezza incredibile, da una narrazione storica che parte dalla fondazione spartana.
1: Cioè tu dici approf-

0: Profittiamo. Allora abbiamo dei tesori inestimabili che possiamo mettere a sistema, come dicono gli aziendalisti bravi. Cioè partiamo dalla Treta di Taranto, creiamo una narrazione, facciamolo tutti insieme, raccontiamo la bellezza della città. E allora sta bene la calma olimpica, la pace olimpica, a patto che tutti insieme, amministrazione, associazioni, partiti politici, raccontino per tutta l'estate, in tutti i modi possibili e immaginabili, la bellezza di questa città, perché il valore dei Giochi del Mediterraneo saranno tutte quelle persone che verranno, scopriranno una delle città più belle al mondo e ci torneranno. Con tutte le difficoltà del mondo, con tutti gli orari, i treni, gli aerei, quello che sia, ci tornano sempre. Chi arriva a Taranto ci torna sempre.
1: Dauria, chi arriva a Taranto ci torna?
2: Sì, sicuramente sì. Io...
1: Comunque grazie, infatti hai ragione, volevo dire pace olimpica. La calma olimpica è quella dell'atleta prima di scendere. Esatto, un lapsus, però poteva starci.
2: La gente ci torna molto volentieri a Taranto, per esperienze personali, di amici. I giochi si fanno e se lo si deve soprattutto a una legge regionale, la legge speciale per Taranto, approvata il 17 gennaio del 2018. Primo firmatario l'allora consigliere regionale Gianni Liviano.
1: Sì, sì, l'ho ricordato l'altro giorno.
2: Quella legge è stata, diciamo, il grimaldello, no, non il grimaldello, il detonatore che ha permesso...
1: Ma non di... mi aprire però il fronte di chi è il merito e chi è il demerito, se
2: no, dico... Non voglio, però
1: la storia degli ultimi anni la conosciamo.
2: Diciamo il caposaldo dei giochi del Mediterraneo è quella legge speciale per Taranto, che se sfruttata al massimo avrebbe potuto produrre anche altri.
1: Facendo leva proprio sull'esempio di Torino, ricordo che Liviano portò Castellano qua a Taranto per parlare.
2: Ma portò anche il sindaco di Bilbao.
1: Sì, lo ricordo.
2: Mi sembra Mirko aveva parlato dell'esperienza di Bilbao. Esperienze che però si sono consolidate nell'arco di dieci anni e non di poco tempo, perché poi per consolidarsi occorre
1: cosa manca da fare, poi di bello deve integrare una cosa.
2: Sono d'accordo con l'avvocato Mongelli sulla faccenda della narrazione. Una narrazione sbagliata ha fatto sì che ci sia stata anche molta difficoltà a trovare sponsor per i Giochi del Mediterraneo. Proprio perché fino all'ultimo non si sapeva se si sarebbero svolte a Taranto.
1: Adesso
2: c'è stata un'accelerazione, perché si sta tornando su canali più ragionevoli. E la narrazione è molto importante. Una narrazione fatta bene fa crescere un territorio. Porto un esempio. Quando Taranto ottenne l'organizzazione per 2 anni di seguito della Spartan Race, alla prima edizione... Quando il sito ufficiale disse quest'anno la Spartan Race si fa a Taranto, sono arrivate moltissime mail di gente che scriveva forse vi siete confusi, intendevate dire Toronto.
1: Perché però questo? Poi quelli sono tornati l'anno dopo, vedi?
0: Però sono tornati
3: la narrazione.
0: Ma perché?
3: Era Taranto e Sparta.
4: Sì, sì, certo. Ed è l'appunto che volevo fare.
2: Nessuno sapeva che Taranto è l'unica colonia spartana.
1: Grazie Dauria, di bello, volevi integrare tre secondi.
4: Sì, l'appunto è proprio questo, prende spunto dagli interventi del giornalista Dauria.
1: Perfetto, preparati che c'è la domanda e le domande per te per chiudere.
4: E del collega Mongelli, abbiamo approvato all'unanimità in Consiglio Comunale una mozione, Taranto, città spartana. Poteva essere la narrazione giusta. Ne abbiamo parlato poco nelle commissioni, poi come tante cose si è perso un po' il filo, ecco, dovremmo ripartire da quella mozione che fui io stesso a presentare e la votarono all'unanimità, i tempi però sono stretti, dobbiamo quindi accelerare perché, come diceva Dauria, Toronto? No, Taranto. Bene, perché Sparta la conoscono in tutto il mondo.
1: Il percorso già battuto, va ripreso.
4: Va ripreso con forza. Certo. 30.000 euro costò la Spartan Race, di fondi regionali, con una ricaduta sul territorio incredibile. Nulla
1: a
4: che
1: vedere.
4: Un gruppo
1: di giovani importanti e bravi che ci credevano.
4: Nulla a che vedere con le regate portate a Taranto negli ultimi anni, e quindi dobbiamo, ora che arrivano i giochi, puntare in maniera decisa sulla Spartan Race.
1: Immagine storica. Rodolfo De Molfetta. Ci sei? Stavo dicendo Mauro, lapsus. Rodolfo, la domanda e le domande per chiudere. Poi lo chiediamo anche ai tre amici, ma qua sono un po' scettico sulla risposta. Ma tu vai a vedere la partita domenica?
5: Qui si apre una polemica e la chiudiamo. Perché se non viene cambiato il dispositivo, c'è la follia al contrario di Apice, per cui i fuorisede non possono andare solo in...

0: burocrazia tu intendi il paradosso burocratico. Cosa c'è? Un avvocato, cioè, come... di tutela, capito?
1: Sì, esatto.
0: Cioè, quale sarebbe il paradosso al momento?
1: Al momento, se non cambia il dispositivo che è stato presentato, praticamente la vendita per la partita di Aversa, per il settore ospiti, è solo unicamente per i residenti a Taranto e provincia di Taranto.
0: Cioè, si è ribaltato il disordine delle cose. È una battuta per capire che... Vabbè, comunque dai, vediamo di risolverla sta cosa, ci riusciamo.

0: A me non piace questa cosa, è un giudizio personale. Voi tre amici andate ad Aversa?
1: No, non
0: A
1: può
0: questo
1: essere
0: punto i
1: così.
0: Tarantini? Ok, no, no, no. Tutti
1: Come
0: collegati
1: no?
0: sui
1: Io
0: 100 in
1: purtroppo no,
0: moto?
1: io purtroppo.
0: Avrei detto sì o no?
1: No, stavo pensando a quello che diceva. Io
0: No,
1: purtroppo ho
0: andati o
1: ancora
0: no?
1: gli incubi
0: Ci
1: notturni di
0: sto
1: Taranto
0: organizzando. Ti stai
1: Catania.
0: organizzando,
1: Oggi abbiamo
0: Bongelli?
1: saputo che si può andare, non l'abbiamo saputo nel
0: Ah, quindi ti
1: pomeriggio.
0: stai organizzando.
1: Io non
0: Pensavo.
1: andrò
0: No, vi ho
1: per
0: visti
1: questioni
0: scoraggiati.
1: familiari, però.
0: Familiari,
1: No,
0: Damian.
1: io ho ancora gli incubi notturni di Taranto Catania.
0: No, per piacere,
1: Non
0: volevo
1: vado
0: chiuderla
1: allo
0: bene questa trasmissione. La volevo
1: stadio.
0: chiudere, io ho detto prima Atletico. Allora, siccome
1: L'abbiamo
0: sono.
1: studiato
0: Senti,
1: dopo incubi,
0: allora, io
1: tranquillo.
0: sono tifo per l'Italia e per
1: Dico
0: la Juve,
1: sempre,
0: ho
1: ho
0: un po' di
1: avuto la
0: pressione.
1: fortuna di veder giocare a Taranto giocatori del calibro di Romanzini, Beretti,
0: Ecco, e questa è la tua
1: Spagnolo.
0: generazione fortunata. Allora, di domani se ne parlerà anche di questo. Evidentemente, Rodolfo De Molfetta ha aperto un varco importante. Domani in 100 Sport. Domenica c'è la diretta della partita, sui 200 la
1: Sì.
0: assicurerà, ma andiamo per gradi. Io intanto saluto tutti e tutte per averci seguiti. Ho visto che siete tanti sia su YouTube che sui social in generale. La replica stasera alle 20:30, quindi salutiamo anche il pubblico della sera sul sito internet, anche sulle varie piattaforme di Studio 100. Grazie De Molfetta. Grazie
1: Un saluto a
0: con
1: tutti gli
0: l'audio.
1: ospiti.
0: Senza
1: Ci
0: audio.
1: sono.
0: Ciao Rodolfo. Ci
1: Ciao
0: sei, grazie Rodolfo, grazie Pandolfo,
1: Rodolfo.
0: grazie Paolo Dario, grazie Gianluca
1: Grazie a
0: Mongelli,
1: voi. Grazie Angelo.
0: grazie Mirko Di Bello,
1: Grazie a
0: ringraziamo ancora
1: voi.
0: Ferrarese per la cortese e graditissima incursione di 10 minuti. Abbiamo affrontato temi che domani saranno sviluppati, ripeto, 20:30, domani sera, 100, 100 storie, lapsus, quello lunedì, 100 sport con Galitelli e i suoi ospiti. Se ho capito bene anche la Disa, lo capiremo domani.
1: Sì, così
0: Grazie a
1: eventuale.
0: tutti, con Futura, ci vediamo giovedì prossimo. Forza Taranto, va. Lo voglio
1: Sempre,
0: dire,
1: sempre.
0: si dice sempre, e sempre sia,
1: Sempre,
0: e
1: sì.
0: sempre sia.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
3: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Bentrovati all'appuntamento settimanale con 120, anche oggi 2 giugno, siamo di festivo, ma siamo comunque sempre attorniati da tanti ospiti che ci racconteranno ciò che accadrà questa settimana nella nostra città. E allora, visto che vogliamo cominciare subito, abbiamo un collegamento che non possiamo perdere e ci colleghiamo subito con un amico che ritroviamo per parlare di una nuova iniziativa importante che si terrà questa settimana a Taranto. Sto parlando di Piero Romano. Ciao Piero.
1: Ciao, ciao, grazie per questo momento. Io tra
0: Grazie
1: l'altro sono qui a Firenze che sono in partenza per Taranto. Tra l'altro mi sono trovato all'Osteria dell'Oca con una tarantina che lavora
0: a te.
1: qui all'Osteria dell'Oca, quindi diciamo naturalmente Antonella Mauro, che quindi saluto perché comunque. Diciamo, è bello ritrovarsi, no? C'è sempre quel
0: Certo.
1: piacere di incontrare persone della tua terra, quindi è
0: Certo.
1: bellissimo, insomma.
0: È vero,
1: Allora,
0: è proprio vero
1: eccoci.
0: che i tarantini si trovano ovunque. Allora, parliamo di questo ritmo del cambiamento, sesta edizione del MAP Festival, che appunto è in addirittura di partenza, di avvio. Stiamo facendo vedere anche il calendario, si parte il giorno 5, partaci di questa sesta edizione.
1: Ma guarda, che follia, è una follia. Questo MAP è veramente qualcosa che stimola l'immaginazione, la ricerca, l'approfondimento ma che dire, di percorsi, di itinerari, di emozioni. Con Gloria Campanella facciamo questo esercizio ogni anno per cercare di rendere questa settimana il più particolare possibile e più

0: avvicina naturalmente a quello che è la fila, è il filo conduttore della programmazione, quindi il fil rouge che ci porta a unire musica e architettura, luogo e contenuto. E quindi naturalmente abbiamo sempre una ricerca continua di eventi che possano farci scoprire la nostra città, ce la facciamo far amare. Intanto partiamo con GG Telesforo il 5, abbiamo quasi tutto esaurito già prima ancora di partire ufficialmente, con una programmazione naturalmente che ha ogni giorno una sua particolarità. E GG Telesforo, voi lo sapete, è un artista eclettico che naturalmente nel jazz ci ha messo il cuore, la vita, ma anche la sperimentazione. E saremo alla Villa Pantaleo, una villa stupenda, meravigliosa, che va conosciuta, fin pochi tarantini la conoscono per la sua bellezza e per la sua conservazione della storia, perché è questa la cosa importante. La Villa Pantaleo ha una conservazione della storia antica incredibile, grazie ai suoi proprietari che in ogni minimo particolare ci mettono naturalmente la loro attenzione, ma la loro passione e il loro attaccamento alle radici. Quindi quanto fa bene naturalmente questa gente che è attaccata al proprio territorio e lo porta avanti con questa tutela naturalmente che ci rende orgogliosi. E dopodiché il giorno dopo ci sarà un concerto incredibile, faremo un breakfast concert, lo faremo sul terrazzo meraviglioso, sul roof garden di Palazzo Troilo, perché sapete che questa è un festival che quest'anno gode del patrocinio dei Giochi del Mediterraneo, e con Daniela Spalletta e Stefania Tallini. Poi Daniela Spalletta è una vocalista incredibile, perché lei ha studiato canto lirico, canto barocco, canto pop e canto jazz. Allora in tutta questa sua esperienza ci mette questo concerto, che sarà un momento meraviglioso la mattina del 6, quindi della domenica alle 9:30. Ci vediamo per questo breakfast concert. Purtroppo è un concerto per pochi, perché ci vanno non più di 70-80 persone, però è un concerto naturalmente che lascerà un segno importante nella nostra terra, perché poi tra l'altro questa terrazza, questo roof garden di Palazzo Troilo ci permette di guardare la nostra città dall'alto. Voi sapete che la nostra città dall'alto è una delle più belle nel mondo,
1: vero,
0: e quindi questo
1: è vero. Tra l'altro, Piero, scusami, il 6, che poi in realtà è sabato, si inizia dalla mattina e si finisce alla sera, perché ci sono ben 4 appuntamenti all'interno della giornata, giusto?
0: Mannaggia, me lo stai ricordando, che è vero, è una giornata intensissima, perché intanto abbiamo questo workshop di GG Telesforo. Noi l'anno scorso facevamo un drum circle che ebbe un successo enorme con Israele Varela, dove facciamo, le persone si avvicinarono alle percussioni facendo insieme della musica con le percussioni. Questa volta con GG Telesforo faremo un vocal circle, quindi con la nostra voce saremo in un laboratorio, in un workshop con GG. Naturalmente ci aiuterà a trovare la nostra identità vocale e essere parte di una squadra, di un coro, e quindi un'esperienza assolutamente da fare, guardate, è emozionantissima. E poi avremo una presenza meravigliosa, perché abbiamo con Andrea Bariselli, secondo me, toccato un momento delicatissimo, meraviglioso. Sicuramente conoscete l'esperienza di A Wild Mind. Lui unisce la neuroscienza alla natura, quindi la capacità di immergersi nella natura, di riconoscersi nella natura. E Andrea Bariselli ci farà fare una passeggiata dove? Nella parte della Circo Mar Piccolo, dove noi facciamo il Medica Festival dagli ultimi 2 anni, quindi la Ossi dei Battendieri, fino alla Big Panchina e naturalmente fino al Disco. Quello sarà la zona in cui andremo a visitare con Andrea Bariselli, e la visita sarà naturalmente di eccellenza. Andrea Bariselli è uno che conduce naturalmente con una conoscenza anche psicologica del nostro io, e si farà ritrovare appunto nella natura, e sarà un'esperienza differente. Poi tra l'altro noi abbiamo anche preparato dei piccoli gadget che saranno anche che avranno significato per chi potrà partecipare a questa passeggiata, e avranno significato tra l'altro che ci potremo portare a casa, e quindi saranno delle sorprese. E poi all'Istro, sempre 6 sera, quindi per finire questa giornata così intensa, così impegnativa, ci sarà un concerto. Guardate, questo è un concerto importante per noi, perché noi

0: Dobbiamo essere squadra in tutti i sensi. La città parteciperà a questa produzione che si chiama Mozart e Rossini, tra l'altro con aperitivo dell'Istò, dove chi parteciperà all'aperitivo potrà assistere al tramonto sulla terrazza dell'Istò, e quindi sarà un momento anche quello molto poetico, molto romantico. Però siccome io richiamo lo spirito di squadra, vi dico perché. Che questa produzione sarà a Salisburgo al Mozarteum il giorno 20 di giugno, quindi noi la facciamo all'interno del MAP Festival e tutti noi saremo testimoni di questa produzione, che poi sarà la nostra testimonianza, la nostra presenza a Salisburgo, che poi insomma la capitale della musica classica. Andremo a suonare Mozart e Rossini, quindi porteremo un po' della nostra Italia e naturalmente andremo ad interpretare un po' della loro musica, quella mozartiana, e sarà finito il 6.
1: Il 6, sempre sabato, all'Istò, alle 21, questo concerto particolarissimo, proprio a termine di questa giornata che effettivamente andrebbe seguita tutta, perché ha tanti momenti, tutti momenti diversi e particolari, differenti tra loro. Quindi in realtà è davvero un grande programma diffuso. Dunque, poi ovviamente si continua fino al 12, giusto?
0: Beh, allora il festival continua. Continua poi con il 10 di giugno, dove ci sarà la presentazione. Questo è un evento per pochissimi, veramente, perché è una presentazione di un quadro sonoro, un altro quadro sonoro che si unisce all'itinerario musicale che è presente solo a Taranto, nel mondo. Solo Taranto può vantare un itinerario musicale. Questo sarà il nono quadro sonoro e sarà il quadro sonoro di Amara. Amara, che voi sapete essere quella cantante meravigliosa, cantautrice, stupenda ispiratrice, che ha offerto canzoni a tantissimi cantautori. Una che io volevamo citare è la canzone Che sia benedetta, che canta spesso Fiorella Mannoia, che è veramente un momento di grande poesia. Amara sarà con noi a presentare il suo quadro sonoro, interpretato anche da Gloria Campaner, e sarà un quadro sonoro presentato alla conferenza stampa, alle autorità, quindi a poche persone che aderiranno a questo quadro sonoro, perché sapete è in forma di conferenza stampa, quindi ci sarà l'unica esecuzione dal vivo di questo quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner sulla terrazza della Camera di Commercio, vedendo la piscina olimpionica che terminerà nella sua costruzione. Tenete presente che questo quadro sonoro sarà poi installato proprio nei pressi della piscina olimpionica, quindi andrà a creare un bellissimo collegamento tra gli 8 quadri sonori presenti nella città e questo nuovo parco sportivo estremamente importante e per noi, per il futuro della città di Taranto, simbolico di una rinascita. Poi l'11 ci sarà un appuntamento meraviglioso cinematografico. L'11, infatti, presso la Masseria Battaglia, che è veramente è la rinascita anche del nostro territorio, grazie a dei privati, grazie naturalmente alla volontà di persone illuminate, c'è questo docufilm di Valentina Cenni insieme al protagonista, nonché il marito nella vita, Stefano Bollani. È un film che racconta di un concerto preparato da 11 jazzisti. Indovinate chi è il protagonista? Stefano Bollani, ovviamente. Non poteva che essere lui, visto che tra l'altro è il simbolo del jazz in Italia. Ma con lui e con Valentina poi ci intratterremo dopo il film a parlare, naturalmente ad ascoltare anche qualche chicca musicale, perché se c'è Stefano Bollani non può che esserci anche musica, quindi questo è un altro aspetto importante. Colleghiamoci adesso anche all'anima del festival, che è quella architettonica, quella del designer in questo caso, con Chiara Alessi. Beh, Alessi cosa vi fa ricordare? Naturalmente la produzione di oggettistica di altissimo livello che teniamo tutti nelle case, la Alessi, in questo caso la figlia Alessi, ci parlerà di santi navigatori e designer. E ovviamente una relazione tra gli oggetti e quello che gli oggetti rappresentano nella nostra vita, quindi che possono essere più dell'utilizzo, più della semplice fruizione, ma naturalmente entrare nella nostra vita quotidiana. A questo punto io vi porto all'ultimo evento, che è questa cantante straordinaria, compositrice, arrangiatrice.

0: attrice e cantante che si chiama Mille, probabilmente più di qualcuno di voi la conosce, è una cantante con...
1: Bene, Piero.
0: Benissimo, benissimo. Io
1: molto
0: su questo,
1: bravo.
0: Perdonami, non avevo alcun dubbio, non avevo alcun dubbio, la tua cultura musicale è ben nota e questo naturalmente ci porta ad affiancarci con lei in una... in un'atmosfera, lei canta canzoni che richiamano l'esperienza degli anni 60, gli anni 80 della musica pop italiana e abbiamo pensato di accostarla insieme al direttore e arrangiatore Angelo Nigro all'orchestra che richiamerà i colori vivaldiani, quindi immaginate questo barocco che si va ad inserire nella musica di Mille e attenzione anche ad un'altra cosa, dove faremo questo concerto? Questo concerto si terrà all'interno dell'Arsenale Militare e per la prima volta, grazie a una collaborazione con il direttore Battaglia, il contrammiraglio Battaglia e ovviamente tutta la Marina Militare, faremo una prima iniziativa nei pressi del bacino Brin con una nave ricoverata nel bacino Brin. È una scenografia straordinaria, che ci fa capire anche dove arriva la tecnologia del nostro arsenale, dove arrivano le capacità ovviamente del nostro arsenale e tutto ciò ci permette di appropriarci anche di quella che è la conoscenza a fondo della spina dorsale, cioè del DNA del nostro territorio, anche al di là del muraglione. C'è una tecnologia meravigliosa, io rimango sempre affascinato quando visito l'arsenale, perché capisco che cosa c'è veramente al di là del muraglione in termini proprio di tecnologia, in termini di capacità tecniche, in termini proprio di pensiero anche, che va oltre a quello che è appunto pensabile da noi mortali. E poi ci saranno delle installazioni diffuse per la città, naturalmente che sarà bello anche scoprire di volta in volta.
1: Allora Piero, intanto grazie perché insomma sei fuori e quindi ovviamente insomma, non era facile avere la disponibilità del collegamento, però ci premeva parlare insomma con qualche giorno di anticipo di questo programma. Se sei d'accordo io farei un recap lunedì prossimo con Gloria Campaner che in realtà avremmo voluto coinvolgere anche oggi, e tanto saremo a metà del cammino e potrebbe essere diciamo, l'occasione per insomma, richiamare quelli che saranno gli eventi della settimana prossima, quindi davvero un gran bel programma e poi sempre guardando anche alle nuove proposte. Mille tra l'altro è una cantautrice con una grande presenza scenica, reduce da un grande successo al Miami Festival a Milano, tra l'altro rappresentata da una tarantina, gestita da una tarantina, quindi insomma tutto torna poi.
0: Ci siamo. Guarda, Gloria Campaner vi saluta, lei in questo momento è al Quirinale, sta presentando uno dei concerti del Quirinale, quindi sì. Come vedete è estremamente impegnata, io sono molto orgoglioso di averla come compagna di questa compagna di, appunto, di percorso di questo festival, perché è un'artista impressionante, una mente molto aperta e sarà presente proprio a Taranto dal 4 fino al 12, così potremo confrontarci con lei, esatto. Anche per quelle che saranno le prossime edizioni del Mappo.
1: Va bene, grazie Piero, allora ci rivediamo per la settimana prossima, anzi ci rivediamo prima perché secondo me verremo a trovarvi direttamente nei magnifici luoghi che saranno appunto teatro di questo MAP Festival, sesta edizione per 2026. Grazie Piero, ci vediamo presto e buona continuazione.
0: Ci grazie vediamo a per Taranto. Questo momento.
1: Grazie. Ciao. A te. E allora noi dopo questa bella chiacchierata circa il MAP Festival ci fermiamo qualche secondo e poi ritorniamo in studio.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. notizie che segnano la vita di un territorio. In questo caso di Taranto e provincia.

0: della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Oggi è una puntata veramente dedicata maggiormente alla musica, perché davvero parliamo di questi appuntamenti straordinari che occuperanno le serate tarantine a partire da questa settimana. Ed è questo il momento in cui ci andiamo a collegare con un altro grande amico della musica, è proprio il caso di dirlo. Sto parlando di Paolo Ruta, direttore artistico degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, che ci parlerà di questa bellissima iniziativa che dal 3 al 10 di giugno propone le corde che suonano. Ciao Paolo, buonasera.
2: Ciao Sabrina, un saluto a tutti voi.
1: Allora Paolo, si parte il 3 di giugno per questa quinta edizione delle corde che suonano, che vedrà il Mudi come, insomma, il Museo Diocesano, il Chiostro del Mudi come proprio sede per far risuonare appunto gli strumenti a corda. Allora, parlaci un po' di questa iniziativa, di questa edizione e del primo appuntamento che è quello più prossimo.
2: Sì, sono in pratica quattro concerti tra il 3 e il 10 giugno. Di solito andavamo un po' più avanti, però per non, sapendo che l'11 giugno sarebbero partiti i mondiali di calcio, sperando che l'Italia si qualificasse, abbiamo deciso di fermarci il giorno prima. Quindi quattro giorni intensi, con bella musica, un programma davvero gradevole, piacevole. Si va da una serenata napoletana con un giovanissimo Fabrizio Mandara a una produzione da sud a sud con Nico Berardi, uno dei leader della Notte della Taranta, e Miguel Zepe Diaz, che è un chitarrista cileno. E poi ancora un concerto per liuto e voce con Massimo Marchese, che è uno dei rappresentanti più iconici di questo strumento, appunto il liuto, e Anna Berardi con un programma che si chiama Della Fortuna, tratta in pratica di musica che va dal 500 al 700. È una chicca davvero da non perdere. E poi il 10 di giugno, per la prima volta a Taranto, sarà suonata la Sonada, che è una chitarra a 12 corde che Christian Laverner si è fatto costruire da un liutaio spagnolo, Carlos González, questo liutaio. E quindi per la prima volta avremo la possibilità a Taranto di ascoltare uno strumento unico nel suo genere, uno strumento che è stato creato apposta per Christian Laverner, che è stato il primo a suonarlo.
1: Senti Paolo, anche quest'anno insomma c'è questa bella fusione tra la tradizione artigianale e poi queste ricerche espressive innovative, no? Come piace sottolineare agli amici della musica, che ovviamente hanno proprio la loro location, direi naturale, presso il Chiostro del Mudi, giusto?
2: Sì, è nostra intenzione riqualificare i luoghi della città vecchia tarantina, che poi è il cuore della nostra città. E siamo stati i primi ad utilizzare il Mudi una ventina d'anni fa come contenitore culturale di eventi, di spettacoli, di concerti, e stiamo continuando ogni anno, grazie alle gentili concessioni del Museo Diocesano e dell'Arcivescovado, stiamo continuando a utilizzarlo per queste iniziative. E il chiostro è bellissimo, ha un'acustica perfetta. È molto suggestivo, e poi noi oramai da quando abbiamo fatto la prima edizione, realizzato la prima edizione delle corde che suonano, offriamo anche all'ingresso ai nostri abbonati, ma anche al pubblico in generale che viene a seguire questi concerti, offriamo delle

0: Bollicine. E per la serata napoletana ci sarà un tipico dolce napoletano, per cui è da seguire perché ci si immerge in una dimensione diversa. A volte alcuni dicono: ma siamo a Taranto veramente? Ebbene sì, Taranto ha dei gioielli che vanno riscoperti e noi contribuiamo a farlo.
1: Voi siete reduci come amici della musica Arcangelo Speranza, insomma, dopo l'edizione di quest'anno della rassegna, poi c'è stato il concorso pianistico internazionale, giusto che si è concluso una settimana fa circa, e immagino sarete già al lavoro per quello che è il nuovo anno. C'è già qualche indicazione oppure no?
0: Senti Sabrina, ci stiamo lavorando. Volevo ricordare che il primo premio del concorso è stato assegnato a Pierpaolo Buggiani, che ha vinto anche una borsa di studio di 4.000 euro e 5 concerti in giro per l'Italia. Mentre per la prossima stagione, come dicevo, ci stiamo lavorando, sarà una stagione nuova, diversa, dove daremo spazio a delle nuove forme di musica. Una su tutti, non so se conosci i Taiko, i tamburi giapponesi, saranno nostri ospiti per appunto della nostra prossima stagione. Quindi uno spettacolo davvero eccezionale. Certo, non potremo non dedicare spazi alla musica classica, perché comunque la musica è il target che ci rappresenta anche a livello internazionale. Quindi devo dire che sì, ci stiamo lavorando e presto, io credo entro il 10, di presentarvi la stagione.
1: Per invece partecipare alle corde che suonano, quali sono, come si può fare? Cioè, chiaramente rivolgersi sul sito sicuramente degli amici della musica, ma
0: Sul sito
1: ovviamente.
0: è Amici della Musica, amicidellamusicataranto.it, si possono acquistare direttamente i biglietti online oppure presso il nostro studio, però ovviamente domani gli uffici saranno chiusi, quindi o mercoledì mattina o la sera direttamente sul luogo del concerto. È un concerto che è da non perdere, anche perché il giovanissimo Fabrizio Mandara, c'ha appena 20 anni, è la prima volta che fa un concerto davvero tutto dedicato alla canzone napoletana. Lui è uno dei massimi, come si dice, rappresentanti del genere della canzone classica napoletana. C'ha una voce da altri tempi. Io l'ho sentito l'anno scorso in un festival a Deliceto in provincia di Foggia. Era ospite di una serata un po' particolare e gli ho chiesto subito di essere nostro ospite, anche perché ci piacerebbe ascoltare anche la voce, che è davvero bella, ma come ripeto, quelle voci di una volta, di un tempo. Avremo anche omaggi, ci sarà anche un omaggio al nostro Mario Costa, ma anche a Guglielmo Cottai, a Bovio Lama, insomma, ci sarà tantissima musica. Insomma, per chi ama questo genere, non può perdere assolutamente questo concerto.
1: E allora sicuramente saranno in tanti con questa serenata napoletana di Fabrizio Mandara per il primo appuntamento di questa edizione delle Corde che Suonano, organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Grazie Paolo Ruta, attendiamo
0: Grazie
1: notizie per il
0: Sabrina
1: prossimo
0: Moria.
1: anno. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie e buon lavoro.
0: Ciao, bella,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao. E noi ci rifermiamo qualche secondo e poi io attendo già il primo ospite in studio che sta già dietro la porta, tra un po' vi dirò chi è.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: E allora ci ritroviamo in studio e come vedete tra qualche frazione di secondo non sono sola, perché insomma sta diventando una piacevole abitudine quella di avere a fianco a me il nostro amico Giuseppe De Filippis per parlare di curiosità del web. Fino a questo momento spesso e volentieri ci siamo ritrovati nelle puntate del mattino, di Buon Mattino del venerdì, dove insomma andavamo alla ricerca di qualcosa di strano, comunque di raccontarvi di cose belle, cose meno belle del web. Adesso invece abbiamo tentato di andare, di spingerci un po' oltre,
7: sì,
6: giusto?
7: Sì. Proviamo, vediamo che succede.
6: Vediamo che succede.
7: Così posso riprendermi il titolo di esperto informatico.
6: Di informatica, sarebbe anche ora. Allora, che cosa succede?
7: Allora, Sabrina, come si chiama questa trasmissione? Ricordiamolo agli ascoltatori e telespettatori.
6: Che domande, 100 eventi.
7: E qual è l'evento più in voga in questo periodo? Parte, diciamo, verso aprile, maggio, giugno, luglio.
6: Senti, per me la musica, cioè i concerti, la musica, che ne so, il teatro, il cinema all'aperto,
7: ce n'è un altro.
6: Un altro, non so, lo sport, non lo so.
7: No. I mondiali di calcio, no.
6: I giochi del Mediterraneo,
7: no. Il matrimonio.
6: E non sono ferrata su questa
7: cosa. Neanch'io, se non perché ci lavoriamo entrambi in quel settore, in un
6: esatto,
7: modo.
6: Era bravo.
7: Tra l'altro ci siamo conosciuti grazie al matrimonio.
6: Grazie al matrimonio, ma non era il nostro, insomma,
7: no.
6: Era di una cosa di lavoro e quell'occasione ci siamo conosciuti. Allora, perché parliamo di matrimoni oggi? Perché il nostro buon Giuseppe,
7: sì, credo,
6: ha fatto?
7: Allora, mi è apparsa su Instagram una cosa, non lo so perché, prima mi apparivano tutte le app di incontri, da un po' di tempo a questa parte, forse l'algoritmo ha capito
6: che sei fidanzato.
7: E quindi adesso mi propone le app di matrimoni.
6: Ecco.
7: È un'app sui matrimoni bellissima, perché poi sai quando sgranocchi la
6: voglio.
7: Si chiama Fanta Sposi.
6: E allora, dopo aver parlato del Fanta Sanremo nel periodo di Sanremo, è la volta oggi di parlare del Fanta Sposi.
7: Quindi quello che ho fatto è stato chiamare l'ideatore.
6: Certo.
7: Gli ho scritto, infatti vedi qua già sta arrivando
6: l'app Fanta Sposi, bellissima.
7: È bellissima ed è super divertente, perché poi gli ho dato un'occhiata ai punteggi, adesso ne parliamo
6: con il responsabile di questa,
7: sì,
6: bella
7: l'autore.
6: Trovata con l'autore. Allora sì, in realtà poi io ormai lo stuzzico a Giuseppe, nel senso che parliamo e quindi siamo arrivati all'ideatore di questa app che abbiamo in collegamento.
7: Sì, Roberto?
8: Sì, salve a tutti.
6: Ciao Roberto Panzera. Roberto, dove ti trovi tu esattamente?
8: A Lecce.
7: Diciamo sì, perché è una eccellenza pugliese, cioè è genio pugliese questo.
6: Voglio dire, è chiaro che i pugliesi hanno una grande tradizione sulle spalle per quanto riguarda i matrimoni, quindi voglio dire, sfruttiamo anche questa nuova applicazione.
7: Allora Roberto, dici un po', com'è nata questa idea bellissima?
8: Allora, nasce una sera del 2022 mentre si chiacchierava con degli amici riguardo un matrimonio

0: che arrivava a dicembre, quindi abbiamo così iniziato la sera a dire: ma secondo me quello zio si ubriaca, è sicuro, inizierà a fare un sacco di brindisi. E così un po' scherzando abbiamo iniziato a dire: vabbè, se si ubriaca sono 10 punti. E così, cioè, un po' abbiamo detto: ok, ci siamo guardati, facciamolo. Poi volevamo farlo così, segnare un po' di punti su carta. Anche io però sono un ingegnere informatico e quindi ho detto: vabbè, ok, che è un mese, però ce la posso
1: Quindi l'app l'hai
0: fare
1: creata tu
0: in
1: praticamente.
0: applicazione, sì.
1: L'hai creata tu e sei riuscito a realizzarla praticamente in meno di un mese, in un mese, quanto ci hai
0: Sì,
1: messo?
0: vabbè, era una prima versione molto base, giusto per segnare questi punti, vedere insieme, cioè tutti
1: Allora,
0: potevano vedere
1: spieghiamo però
0: la
1: come
0: partita.
1: funziona.
0: Sì,
1: Di Roberto, continua, spiega, stavi
0: no, sto dicendo,
1: dicendo?
0: era una prima versione, potevamo segnare i punti e vedere insieme il punteggio. Poi ho visto che tutto sommato ha riscosso molto successo durante quel matrimonio, quindi abbiamo deciso poi di rilasciarla per tutti, aggiungere delle funzionalità e diciamo sta crescendo in questi anni.
1: Ok, ma come funziona? Spieghiamolo, perché ci possiamo scegliere fare le squadre o le squadre si dividono in qualche modo?
0: No, allora, a differenza del Fantasanremo dove
1: O
0: un
1: del
0: po' si è, o
1: fantacalcio?
0: del Fantacalcio dove non siamo noi protagonisti, ma i cantanti, i calciatori che dipendiamo da cosa fanno loro, in questo caso la nostra idea era di coinvolgere tutti gli invitati attivamente e quindi abbiamo deciso di dividere in due squadre, quindi di solito sono la squadra dello sposo contro la squadra della sposa. E quindi tutti gli invitati si schierano e devono compiere queste azioni per far guadagnare punti alla propria squadra.
1: Ok, senti, io
0: Naturalmente
1: sto.
0: vince chi
1: Come
0: guadagna più
1: scusa?
0: punti. Naturalmente vince la squadra che fa più punti.
1: Guarda, Sabrina, ci sono una marea di punti che sono
0: Ho
1: troppo
0: visto,
1: ridicoli.
0: ho visto, ho visto.
1: Tra l'altro, adesso leggiamo qualche punteggio. Quali sono i punteggi secondo te più divertenti? Poi ti dico quelli che sono per me più divertenti.
0: No, non saprei fare una classifica. Possiamo dire dalle statistiche che parecchie invitate si tolgono le scarpe. Questo è un dato che è
1: E fino alle
0: emerso.
1: scarpe, ma mi hai ricordato una cosa. Vabbè, non
0: Questo forse è il
1: approfondiamo con
0: bonus
1: i.
0: più assegnato in questi anni.
1: No, perché, scusami Sabrina,
0: No, poi devo fare io una domanda.
1: sempre a proposito di punteggi, adesso mi hai ricordato una cosa, come sappiamo, non facciamo pubblicità, ma io ho una masseria che do in fitto per matrimoni anche. E un catering una volta nello sgomberare ha trovato una parte di una, come si dice, intima di una, cioè, un paio di mutandini ha trovato sotto un tavolo.
0: Ah, ok. Ah, quindi.
1: Quello quanti punti sarebbero stati?
0: Allora, questo è un malus in realtà, quindi sono meno 10 punti
1: Meno 10 punti.
0: quando si vedono gli indumenti intimi.
1: Vedi, qui là si vedeva proprio nettamente. No, quello l'aveva
0: Naturalmente, in
1: tolti
0: questo
1: proprio.
0: caso
1: Aspetta,
0: erano.
1: no,
0: Poi,
1: voglio fare una
0: vai.
1: domanda. Roberto, allora intanto stavo vedendo le categorie che sono bellissime, cioè sono le categorie nelle quali sono divise le varie azioni, ci sta quella religiosa, le tradizioni, i disastri, le animazioni, il dress code, il ricevimento, varie, fantasposi e cerimonia civile. Quindi chiaramente diciamo i vari punteggi sono legati a delle azioni nell'ambito delle varie categorie, giusto?
0: Sì, diciamo che possiamo dividerle in realtà in due macro categorie. Tutte quelle azioni che uno fa attivamente, quindi ad esempio dedica una canzone agli sposi, urla auguri, mentre poi ci sono tutta una serie di azioni che se capitano, cioè possono accadere, ad esempio cadere in una pozzanghera, cioè quello magari non è detto, però se succede, comunque, è un momento da ricordare, da condividere con tutti.
1: Allora, vedo le azioni che hanno dei nomi meravigliosi, bellissimi proprio, cioè, ne dico alcuni, e praticamente cioè, pensava a qualcun altro, sposo o sposa, che sbaglia il nome del consorte, questo è un malus perché vedo meno 50 punti, giusto?
0: Esatto, però Cioè, ci sono tanti bonus che uno pensa, no, ma questo non succederà.

0: Mai e poi magari capita.
1: Un altro, beh, però bello, nella categoria disastri, tiratemi fuori di qui, che è l'invitato che rimane chiuso in bagno, che capita spesso nei matrimoni, di sentir bussare violentemente da qualcuno che è rimasto chiuso in bagno. E poi ci sono ecco, Vittorio Sgarbi, l'azione Vittorio Sgarbi per la categoria disastri, invitati che si insultano. C'è stata una grande fantasia da parte vostra, insomma, come avete fatto? Come hai fatto a individuare poi le varie azioni e le varie da inserire nelle categorie?
0: Beh, allora volevo precisare che queste in realtà sono le bonus, le azioni che abbiamo pensato originariamente per il matrimonio, quello del 2022. Quindi, tranne poche aggiunte, in realtà sono quelle originali. E in quel mese famoso, in attesa del matrimonio, c'è stato un intenso lavoro per cercare di, appunto, di trovare queste categorie, queste azioni che potessero animare il matrimonio, quindi coinvolgere un po' tutti attivamente, e poi pensare a quelle situazioni che facevano magari sorridere, però era anche, cioè, più difficile prevedere.
1: Senti, ma non è mai capitato che c'è la domanda tra gli invitati questi, tra quanto si lasciano secondo voi? Non è ancora stato fatto
0: Allora, non lo so.
1: il
0: No,
1: fantadivorzio, non esiste
0: però ci possiamo pensare come uno sviluppo futuro.
1: là.
2: Io, a me purtroppo è capitato di avere due
1: Ecco.
2: coppie che nel giro del corso della vita, insomma, da 10 anni che gestisco la masseria, insomma, due coppie che purtroppo si sono separate. Però per fortuna mi hanno chiesto i soldi indietro,
1: Vabbè, no,
2: quindi.
1: quello no, pensavo che si erano separate il giorno del
2: No,
1: matrimonio.
2: no, anche se mi hanno raccontato, questo a Roberto magari può interessare, uno dei catering con il quale lavoro mi ha raccontato che c'è stata una coppia che praticamente non è arrivato sull'altare, hanno fatto la festa, ma ognuno era
1: I fatti
2: per i fatti
1: suoi. Pensa,
2: suoi, sì.
1: quindi vi diamo anche queste idee, Roberto,
0: C'è
1: da
0: il
1: inserire.
0: malus ex che interrompe le nozze.
2: Quello è fantastico.
0: Però sono 1.000 punti in meno, quindi la partita è finita, ma anche là
1: Praticamente,
0: è caso.
2: Lì abbiamo temuto ad un matrimonio di un mio amico che si presentasse l'ex a
1: Bellissimo.
2: reclamare,
1: Tra l'altro
2: sì.
1: si chiama il Reduce l'azione. Fantastico.
2: No, spettacolare. Senti, però tu mi avevi detto anche un'altra cosa, che si possono aggiungere altri bonus e altri
0: Sì,
2: malus.
0: esatto, infatti prima sto dicendo questi sono quelli che avevamo scritto noi. Però abbiamo poi dato la possibilità di creare i bonus e i malus personalizzati, naturalmente acquistando poi la versione a
2: Premium.
0: pagamento della partita, però di base uno può scegliere anche di giocare gratuitamente con i nostri bonus e malus, quelli di default.
2: Senti, giusto per curiosità, quanto costa l'app?
0: Allora, no, l'app è gratuita. E anche una partita è gratuita, eventualmente per sbloccare queste funzionalità, quindi di personalizzazione praticamente assoluta, perché si possono anche poi togliere le nostre azioni, viene 200 euro.
2: Ok. E che si
0: Però,
1: vince?
0: nel senso, allora, che si vince? Non so se
1: Sì,
0: ti ricordi.
1: cioè, ci sono dei premi in palio, c'è
0: Allora,
1: qualcosa che.
0: noi non mettiamo direttamente, anzi, un po' come dicono quelli del Fantasanremo, c'è la gloria eterna di aver vinto. Poi naturalmente a discrezione degli sposi voler premiare, abbiamo visto, perché poi alcune coppie ci scrivono, ci mandano poi delle foto, abbiamo visto ad esempio c'era chi metteva in palio una cena, poi noi abbiamo anche alcuni gadget in realtà sul nostro sito, alcune magliette, o ci sono abbiamo fatto delle medaglie per un
2: Ah.
0: matrimonio a cui abbiamo partecipato ultimamente. Quindi poi a libertà, fantasia degli sposi.
2: Sabrina, qualche
1: Dimmi.
2: fatto
1: Beh,
2: particolare che è successo a te in qualche matrimonio? Magari possiamo vedere se ci cioè, sono stati punti? Sei andata a
1: vabbè, io
2: punti?
1: come in matrimonio ho partecipato sempre per mettere la musica, cioè mi hanno chiamato ovunque per suonare. Una volta mi è capitato un matrimonio tra una tarantina e un peruviano. E gli invitati erano peruviani che hanno passato tutta la notte, che non ne potevo più di mettere musica, a bere la bevanda tipica del
2: Sour,
1: Perù.
2: che non mi ricordo,
1: Mi ricordo il Soco
2: Pisco,
1: Sour,
2: sì,
1: una
2: era.
1: cosa del genere. E, insomma, lì ne ho viste di cose e a un certo punto io.

0: ho detto proprio garbatamente: ah, basta, cioè, non se ne poteva più.
1: Allora, qui che punteggi ci sono?
2: Allora.
1: DJ scocciata, invitati ubriachi.
2: Poi se si interrompe la musica sono 80 punti se ci sono problemi tecnici, quindi poteva
0: No,
2: anche
0: no,
2: esserci
0: questo grazie a Dio non è mai capitato,
2: poteva essere, no,
0: guarda.
2: casualmente si staccava la musica per andare.
0: No, no, no, no, no. Abbiamo sempre reso felici tutti fino alla fine, malgrado tutto, insomma.
1: Va bene, io ho esaurito anche perché poi nella prossima puntata creiamo un cliffhanger, come dicono
0: Quelli
1: gli
0: bravi.
1: esperti, sì, perché ne ho parlato anche con Roberto. Magari c'ho una sorpresa per te per la prossima puntata,
0: Pensa a te, stavo
2: Sabrina.
0: vedendo le
2: Sì,
0: magliette, bellissime.
2: io infatti no, non la conoscevo, ho dato uno sguardo dopo che mi hai raccontato. Vabbè,
1: Sì,
2: ora non
1: però vabbè,
2: voglio
1: questa
2: dire
1: è una
2: nulla.
1: sorpresa, quindi non la possiamo
2: Sì,
1: dire.
2: non
1: Possiamo
2: dico nulla.
1: spoilerare. Bellissime, ma queste sono sempre vostre?
2: Sì, queste le abbiamo fatte noi e sono, diciamo, distribuite tramite Amazon.
0: Ma vabbè,
1: Ah, beh, che figata.
0: meravigliose, sono veramente belle, bravi. Roberto, guarda, veramente devo fare i complimenti perché c'è tanta creatività, ma anche fatta molto bene. Le magliette sono troppo
1: Sì,
2: Grazie.
1: molto, molto. Insomma, vedi,
0: Quindi
1: genio
0: spingeremo il
1: pugliese,
0: prodotto,
1: genio
0: genio pugliese,
1: pugliese.
0: assolutamente.
1: Insomma, ah,
2: così,
1: Roberto, come ti ho
2: no.
1: detto al telefono, quando poi, tra un po', perché ne sono sicuro, ti chiamerà Radio DJ, ti chiamerà Radio 2, tu dillo che ti abbiamo scoperto noi, eh?
2: Assolutamente.
0: Ci teniamo, sai, anche noi, non abbiamo medaglie, però queste cose ci
1: Un
0: teniamo.
1: po' di gloria a noi.
2: Assolutamente, ti
0: Grazie.
2: ringrazio.
0: Allora, intanto Roberto, io ti auguro buon lavoro a questo punto, perché ovviamente
2: Grazie.
0: diventa un lavoro, poi parte sempre, queste cose partono
2: Sì,
0: con me. È
2: cioè
0: vero?
2: abbiamo raggiunto proprio in questi giorni 35.000 utenti, cioè
0: Mamma
2: proprio
0: mia.
2: giocatori attivi. Si sta diffondendo in tutta Italia, pian piano, e abbiamo anche la versione internazionale, cioè l'abbiamo resa
1: Ma che
2: disponibile per
1: figata.
2: tutto il mondo. Si chiama Fanta Wedding in questo caso.
0: Certo.
2: Ci sono state anche alcune partite
1: Io ho un
2: internazionali.
1: matrimonio di stranieri a fine mese, glielo propongo allora.
0: Bravo, mettilo nel pacchetto. Allora, grazie a Roberto Panzera. Rimaniamo in
2: Grazie
0: contatto, Roberto. Tienici al corrente di quello che accade con questa app,
2: a voi.
0: veramente simpaticissima. Ed è stato un piacere conoscerti e ti auguriamo un buon lavoro con questo Fantasposi, insomma, che condivideremo anche sulle nostre pagine. Ciao Roberto,
1: Grazie
0: grazie.
2: mille. Buon lavoro.
0: Grazie anche a
2: Ciao.
0: te, ciao, grazie. Bravo, questa cosa è stata molto bella, questa cosa è stata molto bella e siamo alla ricerca di. Tra l'altro io vorrei dire, se avete delle app simpatiche che volete approfondire e
1: Sì,
0: conoscere meglio, noi siamo a disposizione,
1: le
0: ce le
1: studiamo.
0: studiamo e andiamo a ricercare i personaggi collegati.
1: Sì, assolutamente. E ti ripeto, così, ripeto, rifacciamo il cliffhanger. Settimana prossima c'è sempre qualcosa collegato al matrimonio.
0: Benissimo, e allora attendiamo la settimana prossima, questo giusto per dire che ci sarà anche la settimana
1: Mi
0: prossima. Lo
1: dispiace.
0: so, dobbiamo dirlo a Dario Gallitelli.
1: Sì.
0: Grazie a Giuseppe De Filippis, ci rivediamo qui a 120, grazie ancora
1: Grazie
0: e
1: a te.
0: buono studio. Noi ci rivediamo tra qualche minuto.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200. A volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Roberto, ritroviamo due amiche che abbiamo incontrato un mese fa.

0: più o meno, abbiamo incontrato queste ragazze di questa associazione nuova, Fluxalab, con la quale abbiamo parlato delle prime iniziative che presentarono in maniera del tutto eccezionale a Mercato Nuovo. E quindi buonasera, benvenute a Greta Marraffa e Ilaria Pagliarulo. Allora,
1: Grazie mille.
0: ragazze, tutto a posto?
1: Sì,
0: Come
1: sì.
0: sta andando questa attività dell'associazione, visto che ne abbiamo parlato nell'intervista e vedo già che si stanno incastrando i vari eventi.
1: Stiamo costruendo, è un percorso, diciamo, di rete che cerchiamo ovviamente in cui cerchiamo di coinvolgere anche altre realtà cittadine e cerchiamo anche di fare iniziative culturali con uno sguardo a quelli che sono i temi sociali e politici della città. Sicuramente da ultimo abbiamo cercato di prendere parola sull'omicidio di Bakary Sakho e anche lì abbiamo cercato di portare anche un nostro pensiero e una nostra proposta.
0: Adesso di questo ne parleremo. Intanto siamo qui per parlare dell'evento che si terrà domani 3 giugno alle 18 presso il Beach Bop in via Luci Marini a Lido Bruno, quando ci sarà la possibilità di incontrare un beniamino di Taranto, insomma,
1: Esatto.
0: diciamolo, un amico, Gennaro Giudetti, che ogni volta che è a Taranto cerchiamo in qualche modo, no, di averlo per parlare con lui delle testimonianze di quello appunto che lui ha vissuto come operatore umanitario. Ed è l'occasione, quella del Beach Bop, con voi per parlare appunto del libro Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza.
1: Sì, il 3 giugno prossimo ci ritroveremo di fronte al mare, al Beach Pop, per le 18:30 circa, a presentare l'ultimo libro di Gennaro Giudetti, Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza. Il suo libro è la pura rappresentazione, del racconto, della narrazione di quel processo di disumanizzazione, che ha visto Gaza e il popolo palestinese coinvolto. Il suo libro è molto crudo e brutale a volte, ma nello stesso tempo riesce a trasmettere messaggi di coraggio e di speranza. Ci siamo chieste cosa spingesse un giovane uomo occidentale ad andare oltre quella frontiera, a mettersi in discussione così, mettendo a repentaglio anche la propria vita. Beh, io penso che lì c'è sicuramente un pizzico di follia, ma anche tanto coraggio. Di fronte a un mondo che è dormiente, che è silente, c'è qualcuno come lui, come tanti operatori umanitari, che mettono in discussione la propria vita per contribuire a cambiare la narrazione e la storia globale. E quindi quel libro è, sì, crudo, brutale, ma allo stesso tempo ci consente di guardare con gli occhi di chi effettivamente è stato lì, perché Gennaro è stata una delle poche voci
0: Certo,
1: italiane lì
0: certo.
1: presenti a Gaza, di capire effettivamente che cosa è accaduto e cosa sta accadendo, anche oltre quello che i media nazionali hanno trasmesso. Quindi è importante esserci per essere testimoni, di quello che accade nel mondo.
0: Ma anche perché il titolo è assolutamente indicativo, cioè quando parla Gennaro, effettivamente attraverso lo sguardo tu veramente vedi l'orrore di quello no, che lui ha vissuto. E anche la gioia in alcuni momenti, no, di aver aiutato determinate persone, quindi davvero è un titolo assolutamente in linea con la sua esperienza e non è giusto per un titolo, no, messo lì a caso, è davvero un'esperienza reale, vissuta quella sua, e quindi sicuramente sarà l'occasione ancora una volta per chi non l'ha mai fatto di incontrarlo e sentire i suoi racconti.
1: Assolutamente.
0: No, allora, Ilaria.
2: Allora, noi per quanto riguarda il murales,
0: Allora, spieghiamo,
2: spieghiamo,
0: ritorniamo, cioè,
2: esatto,
0: in occasione
2: torniamo
0: della, insomma,
2: dell'omicidio di
0: dell'omicidio di
2: Bakary Sakho. Abbiamo pensato, ci sono state varie proposte, abbiamo sentito da più parti della cittadinanza. Noi abbiamo pensato ad un murales. Abbiamo pensato ad un murales perché crediamo fermamente, come Fluxalab, nell'arte come strumento sia di cultura ma anche di memoria collettiva. Infatti, il murales è comunque un monito sempre presente, sempre attivo là, disarmante, che accoglie comunque la cittadinanza e quindi sarebbe comunque, secondo noi, il progetto più indicato in quel senso. Naturalmente sappiamo benissimo che non può bastare a portare, insomma, miglioramenti in un contesto di degrado socio-culturale come quello, purtroppo, come alcune zone della città, della nostra città, ma che di tutto, insomma, di tutta l'Italia. E quindi ed è proprio qui che noi invece chiediamo che le istituzioni possano fare degli interventi programmatici anche duraturi nel tempo, in maniera tale che possa essere

0: c'è un cambiamento culturale, sociale, economico all'interno della nostra città per poter dare quelle opportunità che ancora mancano a tantissimi giovani e tantissime ragazze e tantissimi ragazzi della nostra cittadina. E quindi questo è soltanto, cioè il murales è comunque un'indicazione per portare avanti percorsi che è di rinnovamento, ecco.
1: E tra l'altro sulle vostre pagine social, insomma, avete pubblicato queste frasi molto belle, no? Il ricordo di Bakary, okay. Che appunto erano collegate a questa idea che voi state portando avanti. Quali sono i prossimi step per l'eventuale realizzazione di questo murales?
2: Allora, noi abbiamo trovato delle sensibilità sicuramente nella massima assise cittadina, in alcuni consiglieri comunali che sicuramente hanno colto l'occasione per dirci che avrebbero sostenuto questa proposta. Ovviamente la difficoltà un attimo è anche quello di trovare dei muri dove poter sviluppare questo tipo di arte, però dobbiamo dirlo, comunque Taranto non è estranea a questo tipo di arte moderna. Sappiamo che la nostra città è stata interessata, certo, da importanti progetti. Come? Anche di caratura europea. Tra i vari c'è sicuramente la rappresentazione di Iorit, quella appunto nel quartiere Tramontone, ma in tutti i quartieri, diciamo anche della periferia della nostra città, l'arte sicuramente è uno spiraglio di luce, quindi inevitabilmente serve a non spegnere il ricordo, anche perché io penso che dietro a queste iniziative ci deve essere una costruzione radicale, un processo culturale che sicuramente anche molti operatori, no, del settore stanno portando avanti, cercando di dare diciamo forza a quelle realtà che, dei quartieri che fino a qualche anno fa erano messe ai margini, ma che invece ad oggi rappresentano proprio il motore che pullula di cultura, come appunto il Porta Napoli, certo, o comunque tutte quelle realtà che ad oggi sono dei riferimenti. Ed è inevitabile che questo tipo di lavoro parta sicuramente dalle istanze della collettività, ma debba tradursi poi in atti concreti amministrativi,
1: cioè,
2: per questo che
1: le idee ce ne sono tante, cioè, sarebbe bello poterle realizzare.
2: Sì.
1: Allora, voi siete partite con la presentazione del libro, no? Come collettivo femminile siete partite con la presentazione del libro di Salvatore Scarci, che tra serio e faceto ovviamente si è parlato di amore tossico, anche, certo, in quel caso. Adesso la presentazione del libro di Gennaro Giudetti, mercoledì 3 giugno alle 18 presso il Beach Mob. Si è parlato di questa idea di murales, quindi diciamo le attività del collettivo si stanno piano piano, no, incasellando, sì, nell'insieme, in una serie di attività insomma dirette al pubblico.
2: Sì, sì,
1: qual,
2: sì,
1: è il prossimo step?
2: Allora, sul
1: se
2: prossimo
1: si può
2: step,
1: sapere,
2: allora,
1: se poi qualcosa, ci ritorneremo,
2: esatto,
1: e poi ne riparliamo.
2: Allora, diciamo costruire questi eventi è veramente molto difficile, nel senso che comunque c'è sempre il bisogno di mettere insieme tante forze e diciamo lo sforzo in questa città è proprio questo, cercare di unirsi sempre, no? Cercare di andare oltre. Però abbiamo come obiettivo quello di portare avanti dei progetti itineranti ed è per questo che abbiamo scelto come prossima meta, almeno questo lo possiamo dire, come, sì, location ideale la Città Vecchia.
1: Sì.
2: Quindi andremo lì, diciamo, a scovare un luogo che possa essere, diciamo, idoneo per un format che abbiamo in mente, che è un format, diciamo, più ristretto, che vada a curare dei temi molto introspettivi, interattivi, quasi terapeutici. Non vogliamo svelare nulla di più, ma sicuramente sentirete presto un'iniziativa con una persona, diciamo, conosciuta.
1: Bene. E allora io vi aspetto qui per le prossime volte, insomma, Fluxalab insieme alle vostre colleghe. Grazie a Greta Marraffa, grazie,
2: grazie
1: a Ilaria Pagliarulo. Noi siamo qui, attendiamo vostre notizie. Ovviamente un saluto a Gennaro Giudetti e un saluto ai ragazzi di Beach Bop, che sono sempre disponibili ad accogliere queste attività.
2: Grazie.
1: Vi attendo qui per le prossime.
2: Grazie a voi.
1: E prima di salutarci qui da questa puntata di 100 eventi, intanto ringrazio Alessandro Labriola in regia, mandiamo in chiusura un'intervista realizzata sabato scorso in occasione dell'anteprima a Taranto della proiezione del film Il Protagonista, che si è tenuta presso il Cineporto alla presenza del regista Fabrizio Benvenuto e di uno degli attori, Pierfrancesco Nacca. Quindi vediamo questa intervista e noi ci ritroveremo qui a 120 la settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata.

0: Ci ritroviamo finalmente in versione live dopo l'intervista dello scorso martedì con Fabrizio Benvenuto e per Francesco Nacca per la proiezione a Taranto del film Il protagonista, di cui Fabrizio Benvenuto è autore e regista. Allora, come sta andando questa presentazione così diffusa in tutta Italia?
1: Ma sono felicissimo, meglio posso dire che non poteva andare perché

0: piccolo trionfo personale, anche credo condiviso dal pubblico. Taranto era una di quelle tappe a cui tenevo tanto, perché è una città alla quale sono legato, perché io sono di Corigliano Calabro, che non dista tantissimo, quindi ho tantissimi ricordi qui. E poi per Francesco è stato uno degli attori con il quale ho lavorato con più piacere in assoluto, quindi portare il film qui è stata una bellissima cosa e vi vorrei ringraziare per questo.
1: Diciamo che questo film è delicato già dalla prima lettura. Un anno prima di girare Fabri ha detto: leggiti sta cosa, ho pensato a te per un ruolo piccolo ma incisivo, ed è un lavoro corale. Ci sono un sacco di colleghi con i quali abbiamo lavorato benissimo, è stato bello proprio far parte di questa macchina, di questo sogno, e uno dei temi principali è proprio il sogno. Siamo tutti attori attorno a supporto di questo protagonista e spero che il film, insomma, piaccia, ci tenevamo tanto a farlo vedere anche a Taranto.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane,

Le anticipazioni del nostro telegiornale della sera, il riesame ha deciso anche i due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso all'alba ha malmenato fino ad ucciderlo Bakary Sako, il giovane bracciante maliano che andava al lavoro, resteranno in carcere ed emergono anche ulteriori novità che vi racconteremo. Parleremo poi dell'ospedale San Cataldo perché si allungano i tempi, ieri lo ha detto Donato Pentassugli, assessore regionale alla sanità che era a Taranto, probabilmente verrà aperto nel primo trimestre del 2028, l'emergenza e la difficoltà è legata ai medici e agli infermieri che mancano. Parleremo poi anche di Natuzzi perché è arrivato l'annuncio dell'azienda, 3 stabilimenti pugliesi su 5 verranno chiusi, mobilitazione dei sindacati ma anche di MAP Festival e di tanto altro. Il nostro telegiornale fra pochissimo.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM.

0: Agenzia per il Lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il riesame ha deciso, restano in carcere Cosimo Colucci e Fabio Sale, gli unici due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso ha ucciso Bakary Sako in Piazza Fontana. Intanto continuano ad emergere dettagli inquietanti sulla morte del bracciante maliano. Potrebbe essere operativo solo dal primo trimestre 2028 il nuovo ospedale San Cataldo, lo ha dichiarato ieri l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Pesa la carenza di personale medico e infermieristico. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti su 5 in Puglia, la produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane, doccia fredda per i sindacati che annunciano mobilitazioni. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'omicidio di Bakary Sako. Restano in carcere i due maggiorenni del gruppo, ma emergono anche altre inquietanti novità. Vediamo il servizio.
1: Restano in carcere i due maggiorenni della gang che il 9 maggio scorso all'alba ha aggredito, malmenato e ucciso Bakary Sako in Piazza Fontana. Il tribunale del riesame ha deciso che il 22enne Cosimo Colucci e il 20enne Fabio Sale rimangano detenuti al Magli di Taranto per concorso in omicidio. Gli avvocati difensori dei due, Pasquale Blasi e Andrea Maggio, avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Per i giudici però i due sarebbero coinvolti e come? Non solo nelle botte ma anche nel mancato soccorso successivo. Nelle intercettazioni infatti chiedono a chi si trova più vicino a Sako se l'uomo respira ancora, se è vivo, ma non chiamano aiuto e cogliendo la gravità del fatto si dileguano di lì a poco quando viene allertato il 118. Intanto emergono ulteriori dettagli della vicenda dai nuovi atti depositati nell'udienza del Tribunale del Riesame dalla squadra mobile e riportati oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Nelle intercettazioni dell'informativa si coglie la pianificazione dell'aggressione da parte del gruppo che aveva già tentato di avvicinare un altro giovane extracomunitario riuscito a fuggire prima di Bakary Sako. Eccolo e lui, dicono mentre giunge in bicicletta il bracciante maliano, forse confondendolo proprio con l'uomo avvistato in precedenza. Un ecce homo a cui il bracciante, ignaro di quanto lo attende, risponde con un buongiorno. Solo qualche giorno fa il riesame aveva confermato la custodia cautelare negli istituti penali per minorenni di Bari e Lecce e anche per i 4 minorenni coinvolti, per cui la difesa aveva chiesto i domiciliari o la presa in carico in comunità. Tra loro anche il 16enne accusato di aver sferrato le 3 coltellate all'addome e al torace che hanno causato la morte del giovane maliano.
0: Cambiamo argomento, parliamo dell'ospedale San Cataldo, si allungano i tempi per vederlo aperto, potrebbe essere operativo dal primo trimestre del 2028, lo ha detto ieri l'assessore regionale Donato Pentassuglia che era proprio a Taranto a rendere complessa la questione e soprattutto la mancanza di personale medico e infermieristico. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Taranto ha bisogno di una deroga per il personale perché quell'ospedale va riempito di professionalità unitamente all'università. L'università da sole la

0: Slacciola non potranno determinare quello che serve.
1: Il nodo del personale medico-infermieristico che dovrà animare il nuovo ospedale San Cataldo torna nella sua prepotente urgenza nell'intervento dell'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia. A margine dell'incontro con Confindustria Taranto, l'assessore replica le domande sullo stato dell'arte dei lavori al nuovo nosocomio, chiedendo di spostare l'attenzione su criticità ancora più impellenti della data. La relazione resa nota un paio di settimane fa afferma che le operazioni di collaudo delle grandi macchine e attrezzature presenti all'interno della struttura dovrebbero terminare ad ottobre 2027. Se questo cronoprogramma verrà rispettato, l'ospedale potrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2028, prevedendo al suo interno il trasferimento del Moscati, del Santissima Annunziata e di Grottaglie. Ma il problema più scottante resta quello del personale.
0: Attenzione, serve personale perché noi stiamo ancora lavorando sulla famosa storia 2004 meno l'1,4%, cioè era già devastata la pianta organica di Taranto, noi non abbiamo alcuna possibilità, anzi i ministeri affiancanti, proprio perché siamo in piano di rientro, stanno lì a vedere i numeri. Se vogliamo guardare al futuro, meno ospedali, più territorio. Le casse della salute come le completiamo? Gli ospedali di comunità, la partita che stiamo svolgendo in questo momento con il governo, come si riempiono le case della salute al 30 giugno? Il tema non è quante ne hai pronte. Il 1° luglio vi dirò io quante ne ho trovate e quante saranno pronte, perché proverò a non far perdere alla Puglia e all'Italia né, diciamo, il tema del numero target e quindi i fondi e la premialità. Il tema del personale deve impattare sulla questione della prevenzione. Noi abbiamo bisogno di parlare di prevenzione, perché se facciamo prevenzione dall'asilo nido fino ai centri per anziani, alle parrocchie, noi riequilibriamo.
2: Non solo la questione San Cataldo, ieri al centro, nella sede tarantina di Confindustria, Donato Pentassuglia ha avviato un confronto con il settore del privato accreditato al centro e tra i temi più caldi anche quello delle liste d'attesa. Sempre Maria Laura Paletta.
1: Pubblico e privato idealmente a braccetto per cercare di offrire una soluzione concreta alle molteplici criticità che affliggono la sanità regionale. Ieri nella sede di Confindustria Taranto un confronto tra gli operatori del privato accreditato e l'assessore regionale a ramo, Donato Pentassuglia, con lo scopo di aprire un tavolo di confronto e collaborazione sui temi caldi del settore sanitario.
3: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato. Tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
0: Le liste d'attesa devono essere quanto più ridotte rispetto a una integrazione dei servizi. I servizi sono quelli pubblici e quelli privati, quindi diciamo, il tema è solo una organizzazione, una rifunzionalizzazione qualificando la spesa. C'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309 e 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF e questo non è corretto. Le regioni del nord che tanto vengono prese a riferimento hanno aumentato l'IRPEF, il bollo, il ticket, hanno fatto una serie di manovre e quindi vuol dire che c'è un problema serio. La popolazione diventa più anziana, aumentano i servizi, i giovani sono sempre meno, dalla Puglia abbiamo perso negli ultimi anni 100.000 abitanti, che significa 200 milioni di quota pro capite, e capite bene che, diciamo, aumenta la spesa, il gasolio è aumentato del 25% negli ultimi 2 mesi, la benzina del 17%, sono dati del governo italiano, quindi non me li sto inventando, e capite bene che l'impatto sulla bolletta energetica e quindi sui bilanci anche quest'anno avrà un riverbero molto molto pesante e delicato.
2: Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Natuzzi ha deciso, chiuderà tre stabilimenti pugliesi su cinque. La produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane ai sindacati, arriva questa doccia fredda, ma intanto gli stessi sindacati si preparano alla mobilitazione. Vediamo il servizio. Natuzzi chiude tre stabilimenti su cinque. Quello storico di Santeramo in Colle, quartier generale della multinazionale pugliese dei divani, ma anche Jesce 2, Graviscella. L'annuncio da parte dell'azienda è arrivato come una doccia fredda dopo gli ultimi impegni assunti al ministero che sembravano aver scongiurato questa ipotesi. Invece, ieri, durante un incontro a Bari propedeutico al tavolo previsto per l'11 giugno al MIMIT, la notizia della chiusura. Una decisione da cui Natuzzi ha già detto che non tornerà indietro e i sindacati annunciano nuove mobilitazioni.
4: Tutto ciò è inaccettabile, rischia di non fermarsi un vero e proprio piano di dismissione e quindi abbiamo deciso come organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, di riprendere con più forza le iniziative di lotta e di mobilitazione in vista dell'incontro programmato al MIMIT settimana prossima, l'11 giugno, in cui l'azienda Natuzzi dovrebbe presentare le linee guida del suo piano industriale. Noi presiederemo invece quel tavolo al Ministero con una mobilitazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori degli stabilimenti di Puglia e Basilicata, perché se sono queste le premesse non possiamo parlare di piano industriale, ma stiamo assistendo a un vero e proprio piano di dismissione che noi, con tutte le nostre forze e con l'aiuto, auspichiamo di tutte le istituzioni, dalle regioni interessate fino al Ministero delle imprese e del Made in Italy, noi tenteremo in tutti i modi di respingere, salvaguardando l'occupazione industriale di questa importante realtà che è diventata tale grazie al sacrificio di lavoratrici e lavoratori che da anni già soffrono il ricorso alla cassa integrazione.
2: Maria Lucia Venneri, avvocata amministrativa, è stata nominata nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto. La funzionaria ha firmato un incarico a tempo determinato strettamente legato al mandato del sindaco Piero Bitetti. Oltre allo stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale, le verrà aggiunto un trattamento economico integrativo di circa 1.700 euro mensili per le ore di straordinario previste dall'incarico. Una nomina che sta suscitando qualche polemica. In una nota congiunta, i consiglieri comunali d'opposizione definiscono l'attribuzione dell'incarico uno sperpero di denaro pubblico a fronte dei tanti disagi che vive la città. Per il momento nessuna replica da parte dei consiglieri di maggioranza. Andiamo avanti. Sensibilizzare i cittadini e le giovani generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. L'obiettivo della staffetta blu della legalità, che è stata ospitata negli scorsi giorni dalla Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Al centro dell'incontro il futuro del Mar Piccolo, il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Promuovere la cultura della legalità e rafforzare la tutela dell'ambiente. Con questo obiettivo si è svolta la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare di Taranto, la Staffetta Blu della Legalità, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione delle attività produttive del territorio nel rispetto delle regole. L'evento ha riunito istituzioni, associazioni ambientaliste, forze dell'ordine, operatori del settore per un confronto sulle sfide legate alla salvaguardia del Mar Piccolo e allo sviluppo sostenibile.
6: Questa è un'ottima occasione per proporre la legalità all'interno del Parco del Mar Piccolo, questo è il nostro focus, questo è il nostro obiettivo. Chiaramente noi sappiamo che le attività illegali all'interno di quest'area sono molto molto molto presenti e frequenti.
5: L'iniziativa, promossa dal WWF Taranto nell'ambito della collaborazione avviata nei mesi scorsi tra Mare Vivo Puglia e la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare, ha posto l'accento soprattutto sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore ambientale, economico e identitario del Mar Piccolo, ma anche la necessità di contrastare i fenomeni di illegalità che ne minacciano l'equilibrio. Tra i temi affrontati anche la tutela del fiume Galeso. Il commissario straordinario Vito Felice Uricchio ha illustrato le azioni avviate nell'ambito del progetto Green Belt.
7: E tempo fa con il precedente commissario Corbelli, all'epoca io come CNR collaborai direttamente a questa iniziativa, effettuavamo un monitoraggio degli scarichi abusivi. Furono localizzati 183 scarichi che poi sono stati in buona parte chiusi e sequestrati, quindi tutti di fatto.

0: e questo ha prodotto anche un miglioramento della biodiversità nel Mar Piccolo che abbiamo potuto registrare negli anni seguenti. Quindi questa azione sicuramente proseguirà. Sul Galeso in particolare sono previste azioni specifiche nell'ambito dei Green Belt da parte del Comune di Taranto, che comunque seguiremo sempre con grande attenzione.
1: Mentre il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Vincenzo Cantore, ha evidenziato l'importanza dell'accordo che prevede un rafforzamento delle attività di osservazione e controllo del territorio.
2: Ci stiamo strutturando sempre più, diciamo, la nostra preparazione è in crescendo anche in ragione dell'accordo stipulato con lo stesso commissario straordinario, un accordo stipulato di recente nell'ambito del quale si prevede un potenziamento della nostra attività di osservazione anche attraverso l'utilizzo di una tecnologia più avanzata, attraverso l'utilizzo di sistemi di telerilevamento, non ultimo anche un presidio fisico maggiore della nostra componente, non soltanto navale ed aerea, ma anche terrestre.
3: Ad 80 anni dal primo voto alle donne proseguono gli incontri sul tema delle politiche di genere. Negli scorsi giorni assemblea regionale delle delegate della CGIL Puglia per discutere insieme alla segretaria confederale nazionale Lara Ghiglione di temi come divario occupazionale retributivo ma anche di discriminazione e molestie sui luoghi di lavoro. Il servizio di Laria Lia.
4: Un paese che non valorizza le donne è un paese che non cresce.
5: A 80 anni dal primo voto nazionale delle donne italiane, la CGIL Puglia ha riunito a Bari delegate e rappresentanti sindacali da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata alla parità di genere, ai diritti e al lavoro. L'assemblea ha puntato i riflettori sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi nel mondo del lavoro e nella società.
4: Stiamo discutendo e confrontandoci sul tema della contrattazione di genere, ovvero di come la contrattazione può migliorare la nostra condizione di donne, di lavoratrici, quindi sia nel luogo di lavoro che rispetto alla nostra vita personale. Dobbiamo provare ad avere migliori e più servizi pubblici a sostegno della genitorialità. Dobbiamo avere la parità sostanziale nel lavoro, che vuol dire pari retribuzioni, vuol dire non essere segregate nel lavoro e avere le stesse possibilità anche di avanzamento di carriera.
5: Al centro dell'incontro la piattaforma di genere Belle Ciao, il progetto con cui la CGIL promuove politiche e proposte per ridurre le disuguaglianze e favorire una piena partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del paese.
6: Attraverso le proposte che mettiamo nella nostra piattaforma, dare un contributo per il cambiamento, contributo che in questa regione vogliamo incrociare anche con le azioni messe in campo, con l'agenda di genere che ha già in campo da tanto tempo la Regione Puglia, ma anche con le ulteriori iniziative che a livello locale possono essere anche intraprese.
4: Le donne in questo paese stanno dimostrando che hanno migliori risultati nello studio, che dal punto di vista professionale possono fare davvero la differenza nei vari contesti di lavoro, ma ci sono ancora fortissime discriminazioni legate alla maternità e al ruolo sociale che ancora oggi viene assegnato alle donne.
3: Adesso parliamo del MAP Festival, inaugurata ieri sera la sesta edizione, promosso dall'Orchestra Eco Magna Grecia e dal Comune di Taranto, con la direzione artistica della pianista internazionale Gloria Campaner e del maestro Piero Romano, un evento ormai di casa a Villa Pantaleo, ma non solo. Protagonista Gegé Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, lo vedete nelle immagini, fra i numerosi duetti di Telesforo, quelli con Didi Bridgewater, ma anche con gli italianissimi Lucio Dalla e Tosca. In serata si prosegue all'Istò con l'orchestra Eco Magna Grecia diretta da Claudio Cohen, con Francesco Nicolosi al pianoforte e Nicola Bertolini al clarinetto e le musiche di Mozart e Rossini. Ma vediamo cosa ha detto ieri Gegé Telesforo prima dell'esibizione che ha aperto il MAP Festival.
7: Io ho finito a dicembre un tour con un progetto chiamato Big Mama Legacy, con il quale volevo celebrare la mia passione dopo tanti anni per il blues, la musica che ascoltavo con papà da ragazzino. E per quel progetto, tra l'altro con una produzione discografica realizzata per la Rope Dope americana, che è una delle etichette indipendenti fra le più interessanti e prestigiose,

0: degli ultimi anni, abbiamo realizzato in Italia e nel mondo 150 concerti. Quel progetto lo abbiamo chiuso e adesso proprio ho varato invece come tournée Jazz Radio e seguirà anche la pubblicazione di un altro disco per la Rop Dop. Il titolo ancora lo stiamo decidendo, ma insomma in qualche modo questo progetto è nuovissimo, con una band straordinaria, alcuni fra i migliori talenti italiani del jazz e non solo, quindi ci avviamo a fare, mi auguro, altri 3 anni di concerti in giro per il mondo.
1: Adesso parliamo di auto, un nuovo capitolo per il settore automotive della nostra provincia. Il colosso automobilistico KGM arriva ufficialmente nella nostra città e lo fa legando il proprio nome a una delle realtà commerciali più consolidate del territorio, la Five Motors, il servizio.
2: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
3: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche B-Fuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres. E per gli appassionati del fuoristrada il Rexton Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
2: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
4: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome Sanyong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto, la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
5: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate. Sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL. Cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
2: Durante l'evento inaugurale, i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
1: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, piano di accoglienza definito per gli atleti che parteciperanno a questa importante manifestazione internazionale. Il villaggio sarà su due navi da crociera. Dario Gallitelli.
2: Definito il piano di accoglienza per i 4.500 atleti attesi a Taranto in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il villaggio atleti sarà ospitato su due navi provenienti dall'estero. La principale sarà la Roya, nave da crociera con circa 3.500 posti proveniente dall'Arabia Saudita, che accoglierà gran parte delle delegazioni e ospiterà anche ristorazione, eventi e attività di intrattenimento. A supporto arriverà dal nord Europa il traghetto Romantica, unità della compagnia estone Tallink, con una capacità di oltre 1.000 posti. La nave Romantica, costruita nel 2002 e attualmente ormeggiata nei pressi di Tallinn, dispone di 636 cabine.

0: potrà ospitare fino a 2.500 passeggeri, anche se per l'evento dovrebbe essere utilizzata a capacità ridotta. Le due imbarcazioni saranno ormeggiate presso la base navale di Chiapparo, dove sono stati previsti interventi di adeguamento per accogliere atleti, delegazioni, volontari e staff organizzativo. Si chiude così il lungo percorso avviato nei mesi scorsi per individuare una soluzione in grado di ospitare tutti gli sportivi in un unico villaggio, come richiesto dal Comitato Internazionale. L'accordo per la nave principale è stato raggiunto per un importo di circa 17 milioni di euro, mentre per la seconda unità l'ufficializzazione è attesa nei prossimi giorni.
1: E proseguiamo con la nostra pagina sportiva.
0: Puntare dritti all'obiettivo isolando la squadra dalle polemiche esterne. Alla vigilia del match decisivo per le sorti della stagione contro il Gladiator, il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa rompe il silenzio ai microfoni di Studio 100 per tracciare la linea alla vigilia del momento della verità. Il primo pensiero del patrono va ai tifosi, tra luci ed ombre. Se da un lato c'è soddisfazione per la presenza dei residenti, dall'altro Ladisa non nasconde l'amarezza per il divieto imposto ai fuorisede. Decisioni che non condivido e di cui non trovo la giustificazione. Sarebbe stato più corretto, a chiarire Ladisa, permettere tutti i tarantini, anche a quelli del nord delle regioni limitrofe, di tifare insieme per la partita più importante. Non solo campo, a tenere banco nelle ultime ore sono state anche le parole del commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sulla gestione dello stadio Iacovone. Ladisa sceglie la strada della diplomazia, ma lancia un ammonito preciso: chi ricopre un incarico pubblico deve agire nell'interesse della collettività senza confondere i ruoli. Il futuro dell'impianto verrà discusso a tempo debito tramite gara pubblica, ma la priorità resta una sola. L'auspicio è che il Taranto giochi a Taranto nella propria casa, ha chiarito Ladisa. Senza stadio e senza l'aiuto dei tifosi non si può costruire nulla. Ora però conta solo il verdetto del rettangolo verde. Di fronte ci sarà un Gladiator temibile, guidato da un tecnico vincente composta da professionisti esperti. Superato l'ultimo ostacolo, si potrà pensare anche al futuro. Un domani che, assicura Ladisa, è già stato pianificato nei minimi dettagli e che vedrà ancora protagonisti il direttore Danilo Pagni e l'allenatore Ciro Danucci, considerati colonne portanti del progetto rosso-blu. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone porterà per sempre il nome di Cristian Cesario. La decisione arriva direttamente da Palazzo di Città, dove la giunta comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per avviare l'iter ufficiale di intitolazione. La seduta svoltasi lo scorso 29 maggio e presieduta dal sindaco Piero Bitetti ha voluto accogliere una richiesta profonda sentita da tutta la comunità sportiva e giornalistica ionica. Cristian, scomparso prematuramente negli scorsi mesi, non era solo un professionista stimato, ma anche una voce pulita, appassionata e instancabile del territorio. Il suo legame con lo sport locale era viscerale, come ha detto stampa del Taranto Calcio e della New Taranto Calcio a 5, ha raccontato con precisione e amore le tappe, i successi e le sfide dei club tarantini. Un gesto istituzionale per custodire la memoria di un giovane talento tarantino che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo e nel cuore della sua città.
1: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro TG. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso

0: percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
1: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Le anticipazioni del nostro telegiornale della sera, il riesame ha deciso anche i due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso all'alba ha malmenato fino ad ucciderlo Bakary Sako, il giovane bracciante maliano che andava al lavoro, resteranno in carcere ed emergono anche ulteriori novità che vi racconteremo. Parleremo poi dell'ospedale San Cataldo perché si allungano i tempi, ieri lo ha detto Donato Pentassugli, assessore regionale alla sanità che era a Taranto, probabilmente verrà aperto nel primo trimestre del 2028, l'emergenza e la difficoltà è legata ai medici e agli infermieri che mancano. Parleremo poi anche di Natuzzi perché è arrivato l'annuncio dell'azienda, 3 stabilimenti pugliesi su 5 verranno chiusi, mobilitazione dei sindacati ma anche di MAP Festival e di tanto altro. Il nostro telegiornale, fra pochissimo.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il riesame ha deciso, restano in carcere Cosimo Colucci e Fabio Sale, gli unici due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso ha ucciso Bakary Sako in Piazza Fontana. Intanto continuano ad emergere dettagli inquietanti sulla morte del bracciante maliano. Potrebbe essere operativo solo dal primo trimestre 2028 il nuovo ospedale San Cataldo, lo ha dichiarato ieri l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Pesa la carenza di personale medico e infermieristico. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti su 5 in Puglia, la produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane, doccia fredda per i sindacati che annunciano mobilitazioni. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'omicidio di Bakary Sako. Restano in carcere i due maggiorenni del gruppo, ma emergono anche altre inquietanti novità. Vediamo il servizio.
1: Restano in carcere i due maggiorenni della gang che il 9 maggio scorso all'alba ha aggredito, malmenato e ucciso Bakary Sako in Piazza Fontana. Il tribunale del riesame ha deciso che il 22enne Cosimo Colucci e il 20enne Fabio Sale rimangano detenuti al Magli di Taranto per concorso in omicidio. Gli avvocati difensori dei due, Pasquale Blasi e Andrea Maggio, avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Per i giudici però i due sarebbero coinvolti e come? Non solo nelle botte ma anche nel mancato soccorso successivo. Nelle intercettazioni infatti chiedono a chi si trova più vicino a Sako se l'uomo respira ancora, se è vivo, ma non chiamano aiuto e cogliendo la gravità del fatto si dileguano di lì a poco quando viene allertato il 118. Intanto emergono ulteriori dettagli della vicenda dai nuovi atti depositati nell'udienza del Tribunale del Riesame dalla squadra mobile e riportati oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Nelle intercettazioni dell'informativa si coglie la pianificazione dell'aggressione da parte del gruppo che aveva già tentato di avvicinare un altro giovane extracomunitario riuscito a fuggire prima di Bakary Sako. Eccolo e lui, dicono mentre giunge in bicicletta il bracciante maliano, forse confondendolo proprio con l'uomo avvistato in precedenza. Un ecce homo a cui il bracciante, ignaro di quanto lo attende, risponde con un buongiorno. Solo qualche giorno fa il riesame aveva confermato la custodia cautelare negli istituti penali per minorenni di Bari e Lecce anche per i 4 minorenni coinvolti, per cui la difesa aveva chiesto i domiciliari o la presa in carico in comunità. Tra loro anche il 16enne accusato di aver sferrato le 3 coltellate all'addome e al torace che hanno causato la morte del giovane maliano.
0: Cambiamo argomento, parliamo dell'ospedale San Cataldo, si allungano i tempi per vederlo aperto, potrebbe essere operativo dal primo trimestre del 2028, lo ha detto ieri l'assessore regionale Donato Pentassuglia che era proprio a Taranto a rendere complessa la questione e soprattutto la mancanza di personale medico e infermieristico. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Taranto ha bisogno di una deroga per il personale perché quell'ospedale va riempito di professionalità unitamente all'università. L'università da sola e l'ASL da sola non potranno determinare quello che serve.
3: Il nodo del personale medico e infermieristico che dovrà animare il nuovo ospedale San Cataldo torna nella sua prepotente urgenza nell'intervento dell'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. A margine dell'incontro con Confindustria Taranto, l'assessore replica le domande sullo stato dell'arte e dei lavori al nuovo

0: nosocomio, chiedendo di spostare l'attenzione su criticità ancora più impellenti della data. La relazione resa nota un paio di settimane fa afferma che le operazioni di collaudo delle grandi macchine e attrezzature presenti all'interno della struttura dovrebbero terminare ad ottobre 2027. Se questo cronoprogramma verrà rispettato, l'ospedale potrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2028, prevedendo al suo interno il trasferimento del Moscati, del Santissima Annunziata e di Grottaglie. Ma il problema più scottante resta quello del personale.
1: Attenzione, serve personale perché noi stiamo ancora lavorando sulla famosa storia 2004 meno l'1,4%, cioè era già devastata la pianta organica di Taranto, noi non abbiamo alcuna possibilità, anzi, i ministeri affiancanti, proprio perché siamo in piano di rientro, stanno lì a vedere i numeri. Se vogliamo guardare al futuro, meno ospedali, più territorio. Le casse della salute come le completiamo? Gli ospedali di comunità, la partita che stiamo svolgendo in questo momento con il governo, come si riempiono le case della salute al 30 giugno? Il tema non è quante ne hai pronte. Il 1° luglio vi dirò io quante ne ho trovate e quante saranno pronte, perché proverò a non far perdere alla Puglia e all'Italia né diciamo il tema del numero target e quindi i fondi e la premialità. Il tema del personale deve impattare sulla questione della prevenzione. Noi abbiamo bisogno di parlare di prevenzione, perché se facciamo prevenzione dall'asilo nido fino ai centri per anziani, alle parrocchie, noi riequilibriamo.
2: Non solo la questione San Cataldo, ieri al centro, nella sede tarantina di Confindustria, Donato Pentastulli ha avviato un confronto con il settore del privato accreditato al centro e tra i temi più caldi anche quello delle liste d'attesa. Sempre Maria Laura Paletta.
0: Pubblico e privato idealmente a braccetto per cercare di offrire una soluzione concreta alle molteplici criticità che affliggono la sanità regionale. Ieri nella sede di Confindustria Taranto un confronto tra gli operatori del privato accreditato e l'assessore regionale a ramo, Donato Pentassuglia, con lo scopo di aprire un tavolo di confronto e collaborazione sui temi caldi del settore sanitario.
3: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato. Tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
1: Le liste d'attesa devono essere quanto più ridotte rispetto a una integrazione dei servizi. I servizi sono quelli pubblici e quelli privati, quindi diciamo, il tema è solo una organizzazione, una rifunzionalizzazione qualificando la spesa. C'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF e questo non è corretto. Le regioni del nord che tanto vengono prese a riferimento hanno aumentato l'IRPEF, il bollo, il ticket, hanno fatto una serie di manovre e quindi vuol dire che c'è un problema serio. La popolazione diventa più anziana, aumentano i servizi, i giovani sono sempre meno, dalla Puglia abbiamo perso negli ultimi anni 100.000 abitanti, che significa 200 milioni di quota pro capite, e capite bene che diciamo, aumenta la spesa, il gasolio è aumentato del 25% negli ultimi 2 mesi, la benzina del 17%, sono dati del governo italiano, quindi non me li sto inventando, e capite bene che l'impatto sulla bolletta energetica e quindi sui bilanci anche quest'anno avrà un riverbero molto molto pesante e delicato.
2: Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti pugliesi su 5. La produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane ai sindacati, arriva questa doccia fredda, ma intanto gli stessi sindacati si preparano alla mobilitazione. Vediamo il servizio. Natuzzi chiude 3 stabilimenti su 5, quello storico di Santeramo in Colle, quartier generale.

0: della multinazionale pugliese dei divani, ma anche Esce2 Graviscella. L'annuncio da parte dell'azienda è arrivato come una doccia fredda dopo gli ultimi impegni assunti al Ministero, che sembravano aver scongiurato questa ipotesi. Invece, ieri, durante un incontro a Bari, propedeutico al tavolo previsto per l'11 giugno al Mimit, la notizia della chiusura. Una decisione da cui Natuzzi ha già detto che non tornerà indietro e i sindacati annunciano nuove mobilitazioni.
1: Tutto ciò è inaccettabile, rischia di non fermarsi un vero e proprio piano di dismissione e quindi abbiamo deciso come organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, di riprendere con più forza le iniziative di lotta e di mobilitazione in vista dell'incontro programmato al Mimit settimana prossima, l'11 giugno, in cui l'azienda Natuzzi dovrebbe presentare le linee guida del suo piano industriale. Noi presideremo invece quel tavolo al Ministero con una mobilitazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori degli stabilimenti di Puglia e Basilicata, perché se sono queste le premesse non possiamo parlare di piano industriale, ma stiamo assistendo a un vero e proprio piano di dismissione che noi con tutte le nostre forze, con l'aiuto auspichiamo di tutte le istituzioni, dalle regioni interessate fino al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, noi tenteremo in tutti i modi di respingere, salvaguardando l'occupazione industriale di questa importante realtà che è diventata tale grazie al sacrificio di lavoratrici e lavoratori che da anni già soffrono il ricorso alla cassa integrazione.
0: Maria Lucia Venneri, avvocata amministrativa, è stata nominata nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto. La funzionaria ha firmato un incarico a tempo determinato, strettamente legato al mandato del sindaco Piero Bitetti. Oltre allo stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale, le verrà aggiunto un trattamento economico integrativo di circa 1.700 euro mensili per le ore di straordinario previste dall'incarico. Una nomina che sta suscitando qualche polemica. In una nota congiunta, i consiglieri comunali d'opposizione definiscono l'attribuzione dell'incarico uno sperpero di denaro pubblico a fronte dei tanti disagi che vive la città. Per il momento nessuna replica da parte dei consiglieri di maggioranza. Andiamo avanti. Sensibilizzare i cittadini e le giovani generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. L'obiettivo della staffetta blu della legalità che è stata ospitata negli scorsi giorni dalla Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Al centro dell'incontro il futuro del Mar Piccolo, il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Promuovere la cultura della legalità e rafforzare la tutela dell'ambiente. Con questo obiettivo si è svolta la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare di Taranto, la Staffetta Blu della Legalità, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione delle attività produttive del territorio nel rispetto delle regole. L'evento ha riunito istituzioni, associazioni ambientaliste, forze dell'ordine, operatori del settore per un confronto sulle sfide legate alla salvaguardia del Mar Piccolo e allo sviluppo sostenibile.
3: Questa è un'ottima occasione per proporre la legalità all'interno del Parco del Mar Piccolo. Questo è il nostro focus, questo è il nostro obiettivo. Chiaramente noi sappiamo che le attività illegali all'interno di quest'area sono molto, molto, molto presenti e frequenti.
2: L'iniziativa promossa dal WWF Taranto nell'ambito della collaborazione avviata nei mesi scorsi tra Marivivo Puglia e la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare ha posto l'accento soprattutto sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore ambientale, economico e identitario del Mar Piccolo, ma anche la necessità di contrastare i fenomeni di illegalità che ne minacciano l'equilibrio. Tra i temi affrontati anche la tutela del fiume Galeso. Il commissario straordinario Vito Felice Uricchio ha illustrato le azioni avviate nell'ambito del progetto Green Belt.
4: Tempo fa, con il precedente commissario Corbelli, all'epoca io come CNR collaborai direttamente a questa iniziativa, effettuavamo un monitoraggio degli scarichi abusivi. Furono localizzati 183 scarichi che poi sono stati in buona parte chiusi e sequestrati, quindi tutti di fatto, e questo ha prodotto anche un miglioramento della biodiversità nel Mar Piccolo che abbiamo potuto registrare negli anni seguenti. Quindi questa azione sicuramente proseguirà. Sul Galeso in particolare sono previste azioni specifiche nell'ambito del Green Belt da parte del Comune di Taranto, che comunque seguiremo sempre.

0: con grande attenzione.
1: Mentre il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Vincenzo Cantore, ha evidenziato l'importanza dell'accordo che prevede un rafforzamento delle attività di osservazione e controllo del territorio.
2: Ci stiamo strutturando sempre più, diciamo, la nostra preparazione è in crescendo anche in ragione dell'accordo stipulato con lo stesso commissario straordinario, un accordo stipulato di recente nell'ambito del quale si prevede un potenziamento della nostra attività di osservazione anche attraverso l'utilizzo di una tecnologia più avanzata, attraverso l'utilizzo di sistemi di telerilevamento, non ultimo anche un presidio fisico maggiore della nostra componente, non soltanto navale ed aerea, ma anche terrestre.
3: Ad 80 anni dal primo voto alle donne proseguono gli incontri sul tema delle politiche di genere. Negli scorsi giorni assemblea regionale delle delegate della CGIL Puglia per discutere insieme alla segretaria confederale nazionale Lara Ghiglione di temi come divario occupazionale retributivo ma anche di discriminazione e molestie sui luoghi di lavoro. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Un paese che non valorizza le donne è un paese che non cresce.
5: A 80 anni dal primo voto nazionale delle donne italiane, la CGIL Puglia ha riunito a Bari delegate e rappresentanti sindacali da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata alla parità di genere, ai diritti e al lavoro. L'assemblea ha puntato i riflettori sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi nel mondo del lavoro e nella società.
4: Stiamo discutendo e confrontandoci sul tema della contrattazione di genere, ovvero di come la contrattazione può migliorare la nostra condizione di donne, di lavoratrici, quindi sia nel luogo di lavoro che rispetto alla nostra vita personale. Dobbiamo provare ad avere migliori e più servizi pubblici a sostegno della genitorialità. Dobbiamo avere la parità sostanziale nel lavoro, che vuol dire pari retribuzioni, vuol dire non essere segregate nel lavoro e avere le stesse possibilità anche di avanzamento di carriera.
5: Al centro dell'incontro la piattaforma di genere Belle Ciao, il progetto con cui la CGIL promuove politiche e proposte per ridurre le disuguaglianze e favorire una piena partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del paese.
6: Attraverso le proposte che mettiamo nella nostra piattaforma, dare un contributo per il cambiamento, contributo che in questa regione vogliamo incrociare anche con le azioni messe in campo, con l'agenda di genere che ha già in campo da tanto tempo la Regione Puglia, ma anche con le ulteriori iniziative che a livello locale possono essere anche intraprese.
4: Le donne in questo paese stanno dimostrando che hanno migliori risultati nello studio, che dal punto di vista professionale possono fare davvero la differenza nei vari contesti di lavoro, ma ci sono ancora fortissime discriminazioni legate alla maternità e al ruolo sociale che ancora oggi viene assegnato alle donne.
3: Adesso parliamo del MAP Festival, inaugurata ieri sera la sesta edizione, promosso dall'Orchestra Eco Magna Grecia e dal Comune di Taranto, con la direzione artistica della pianista internazionale Gloria Campaner e del maestro Piero Romano, un evento ormai di casa a Villa Pantaleo, ma non solo. Protagonista Gegé Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, lo vedete nelle immagini, fra i numerosi duetti di Telesforo, quelli con Didi Bridgewater, ma anche con gli italianissimi Lucio Dalla e Tosca. In serata si prosegue all'Istò con l'orchestra Eco Magna Grecia diretta da Claudio Cohen, con Francesco Nicolosi al pianoforte e Nicola Bertolini al clarinetto, le musiche di Mozart e Rossini. Ma vediamo cosa ha detto ieri Gegé Telesforo prima dell'esibizione che ha aperto il MAP Festival.
7: Io ho finito a dicembre un tour con un progetto chiamato Big Mama Legacy, con il quale volevo celebrare la mia passione dopo tanti anni per il blues, la musica che ascoltavo con papà da ragazzino. E per quel progetto, tra l'altro con una produzione discografica realizzata per la Rope Dope americana, che è una delle etichette indipendenti fra le più interessanti e prestigiose degli ultimi anni, abbiamo realizzato in Italia e nel mondo 150 concerti. Quel progetto lo abbiamo chiuso e adesso proprio ho varato invece come tournée Jazz Radio, e seguirà anche la pubblicazione di un altro disco per la Rope Dope. Il titolo ancora lo stiamo

0: decidendo, ma insomma, in qualche modo questo progetto è nuovissimo, con una band straordinaria, alcuni fra i migliori talenti italiani del jazz e non solo, quindi ci avviamo a fare, mi auguro, altri 3 anni di concerti in giro per il mondo.
1: Adesso parliamo di auto, un nuovo capitolo per il settore automotive della nostra provincia. Il colosso automobilistico KGM arriva ufficialmente nella nostra città e lo fa.

0: Mercato ionico, grazie alla collaborazione con Five Motors, negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
1: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche B-Fuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres. E per gli appassionati del fuoristrada il Rexton Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
0: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
2: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome SsangYong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi si viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
3: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate. Sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL. Cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
0: Durante l'evento inaugurale, i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
4: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, piano di accoglienza definito per gli atleti che parteciperanno a questa importante manifestazione internazionale. Il villaggio sarà su due navi da crociera. Dario Gallitelli.
0: Definito il piano di accoglienza per i 4.500 atleti attesi a Taranto in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il villaggio atleti sarà ospitato su due navi provenienti dall'estero. La principale sarà la Roya, nave da crociera con circa 3.500 posti proveniente dall'Arabia Saudita, che accoglierà gran parte delle delegazioni e ospiterà anche ristorazione, eventi e attività di intrattenimento. A supporto arriverà dal nord Europa il traghetto Romantica, unità della compagnia Estone Tallink, con una capacità di oltre 1.000 posti. La nave Romantica, costruita nel 2002 e attualmente ormeggiata nei pressi di Tallinn, dispone di 636 cabine e potrà ospitare fino a 2.500 passeggeri, anche se per l'evento dovrebbe essere utilizzata a capacità ridotta. Le due imbarcazioni saranno ormeggiate presso la base navale di Chiapparo, dove sono stati previsti interventi di adeguamento per accogliere atleti, delegazioni, volontari e staff organizzativo. Si chiude così il lungo percorso avviato nei mesi scorsi per individuare una soluzione in grado di ospitare tutti gli sportivi in un unico villaggio, come richiesto dal Comitato internazionale. L'accordo per la nave principale è stato raggiunto per un importo di circa 17 milioni di euro, mentre per la seconda unità l'ufficializzazione è attesa nei prossimi giorni. E
4: proseguiamo con la nostra pagina sportiva.
0: puntare dritti all'obiettivo isolando la squadra dalle polemiche esterne. Alla vigilia del match decisivo per le sorti della stagione contro il Gladiator, il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa rompe il silenzio ai microfoni di Studio 100 per tracciare la linea alla vigilia del momento della verità. Il primo pensiero

0: Del patrono va ai tifosi tra luci ed ombre, se da un lato c'è soddisfazione per la presenza dei residenti, dall'altro la disa non nasconde l'amarezza per il divieto imposto ai fuorisede. Decisioni che non condivido e di cui non trovo la giustificazione. Sarebbe stato più corretto, ha chiarito la disa, permettere a tutti i tarantini, anche a quelli del nord delle regioni limitrofe, di tifare insieme per la partita più importante. Non solo campo, a tenere banco nelle ultime ore sono state anche le parole del commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sulla gestione dello stadio Iacovone. La disa sceglie la strada della diplomazia, ma lancia un ammonito preciso. Chi ricopre un incarico pubblico deve agire nell'interesse della collettività senza confondere i ruoli. Il futuro dell'impianto verrà discusso a tempo debito tramite gara pubblica, ma la priorità resta una sola. L'auspicio è che il Taranto giochi a Taranto nella propria casa, ha chiarito la disa. Senza stadio e senza l'aiuto dei tifosi non si può costruire nulla. Ora però conta solo il verdetto del rettangolo verde. Di fronte ci sarà un gladiator temibile guidato da un tecnico vincente composta da professionisti esperti. Superato l'ultimo ostacolo, si potrà pensare anche al futuro. Un domani che assicura la disa è già stato pianificato nei minimi dettagli e che vedrà ancora protagonisti il direttore Danilo Pagni e l'allenatore Ciro Danucci, considerati colonne portanti del progetto rossoblù. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone porterà per sempre il nome di Cristian Cesario. La decisione arriva direttamente da Palazzo di Città, dove la giunta comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per avviare l'iter ufficiale di intitolazione. La seduta svoltasi lo scorso 29 maggio e presieduta dal sindaco Piero Bitetti ha voluto accogliere una richiesta profonda sentita da tutta la comunità sportiva e giornalistica ionica. Cristian, scomparso prematuramente negli scorsi mesi, non era solo un professionista stimato, ma anche una voce pulita, appassionata e instancabile del territorio. Il suo legame con lo sport locale era viscerale, come ha detto stampa del Taranto Calcio e della New Taranto Calcio A5, ha raccontato con precisione e amore le tappe, i successi e le sfide dei club tarantini. Un gesto istituzionale per custodire la memoria di un giovane talento tarantino che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo e nel cuore della sua città.
1: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro TG. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità.

0: Ecco qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco. Ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
4: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. Il dottor Tobel si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
5: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
6: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
6: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
5: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
6: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Finalmente, non se ne poteva più.
5: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herr X ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Sheldon.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: professore. È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tu, Bell?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel, va bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata, il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo.
4: È stato aggredito.

0: dito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Coles, come fa a saperlo?
0: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
0: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
0: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
2: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono consolato.
1: Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tovell comporta l'uso di 3 raggi sonici. Non è così, signore?
4: Così sembra.
1: Eccolo lì.

0: difficult situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei

0: lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
1: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
1: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
0: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
1: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
0: E crede di agire bene?
1: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
0: Non può persuaderlo, Holmes.
2: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
0: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
3: Calma, Watson.
1: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
2: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
1: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
2: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
4: Non è d'accordo?
3: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
2: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
3: Grazie.
0: Può farne a meno ora, Lestrade.
1: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
5: Sono onorato, dottor Tobel.
1: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
5: Ha consegnato le altre 3?
1: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
5: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
1: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
5: Arrivederci.
1: Arrivederci.
3: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
6: Che c'è, Holmes?
3: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
6: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street.

0: Appartamento qui. Eccellente la stretta. Grazie. Dov'è il dottor Tobar?
1: Non posso dirglielo.
0: Lei non vuole dirlo?
1: Non lo so.
0: Miss Everly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
1: 5.
0: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
1: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Everly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
0: Per quale motivo, Miss Everly?
1: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa.
0: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
1: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
0: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
1: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
0: Disegno? Che tipo?
1: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
0: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
1: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
0: Ci pensi? Magari un operaio?
1: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
0: E chi era?
1: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
0: Lo ha chiamato lei?
1: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
0: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po' un complice ha aggiustato la luce centrale.
1: Ma in quei pochi istanti...
0: Per caso l'ha vista in faccia?
1: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
0: Era un uomo robusto?
1: Sì, era robusto.
0: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
1: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
0: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

Up she rises early in the morning.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, lurido topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Deal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare.
5: Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto.

0: Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
0: Scotland Yard.
3: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
4: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
4: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
4: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
5: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
5: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie.

0: Ha usato questa carta?
1: Sì.
0: È stata più usata
1: no.
0: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
1: Cosa, Mr. Holmes?
0: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
2: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
0: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Stovall voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
1: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
2: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure. E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
1: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
2: Esattamente, cara Miss Heatherly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
2: Quel caro dottor Tubel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tubel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
2: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
2: Y, A, C.
0: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
1: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tubel.
0: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
2: Palas Crescent.
0: Esatto.
2: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tubel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
2: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tubel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
2: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
2: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi dispiace, signore.
0: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
2: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A questo

0: Ispettore, anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
2: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
2: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. Lei, Moriarty, non è uno che perde tempo.
2: Pronto? Qui è Lestrade.

0: Corn e Farrell.
1: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4° nome.
1: No!
3: Qual è il nome del 4° uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
3: Qual è il nome del 4° uomo?
1: L'ho dimenticato.
3: Qual è il nome del 4° uomo?
1: Non lo so, non lo so!
3: Qual è il nome del 4° uomo?
4: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
1: Per non parlare di Norwich e Harrow.
4: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
3: Sotto sopra? Mm? Eccola.
0: Che cosa?
3: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva.
2: Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
1: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
3: Frederick Hoffler.
2: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R.
3: Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
5: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4° scienziato prima di Holmes.
6: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
5: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
6: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
5: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
5: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
6: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
5: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le 4 parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e 4 le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ho sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è

0: Subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
1: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
0: È molto semplice in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
1: Qual è la sua brillante idea?
0: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue, è un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
1: Un ago nelle vene, Eons.
0: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: che gambe.
1: Fai vedere anche a me.
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
5: No.
4: Prego.
5: Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
6: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
6: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
6: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 squiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
4: Non penso che a voi.
6: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia valigiotti?
4: Non so.
6: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
8: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
8: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
9: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
8: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
8: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
8: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
8: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
8: 5, prego. 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
8: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
8: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca.

0: elegíaca Radio Marellica.
1: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
0: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
1: Per carità, ma di volte no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
0: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
1: E auguri,
0: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
3: Il mio collaboratore. Signori...

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa?
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani? Ma
3: che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora. Ma
2: tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti, altrimenti. Ti dai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciucchizzule. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
3: Danze classiche,

0: Veramente no, io volevo dire.
1: Voglio dire, sei di scuola francese?
0: Oui, naturalement. Oulala.
1: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Escoffier?
0: Sì, Escoffier.
1: Che uomo quello, di genio.
0: No, no, di fanteria.
2: Ah, sì.
3: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
0: E te lo lavori tu.
1: A te. Oh. Non ne vuoi?
3: No, basta.
1: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
4: E allora, evviva la geografia!
1: Evviva la geografia!
4: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
1: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
5: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
1: Senti, ci provi, io ti... Il signore del prego!
6: Ragazzi, adunata!
4: Evviva la società geografica!
1: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema Lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto? Ah,
3: finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che l'uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo.
3: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro uomo.

0: capitano! Ecco l'avvelenatore!
1: E quello chi è?
2: L'aiuto avvelenatore.
0: Ah! Però
3: signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
1: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
3: Eh già, io se lo dico voi, rimango senza.
1: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
3: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, ah. Indulgenza.
4: Però quest'articolo 385 funziona.
5: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
4: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
3: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
4: Ma vi sentite male?
5: È un capogiro.
4: Oh, e vi capita spesso?
5: Appena metto piede su una nave.
4: E voi perché fate il medico di bordo?
5: È quello che mi domando anch'io. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
4: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
5: Ma chi?
4: Pronto?
5: Prata?
4: Chi è che parla?
5: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
4: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
5: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
4: Anche io.
5: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
4: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
5: E che cosa vi ha detto?
4: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
5: Sì, sono un povero dottore malato.
6: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
7: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
6: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
7: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
5: Ma perché dovrei dire 33?
4: Ma come, passate tutta la vostra vita per dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
5: 33.
4: 43.
5: 43.
4: 53.
5: 53.
4: 73.
5: 73.
4: Tombola.
5: Tombola.
4: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
5: Aerofagia?
4: Oh già.
5: Questa malattia non la conosco.
4: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
5: Mi spoglio.
4: No, no. Fa male qua?
5: No.
4: Fermo? Fermo?
5: Ma c'è aria.
4: Va bene, un po' d'aria fa bene.
5: Scioccaccio.
4: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il lampino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: voce?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
0: Oh, fantastico!
1: Aiuto! Nella cabina del professore! Nella cabina della signora Laura! Professore, si sente male? Sì! Ah, dottore, correte subito alla signora Laura! Il professore è morto!
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre!
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto! Oddio, siamo lì, sta per esalare! Dottore!
3: Ha esalato!

Dimos, Alberto.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Sai,

0: articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni, vieni! Devi passare di qui. E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì.
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: Oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Che pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, troverò io il modo.
2: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Io.
0: Chi è? Avanti.
3: E lei?
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo, vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Sì, gioia. Beh, che c'è? Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
4: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
4: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
4: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
4: C'è.

0: Mi impressionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Più tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie, fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
0: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.

almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada?
1: No!
0: Che cosa vedete?
2: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Sergeant degli onori, al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Ho capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo può risposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
1: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: più controllo stradale mentre le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
6: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
2: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Me? Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto! O maestro di tutte le magie.
3: O grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo.

0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
3: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio. Con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Attento, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: M'ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh, è proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.